0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrai?
0: Adesso, non so, dipende.

nel cuore della notte, e nel cuore della notte c'è un camion che sembra un albero di Natale con calendari e luci rosse.

E buongiorno a tutti, è il 31 di luglio, sono le 6 del mattino e questa è l'apertura musicale di Radio Pop. Io sono Carlo Centemeri, 331-6214013 per i vostri messaggi, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre email. E chissà quanti di voi hanno comprato questo disco e quando l'hanno messo su hanno sentito questo incipit così strano con questa lunga nota senza poi sapere quanto sarebbe diventato leggendario questo album.

E la domanda dell'ascoltatore che mi chiede, o ascoltatrice, che se avessi avuto intenzione di mandare tutti e 14 minuti di questo pezzo, sì, esattamente, l'ho appena fatto, ma direi che a quest'ora del mattino ci sta assolutamente. Vabbè, parliamo di un brano di una bellezza assolutamente incredibile che vale appunto la pena di riascoltare periodicamente. Tra l'altro ci fu anche per parecchio tempo una lunga diatriba, un'aspra diatriba legale, per citare Pietro Sermonti in Smetto Quando Voglio, su Non Legale. In realtà la diatriba era su se fosse meglio questa, cioè la versione di Love Over Gold, oppure la versione di Alchemy, poi uscita appunto qualche anno dopo, perché quella era registrata esattamente durante il tour dell'album Love Over Gold. Stiamo parlando ovviamente dei Dire Straits e del pezzo che abbiamo appena ascoltato, che era Telegraph Road, uno di quei pezzi che forse più di tutti riconciliarono il pubblico degli anni Ottanta, che ormai aveva un po' dimenticato questo discorso, col concetto, non dico della suite, però diciamo del brano lungo, in questo caso appunto 14 minuti, su un disco che comunque aveva, diciamo che cominciava un po' la seconda fase dei Dire Straits, cioè rispetto alla, a quello un po' dei primi, rispetto ai primi album, quindi a Dire Straits, a Communiqué, a Making Movies. Qui si andava in una direzione già con molte più tastiere, diciamo in questa direzione un po' più prog, per usare più un termine che in realtà c'entra fino a un certo punto, che poi chiaramente si sarebbe mantenuto con questo disco, poi dopo ancora di più con Brothers in Arms e con On Every Street. E questa mattina continua con la nostra apertura musicale. Io sono sempre Carlo Centemeri, questa è sempre Radio Pop, e i numeri per scriverci sono sempre gli stessi, quindi 331 6214013, oppure la mail diretta @popolarenetwork.it. Ma a questo punto direi di alzare un attimino abbassare un attimino il pesetto del metronomo e aumentare anche un attimino la velocità alla quale ci muoviamo questa mattina.

E questa era il Pat Metheny Group, il brano Stranger in Town, e l'album era We Live Here, che fu tra l'altro, nonostante ormai sia un disco ormai di parecchi anni fa, è rimasto alla fine una delle ultime produzioni rispetto alla formazione originale, quella diciamo quella storica, quella degli anni Geffen del Pat Metheny Group, e che vabbè rimarrà per sempre a questo punto qualcosa di del tutto irreplicabile, perché dopo la morte ormai avvenuta diversi anni fa di Lyle Mays, questa diciamo duo creativo straordinario che era formato appunto da Pat Metheny e da Lyle Mays, che fu alla base anche dell'intreccio di tastiere e chitarre che aveva un po' caratterizzato questo progetto fin dagli anni ECM e poi soprattutto negli anni con la Geffen, purtroppo è un qualcosa che è destinato a rimanere centralizzato e da ricordare bene solamente tramite i dischi. E vabbè, e questo è ovviamente un peccato, però vabbè, appunto, abbiamo fatto un incipit di questa mattina in cui siamo andati un po' in tutte le possibili direzioni diverse, ma sapete che le mie scalette anarco-schizzoidi, come qualcuno le definì tempo fa, vanno tutte quante abbastanza in questa direzione. Stiamo andando verso la chiusura della prima parte e direi che fra poco avremo un primo break di notizie, che questa mattina tra appunto la palazzina di Messina, la crisi a Ceuta, gli annunci di Trump, che dice appunto che di questo negoziato con Hamas, che parrebbe volerla disarmare totalmente e fare in modo di assegnarlo a un nuovo governo e vedere l'uscita di Israele dalla striscia, tutto quanto annunciato chiaramente ieri sera, stanotte facendo chiaramente il solito strombazzamento abbastanza tipico della Trump di Trump. Vediamo un po' a questo punto quante di queste cose poi diventeranno effettivamente realtà, ma lo prenderemo poi dopo nelle news fra qualche minuto, e intanto ci lasciamo questa mattina con qualche minuto degli Steely Dan. Do it again. Oh yeah.

Popolare Network.

0: Sono le 6.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network.
1: Donald Trump ha affermato che è stato raggiunto un accordo per il disarmo di Hamas e per il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza. È un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth. Il Board of Peace per Gaza, voluto da Trump, ha già parlato di un passo cruciale, ma le reazioni di Hamas e di Israele indicano che restano delle divergenze. Alti funzionari di Hamas avrebbero dato il loro consenso al piano, dicendo però che il gruppo si disarmerà dopo il ritiro di Israele dalla striscia. Da parte dei rappresentanti di Tel Aviv resta scetticismo sullo smantellamento dell'apparato militare di Hamas. Ieri a Gaza almeno 6 palestinesi sono stati uccisi da attacchi israeliani, tra le vittime anche 2 bambini.
0: Sono almeno 18 i migranti morti a Ceuta. Nella notte, secondo alcune fonti spagnole, sarebbero state tra le 2 e le 3.000 le persone che hanno attraversato il confine dell'enclave spagnola in Africa. A tentare di bloccarle è arrivato anche l'esercito spagnolo in sostegno alla Guardia Civile, che da subito ha provato ad arginare gli arrivi. In mattinata è prevista la visita nell'enclave del premier spagnolo Pedro Sanchez. Nella serata di ieri è arrivata anche la reazione del governo italiano, con l'annuncio che si starebbe valutando la possibilità di sospendere il trattato di Schengen, quello che prevede la libera circolazione tra gli Stati europei con la Spagna. Una scelta confermata anche dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha provocato una crisi col governo spagnolo, che ha subito convocato l'ambasciatore italiano a Madrid.
1: In Pakistan almeno 32 minatori sono morti dopo un'esplosione che ha devastato una miniera di carbone in Beluchistan, nel sud del paese. Le operazioni per localizzare e salvare persone intrappolate sono ancora in corso. A provocare la deflagrazione potrebbe essere stato un accumulo di metano. Da tempo nel paese lavoratori in realtà sindacali accusano i proprietari delle miniere di non rispettare basilari norme di sicurezza come sistemi di ventilazione e di monitoraggio della presenza dei gas.
0: La Confederazione Calcistica del Nord America e dell'America Centrale, la CONCACAF, ha respinto il piano della FIFA di creare una società aperta ai privati finalizzata solamente al business. La CONCACAF si allinea così alle posizioni espresse dall'UEFA, che ieri ha votato all'unanimità per boicottare i prossimi mondiali di calcio se il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non ritirerà il progetto di riforma. Tra i possibili investitori coinvolti nel piano della FIFA c'è il fratello di Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
1: Un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato la notte scorsa nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati, sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Sassari. Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo, sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme e carbonizzato.
0: A un anno e mezzo dai fatti, ora il ministro della giustizia Carlo Nordio sconfessa tutto il suo operato e consegna alla Procura Generale di Roma l'ordine di cattura emesso dal Tribunale Internazionale dell'AIA nei confronti del generale libico al-Masri, un atto che non avrà conseguenze pratiche visto che al-Masri non è più in Italia ed è in carcere in Libia. La vicenda risale al gennaio del 2025, quando Nordio, dopo l'arresto a Torino di al-Masri, lo aveva fatto rimpatriare in Libia con un aereo di Stato, cosa che aveva portato anche ad un'inchiesta che aveva riguardato lo stesso Nordio, e ora, a oltre 18 mesi dall'accaduto, c'è il cambio di posizione del ministro destinato a riaccendere le polemiche politiche attorno alla vicenda.
1: Sono 7 le persone disperse, 5 quelle rimaste ferite dopo il crollo di un edificio a Messina avvenuto ieri pomeriggio. Secondo gli investigatori, 4 persone tra quelle disperse appartengono allo stesso nucleo familiare. Il crollo della palazzina sarebbe stato causato da un cedimento strutturale e non da un'esplosione, come si era ipotizzato in un primo momento. La procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti.
0: Sono le 6.34 minuti, noi ci risentiamo alle 7, un buon ascolto.
2: Popolare Network.

E seconda parte dell'apertura musicale di questa mattina, io sono sempre Carlo Centemeri, qui è sempre Radio Pop in diretta e quindi messaggiateci 331-6214013 o emailateci a diretta @popolarenetwork.it. Cominciamo la seconda parte con un brano di uno dei miei gruppi preferiti di sempre. Non è frequente che io metta musica che fa parte della mia personale collezione, cioè delle cose che piacciono particolarmente a me, anche perché chiaramente una scaletta non deve essere mettervi fuori una lista di brani che piacciono a me, deve essere qualcosa che funzioni, che possa piacere agli ascoltatori, eccetera eccetera. Quindi non necessariamente, non vado spesso a pescare, diciamo, dai miei gioielli di famiglia, però questa mattina lo faccio, e lo faccio con un gruppo che è stato molto frainteso nel corso degli anni, considerato un po' una cosa più divertente. In realtà sono stati un gruppo serio, molto molto impegnato, e con questa canzone che tutto sommato non è mai stata attuale come adesso. Lo era quando è uscita e oggi lo è ancora di più.

0: Strasada.
1: E questa le sorti, anzi esorti di un pianeta dei Pittura Fresca, brano che devo dire a me ha emozionato in maniera pazzesca quando l'ho ascoltato la prima volta, quando uscì questo disco, era il 93. Poi appunto ci fu la famosa ristampa e ripubblicazione con la devoluzione dei diritti Emergency, che avvenne un po' di anni dopo, mi pare intorno al 2000, adesso vado a memoria, però mi ricordo già proprio il primissimo ascolto in quest'album, a me aveva proprio colpito come con un tier, come effetto. È un brano che a tutt'oggi è di una attualità assolutamente incredibile. Poi tra l'altro appunto relativamente a Pittura Fresca avevo avuto modo di intervistare invece Marco Forieri, Furio, che era la voce Reggae Muffin e il sassofonista, nonché autore di un sacco di brani. L'avevamo intervistato per Roto Classica qualche mese fa, perché aveva, dopo molti anni, pubblicato un nuovo singolo dedicato alla questione appunto di Beatrice Venezzi e del teatro alla Fenice, quindi per questo appunto c'era stata la possibilità di sentirlo per Roto Classica, e lì devo dire che era stata una telefonata anche piuttosto emozionante, anche perché appunto con riferimento del fatto che io li ho seguiti fino dal primissimo album, visti tante volte eccetera, un gruppo che io veramente ho sempre amato moltissimo, al di là del fatto di essere stati un po' presi come un gruppetto simpatico e divertente per chi aveva in mente chiaramente Papa Nero, Pink Floyd eccetera. E beh, era un gruppo di uno spessore decisamente diverso. Ma tra l'altro oggi dovremmo anche festeggiare un compleanno, perché è il compleanno di un personaggiino, ma di un personaggiino che secondo me conoscete un po' tutti quanti voi e che a quest'ora del mattino può anche aiutarci a darci anche un po' un'ulteriore sveglia, perché immagino che qualcuno di voi stia cominciando a ragionare sull'uscire dal letto. Ecco, per darvi una buona motivazione per cominciare oggi, direi che possiamo fare gli auguri a questo signore che oggi compie anche tra l'altro un po' di anni, perché comunque ne compie ben 63. E quindi gli facciamo tanti auguri, però direi che gli auguri glieli facciamo ascoltando questo pezzo, che è sempre un qualcosa di straordinario, sia tra la sua originalità che anche il fatto che non ti può far smettere di battere il piede e anche solo di cantare il suo ritornello. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. Per i 5 distratti parliamo di Fatboy Slim.

The Rockefeller Skunk, lui era Fatboy Slim, un pezzo che ha fatto abbastanza leggenda, ma che anche lui è un pezzo che, diciamo, dal punto di vista musicale è sempre di una bella attualità. E stiamo appunto andando verso, veleggiando verso il terzo della seconda metà, e vabbè, abbiamo finito di giocare con le frazioni. E boh, ieri sera mi è tornata in mente una ballad abbastanza storica, invece, perché appunto in questa seconda parte continuiamo a cambiare genere un po' come tutte le volte, ma vabbè, ormai vi ho fatto abituare, ma tolleratemi ancora per oggi e domani, che poi da settimana prossima abbiamo nuove conduzioni e nuovi conduttori, quindi con ovviamente altri stili, altri schemi. Adesso tolleratemi ancora per l'apertura di oggi e domani, vabbè, è domenica quella classica, con un po' questi mondi musicali completamente diversi. E appunto questa qui è una canzone che, ma forse non particolarmente famosa, però secondo me vale la pena di essere ascoltata. Poi probabilmente farà saltare sulla sedia magari qualcuno di voi, lo so già, ma vediamo un po' che cosa fa scattare dalle vostre parti.

Loro i Gamma Ray, questa The Silence, l'album era il loro primo album, cioè Heading for Tomorrow. Noi stiamo andando verso la chiusura della prima parte e lo facciamo con un incontro tra culture, nazioni, generazioni e anche continenti.

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Popolare Network.
3: Trump annuncia un accordo per il disarmo completo di Hamas e per il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza, un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, ha scritto sul suo social il presidente degli Stati Uniti, ma le reazioni delle parti indicano che restano divergenze. La FIFA tira dritto sul suo piano di aprire il calcio agli investimenti privati, l'UEFA va allo scontro totale, ha approvato all'unanimità un documento per boicottare i prossimi mondiali se il progetto di riforma non sarà ritirato. Ceuta sono saliti 18 migranti morti, nella notte oltre 2.000 persone hanno superato il confine dell'enclave spagnola, esercito e guardia civile provano a fermarli, oggi la visita del premier iberico Pedro Sanchez, il governo italiano ipotizza di sospendere il trattato di Schengen, quello spagnolo convoca l'ambasciatore italiano a Madrid. Nella notte è morto carbonizzato un detenuto nel carcere di Sassari, l'uomo 72 anni avrebbe appiccato l'incendio che l'ha ucciso, 5 guardie penitenziarie ustionate, le fiamme domate solo dopo alcune ore. Crollo della palazzina Messina, continuano le ricerche dei dispersi, a provocarlo un cedimento strutturale, è stata aperta un'inchiesta contro ignoti. Tutto rimandato a settembre, il governo vittima delle divisioni tra alleati fa slittare all'autunno ogni dossier che potrebbe provocare tensioni nella maggioranza. Intanto il ministro Nordio, un anno e mezzo dopo, si autosconfessa e chiede ai giudici l'arresto del torturatore al-Masri dopo che l'ha rispedito in Libia su un aereo di Stato nel gennaio del 2025. Caldo estremo, arriva la quarta ondata, oggi 11 città da bollino rosso, domani saliranno 19, massime sopra i 40 gradi, notti tropicali col termometro che non scenderà mai sotto i 25 e una percezione del caldo mai raggiunta prima. Sono le 7:02 minuti, noi ci sentiamo alle 7:30 col giornale radio, buon ascolto.
2: Popolare Network.

I Moody Blues con Night in White Satin, che è sempre un altro brano di quelli che si potrebbero ascoltare, riascoltare. Alcuni ancora scrivono stupiti perché sono convinti che questa sia una canzone dei Nomadi, no, come i Nomadi, come tanti altri all'epoca amavano fare cover in italiano di successi stranieri, ma questa loro "Ho difeso il mio amore", che ovviamente non si poteva fare una cover in italiano, ci doveva essere un decreto legge, non lo so, che obbligava al fatto che se si faceva una cover in italiano doveva parlare di amore. Triste, possibilmente, perché altrimenti non c'è gusto, però appunto andava coverizzato. Night in White Satin parla di tutt'altro, un brano bellissimo anch'esso, e per carità, nulla da togliere chiaramente alla versione dei Nomadi, che ha fatto sicuramente leggenda. Scopro dai vostri commenti che è il brano che vi ha sconvolto di più degli ultimi 45 minuti è stato appunto Rockefeller Skank di Fatboy Slim, che ormai è un classico, nel senso che è un brano che ormai è decisamente più di 20 anni, lo si ritrova in radio ogni 3x2, ma devo dire, Fatboy Slim dal suo punto di vista sonoro è sempre stato abbastanza estremo, e a quanto pare a tutt'oggi è ancora difficile da digerire per molti, e questo è particolare perché chiaramente quando uno scrive musica che ancora dopo un po' di anni lascia perplessi gli ascoltatori, evidentemente sta scrivendo un qualcosa che darà da pensare ancora per molti anni, e di solito la musica dovrebbe dare da pensare e dovrebbe fare in modo che la gente continui a rifletterci sopra, non solo essere un piacevole sottofondo così da utilizzare mentre ci facciamo la barba o lavamo i piatti. Ma vabbè, comunque è tutto il mondo della sociologia della musica, affascina tantissimo, devo dire, perché poi, e tra l'altro devo dire, è il mio grande privilegio chiaramente poter essere anche qua in radio e vedere chiaramente le reazioni di tantissimi di voi, che chiaramente siete diversi per provenienza, per luogo di nascita, per cultura, per esperienza, per età, per gusti, eccetera eccetera eccetera, e chiaramente io cerco di trovare delle strade che passino un po' per tutti, e non potendo scegliere cose che piacciono a tutti quanti, scelgo cose che molto probabilmente non conoscete, e vado a vedere un po' che come queste cose vanno a incrociare i vostri pensieri e il vostro i vostri gusti. E poi chiaramente voi scrivete, sapete dove scrivere, sì che lo sapete, perché potete mandare overdosi di SMS, WhatsApp e Telegram parlando dei brani che stiamo ascoltando stamattina. Appunto, ci sono tanti spunti, tanti brani diversi, e in particolare tanti brani sono anche scelti in maniera tale che non siano magari così passati in radio, così conosciuti, proprio per sentire i vostri punti di vista, i vostri commenti. O dicevamo SMS, Telegram e WhatsApp 331 6214013, oppure diretta @popolarenetwork.it. Tra l'altro, appunto, un ascoltatore dice che purtroppo trova molto molto ostiche le mie conduzioni mattutine, e devo dire, torniamo al punto di prima, che non trasmetto la musica che piace a me, per fortuna, perché altrimenti penso che a quel punto diventerebbero ostiche veramente. Ma vabbè, io sono fatto in maniera strana, quindi per carità. E ma appunto, per l'appunto, le playlist delle cose che piacciono a me me le tengo per me, perché appunto non voglio essere bandito dal pubblico consorzio e tutto. Ma appunto, un'ascoltatrice prima mi ricordava che io parlo spesso di un artista che però non metto mai, e quindi è il caso di compensare. Lei è Johnny Mitchell, l'album è Regira, c'era un meraviglioso Jaco Pastorius al basso, e questo è Black Crow.

E tutti i dischi di Johnny Mitchell con Giacomo Pastorius sono uno più bello dell'altro, perché poi uno pensa solamente gira, ma dovremmo andare ad ascoltarci anche ad esempio Don Juan Reckless Daughter, altro disco doppio stupendo con un Pastorius in gran spolvero. E poi vabbè, chiaramente il live Shadow and Lights, dove tra l'altro c'è anche il proto Pat Metheny Group, perché abbiamo appunto sia Pat Metheny che Jaco Pastorius, e sentiamo anche già tra l'altro dei temi che poi appariranno nel primo album del Pat Metheny Group, Mingus, chiaramente. E vabbè ragazzi, è stato un periodo di collaborazione tra loro due che secondo me è stato davvero estremamente notevole. E Gira sì, è un gran disco, non so dire se è il mio preferito di Johnny Mitchell, però sicuramente uno di quelli che ho ascoltato più di tutti. Allora ragazzi, che cosa succederà nella giornata di oggi? Ma allora, io che torno in radio questa sera, perché alle 21:30 continua Senza Parole, che è la trasmissione che ci siamo inventati quest'anno insieme a Sciauchi, se non sì, insieme a Giorgio Pardo, insieme a Francesco Tragni. Una volta tanto facciamo un qualcosa che unisca redazioni diverse, persone che di solito parlano di musiche diverse, ma alla fine quattro vecchi amici che si trovano ad ascoltare musica insieme, perché come è organizzata in questo modo. Il tema che ci siamo dati sono i brani senza parole, quindi i brani strumentali con delle vari tipi di regole, però in pratica nessuno di noi sa che brani proporranno gli altri, e andiamo a turno a proporre brani, li ascoltiamo e poi chiaramente poi li commentiamo. Questa sera alle 21:30, e poi dopo ovviamente in podcast, e poi dopo domani mattina ci rivediamo qua per l'apertura, domani pomeriggio ci risentiamo per Rotoclassica, classica, domenica mattina c'è invece l'apertura classica, quindi delle aperture diciamo rock, pop, generi vari e sermoni etruschi come generi musicali. Questa cosa è una citazione che secondo me qualcuno di voi che comprava dischi in un certo negozio che aveva tutti i generi che proponevano mesi sul sacchetto e finiva con sermoni etruschi come tipo di genere, magari qualcuno lo coglie, chissà se qualcuno si ricorda di questo sacchetto di uno specificissimo negozio di musica di Milano. Comunque appunto domani mattina andiamo avanti con questa con l'ultima apertura musicale di generi assortiti, e poi domenica mattina l'ultima apertura classica, e queste due settimane di sveglia alle 5 del mattino finalmente terminano, perché per carità è stato bellissimo stare in compagnia vostra, ma sono anche settimane lavorative, quindi devo dire che alla fine delle due settimane sono un pochino provato e ho bisogno di recuperare qualche ora di sonno, ma ne è valsa assolutamente la pena. E appunto in quest'ultima parte stiamo perdendo totalmente la Trebisonda, e perdendo la Trebisonda chiaramente i generi possono diventare i più strani, i più improbabili, e possiamo trovarci autori che dopo Johnny Mitchell e i Gamma Ray e Fatboy Slim eccetera potremmo finire anche qui, perché no?

e davvero hanno ragione tutti quelli che stanno scrivendo che questo è un brano sempre meravigliosamente attuale. E buongiorno a Gian, e buongiorno a Chloe, buongiorno Claudio, Alberto, Claudio, Maura, ci state scrivendo veramente in tantissimi questa mattina, e è sempre un piacere essere in contatto con voi. Tra l'altro due persone scrivono chiedendo informazioni su Roto Classica. In pratica la Roto Classica che c'è adesso sabato pomeriggio è un po' una evoluzione della Roto Classica storica di Radio Popolare, perché se una volta era un po' il contenitore nel quale si parlava di musica classica, adesso si può parlare di musica classica e parliamo di musica classica in molti diversi contesti, perché c'è l'apertura musicale della domenica mattina, c'è Ricordi d'archivio il sabato pomeriggio, c'è Labirinti musicali del giovedì sera alle 23 che è andato in onda ieri sera. Tra l'altro mi scuso con tutti gli ascoltatori che hanno mandato messaggi ieri sera pensando che fosse in diretta, in realtà era una replica di una puntata dell'estate scorsa, è un po' un esperimento di quest'estate, perché di solito Labirinti musicali non andava trasmesso durante l'anno, durante l'estate, scusate, abbiamo deciso quest'estate di mettere un po' di repliche perché avevamo molte molte puntate nuove. E quindi vi faremo compagnia il giovedì sera anche per tutto il mese di agosto. Mentre invece Roto Classica, come vi dicevo, domani ha la sua ultima puntata di quest'estate, poi ad agosto va in pausa. Quest'anno abbiamo terminato il primo anno di questa nuova versione che dura solo 30 minuti, ma che è una trasmissione di informazione sul mondo, sul backstage soprattutto del mondo della musica, in particolare i mondi dei teatri, delle orchestre, dei gruppi da camera, perché è un mondo estremamente complesso dove chiaramente i collegamenti con la vita di tutti i giorni, ma altrettanto con la politica, ma altrettanto con l'attualità è molto molto denso. Diciamo che serviva anche un po' a far capire il fatto che non è semplicemente un mondo nel quale stiamo tutti quanti, diciamo, allegri e felici a suonare i nostri violini, i nostri violoncelli e a raccontarci cosette simpatiche su Mozart e Beethoven. È un mondo estremamente problematico dove, perché succedono tante cose particolari, piacevoli, meno piacevoli, e in quest'anno ad esempio abbiamo seguito tante notizie buone e meno buone che sono venute ad esempio dalle orchestre americane, dai teatri italiani e da tanto altro mondo, e quindi diciamo rimane una mezz'ora di informazione da tutto il mondo della musica classica, che altrettanto appunto è un mondo altrettanto interessante e problematico proprio per vari diversissimi motivi. Noi stiamo andando appunto verso la chiusura di questa mattina, la chiusura dell'apertura, l'apertura della chiusura, vabbè, niente, abbiamo figure retoriche che si sprecano, e chiudiamo adesso appunto, sto pensando con che cosa chiudere, ma lo vedremo tra poco. Ovviamente chi poi di voi volesse fare due chiacchiere con me di musica o di altro, quello che volete voi, mi trovate su Facebook o su Instagram, chiaramente potete fare un follow e vedere un po', appunto cerco di tenere un po' di aggiornamenti adesso, magari nelle prossime settimane in cui in radio ci sarò un pelino di meno, vediamo di raccontare un po' di cose musicali anche lì, suggerire qualche ascolto, suscitare qualche dibattito, vedere un po' che cosa succede in questo allegro e simpatico mondo, e si fa per dire. E quindi niente, abbiamo terminato anche la mattina di oggi e niente, lasciamo la linea adesso al GR finalmente con le stesse, poi dopo a Summertime, e quindi godiamoci un po' il momento vintage di stamattina. Ciao!

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Popolare Network.
3: Ceuta, al momento sono 18 migranti morti nella notte. Oltre 2000 persone hanno superato il confine dell'enclave spagnola. Esercito e Guardia Civile provano a fermarli. Oggi la visita del premier iberico Pedro Sanchez. Il governo italiano ipotizza di sospendere il trattato di Schengen. Quello spagnolo convoca l'ambasciatore italiano a Madrid. Trump annuncia un accordo per il disarmo completo di Hamas e per il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza. Un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, ha scritto sui suoi social il presidente degli Stati Uniti, ma le reazioni delle parti indicano che restano delle divergenze. Tutto rimandato a settembre, il governo, vittima delle divisioni tra alleati, fa slittare all'autunno ogni dossier che potrebbe provocare tensioni nella maggioranza. Intanto il ministro Nordio, un anno e mezzo dopo, si autosconfessa e chiede ai giudici l'arresto del torturatore al-Masri, dopo che lo ha rispedito in Libia su un aereo di Stato nel gennaio del 2025. La FIFA tira dritto sul suo piano di aprire il calcio agli investimenti privati, l'UEFA va allo scontro totale, ha approvato all'unanimità un documento per boicottare i prossimi mondiali se il progetto di riforma non sarà ritirato. Sono le 7:31 minuti, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network e sono almeno 18 i migranti morti a Ceuta nella notte. Secondo alcune fonti spagnole sarebbero state tra le 2000 e le 3000 le persone che hanno attraversato il confine dell'enclave in Africa. A tentare di bloccarle è arrivato anche l'esercito in sostegno alla Guardia Civile che da subito ha provato ad arginare gli arrivi. In mattinata è prevista la visita del premier spagnolo Pedro Sanchez. Sentiamo il servizio da Madrid.
4: Migliaia di persone hanno varcato il confine tra Marocco e Ceuta a piedi e a nuoto, superando ogni controllo. La maggioranza giovani e adolescenti, ma anche famiglie con bambini, si sono riversati per le strade della città spagnola sulle coste africane. Un flusso continuo che è andato avanti anche durante la notte. Per le autorità spagnole è stato impossibile gestire l'emergenza. Il governo di Pedro Sanchez ha deciso di inviare l'esercito. Il centro di accoglienza è ormai saturo e migliaia di migranti hanno vagato senza cibo né assistenza medica per le strade della città, dove si sono visti anche episodi di intolleranza razziale, con centinaia di spagnoli che hanno intonato cori razzisti. La maggior parte dei migranti è arrivata a nuoto perché una recente sentenza della giustizia spagnola ha stabilito che possono essere respinti alla frontiera solo i migranti che attraversano un confine terrestre. In tarda serata anche il Marocco è intervenuto con cannoni ad acqua per cercare di disperdere la folla. La Spagna avrebbe comunque raggiunto un accordo con il Marocco per espellere il prima possibile chi è entrato illegalmente. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: E nella serata di ieri è arrivata anche la reazione del governo italiano con l'annuncio che si starebbe valutando la possibilità di sospendere il trattato di Schengen, quello che prevede la libera circolazione tra gli stati europei con la Spagna. Una scelta questa confermata anche dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha provocato una crisi col governo spagnolo, che ha subito convocato l'ambasciatore italiano a Madrid. Donald Trump ha affermato che è stato raggiunto un accordo per il disarmo di Hamas e per il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza. È un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, ha scritto il presidente degli Stati Uniti. Il Board of Peace per Gaza, voluto da Trump, ha già parlato di un passo cruciale per garantire la sicurezza di Israele e stabilire un governo palestinese a Gaza e di una tabella di marcia dettagliata per attuare le prossime fasi del formale cessate il fuoco, ma le reazioni di Hamas e Israele indicano che restano divergenze. Altri funzionari di Hamas avrebbero dato il loro consenso al piano, dicendo però che il gruppo si disarmerà dopo il ritiro di Israele dalla striscia. Da parte dei rappresentanti di Tel Aviv resta invece scetticismo sullo smantellamento dell'apparato militare di Hamas. Ieri a Gaza intanto almeno 6 palestinesi sono stati uccisi da attacchi israeliani, tra le vittime anche 2 bambini. E gli annunci di Trump arrivano mentre gli attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran continuano a segnare il Medio Oriente. Il presidente statunitense ha lanciato nuove minacce contro il regime di Teheran. Le operazioni militari americane degli ultimi giorni hanno visto il coinvolgimento anche degli alleati arabi. Il servizio.
2: In un'intervista al Financial Times, Donald Trump ha detto che è solo questione di tempo prima della caduta di Teheran. Li stiamo massacrando, ha detto il presidente americano. L'esercito americano ha dichiarato di aver portato a termine con successo un'intensa ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi dei Pasdaran. I Pasdaran nella provincia nord-occidentale di Zanjan hanno reso noto che 3 dei loro membri sono rimasti uccisi in un attacco americano. L'agenzia di stampa statale iraniana IRNA ha riferito di attacchi contro diverse città nella provincia sud-occidentale del Khuzestan e sull'isola di Kashmir nel Golfo. Sono state colpite le zone circostanti, le città di Abadan, Shadegan, Arvand Kenar e Hawaz nel Khuzestan. In questi giorni è stato rivelato che Arabia Saudita ed Emirati hanno aiutato gli americani a bombardare l'Iran. Riyadh e Washington hanno colpito le milizie sciite in Iraq. Di rimbalzo, gli iraniani hanno attaccato la Giordania e il Kuwait, da dove sono partiti i missili americani che hanno ucciso nell'isola di Kashmir e nel Khuzestan. Per la prima volta un drone ha attaccato un porto egiziano nel Mediterraneo. Nonostante l'escalation, i negoziati mediati dal Pakistan continuano. Si discute sullo stretto di Hormuz e sulla de-escalation. Nel frattempo, l'Arabia Saudita ha annunciato la costituzione di un'alleanza per la difesa marittima composta da 14 paesi della regione, un'alleanza volta a garantire la sicurezza nella navigazione nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, minacciato dagli Houthi yemeniti filo-iraniani. Per Popolare Network, Farian Sabai.
3: Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato l'ultima ondata di attacchi aerei russi contro Kiev e altre città ucraine. Un missile di Mosca ha fatto scattare l'allarme nella vicina Polonia e causato un cratere vicino al confine con l'Ucraina. Almeno 8 persone sono rimaste uccise tra i civili ucraini. Questi raid aerei russi non prendono di mira obiettivi militari, ma le città. Hanno lo scopo di terrorizzare la popolazione, dice Anna Zafesova, giornalista della Stampa.
5: Tutti gli attacchi degli ultimi mesi dalla primavera in poi hanno proprio un carattere di rappresaglia, hanno lo scopo di terrorizzare. Infatti vengono colpiti esclusivamente città, quasi sempre chi sono attacchi contro la popolazione, contro i civili, contro le zone residenziali che hanno lo scopo di terrorizzare. Io penso che la guerra sia molto meno in stallo di quello che sembra, è in stallo sul fronte. In Donbass invece la guerra aerea e anche la guerra, diciamo, diplomatica è in un momento dinamico come avevamo raramente vista. Sono 3 o 4 mesi che i russi perdono al fronte più persone di quelle che riescono a reclutare. Come reclutare diventa sempre più difficile, pagare le reclute, quello che vengono pagate, cioè parecchio, diventa sempre più difficile perché l'economia russa è in una situazione piuttosto difficile, quindi le soluzioni ovvie da questa situazione sono, ci sono 2 vie d'uscita, una cercare una tregua e l'altra cercare l'escalation.
3: A 1 anno e mezzo dei fatti, ora il ministro della giustizia Carlo Nordio sconfessa tutto il suo operato e consegna alla procura generale di Roma l'ordine di cattura emesso dal Tribunale Internazionale dell'AIA nei confronti del generale libico al-Masri, un atto che non avrà conseguenze pratiche visto che al-Masri non è più in Italia ed è in carcere in Libia. La vicenda risale al gennaio del 2025, quando Nordio, dopo l'arresto a Torino di al-Masri, lo aveva fatto rimpatriare in Libia con un aereo di Stato, cosa che aveva portato anche ad un'inchiesta che aveva riguardato lo stesso Nordio. Ora, oltre 18 mesi dall'accaduto, c'è il cambio di posizione del ministro, un cambio destinato a riaccendere le polemiche politiche attorno alla vicenda, in un momento in cui la maggioranza, con le continue divisioni tra gli alleati, prova a rimandare tutto a settembre per evitare nuove tensioni. Da Roma, Anna Bredice.
6: Rimandati a settembre, approfittando dell'agosto che è alle porte con la chiusura del Parlamento, il governo rinvia a settembre tutte le questioni, i dossier aperti che sono fonte di tensione nella maggioranza, con un reale rischio di divisione in aula se si votassero ora. E se qualcosa si vota è perché viene messa la fiducia, come è accaduto ieri sul decreto giustizia, dal quale poco prima è stato tolto come le castagne dal fuoco l'emendamento sulle intercettazioni a strascico, perché probabilmente Forza Italia non lo avrebbe votato. Ciò che è accaduto con la legge elettorale alla Camera e la bocciatura delle preferenze con il voto segreto ha segnato il governo. Meloni in particolare, che ora non si fida completamente dei suoi alleati e attende. Aspetta settembre, sarà il mese in cui finalmente festeggerà la guida del governo più lungo della storia repubblicana, un traguardo che attendeva da tempo, una medaglia che potrà mostrare quando si apriranno i giochi per il Quirinale. A settembre però le questioni dovranno trovare una soluzione, a cominciare dalla legge elettorale. Forza Italia e Lega voteranno le preferenze con il voto milanese. Il voto sull'autorizzazione all'uso delle intercettazioni per Dalmastro è stato rinviato. Altro motivo di divisione, sempre con Forza Italia, l'accelerazione sull'ennesimo decreto repressivo, quello sul riconoscimento facciale, subirà probabilmente uno stop. E così anche tutta la polemica sul SAFE, ma che comunque consentirà in agosto ad ogni partito di fare campagna elettorale sotto gli ombrelloni sul riarmo e le spese per la difesa. A settembre non solo il governo dovrà decidere in base alle tensioni e date anche da Vannacci se si voterà in primavera oppure no, ma anche le opposizioni dovranno arrivare al dunque su programma e su candidato. Ora è agosto, a settembre si riapriranno i giochi. Linea allo studio.
3: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato la notte scorsa nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati ed intossicati e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Sassari. Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme e ucciso dal fuoco. Sono 7 le persone disperse, 5 quelle rimaste ferite dopo il crollo di un edificio a Messina avvenuto nel pomeriggio di ieri. Secondo gli investigatori, 4 persone tra quelle disperse appartengono allo stesso nucleo familiare. Il crollo della palazzina sarebbe stato causato da un cedimento strutturale, non da un'esplosione, come si era ipotizzato in un primo momento. La procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. Condannato per la strage di 7 operai della ThyssenKrupp, il manager Harald Espenan continua a fare carriera. È arrivata una nuova promozione alla guida di una delle più importanti aziende del gruppo. Sentiamo Massimo Alberti. Ha aperto un'indagine a carico di ignoti. Condannato per la strage di 7 operai della ThyssenKrupp, il manager Harald Espenan continua a fare carriera. È arrivata una nuova promozione alla guida di una delle più importanti aziende del gruppo. Sentiamo Massimo Alberti.
7: Mai pentito, mai scusato, anzi, condannato come

0: appena dimezzata a 5 in Germania, con la semilibertà e la cui esecuzione iniziata nel 2023 dovrebbe quindi essere ancora in corso. Il manager poteva continuare a lavorare andando a dormire in carcere. Thyssen lo ha sempre mantenuto tra i dirigenti, nonostante le sue azioni siano costate a 7 persone una morte atroce. Fu suo l'ordine di fermare le spese per la manutenzione a Torino in vista dello spostamento di produzione a Terni. Thyssen, ulteriore beffa, lo impiegava proprio in ambito ambiente e manutenzione. L'azienda, la stampa tedesca, ha giustificato la scelta con la grande esperienza di Espenan, dicendo che il suo percorso giudiziario è stato valutato, ma in tutta evidenza è ritenuto non così rilevante a ricoprire un altro ruolo di responsabilità. Antonio Bucuzzi è l'unico sopravvissuto della strage.
1: Credo che la farsa si sia compiuta. Questa promozione sembra un ulteriore schiaffo a chi ha perso la vita in quell'incendio e ai familiari che hanno più volte auspicato un compimento di una giustizia, seppur parziale, perché quando perdi un figlio di 26 anni non avrai mai una giustizia piena.
2: La FIFA ha annunciato di voler proseguire quella che definisce un'aperta e democratica consultazione sul piano di investimenti privati per le future competizioni internazionali di calcio. Il presidente dell'organo mondiale di governo del calcio, Gianni Infantino, quindi tira dritto dopo il voto di ieri dell'UEFA, che ha approvato all'unanimità un documento per boicottare i prossimi mondiali se il progetto di riforma non sarà ritirato. Uno scontro totale dagli esiti al momento imprevedibili. Valerio Moggia è giornalista, autore del blog Pallonati in Faccia.
3: Se Gianni Infantino porterà avanti questo progetto di privatizzare il mondiale di calcio, allora la UEFA boicotterà tutte le prossime edizioni dei mondiali, che non vuol dire solo il mondiale maschile del 2030, che tra l'altro si gioca anche in parte in Europa, tra Spagna e Portogallo, ma anche il mondiale femminile dell'anno prossimo, che si svolgerà in Brasile. E questo è probabilmente anche un modo per mettere pressione alla Confederazione del Sud America, che ha meno voti, molti meno voti della UEFA, ma ha una enorme influenza, perché è il posto da cui provengono alcune delle nazionali più forti al mondo: Brasile, Argentina, Uruguay. La UEFA ha solo un quarto dei voti della FIFA, 55 su 211, ma a livello economico un mondiale anche femminile senza le squadre europee vuol dire perdere la parte del mondo che fa la netta maggioranza degli introiti, ed è questo il vero problema. Io non vedo altra alternativa a tirare indietro il piano. Ho considerato però che per lui sarebbe la fine di tutto, perché vuol dire che tra un anno, alle elezioni presidenziali della FIFA, molto probabilmente non verrà riconfermato dopo questa cosa qui. Quindi ormai è, si dice nel poker, è all in.
2: La quarta ondata di caldo estremo oggi arriverà al massimo della sua potenza, che andrà avanti almeno fino a domenica. Le città da bollino rosso in Italia per oggi sono 11, domani saliranno a 19. Nelle regioni del centro Italia e in pianura padana le temperature massime supereranno i 40 gradi. In Sardegna per il fine settimana è previsto un innalzamento delle temperature fino a 45 gradi. Si prevedono anche notti tropicali, col termometro che non scenderà mai sotto i 25 gradi e un tasso di umidità molto alto che porterà la temperatura percepita fino a 50 gradi. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
4: Oggi le città contrassegnate con il bollino rosso salgono da 3 a 11, con il massimo livello di allerta diramato dal Ministero della Salute. A Campobasso, Rieti e Perugia si aggiungono infatti Roma, Firenze e altri capoluoghi del centro Italia. In diverse aree della penisola sono attese temperature fino a 40 gradi, con il picco previsto nel fine settimana. Il ritorno dell'anticiclone africano porterà giornate roventi e notti tropicali, condizioni che potrebbero accompagnarci per oltre una settimana. Il caldo intenso, unito all'allarme siccità, sta intanto aggravando la già critica situazione delle risorse idriche nel nord Italia. L'Osservatorio delle risorse idriche del Po ha dichiarato alto il livello di severità idrica del bacino, mentre le risorse del comparto del Ticino sono quasi esaurite. Più di 100 comuni tra Lombardia e Piemonte stanno affrontando gravi difficoltà nell'approvvigionamento di acqua, tanto da rendere necessario il ricorso ad autobotti e autocisterne per garantire la continuità di servizio ai cittadini.
2: In chiusura una notizia appena arrivata in redazione: morto Franco Baresi, ex difensore e capitano del Milan, era malato da tempo. Sono le 7:45 minuti, è tutto, noi ci risentiamo alle 8:30, un buon ascolto da Luca Parena e Alessandro Braga.
5: Popolare Network.
6: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennett e su bennett.com, su zaini, astucci e diari,

0: ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
3: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.

0: Buongiorno e bentornati, bentornate da Chiara Manetti qui a Summer Time, la trasmissione di informazione mattutina di questo palinsesto estivo di Radio Popolare. Oggi è venerdì 31 luglio, ultimo appuntamento della settimana con Summer Time e anche ultimo appuntamento con me, perché da lunedì sarà la nostra Martina Stefanoni ad accompagnarvi tra rassegna stampa, approfondimenti, interviste e microfono aperto. Ma noi partiamo dagli argomenti di oggi. Il primo è lo scontro frontale tra UEFA e FIFA. Le 55 federazioni europee hanno votato all'unanimità il boicottaggio di tutti i tornei FIFA contro il piano di Gianni Infantino per privatizzare la Coppa del Mondo. Poi andremo a Roma perché ieri c'è stata un'evacuazione per un principio di incendio allo Spin Time Labs, lo storico spazio sociale occupato, e ora il governo vuole lo sgombero definitivo. Parleremo di caporalato e sfruttamento in Emilia-Romagna, vedremo un sistema di appalti al ribasso, contratti da fame che colpisce soprattutto le donne migranti. Ci occuperemo di incendi con un'emergenza che non è solo climatica ma legata a come stiamo abbandonando e gestendo i nostri territori, e infine nell'ultima parte il microfono aperto che oggi sarà dedicato a un'altra emergenza che sta bruciando le nostre campagne anche in queste ore mentre io vi sto parlando, ed è la siccità. Ci concentreremo sul bacino del Po e io vi chiederò che effetto sta avendo su di voi e sulle vostre vite quotidiane questa siccità. E poi, prima dei saluti finali, la nostra rubrica dei concerti del weekend, come ogni venerdì. Ma ora partiamo con la rassegna stampa e leggiamo i quotidiani che trovate in edicola questa mattina. Allora, stamattina i temi sono molti sui quotidiani in edicola. Il primo da cui voglio partire è Mattarella. Mattarella altolà ai partiti, titola il Corriere della Sera in prima pagina. Forza Italia protesta per le chat di Del Mastro, al Senato sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia. Il capo dello Stato: le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, i richiami su Notav e Roggero. Monica Guerzoni scrive: appello ai partiti di Mattarella ad abbassare i toni e a smetterla con tensioni elettorali incendiarie che distolgono dai problemi del paese. Vi faccio prima una carrellata, diciamo, di tutti i titoli che parlano proprio di questo tema qui. Il Messaggero: Mattarella, richiamo ai partiti. Il Quirinale: intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni, ma è scontro totale in Parlamento su Del Mastro. Poi vi leggo il Giorno: il richiamo di Mattarella a condannare le violenze, Val di Susa e Caso Roggero, messaggio del Colle ai partiti, non si adatti la legge al singolo, scritta firmata BR contro Nordio, intervista allo storico Orsina, democrazie liberali in crisi. Vi leggo ancora il Domani, che titola: prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo. Il presidente sugli scontri tra i poli, tensioni intempestive, più attenzione ai problemi delle persone, poi attacca su Roggero. Altolà dell'UE su riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, vietato negli spazi pubblici. E ancora il Manifesto, che mette in prima pagina una fotografia di Tajani, Giorgia Meloni e Salvini con la scritta: travolti da un insolito destino, indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso Del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e divisa finisce vittima delle sue macchinazioni, ciliegina sulla torta il mea culpa di Nordio sul torturatore libico al Masri. E se riesco vi voglio parlare di tutte le cose citate dal Manifesto. Allora, partiamo dal Corriere, che a pagina 2 approfondisce appunto questo discorso fatto ieri da Mattarella: un energico appello alle forze politiche perché abbassino i decibel dello scontro quotidiano, un severo monito al governo perché non ceda alla tentazione di adattare le leggi caso per caso sull'onda emotiva della cronaca, e un brusco richiamo a chi a sinistra ha mostrato indulgenza verso gli inaccettabili, tra virgolette, comportamenti aggressivi dei notav in Val di Susa. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale, è il filo rosso con cui Sergio Mattarella richiama la sua rigorosa moral suasion. Il capo dello Stato ha ricevuto i giornalisti per la tradizionale cerimonia del ventaglio prima della pausa estiva. E questo è l'articolo di Monica Guerzoni a pagina 2 del Corriere della Sera. Io vi volevo leggere anche un piccolo estratto di un'intervista che Paola Di Caro fa a Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, a pagina 3 del Corriere, che dice: siamo totalmente d'accordo con il capo dello Stato che, lo diciamo noi, che pure non lo avevamo votato, quando interviene rappresenta tutti gli italiani e da lui arrivano sempre moniti di cui è necessario e giusto tener conto. Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, condivide l'appello di Sergio Mattarella, anche se a sentirlo parlare sembra lo consideri più rivolto all'opposizione che alla maggioranza. Donzelli dice: è un fatto che senza autorizzazioni è stato il sindaco del PD di Bologna Lepore a organizzare una manifestazione di piazza che è poi sfociata in gravi incidenti dopo la tragica morte di Fakir, così come era stato il sindaco del Partito Democratico di Torino Lo Russo a fare una delibera per regalare un immobile sociale al centro sociale a Scatasuna. E allora Paola Di Caro gli chiede: Mattarella si è comunque rivolto anche al centrodestra quando ha parlato di leggi fatte sull'onda dell'emotività, il riferimento era al caso Roggero e alle vostre proposte? E Donzelli risponde: siamo d'accordo, non a caso la nostra proposta di legge perché non vi sia il risarcimento da parte di vittime di reati noi l'avevamo già depositata un anno fa, poi il caso Roggero ha avuto un enorme impatto sugli italiani ed è naturale che la politica se ne occupi. Questa la posizione di Donzelli sulla richiesta di Mattarella di abbassare i toni. Evidentemente non si sente assolutamente toccato da questa da queste dichiarazioni. Poi c'è sul Domani un articolo che volevo leggervi a pagina 3 di Nello Trocchia, che parla di, diciamo, un altro caso che sta scuotendo il governo, citato prima dal Manifesto in quella in quel sommario che vi leggevo prima. Del Mastro consegna le chat ai magistrati, la strategia per salvare l'ex sottosegretario, Fratelli d'Italia attacca di nuovo i PM, poi il colpo di scena nella serata di ieri, il meloniano ha inviato i documenti alla Procura di Roma, intanto i deputati della Giunta potranno leggere la documentazione, ma la destra ha chiesto a Fontana di bloccare tutto. Cerco di essere veloce, vi leggo un estratto di questo pezzo di Nello Trocchia, pagina 3 del Domani. Mentre il caos politico montava con il presidente della Camera Lorenzo Fontana costretto a una giravolta per evitare la consultazione delle chat da parte dei parlamentari, è arrivato il colpo di scena. Lo ha firmato ieri sera proprio l'ex sottosegretario alla giustizia inviando una nota per provare a smorzare il caso. Ho provveduto ad inoltrare al procuratore capo della Repubblica Francesco Lovoi via PEC la corrispondenza intercorsa relativa alle chat al centro delle polemiche di questi giorni, non avendo alcunché da nascondere. Spero che ora cessino le inaccettabili strumentalizzazioni di una certa parte politica che ha provato a rimestare nel torbido e alzato solo fango, pur non essendo io neanche indagato, ha dichiarato Del Mastro. Ci ha messo settimane, scrive Nello Trocchia, ma la vicenda stava assumendo contorni imbarazzanti e per i vertici del partito e la presidente del Consiglio toccata sul punto a lei più caro l'intransigenza dichiarata contro la malavita. La giornata di ieri è iniziata con un inaspettato slittamento del voto. I deputati non hanno deciso se autorizzare o meno la Procura di Roma ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Mauro Caroccia, oggi in carcere come prestanome del clan senese, un rinvio dovuto alla lettera inviata dal procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, che ha insistito per l'utilizzabilità della corrispondenza nel dispositivo sequestrato anche per non minare il diritto di difesa. In giunta il procuratore ha inviato la richiesta con un CD contenente la documentazione e i colloqui, materiale che è diventato oggetto di un conflitto politico che ha coinvolto persino la terza carica dello Stato. La maggioranza ha chiesto l'intervento del presidente della Camera Lorenzo Fontana. La terza carica dello Stato ha chiesto un parere alla Giunta per il regolamento che si riunirà lunedì, allontanando così la possibilità di consultare il materiale, scelta che annunciava un terremoto nel calendario politico. La decisione di Del Mastro di inviare tutto alla Procura ha neutralizzato almeno per ora il caos e le barricate annunciate dai partiti di opposizione. E poi vi leggo un'ultimissima cosa, sempre da questo pezzo di Nello Trocchia, che dice: ora cosa succederà lunedì prossimo? Era prevista anche la riunione della giunta per le autorizzazioni per capire se riaprire l'istruttoria in attesa del voto dell'aula nell'indagine del Mastro. Non è indagato. Sempre su questo tema, vi cito una intervista che trovate sul Fatto Quotidiano, che titola tra l'altro: Del Mastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano. Insomma, quanto leggevamo adesso sul Domani, a pagina 3 del Fatto Quotidiano c'è un'intervista di Vincenzo Bisbiglia a Tiziana Siano, legale della madre di Piscitelli, e il titolo è una citazione, insomma, proprio di Siano: non negate quegli SMS, così rischia di saltare pure l'inchiesta sui mandanti dell'omicidio di Diabolik. Per chi scende in piazza citando Paolo Borsellino è incompatibile farsi coprire dall'immunità parlamentare. Dunque, se Fabrizio era un boss della malavita, è giusto che si faccia tutta la chiarezza possibile e immaginabile. Quindi, se quelle chat possono aiutare, è chiaro che bisogna essere d'accordo affinché vengano rese pubbliche. Quando la contattiamo, scrive Vincenzo Bisbiglia del Fatto Quotidiano, Tiziana Siano si definisce un piccolo avvocato. Sarà, ma sa di fatto che in questa fase della sua vita professionale la legale sta seguendo uno dei casi cardine della storia criminale capitolina, l'inchiesta sugli esecutori materiali e sui mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, il capo ultra della Lazio, considerato un importante boss del narcotraffico internazionale dello scorso decennio, freddato con un colpo alla nuca il 7 agosto 2019 su una panchina del Parco degli Acquedotti di Roma. E insomma dice: se sicuramente sarebbe importante rendere possibile l'acquisizione di queste chat per scoprire certe verità, specie quando ci sono intrecci tra politica, pubblica amministrazione e persone che hanno o hanno avuto a che fare con i Senese. E questa è l'intervista che trovate a pagina 3 del Fatto Quotidiano. C'è ancora un altro caso che citava prima il Manifesto, che tocca il governo. Su Repubblica, e Repubblica titola: la resa di Nordio, il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico al Masri, maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale, rinvia il voto sulle chat di del Mastro. Questo, diciamo, articolo che riassume quanto accaduto ieri, lo trovate a pagina 4 di Repubblica. Nordio si smentisce su Al-Masri, inviata la richiesta di arresto con un anno e mezzo di ritardo, il guardasigilli, dopo la sentenza della consulta, ha trasmesso mercoledì alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale, l'opposizione si dimetta. Lo trovate a pagina 4 di Repubblica e di Giuliano Foschini, ma accanto a pagina 5 c'è un articolo di Alessia Candito che si chiede dove si trova effettivamente adesso Al-Masri. E scrive: ufficialmente in prigione, o almeno così ordinava la sentenza che il 21 giugno scorso lo ha condannato a 7 anni e 4 mesi per torture, omicidi e stupri commessi nella prigione di Mitiga, e ne disponeva il trasferimento immediato al Tripoli Maine Reform and Rehabilitation Facility, struttura sotto l'autorità della magistratura libica e del Ministero della Giustizia. Ma nessuno lo ha mai visto entrare in carcere e sono molti a credere che non ci abbia mai messo piede. Insomma, l'ho trovata a pagina 5 di Repubblica. Volevo ancora citarvi un'altra, diciamo, questione di cui abbiamo parlato in queste mattine, che riguarda la videosorveglianza. Sto cercando di recuperare il Corriere della Sera, perché c'è un articolo a pagina 6 che si intitola Riconoscimento facciale, monito UE, il governo correggerà il decreto, Palazzo Chigi, regole sempre rispettate, Forza Italia, grazie a noi, linea garantista. E su questo ritorno anche sul Domani, perché a pagina 2 un pezzo spiega meglio, diciamo, quanto successo. No alle schedature di Stato, schiaffo dell'UE alla destra, il portavoce europeo, il riconoscimento facciale in spazi pubblici accessibili è proibito, e anche Forza Italia mette i paletti al decreto legislativo nato con la regia del potente ex magistrato, scrive Giulia Merlo sul Domani. a pagina 2, non faccio in tempo a leggervelo perché in realtà volevo citare anche un altro tema che si trova moltissimo sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, soprattutto come fotonotizia sulla stampa. Si vede una foto con la didascalia migranti dopo la traversata a nuoto, transitano al varco di Ceuta per passare il confine tra Marocco e Spagna sotto gli occhi della Guardia Civil. Adesso abbiamo finito il nostro tempo per la rassegna stampa di questa mattina, blocco pubblicitario e torniamo subito dopo.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
2: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimip.it.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Buongiorno e bentornati, bentornate su Summertime. Io sono Chiara Manetti, sono le 8:04 di questo venerdì 31 luglio e apriamo insomma la nostra puntata di oggi con una notizia che sta scuotendo il calcio mondiale, perché c'è un durissimo comunicato della UEFA che dice: la Coppa del Mondo non è in vendita, non daremo mai legittimità a questo modello. Le 55 federazioni europee hanno deciso all'unanimità di boicottare qualsiasi torneo organizzato dalla FIFA. Ma perché? Perché c'è un piano del presidente Gianni Infantino di, insomma, creare una sussidiaria da 20 miliardi di dollari, la FIFA Forward Enterprise, per vendere, insomma, una grossa percentuale delle quote a degli investitori privati esterni, tra cui, lo dicevamo anche ieri in rassegna stampa, c'è Joshua Kushner, scusate, fratello del genero di Donald Trump, Jared Kushner, di cui ci eravamo già occupati con la rivoluzione dei fenicotteri in Albania. Di tutto questo tema parla il Messaggero oggi a pagina 24 e titola: lo scisma del calcio, la UEFA boicotta la FIFA, le 55 federazioni europee si ribellano al piano di Infantino. Quanto vi ho riassunto è ben spiegato qui a pagina 24. Per parlarne io ho questa mattina un aiuto qui in studio con me, c'è il nostro Luca Parena. Buongiorno Luca.
1: Ciao Chiara, buongiorno a tutti e tutte.
0: E oltre ad avere Luca Parena come grande appoggio sportivo, ho anche in collegamento Pippo Russo, sociologo esperto di calcio. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, io non so se lei ha sentito un po' il mio riassunto, insomma c'è questo scisma del calcio, così come lo definisce il Messaggero. Insomma, che cosa è successo in questi giorni e Gianni Infantino che ruolo ha in tutto questo?
2: Ma Gianni Infantino è il motore di tutte le spaccature che stanno avvenendo nel calcio. Adesso queste spaccature stanno giungendo alla fase in cui vengono rese evidenti. Il conflitto di cui tu parlavi, ossia il conflitto tra la FIFA e la UEFA, era già latente perché sono due attori che hanno visioni completamente diverse dello sviluppo del calcio e soprattutto una diversa prospettiva per quello che riguarda il far valere il peso politico di ciascun attore. La FIFA, da quando è nelle mani di Infantino, ha smesso di essere un'organizzazione ombrello per diventare un attore politico che va in concorrenza con le sue stesse diramazioni periferiche, fra cui la UEFA. La UEFA rimane come Confederazione Europea l'istituzione che rappresenta il calcio più ricco e potente al mondo e quindi non può accettare di essere assoggettata. Quindi questo è il motivo per cui il conflitto era già latente. Adesso esplode perché Infantino ha trasformato la FIFA in una istituzione personale. Infatti io continuo a chiamare questa istituzione Fifantino. E la gestisce in un modo che è completamente sottratto a qualsiasi controllo e a qualsiasi incidenza da parte degli altri attori. L'UEFA in questo contesto di governance non può che essere l'antagonista naturale, e la spaccatura di ieri è la naturale conseguenza di un processo che era già in corso.
1: Ecco, Pippo Russo, appunto, lei sottolineava questa gestione molto sui generis che Gianni Infantino sta imprimendo ormai da anni all'organo di governo mondiale del calcio. Questo passo di aprire però a investitori privati nell'organizzazione delle competizioni più grandi, più seguite che ci siano, come i mondiali, è un salto di qualità ulteriore, però sembrava persino troppo per lui, ecco, fino a qualche tempo fa. Poi adesso appunto questo coinvolgimento anche di cui si parla, del fratello, del genero di Donald Trump, dobbiamo vederlo anche come un passo successivo rispetto ai mondiali che si sono conclusi da poco, dove già il coinvolgimento dell'amministrazione statunitense andava ben al di là, ecco, di quello, insomma, di un governo del paese che era tra gli ospitanti dei mondiali.
2: Ma io dico una cosa, questo salto di qualità a cui lei fa riferimento, diamoci del tu comunque,
1: va bene, ti ringrazio.
2: È un naturale approdo di una linea di governo della FIFA che Infantino ha portato avanti fin dall'inizio, fondata sulla massimizzazione economica del prodotto. Infantino ha impresso uno stampo neoliberista al governo mondiale del calcio e la trasformazione dei mondiali di calcio, delle competizioni sportive in un prodotto da vendere è il perfetto compimento di un impianto neoliberista, ossia trasformare in un prodotto di mercato qualcosa che noi mai al mondo avremmo pensato che potesse essere trasformato in un prodotto di mercato, da mettere appunto sul mercato e vendere in quota o in toto agli investitori. Ma se guardiamo a come ci si è arrivati, noi troviamo che sia appunto una logica conseguenza. Da che Infantino è diventato presidente della FIFA nel 2016, quindi esattamente 10 anni fa, lui non ha fatto altro che usare il registro espressivo, il registro propagandistico della elevatissima produzione di denaro. Ciò che lui si appunta come la principale medaglia sul petto è di avere accresciuto a dismisura i ricavi della FIFA, che poi questi ricavi siano finanziati dalla gente del calcio che compra i prodotti, qualsiasi tipo di prodotto legato al calcio, è l'aspetto che Infantino non ci vuole raccontare, e usa questi soldi a pioggia per finanziare le federazioni nazionali, soprattutto quelle periferiche, quelle più deboli, che sono un serbatoio di voti. Io voglio ricordare sempre che la FIFA registra 211 federazioni calcistiche nazionali, quando gli stati nazione riconosciuti dall'ONU sono 193. Quindi questo per far capire quale sia il mappamondo sul quale Infantino costruisce il proprio potere, come lo ha costruito, quanto importante sia il denaro che lui distribuisce attraverso i progetti FIFA Forward, sui quali non c'è nessuna trasparenza in termini di accountability, e io trovo che sia stato naturale arrivare a questo punto, trasformare le competizioni della FIFA in prodotti da vendere.
0: Pippo Russo, il primo evento a rischio è il 5 settembre, quando inizieranno i mondiali femminili under 20 in Polonia. Secondo te salteranno o, diciamo, si troverà un compromesso in qualche modo?
2: Ma io a questo punto, nel momento in cui l'UEFA ha preso ufficialmente una posizione così dura, non vedo quale possa essere la mediazione. Fra l'altro, io ieri, leggendo di questa posizione unanime da parte dell'UEFA, cioè leggendo che tutte e 55 le federazioni nazionali hanno aderito, sono rimasto un po' sorpreso, perché dalle notizie che arrivavano nei giorni precedenti emergeva che il fronte europeo non è che fosse esattamente compatto. Per esempio, c'era stata una dichiarazione pubblica del presidente della Federazione Calcistica della Repubblica Ceca, che invece aveva detto che il progetto di Infantino gli piaceva, che lui voleva continuare a collaborare con Infantino e che magari nel segreto dell'urna, nel segreto del voto che poteva essere espresso dalle federazioni europee, immaginavo che potesse esserci qualche spaccatura. Invece il calcio europeo si presenta compatto e dopo aver assunto una posizione così forte non vedo come possano esserci delle mediazioni. Quindi o Infantino ritira il progetto ufficialmente o credo proprio che nessuna delle nazionali espresse dall'UEFA possa partecipare al prossimo mondiale.
1: E tra l'altro gli aggiornamenti di queste ultime ore ci dicono che la FIFA ha diffuso una nota in cui ha espresso l'intenzione di andare avanti su questo piano, su questo progetto, parlando comunque di una consultazione aperta e democratica. Poi, insomma, sappiamo che queste sono anche un po' le formule dietro cui ci si fa un po' da paravento per portare avanti questi progetti che ci hai descritto, Pippo Russo. Rapidamente volevo ancora chiederti se la geografia appunto del governo mondiale del calcio è destinata a cambiare adesso, perché anche altre confederazioni stanno prendendo posizione, ad esempio il Nord America, l'America Centrale anche hanno espresso una linea simile a quella dell'UEFA, forse c'è solo la Confederazione Africana un po' per ragioni sue allineata su questa intenzione di Infantino.
2: Ma io direi che non c'è soltanto la Confederazione Africana, ci sono quelle che ancora non si sono espresse. Per esempio la CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana, sarà certamente dalla parte di Infantino.
1: E dove tra l'altro ci saranno i mondiali femminili del 2027 in Brasile.
2: Esattamente. Allo stesso modo la Confederazione Asiatica sarà certamente dalla parte di Infantino, per cui il mappamondo del calcio mondiale verrà spaccato esattamente a metà da questo progetto di Infantino. Aggiungo che si tratta di un mappamondo che Infantino vede a modo suo, nel senso che ritiene che il calcio sia lo sport globalmente più diffuso. In realtà a quel mappamondo mancano due tasselli enormi, mancano esattamente i due paesi più popolosi al mondo. In India e in Cina il calcio è una realtà irrilevante, soprattutto in India. Gianni Infantino, con le sue grandi ambizioni quasi da segretario generale dell'ONU, e questa è una cosa che io dico da tempo, Gianni Infantino si muove come se fosse un segretario generale dell'ONU e poi Donald Trump arriva e dice esattamente che vorrebbe conferirgli quel mandato. Ebbene, in questa sua missione di grande evangelizzatore del calcio, Gianni Infantino non è riuscito a coprire quei due grandi buchi nel mappamondo, nessuno glielo ha mai rinfacciato.
1: Grazie Pippo Russo, prima di andare a chiudere volevo giusto così chiederti un pensiero, un ricordo, visto che comunque in qualche misura di calcio in fin dei conti stiamo parlando, la notizia proprio l'ultima ora, la morte di Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale italiana di calcio, un tuo brevissimo ricordo, ecco, di cosa ha significato per te?
2: Ha significato intanto quello che ha significato per tutti gli appassionati di calcio, uno dei più grandi difensori nel calcio della storia mondiale, non soltanto italiana, con uno straordinario stile, una personalità, un carisma che si toccavano quasi, ma anche con un grande stile personale, una pacatezza che era un esempio, purtroppo uno stampo di calciatori che abbiamo perso.
0: Grazie Pippo Russo per essere stato con noi questa mattina, sociologo, saggista, giornalista, esperto di calcio, grazie e buon lavoro.
2: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: E grazie anche a Luca Parena che è stato qui con me in studio ad aiutarmi, insomma.
1: Grazie a te, Chiara, grazie a te.
0: E adesso lanciamo i Blur.

0: E questi erano i Blur con Song 2. Adesso voltiamo pagina, non parliamo di calcio, ma parliamo di quanto accaduto a Roma, dove la situazione attorno allo Spin Time Labs di via Santa Croce in Gerusalemme si è fatta drammatica nelle ultime ore, perché nella notte tra mercoledì e giovedì un principio di incendio ha fatto scattare l'allarme. E le fiamme sono state spente praticamente subito, ma lo stabile è stato evacuato e ora si trova sotto sequestro giudiziario. Parliamo di un modello che è un progetto di rigenerazione, scusate, parliamo di un palazzo che è un modello di rigenerazione urbana dove vivono più di 300 persone di decine di nazionalità diverse, tra cui almeno 90 bambini, e da tempo lo Spin Time è nel mirino del governo perché è stato inserito nella famosa lista del Viminale dei 126 spazi da sgomberare, e ora insomma la comunità teme che questo principio di incendio diventi il pretesto perfetto per accelerare la chiusura definitiva nel silenzio di questa estate. Molti giornali questa mattina parlano dello sgombero di Spin Time. Io prendo in mano il Domani, a pagina 9. Chiara Sgreccia scrive un articolo che si intitola Fiamme allo Spin Time e famiglie in strada, il palazzo occupato rischia lo sgombero. Dopo un incendio, i 400 abitanti, quindi già Chiara Sgreccia mi corregge, più, io avevo detto più di 300 persone, ma insomma 400 abitanti dell'immobile nel cuore di Roma sono rimasti senza casa. La polizia ha bloccato le entrate nell'attesa che si verifichi l'abitabilità dell'edificio. Fratelli d'Italia si scaglia contro un luogo da sempre nel mirino della sua propaganda. E noi stamattina abbiamo cercato insomma di contattare Don Mattia Ferrari, attivista di Spin Time e cappellano di Mediterranea. In questo momento non ci sta rispondendo perché ieri sera mi ha scritto: siamo in un momento piuttosto concitato, quindi cercherò di rispondere, ma insomma ovviamente lo comprendiamo. E allora io nel frattempo vi leggo questo pezzo di Chiara Sgreccia, pagina 9 del Domani. Che l'incendio potesse diventare un pretesto per sgomberare Spin Time era il timore fin dall'inizio, dalla notte di mercoledì, quando verso le 22 si sono viste le fiamme accendersi in un locale tecnico del palazzo occupato dal 2013 nel cuore di Roma, nel quartiere Esquilino, negli anni diventato casa non solo per 150 famiglie, quasi 400 persone provenienti da 27 paesi, tra cui anche l'Italia, ma anche per organizzazioni e associazioni come Scomodo e Mediterranea, che l'abbiamo citata insomma poco fa, che hanno contribuito a rendere l'edificio un presidio sociale e culturale della città. La paura però che la retorica della sicurezza venisse usata anche questa volta dal governo come una giustificazione per colpire chi è più fragile con il passare del tempo è diventata sempre più forte, almeno agli occhi di chi da ore è in presidio permanente davanti a Spin Time, o perché non può fare altrimenti, visto che tutta la sua vita è dentro il cancello rosso che chiude il palazzo sorvegliato dalle forze dell'ordine, o perché non ha potuto fare a meno di accorrere davanti all'ex sede dell'INPDAP quando ha saputo che i suoi abitanti erano stati portati fuori senza conoscere se e quando sarebbero rientrati. Sono centinaia le persone arrivate per l'assemblea pubblica organizzata per le 17, nonostante il caldo estremo, a dimostrazione dell'importanza di Spin Time per la cittadinanza. E noi sentiamo proprio un montaggio che ha fatto ieri la redazione su proprio degli interventi che ci sono stati in questo presidio.
1: Le porte

0: precario che caratterizza anche lo stato d'animo delle 300 persone che si sono trovate in strada questa notte. Un po' di umanità deve essere restituita.
1: Ringraziamo chi ci ha dato una mano, ma non basta. Noi non possiamo dormire un'altra notte per terra. Io so 36 ore che sto in piedi. Non c'è un posto, se voglio riposarmi devo buttarmi per terra, perché dobbiamo lasciare le brandine per le persone malate, per i bambini, per le donne incinta. Non possiamo dormire un'altra notte per terra. Dacci un po' della nostra dignità. Vogliamo tornare là dentro. Quella casa, che è piccola, ma è nostra.
2: Questo luogo, questo spazio, questa occupazione abitativa, questo spazio straordinario è un luogo della città, veramente di tutta la città. E se siamo oggi così tanti e tanti, lo dimostra. E l'altra cosa che voglio dire è che sono ore sicuramente complicate. Ognuno deve fare la sua parte, la nostra è quella di resistere un minuto in più di loro. Noi da qui non ce ne dobbiamo andare fin quando le persone non potranno rientrare dentro Spin Time.
3: E questa era, insomma, era un montaggio realizzato dalla nostra redazione che ha, insomma, messo insieme le voci che si sono un po' avvicendate all'assemblea di cui abbiamo parlato poco fa, che si è svolta ieri pomeriggio per insomma opporsi allo sgombero di Spin Time. E vi cito anche un piccolo estratto da un pezzo che trovate sul manifesto a pagina 5, che si intitola "Fiamme a Spin Time, occupanti per strada, fateci rientrare, incendio al piano terra della grande occupazione romana, la destra chiede lo sgombero, il comune cerca una soluzione". Perché Giuliano Santoro da Roma scrive: l'assessore al patrimonio del comune di Roma, Tobia Zevi, prende un impegno, ogni esperienza va salvaguardata, finora abbiamo garantito passaggi da casa a casa, assicura, questa è diversa, deve sopravvivere in quanto tale. Lo abbiamo scritto nel nostro piano strategico del diritto all'abitare, crediamo sia un modello per questa città e per altre. Anche in queste ore hanno dimostrato straordinaria maturità, responsabilità e resistenza.

Tu non stai con nessuno, ma io con te da anni. Mentre tu vi rimbombano nella grondaia, non ti posso toccare che un cane mi abbaia. Io di solito bevo un po' meno di così, io di solito parlo un po' meglio di così. Tu che non

Io di solito sono più bello di così. Tu che non riesci a pensare, io che non riesco a guardarti. Tu non hai il modo di fare, io non ho il modo di farti capire che forse è l'ora di andare a dormire. Io però a casa non ci voglio tornare.

0: E questo era Fulminacci con San Giovanni. Io adesso do la linea alle notizie delle 8:30 e noi torniamo subito dopo con Summertime.
1: Popolare Network.

0: Sono le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: È morto Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della nazionale italiana di calcio, aveva 66 anni, era malato da tempo. Il club rossonero lo ha salutato con un comunicato dal titolo Baresi per sempre, ricordato come l'ultimo grande difensore a ricoprire il ruolo di libero. Baresi ha fatto la storia del Milan, con cui ha vinto tutto, a cominciare da 6 scudetti, 3 coppe campioni e 2 coppe intercontinentali. Con l'Italia vinse senza mai giocare i mondiali del 1982. Le sue lacrime dopo la sconfitta ai rigori con il Brasile furono una delle immagini della finale dei mondiali del 1994.
0: Il premier spagnolo Pedro Sanchez arriverà in mattinata a Ceuta, dove nella notte sono continuati gli arrivi di migranti che hanno tentato di superare il confine. Nelle ultime ore sarebbero, secondo alcuni media spagnoli, dalle 2.000 alle 3.000 le persone che hanno attraversato il confine dell'enclave spagnola in Africa. A tentare di bloccarle è arrivato anche l'esercito spagnolo in sostegno alla Guardia Civile, che da subito ha provato ad arginare gli arrivi.
1: Donald Trump ha affermato che è stato raggiunto un accordo per il disarmo di Hamas e per il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza. È un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth. Il Board of Peace per Gaza, voluto da Trump, ha già parlato di un passo cruciale per garantire la sicurezza di Israele e stabilire un governo palestinese a Gaza e di una tabella di marcia dettagliata per attuare le prossime fasi del formale cessate il fuoco. Ma le reazioni di Hamas e di Israele indicano che restano delle divergenze. Alti funzionari di Hamas avrebbero dato il loro consenso al piano, dicendo però che il gruppo si disarmerà dopo il ritiro di Israele dalla striscia. Da parte dei rappresentanti di Tel Aviv resta scetticismo sullo smantellamento dell'apparato militare di Hamas.
0: La Confederazione Calcistica del Nord America e dell'America Centrale ha respinto il piano della FIFA di creare una società aperta ai privati finalizzata solamente al business. Si è così allineata la posizione espressa anche dall'UEFA, che ieri ha votato all'unanimità per boicottare i prossimi mondiali di calcio se il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non ritirerà il programma di riforma.
1: Protezione Civile e Vigili del Fuoco stanno continuando a scavare tra le macerie della palazzina crollata ieri pomeriggio a Messina. Al momento i dispersi sarebbero 6, 4 dello stesso nucleo familiare. A provocare il crollo, un cedimento strutturale sul quale sta indagando la Procura siciliana, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti.
0: La quarta ondata di caldo estremo oggi arriverà al massimo della sua potenza e andrà avanti almeno fino a domenica. Le città da Bollino Rosso per oggi sono 11, domani saliranno 19. Nelle regioni del centro Italia, in pianura padana, le temperature massime supereranno i 40 gradi e si prevedono pure notti tropicali col termometro che non scenderà mai sotto i 25 gradi. Sono le 8.34 minuti, noi ci risentiamo tra un'ora circa, alle 9.30. Un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Buongiorno e bentornate, bentornati qui a Summertime. Questa è Radio Popolare, io sono Chiara Manetti. Abbiamo parlato di quanto accaduto a Roma allo Spin Time, adesso ci spostiamo più verso il nord Italia per presentare i dati di una ricerca intitolata Un'insostenibile eccellenza, lavoro migrante sfruttamento nelle filiere agroalimentari dell'Emilia-Romagna. È una ricerca realizzata da WeWorld in collaborazione con il sociologo Marco Omizzolo e il ricercatore Davide Nicola Carnevale. È una fotografia dura di un comparto regionale molto ricco, da 37 miliardi di euro, dove oltre la metà della manodopera agricola è straniera. E noi siamo in collegamento proprio con il professor Marco Omizzolo. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi, un piacere.
0: Allora, la vostra ricerca, diciamo, scardina un po' il mito che lo sfruttamento, il caporalato, sia un problema circoscritto solo ad alcune sacche del sud Italia. Sì. E allora le chiedo, voi parlate di una variante emiliana del caporalato, ci spiega che cos'ha di diverso rispetto, diciamo, a quella del sud e come funziona?
1: Beh, direi che intanto, come avete giustamente sottolineato, rompe quel luogo comune pregiudizio per cui il caporalato, lo sfruttamento, lo abbiamo soltanto in alcune aree del paese, soprattutto meridionali o in alcuni territori, e non invece in quei territori anche meglio organizzati, più controllati. L'Emilia-Romagna, che certamente presenta delle eccellenze, come già diciamo nel titolo, però presenta una situazione diffusa di sfruttamento di caporalato che in maniera volgare viene definito grigio. In realtà l'elemento del lavoro grigio, cioè di quello per cui ho anche un regolare contratto ma mi registrano meno ore rispetto a quello effettivamente svolte o meno giornate, è una variante avanzata dello sfruttamento. Uh-huh. Perché è chiaro, io sono particolarmente leso nei miei diritti di lavoratore se lavoro 4 ore me ne registrano, se lavoro 18 ore me ne registrano 4, se lavoro 25 giorni al mese me ne registrano soltanto 3, perché si nasconde nelle pieghe della legalità, ed è questa una delle caratteristiche centrali dello sfruttamento per come è derivato dalla nostra analisi sviluppato nell'Emilia-Romagna, dove ci siamo concentrati, è importante sottolinearlo, soprattutto in 4 settori: lavoro agricolo tradizionale nella provincia di Ferrara, la lavorazione delle carni nel modenese, che è un elemento già trattato ma che va sempre sottolineato, il settore avicolo in Romagna e la ristorazione collettiva nel bolognese, con riferimento in particolar modo al sistema delle mense, intrecciando 2 aspetti specifici: migranti e italiani, uomini e donne. Quindi, come dire, potremmo definirla una ricerca anche di natura accademica avanzata, che speriamo possa servire alla coscienza collettiva e anche a quella politica per migliorare l'attività di contrasto a questo che è un fenomeno, come ripeto, diffuso, organizzato, pianificato e particolarmente redditizio per chi ha deciso di lavorare nell'illegalità, a volte in maniera sofisticata.
0: Ecco, lei ha parlato di ristorazione, che è uno, diciamo, dei temi della vostra ricerca, perché le mense delle scuole, delle aziende, anche degli ospedali pubblici, dell'RSA, hanno una grandissima percentuale di personale composto da donne migranti con contratti part-time involontari. Ecco, mi parla un po' di questa situazione legata proprio alle donne migranti.
1: Sì, è una situazione particolarmente grave che chiaramente chiama in causa anche il tema degli appalti, no? E sono frequenti i contratti, in questo caso part-time involontari, cioè non derivano dalla volontà del lavoratore o della lavoratrice per sue esigenze specifiche, ma vengono imposte, di appena 15 ore settimanali nelle mense scolastiche, che hanno anche una funzione sociale, in questo caso di richiamo diretto, no? La mensa scolastica come luogo di incontro anche per ragazzi e ragazze, 18 in quelle ospedaliere, quindi una lavoratrice addetta alla mensa con un contratto di 15 ore, diciamo che secondo i nostri calcoli può percepire circa 550 euro lordi al mese, cioè un livello di reddito sostanzialmente di fatto insostenibile per mantenere se stessi e la propria famiglia, pure in presenza di un'attività che è normata, regolamentata e magari anche a fronte di un contratto regolare di lavoro. Parliamo quindi in questo caso non solo di caporalato nella forma dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento brutale per come siamo abituati a ragionare e a leggere, ma di lavoro contrattualizzato povero, particolarmente povero, a volte sotto la soglia della decenza e della povertà anche assoluta.
0: Ecco, voi fate anche una forte denuncia sui diritti sindacali e citate anche ovviamente le esperienze dirette dei lavoratori e delle lavoratrici, e ce n'è una che dice: chi si ribella è soggetto di discriminazione, ti fanno fare gli orari peggiori, ti spostano nei turni serali e ai lavori più disagevoli. E quindi chi prova a i lavoratori e delle lavoratrici, e ce n'è una che dice: chi si ribella è soggetto di discriminazione, ti fanno fare gli orari peggiori, ti spostano nei turni serali e ai lavori più disagevoli. E quindi chi prova a far scioperare o chiedere un contratto dignitoso viene sistematicamente

0: ma di punire, di reprimere in forme diverse, a volte mancando il rinnovo del permesso di il contratto di lavoro, e che è una forma diretta di punizione, oppure spostando la mansione o spostando il turno, producendo dei gravi danni alla esistenza e alla vita, per esempio, familiare di quella lavoratrice o di quel lavoratore. Quindi abbiamo registrato una non risposta positiva dinanzi alla rivendicazione lavorativa del lavoratore e della dice anche di natura sindacale, ma spesso, stando alle storie di vita che abbiamo raccolto con indagini molto profonde e con interviste in profondità, una risposta che spesso è quella dell'emarginazione, della ghettizzazione anche all'interno dell'azienda, dello sfruttamento, della discriminazione, che ha un peso specifico nei riguardi delle lavoratrici, perché queste ovviamente spesso sono anche madri con delle responsabilità dentro quest'ottica, come dire, definiamo anche patriarcale molto particolare, e quindi con un livello di ricattabilità drammaticamente superiore.
1: Ecco, poi volevo affrontare con lei, diciamo, un ultimo tema, quello del caldo estremo di questi giorni, perché ovviamente, insomma, cosa succede a chi lavora nelle grandi cucine industriali, quello di cui parlavamo prima, tra vapori, umidità, ritmi serrati, dove gli svenimenti d'estate sono all'ordine del giorno e quali sono le proposte anche che sono state avanzate con WeWork per spezzare un po' questa catena?
0: Dunque, va riconosciuto che in Emilia-Romagna c'è, come dire, la disposizione della sospensione del lavoro nelle ore più calde, più difficili, ma questo vale soprattutto nell'ambito agricolo. Come sottolineate, la questione della mensa o delle cucine è una questione particolare, perché lì dove per esempio non vi è un sufficiente livello di aerazione o di aria condizionata o di sospensione e di controllo anche delle temperature, i lavoratori e le lavoratrici sono esposte ad uno shock termico molto grave. Registriamo anche in questo caso una non costante attenzione a questo tema, non interventi adeguati sulla salute dei lavoratori e delle lavoratrici. A volte non vengono chiamati, come dire, i soccorsi professionali, ma si interviene con una sorta di fai da te. Da questo punto di vista è necessaria un'attività di controllo capillare e diffuso, molto più avanzato rispetto a quello che oggi si fa, anche in qualche modo, ed è un punto fondamentale per me che sono, come dire, accademicamente e socialmente nato sul tema agricolo, anche in qualche modo iniziando a portare questa attenzione non solo sul settore agricolo, ma in tanti altri settori. Quello delle ristorazioni è un tema, ma, e non fa parte della ricerca, ma va sottolineato perché nel corso degli ultimi giorni ci sono stati ennesimi morti anche in tal senso, penso anche all'edilizia. Quindi è necessario un'attività di controllo in tanti altri settori di quelli che noi consideriamo, come dire, banali, dove in realtà le forme di sfruttamento e anche di stress psicofisico sono particolarmente gravi.
1: Grazie, grazie al sociologo
0: A
1: Marco
0: voi.
1: Omizzolo che insieme al ricercatore Davide Nicola ha collaborato alla realizzazione della ricerca di WeWork, un'insostenibile eccellenza. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro.
0: A voi, a voi.
1: E vi ricordo che appunto questa ricerca di cui abbiamo parlato fino a poco fa con il nostro esperto Marco Omizzolo la trovate sul sito di WeWork e si intitola appunto Un'insostenibile eccellenza, lavoro migrante e sfruttamento nelle filiere agroalimentari dell'Emilia Romagna. Sul sito trovate tutte le informazioni.

0: questi erano i tre allegri ragazzi morti con la tatuata bella. Noi adesso parliamo di un altro tema di cui insomma ci siamo occupati molto in questi giorni, ed è il caldo in qualche modo, con insomma un taglio laterale che insomma di cui ci occuperemo tra pochissimo. Intanto vi leggo un pezzo che si trova sul Corriere della Sera, che si intitola "Atteso il picco della quarta ondata da oggi fino a domenica, domani 19 le città in bollino rosso, a Varese vietato lasciare al sole cani e gatti". E leggiamo il pezzo di Paolo Virtuani. "La quarta ondata di calore estivo anomalo da oggi salirà al massimo della sua potenza, almeno fino a domenica. Il grafico a destra mostra chiaramente come la bolla torrida si estende dal Marocco ai paesi baltici, attraversando in diagonale tutta l'Europa, mentre le isole britanniche e la Scandinavia restano escluse. Per quanto riguarda l'Italia, ne consegue l'aumento delle città in bollino rosso, che passeranno dalle 11 di oggi alle 19 di domani, mentre quelle in arancione diventano da 12 a 5, ma solo perché saranno trasferite nella categoria superiore. Nelle regioni centrali, in pianura padana, i termometri saliranno fino a 40-41 gradi nei prossimi giorni, ma già ieri sono stati raggiunti 38 gradi a Ottana, in provincia di Nuoro, sfiorati 39 a Bolzano e toccati 39,5 a Cremona, dove nel pomeriggio, con il tasso di umidità, la temperatura percepita era di 50 gradi. E insomma stiamo vedendo anche delle conseguenze di queste temperature in Europa, perché questi mega incendi che stanno colpendo in particolare la Francia e la Spagna in questi giorni di fine luglio stanno stupendo fino a un certo punto gli esperti per ampiezza e violenza, perché i vigili del fuoco parlano di situazioni inedite, di fiamme impossibili da domare. Si tratta, diciamo, dei cosiddetti incendi di sesta generazione. Ma per capire come siamo arrivati a questo punto e cosa c'entra la gestione dell'uomo, abbiamo in collegamento Antonello Provenzale, dirigente di ricerca CNR, Istituto di Geoscienze e Georisorse. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, parliamo con lei di una ricerca guidata dal gruppo di modellistica atmosferica regionale dell'Università Spagnola della Murcia, che ha visto anche la partecipazione del CNR, di istituzioni della Spagna e del Belgio. E partiamo dalla cronaca di questi giorni, perché come dicevo, in Francia e in Spagna si fa fatica a contenere questo fuoco e si parla di incendi appunto di sesta generazione. Ci spiega come i cambiamenti climatici abbiano reso questi incendi molto più intensi e distruttivi?
1: Certo, allora, perché un incendio sia particolarmente intenso e distruttivo deve avere del combustibile nelle condizioni, diciamo, adatte, cioè secche. Combustibile è sostanzialmente legna secca, erba secca e così via. E quindi, al di là dell'innesco, che può essere naturale o quasi sempre di origine umana, ma la grandezza, l'area bruciata dall'incendio dipende da tutta una serie di parametri ambientali, quali appunto la temperatura e la precipitazione, cioè quanto è secca la legna. Uh-huh. E quindi lo studio che lei citava ha mostrato come a livello globale la variazione da un anno all'altro dell'area bruciata sia molto legata, quasi ovunque, non ovunque, ma quasi ovunque, alla variazione delle condizioni climatiche. Cioè, più fa caldo, più c'è evapotraspirazione, uh-huh, più si perde acqua dal suolo e dalle piante, quindi più diventa secca la legna, e meno piove e più diventa secca. Quindi, diciamo, sono cose, se vogliamo, elementari, ma questo studio le mostra quantitativamente e dimostra che effettivamente il riscaldamento globale, quindi, che porta con sé maggiore rischio di siccità, temperature più alte, innesca, cioè porta ad avere incendi più estesi, area bruciata più estesa. E quindi è un effetto diretto, oserei dire, del riscaldamento globale e soprattutto anche delle condizioni siccitose che in molte parti del mondo, in Europa certamente, si stanno amplificando.
0: Ecco, voi nello studio avete analizzato appunto i grandi incendi europei partendo dal caso del nord-ovest della penisola iberica, un'area che, leggo, pur rappresentando solo il 2% del territorio europeo, ha concentrato oltre il 50% di tutta la superficie bruciata in Europa fino alla fine di agosto dello scorso anno. Ecco, voi dimostrate che l'ondata di calore ha creato le condizioni perfette per la propagazione, me lo diceva anche poco fa, ma che questa entità del disastro non si spiega solo così, perché le fiamme hanno colpito in modo sproporzionato delle aree a macchia e arbusteto. Ecco, cosa ci dice questo dato sulla salute delle nostre foreste?
1: E ci dice una cosa molto importante. Innanzitutto, l'analisi che abbiamo fatto era sugli incendi dell'anno scorso e temo purtroppo che gli incendi di quest'anno, che sono in alcuni casi veramente spaventosi, porteranno ulteriori informazioni su questo. Allora, le aree che sono state colpite in modo non proporzionale alla loro presenza, cioè che sono state particolarmente colpite, nel caso del Portogallo, sono le aree fondamentalmente agricole abbandonate. Quindi questo ci dice che queste aree a macchia e arbusteto, questo ci dice sostanzialmente che l'abbandono rurale, l'abbandono della gestione del territorio rurale è gravissimo dal punto di vista degli incendi, perché crea le condizioni di appunto macchia non controllata, arbusti bassi, che possono poi essere veri e propri serbatoi di combustibile per gli incendi. Quindi la gestione del territorio è assolutamente cruciale nel combattere gli incendi. Anche negli incendi di quest'anno si vede come, diciamo, in alcuni casi gli incendi sono sfuggiti al controllo e quando poi sono diventati mega incendi c'è poco da fare, cioè veramente diventa difficile controllarli. Quindi dobbiamo in generale passare ad una cultura più dell'emergenza, spegniamo quando si accende, alla cultura della prevenzione, cioè dire, prima di tutto, ormai le previsioni meteorologiche sono a 2-3 giorni, sono generalmente ottime, quindi si sa quando si possono realizzare delle condizioni che portano ai mega incendi, quindi bisogna intervenire prima. E l'altra cosa è la gestione del territorio, per esempio l'avere una vegetazione variegata, frammentata, come era un tempo nella gestione rurale, anziché diciamo boschi tutti dello stessa pianta, guai puoi mettere pini ovunque o eucalipti che sono come dei fiammiferi. Quindi abbiamo tre fasi sostanzialmente: l'emergenza che si gestisce e che con i mega incendi però diventa molto più difficile da gestire, la previsione a corto termine, 2 o 3 giorni, che si può fare e si deve fare, e poi la prevenzione a lungo termine, anche con modellistica, perché ormai si possono fare previsioni a scala di qualche mese, non precise, ma che danno un'idea di quello che succede, e quindi sapere proprio come gestire il territorio per ridurre questo così come altri rischi. Cioè gli incendi, diciamo, è uno dei rischi, sono uno dei rischi su cui riusciamo a intervenire come prevenzione, molto di più che su altri, insomma, perché altri sono imprevedibili. Questi in qualche modo abbiamo gli strumenti per sapere non che capiterà, ma dove è più probabile che possa capitare qualcosa.
0: E secondo lei, per intervenire, come diceva, insomma, in tutti questi modi, quali sono le tempistiche? Cioè, per cambiare una vegetazione, come si fa?
1: Beh, è chiaro che la vegetazione ci mette alcuni anni a crescere, però ad esempio ripulire le zone agricole abbandonate, riportare, questo è un problema molto più generale, cioè la gestione rurale in modo che sia più adatta a anche affrontare rischi e anche a essere economicamente valida. Ad esempio l'agricoltura di piccola scala rurale in qualche modo forse si dice che è economicamente meno vantaggiosa delle grandi estensioni a monocoltura, ma è, può essere vero, questo non lo so, non sono un economista, però poi se uno mette dentro il costo di un incendio dovuto all'abbandono del territorio o una gestione sbagliata del territorio, si vede subito che i costi economici cambiano completamente. È chiaro che non è che si può ripiantare lecci da un giorno all'altro, però ecco, pianificare sì, e bastano pochi anni in realtà, però bisogna cominciare a ragionare, per esempio non piantare eucalipti, che sono appunto, oltre ad essere completamente estranei, no, all'ambiente europeo, ma sono super incendiabili. E quindi i pini. Ci sono i pini nella macchia mediterranea, ma ce n'è qualcuno, uno qua, uno là. Non ci sono le foreste, le boschi di pino. Perché, ok, quindi
0: Certo,
1: più o meno è
0: no, no,
1: questo.
0: grazie, grazie ad Antonello Provenzale, dirigente di ricerca CNR Istituto di Geoscienze e Georisorse, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E abbiamo parlato appunto di incendi, tra poco parleremo della siccità più in generale e lascerò la parola anche a voi, perché insomma daremo il via al nostro microfono aperto, parliamo appunto di siccità, di questa crisi idrica che colpisce soprattutto il Po e vi chiedo di raccontarmi che impatto ha, se ce l'ha sulle vostre vite, questa carenza di acqua. Iniziate a pensarci perché noi torniamo tra pochissimo, adesso un breve blocco pubblicitario e poi ci sono di nuovo io, Chiara Manetti, con Summertime.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

0: Questa era la rappresentante di Lista con il brano Siamo ospiti. Bentornati, bentornate qui su Radio Popolare. Questo è Summer Time. Io sono Chiara Manetti e siamo nello spazio del microfono aperto. E come vi anticipavo, questo sarà il mio ultimo microfono aperto, perché vi ricordo che da lunedì a condurre la trasmissione ci sarà la nostra Martina Stefanoni per tutto il mese di agosto. Ma torniamo a noi, vi ricordo subito il numero da chiamare: 0233 001 001, sms e whatsapp e telegram al 331 62 14013, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Oggi ci focalizziamo sulla crisi idrica, perché le notizie che arrivano soprattutto dalla zona del Pavese sembrano veri e propri bollettini di guerra, cioè ci sono delle risaie in secca profonda, denunce, tensioni tra agricoltori per i furti d'acqua lungo i canali di irrigazione, e nell'Oltrepò lo scatto della vendemmia più anticipata della storia a causa del caldo estremo e della siccità che accelera la maturazione dei grappoli. E quindi io stamattina vi chiedo: state toccando con mano questa carenza idrica anche nei vostri territori, nei vostri consumi quotidiani? È cambiata in qualche modo la vostra vita se attorno a voi la situazione è quella che abbiamo appena descritto ed è visibile a tutte e a tutti noi? E, insomma, chiamatemi allo 0233 001 001 per raccontarmi un po' come la state vivendo. Ma comunque c'è qualcuno già in linea, pronto?
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Sono Cosimo. Ciao, Cosimo. Da Cremona.
0: Ciao.
1: Ho sentito delle temperature di ieri e mi sono abbastanza spaventato. Comunque, mi sono reso conto del perché sono morto ieri pomeriggio. Praticamente. Niente, con la mia compagna l'altro giorno decidemmo: ma andiamo a vedere la situazione del Po, perché come ben sapete, insomma, il Po passa pure da qua. E poi non c'è più il Po, cioè, ecco. È rimasto di gagnolo e
0: non si vede più
1: erba, fango, si vedono le rocce affioranti, non so come dirlo, situazione abbastanza triste e commovente, come si suol dire. Penso però che, seppur come tutto stimolo, che state facendo? Bene o male, noi il risparmio idrico in casa lo applichiamo, siamo ambientalisti, quindi ci proviamo sempre. Ma quello che non vediamo è una progettualità dagli amministratori territoriali. Partire da chi sfrutta il Po per le irrigazioni dei campi e tutto il resto non regolamentate, all'acciaieria che è qui vicino, fino ad arrivare, come avete trattato ultimamente, anche la questione del data center che sta per essere realizzato a Pozzaglio. E Cremona è uno dei comuni interessati da questa cosa, potete immaginare. Se le temperature rimangono tali, quanta acqua richiederà a raffreddarlo, insomma.
0: Certo, grazie mille Cosimo per averci chiamato, ciao, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, sentiamo sull'altra linea, c'è qualcun altro, pronto?
2: Sì, pronto, sono io, Giovanna.
0: Ciao, sì, ciao Giovanna.
2: Ciao, scusa, io abito a Como, ma ho una cascina sui Monti dell'Ario, diciamo. E c'è, a me ha toccato molto, e ti ringrazio della trasmissione, perché c'è un abbandono totale di tutti i territori. Io ho 82 anni, purtroppo, con gran malincuore, dovevo anch'io lasciare quella zona. Mio figlio se n'è andato l'anno scorso per non ce la faceva più, ecco, sai, i piccoli contadini, portare tutto in spalla, eccetera, eccetera. Lo dico con molto dispiacere, sono i territori privati, che il comune ti dice sono privati, noi non possiamo fare niente, dunque c'è un abbandono totale, in più la zona è rocciosa, dunque non c'è un terreno che tiene le radici degli alberi e tutto il resto. L'anno scorso, a metà ottobre, insomma, c'è stato quel disastro. Le valli che sono ronge, noi le chiamiamo ronge, che sono senza acqua, ma è piena di detriti, non solo quella, ma anche le altre saranno così. Sono usciti sia il sindaco, il vice sindaco, e non fanno assolutamente niente. Mi doveva dare la risposta 15 giorni fa almeno, per sapere se facevano qualcosa, cosa che io non posso fare di certo, svuotare le valli, perché sotto c'è l'abitato sul lago. e quando vanno giù succedono disastri spaventosi. Perché arrivare, come dicevate anche voi, all'ultimo momento, la catastrofe, e non fanno niente prima? Io, guarda, ti dico, sono mesi e mesi che insisto da sola su queste cose, ma
0: non c'è prevenzione, dici?
2: E non c'è pulizia, è tutto un rovo, è tutto solo dove teniamo noi, quel poco che io posso ancora fare, un giorno sì, un giorno no, vado su, pulisco un pezzetto, poi l'altro. Però anche adesso l'orto, chiaramente l'acqua piovana sta finendo e va a castafascio tutto, che sono anche spese che uno individualmente fa, no? Per mettere giù qualcosa. Ecco, vorrei sapere, scusa, l'ultima telefonata anche per, perché ho sentito l'ultimo discorso del, ecco, ma chi bisogna CNR mi sembra
0: CNR,
2: ma
0: sì, sì, sì,
2: e come faccio a risalire?
0: Guarda, sono al CNR, guarda, sicuramente trovi gli indirizzi da contattare sul loro sito,
2: che io non sono capace, vabbè.
0: Consiglio Nazionale delle Ricerche,
2: non c'è un telefono, non c'è una roba così,
0: penso proprio di sì, guarda, sto guardando adesso la pagina, sì, c'è un telefono, diciamo, per contattare l'ufficio stampa anche, quindi si provi tutto sul
2: sito. Tu non potresti darmelo, no?
0: No, no, non credo, no. Cioè, no, no, no, per perché più che altro è il telefono personale del ricercatore.
2: La cartellina la sto facendo ancora. Queste cose non lo so usare, ecco. Capito?
0: Lo so, va bene Giovanna, grazie per averci chiamato.
2: Comunque CNR.
0: No,
2: magari di muovere, perché io volevo anche denunciarla.
0: Però loro sono solo dei ricercatori, hanno solo analizzato la situazione, ecco. Diciamo
2: Ma ci sarà qualcuno che deve fare qualcosa o no?
0: Certo.
2: Perché se il comune non lo fa,
0: non il
2: hanno
0: CNR.
2: Ricevuto dei soldi, sono sicura, me l'hanno detto loro.
0: Guarda, adesso ne parliamo con qualcuno che si occupa di queste cose. Io ti saluto intanto. Ciao Giovanna, grazie per averci chiamato.
2: Mille.
0: Ciao,
2: grazie,
0: ciao. Allora, io dicevo appunto, mi voglio collegare con il nostro primo ospite di questo spazio, che è Alberto Lasagna, direttore di Confagricoltura Pavia. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Non so se ha sentito, insomma, anche quest'ultimo intervento che diceva, insomma, bisogna fare qualcosa, ma chi è che deve farlo? Ecco, noi parliamo con lei della situazione in Lomellina, perché, insomma, è abbastanza, è molto grave. Le chiedo di raccontarci, di farci un po' una fotografia dello stato delle risorse idriche del vostro territorio attualmente.
3: Il nostro territorio è uno dei territori più in difficoltà, un territorio dalla storica vocazione risicola dal 1400 che si coltiva riso. Abbiamo un reticolo irriguo che si è cominciato a formare intorno al 1300, ad esempio Regione Sertirana del 1350, per cui ha una sua storicità, un suo equilibrio, una sua valenza ambientale, nonostante sia totalmente costruito dall'uomo nell'arco dei secoli. Dal 2022 abbiamo visto un cambio di sistema drammatico, abbiamo avuto 130 milioni di danni, perché è mancata l'acqua, non all'improvviso, in modo lento, non è piovuto, non è nevicato e alla fine ci si è trovati in una situazione complicata con degli abbandoni di raccolti, come diceva la signora, i problemi dell'orto, noi immaginate la sua azienda da centinaia di ettari, dove è mancata l'acqua progressivamente. Quest'anno è capitata un'altra cosa. Quest'anno è piovuto, è nevicato, tardi, ma è nevicato, e all'improvviso noi in realtà come Confagricoltura Pavia, sul nostro sito di Pavia, confagricolturapavia.it, trovate un'analisi che facciamo ogni 2 settimane delle risorse idriche. È un'attività che facciamo da 5 anni, proprio ancora prima della siccità del 22, perché intravedavamo una situazione che stava diventando sempre più complessa. E lavoriamo dati neve, laghi, falda, piogge e stabiliamo una scala di rischio da 1 a 15. Adesso siamo a 15, il valore massimo. Cosa sta capitando? Sta capitando che non c'è più neve, perché la neve che era caduta in modo abbastanza importante, ma molto tardi, marzo e aprile, mentre i mesi da neve storicamente erano gennaio-febbraio, Questa neve non si è strutturata e col caldo di maggio si è sciolta tutta.
0: Certo.
3: Parallelamente è dal 2 di giugno che non piove in modo serio, se non temporali a macchie di leopardo che fanno più danni che utilità, perché sono eventi grandigeni con una magnitudo, una potenza sconosciuta nel passato, grandine da 5-6 cm di diametro, che arriva a ferire le persone. Spiace che abbia fatto tanta notizia un concerto a Milano dove la gente è scappata con i lividi da grandine, ma faccia poco notizia che decine di aziende agricole sono 4-5 anni che patiscono questi danni, si assicurano con premi sempre più alti, perché più hai danno più ti aumenta il premio, ma non è come in macchina che se io faccio un incidente è colpa mia e allora è giusto che mi aumenti il premio. Qui sono danni. Sono danni che mi capitano addosso. Tornando all'acqua, cos'è accaduto? È accaduto che la neve si è sciolta, il caldo sta compromettendo i ghiacci antichi, per cui è come se stessimo usando i risparmi dei bisnonni, quel ghiaccio che si era formato 200-300 anni fa, queste ondate di caldo anomalo, ve lo ricordate il Cervino con le cascate d'acqua? Anche in quota, sta dando un po' d'acqua, un po' di respiro, appena sono calate le temperature. Quindi la settimana scorsa, adesso ce lo siamo già dimenticati perché siamo nel pieno di una nuova ondata di calore, appena sono calate le temperature è scomparsa l'acqua, per due motivi. Uno, perché non si sono sciolti più quei ghiacci antichi, e attenzione, sono destinati a terminare in pochi anni quei ghiacci antichi. Due, perché la domanda elettrica, i climatizzatori, è calata e nel mix energetico nazionale la prima attività che si va a ridurre, se non pianificata, Regione Lombardia lo sta facendo per le areali di competenza, la Valtellina per capirci. La Lomellina è un po' una figlia con tanti padri, l'acqua arriva un po' dal Piemonte, un po' dalla Val d'Aosta, un po' dalla Svizzera.
0: Sì.
3: Quindi padri che sono scappati di casa però, per cui hanno altri figli, passatemi la battuta per alleggerire un po' in questo momento drammatico. Noi abbiamo questo scenario dove è calata la domanda elettrica, non si è più turbinato. Settimana scorsa, sabato domenica, al Lago Maggiore, l'afflusso al lago, che è molto condizionato dall'attività idroelettrica quando non c'è lo scioglimento della neve. Se sono troppo tecnico mi fermi.
0: No, prego, è molto interessante questa analisi.
3: Capissero. Quando si interrompe, non c'era più scioglimento della neve, dei ghiacci, perché la temperatura si era abbassata, lo zero termico era oramai sotto la quota dei ghiacci residui, quei ghiacciai arretrati in modo drammatico negli ultimi 10 anni, è mancato anche l'afflusso e invece di avere 100-150 metri cubi al secondo d'acqua che entravano nel lago, un po' dal Piemonte, un po' dal Canton Ticino, quindi dalla Svizzera, ne entravano 12.
0: Ecco.
3: Questo dal numero, da 150, dove il normale dovrebbe essere intorno ai 200, da 200 a 12 stiamo parlando di un ventesimo.
0: Senta, ovviamente nel vostro territorio si teme per le risaie, perché ovviamente lì sono tantissime. Qual è e quanto è grave il danno per il comparto del riso in questo momento?
3: Guardi, ieri abbiamo fatto una stima, perché siamo proprio al centro della tempesta perfetta. Come a Bordeaux si parlava dei pirocumulonimbi che innescavano gli incendi, qua dal punto di vista risicolo la situazione è veramente drammatica, perché abbiamo il riso che ha i minimi del valore di vendita degli ultimi anni, perché sono state fatte delle scelte abbastanza scellerate, cioè si è andato a equiparare il riso italiano al riso che arriva dagli altri mercati mondiali. Però in Italia ha dei costi di produzione, dei vincoli, per fortuna, ambientali e sociali completamente diversi. Io non posso essere le aziende che rappresento non possono essere messe in concorrenza senza ombrelli con aziende del Myanmar, della Cambogia, del Vietnam o di areali dove non esistono né le tutele ambientali e neppure quelle sociali che abbiamo in Italia. E sono una conquista queste tutele che dobbiamo difendere. Per cui abbiamo il valore ai minimi, meno della metà dell'anno scorso, per capirci, la volatilità. L'anno scorso un quintale di riso valeva intorno ai 70-80 euro, quest'anno ne vale 40-50. Vuol dire 40 centesimi al chilo, quello che al supermercato trovate a 5. Quindi un fattore 12 di amplificazione dalla risaia alla riseria alla grande distribuzione. Secondo problema è l'aumento dei costi di produzione. la crisi con l'Iran, la scellerata crisi con l'Iran verrebbe da dire, con la chiusura di Hormuz ha fatto impennare i carburanti e ciascuno di noi lo vede alla pompa, ma lo vedono anche le aziende agricole. Uh-huh. Ha fatto impennare il costo dei concimi, perché gran parte dei concimi arrivano da luoghi di produzione, di sintesi, che sono proprio in quell'areale geopolitico in crisi attualmente. In più, il caldo anomalo ha ridotto l'efficacia sia delle concimazioni che di tutti i trattamenti fatti sia nell'agricoltura biologica che in quella convenzionale. Mm. Quindi noi abbiamo dei prezzi che sono al minimo storico, dei costi di produzione che sono al massimo storico, e in mezzo abbiamo questa crisi climatica con un cambiamento climatico accelerato in modo esponenziale oltre ogni modello predittivo, che ci porta a una situazione assolutamente insostenibile. Attenzione che la risicoltura, a noi piace chiamarla la banca dell'acqua della pianura padana, perché il riso non consuma acqua, il riso prende l'acqua, lo usa, che sia seminato in acqua con le tecniche antiche o interrato con le tecniche che si usano negli ultimi 20 anni, ma la butta sotto nella falda freatica che torna poi nel Po. Quindi agisce come un grandissimo serbatoio. Perdere risicoltura vuol dire mandare in crisi il Po. Noi come Confagricoltura stiamo lavorando con autorità di bacino, col Politecnico di Torino, con modellazione nostra, punti di misura della falda, delle portate d'acqua, proprio per tutelare questo equilibrio che è estremamente labile in questo momento di criticità, proprio per avere questa gestione dell'acqua completamente nuova estate e inverno, perché tutti i paradigmi del Novecento, compresi quelli ambientali nobilissimi, ad esempio il deflusso ecologico, sono stati tutti strutturati su idee di fiumi che erano fiumi alpini. Mm. La verità è che negli ultimi 5 anni, dal 2020 ad oggi, quindi con una rapidità disarmante, viene da arrendersi, però gli agricoltori sono abituati a lottare e non si arrendono mai, il regime dei fiumi alpini è passato da un regime classico nivo-glaciale, si scioglie la neve, ci sono le piogge, ci sono i temporali, a un regime prettamente appenninico, cioè un regime pluviale. Piove, c'è l'acqua, non piove, non c'è acqua. Tenga conto che sulle prealpi piemontesi sono 30 giorni che sono attivi incendi. Anche questa è una notizia che è passata poco, ma i Canadair, che non si erano mai visti, mai, sì, stanno volando da 30 giorni su Valsesia, sono volato sull'Ossola, hanno volato sul Canavese, che sono proprio gli areali che danno l'acqua al sistema risicolo di Vercelli, Pavia, Novara. Pavia è la prima provincia risicola d'Europa. Europa.
0: Sì, infatti li ho visti spesso anche io, i Canadair, al lago di Viverone, perché ero da quelle parti, esatto, e vedevo,
3: bravissima,
0: insomma, che passavano continuamente.
3: 2 settimane fa.
0: Esatto. Senta, lei è anche un ingegnere idraulico, ci ha insomma un po' raccontato cosa state facendo, ma le chiedo come si ridisegna l'infrastruttura idrica di un territorio come quello pavese per trattenere l'acqua quando c'è e non trovarsi in ginocchio, insomma, in situazioni come questa a fine luglio, per esempio.
3: Ma allora, dobbiamo cambiare completamente il paradigma gestionale. Sembrano parole fatte, come se adesso dovessi dire che dobbiamo aumentare la resilienza, tante belle parole che non vogliono dire nulla. Per essere pratici e pragmatici come sono gli agricoltori, allora noi dobbiamo andare a reinventare in toto il modello gestionale. Dobbiamo far circolare l'acqua tutto l'anno, d'inverno sommergere i campi, perché tra l'altro verrebbe anche un beneficio sia agronomico, perché la sommersione dei campi coltivati a riso fatti in inverno fa decomporre meglio le paglie e diventa carbonio in disponibilità del suolo e non produce gas climalteranti, quindi metano, per capirci. In più andremo a ricaricare la falda, che è l'unico serbatoio che abbiamo ad oggi disponibile. Perché tenga conto che l'attività irrigua della pianura padana mette in circolo e non in consumo, su questa volta mi piace fare la battuta che sfida duello chi dice che la risicoltura consuma acqua, ma mette in circolo in tutta la pianura padana qualcosa come 9-10 miliardi di metri cubi all'anno. Ma noi, con l'innalzamento delle temperature e la mancanza di neve, abbiamo perso quasi 2 miliardi e mezzo di metri cubi d'acqua equivalente, c'è un indice che trasforma la neve in acqua, perché alle quote basse non nevica più. Mm-hmm. Se lei va in montagna, quante stazioni sciistiche, soprattutto nel Basso Piemonte, ma non solo, intorno ai 1500-2000 metri sono abbandonate?
4: Sì, certo.
3: Archeologia sciistica,
4: lo vediamo proprio perché ormai.
3: Lo si vede, la si vede fisicamente. Quella è il sintomo che non nevica più nelle quote basse. Magari ti nevica, dura la neve una settimana, ma non ha più senso fare attività turistica perché è troppo breve la finestra. Quella neve lì era acqua che scioglieva lentamente e tornava a valle. Non l'abbiamo più. Cosa fare? Dobbiamo reinventare il funzionamento delle dighe esistenti. Sono circa 750 milioni di metri cubi dal Monviso al Sempione, alla Valtellina. Dovremmo arrivare a dire, guardate, il 20% di quella capacità di invaso, che tra l'altro in queste ore è al minimo, perché ad esempio in Lombardia hanno rilasciato a favore dell'agricoltura, questo bisogna darne atto, un 20% teniamolo come fosse un defibrillatore in caso di arresto irriguo. Mi manca l'acqua, alla fine dei raccolti, come forse adesso, uso quello come blocco d'acqua da buttare sulle risaie. Contestualmente, il mondo agricolo può reinventarsi con quello che noi stiamo studiando e chiamiamo il water farming, cioè il coltivare l'acqua, facendo circolare l'acqua in accordo con i consorzi irrigui tutto inverno, in modo che riempiamo la spugna che abbiamo sotto i piedi e quando avremo bisogno anche di sollevarla coi pozzi o di avere colature, fontanili e restituirla al Po, abbiamo quell'acqua disponibile. Tenga conto che in questo momento un terzo della portata del Po al delta è garantito dalle restituzioni della falda freatica risicola. Per cui stiamo diventando attività sostitutiva della neve che non c'è più. Dobbiamo attrezzarci intorno a quel perimetro lì.
4: Bene.
3: Capire anche.
4: Sì.
3: Ok.
4: Che
3: coltivazioni fare? Mi fermo, scusi.
4: No, niente, perché volevo lasciare spazio anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici per raccontarci un po' quali sono le loro esperienze personali. Io la ringrazio, Alberto Lasagna, direttore di Confagricoltura Pavia, per essere stato con noi questa mattina. Grazie, buon lavoro.
3: Grazie a voi, a disposizione.
4: Grazie. E insomma, quindi io leggo un po' dei vostri messaggi ricevuti al 331-6214013. Vi ricordo che potete anche chiamarmi allo 02-33-001-001 e raccontarmi un po' che cosa sta succedendo dalle vostre parti, se effettivamente vedete gli effetti della siccità e di questa crisi idrica nei vostri territori. Elisa ci scrive: io sono dell'Oltre Po Pavese, la situazione è insostenibile, noi abbiamo sempre preso l'acqua dal rubinetto e ci sono adesso invece momenti in cui l'acqua non è erogata almeno due volte a settimana, e la parte assurda è che ci sono un sacco di piscine. La gente non si rende conto che sta rubando l'acqua. Marco ci scrive: sono in vacanza a Cogne, 1550 metri, e stamattina in casa è entrata una locusta. Se non è cambiamento climatico questo, anche questi sono gli effetti di temperature a cui non siamo assolutamente abituati. Volevo leggere ancora questo messaggio rispetto a Torino. Abbiamo qualche provvidenziale grado in meno, ci scrive questo ascoltatore dalla Valsusa, ma si boccheggia lo stesso. Le fattorie locali da cui prendiamo carne e latte sono messe a repentaglio e lo trattano come capriccio, radical chic anziché Willy Coroz e ignorante. Grazie mille per questo contributo. E, insomma, io vi ricordo che potete chiamarmi allo 02-33-001-001 oppure mandarmi messaggi al 331-6214013. All'inizio dello spazio mi hanno già chiamato Cosimo da Cremona, Giovanna da Como, per raccontarmi un po' quello che vedono, insomma, sui loro territori. Si lamentavano anche delle amministrazioni che, almeno dal punto di vista di Cosimo, non fanno niente, oppure Giovanna diceva: sarò costretta ad abbandonare questa zona, ho una cascina, non riesco più ovviamente a stare dietro ai costi che insomma sono derivati da questa situazione, da questa crisi idrica. Io vedo che c'è una chiamata, ma mancano 15 secondi alla pubblicità e poi ci sono le notizie delle 9:30, quindi io questa chiamata la prendo, però chiedo all'ascoltatore e all'ascoltatrice di rimanere pazientemente lì in attesa, se può, se no mi richiama tra pochi minuti. Dopo il giornale radio delle 9:30 noi ritorniamo qui a Summertime.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Popolare Network.
9: Sono le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È stato individuato un corpo sotto le macerie della palazzina crollata ieri a Messina. Intanto stanno continuando le ricerche dei dispersi, ora sono in totale 5, 4 dello stesso nucleo familiare. A provocare il crollo sarebbe stato un cedimento strutturale, è stata anche aperta un'inchiesta dalla procura messinese contro ignoti.
10: Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Baresi era malato da tempo, è stato uno degli ultimi grandi difensori a ricoprire il ruolo di libero, con la maglia rossonera ha vinto tutto tra gli anni 80 e 90. Con l'Italia vinse senza mai giocare i mondiali del 1982, fu uno dei protagonisti della finale del 1994, perse i calci di rigore contro il Brasile.
9: Il premier spagnolo Pedro Sanchez arriverà in mattinata a Ceuta, dove nella notte sono continuati gli arrivi di migranti che hanno tentato di superare il confine. Nelle ultime ore sarebbero, secondo alcuni media spagnoli, dalle 2.000 alle 3.000 le persone che lo hanno attraversato. A tentare di bloccarle è arrivato anche l'esercito spagnolo in sostegno alla Guardia Civile, che da subito ha provato ad arginare gli arrivi.
10: Un esponente del Board of Peace per Gaza ha dichiarato che nell'arco di 14 giorni sarà definita la tempistica per l'attuazione di ciascuna fase dell'accordo raggiunto nelle scorse ore per il disarmo di Hamas e per il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia. L'annuncio dell'intesa è stato dato nella notte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social Truth, ma le reazioni del gruppo palestinese e di Israele indicano che restano delle divergenze. Uno dei punti cruciali su cui sembra non esserci accordo è se inizierà prima lo smantellamento dell'apparato militare di Hamas o la ritirata delle forze israeliane dalla striscia.
9: E di 3 morti e 31 feriti il bilancio provvisorio dell'attacco russo della scorsa notte sull'Ucraina. Vengono citate fonti delle amministrazioni militari delle località colpite. A Leopoli intanto è morta una persona e 38 sono rimaste ferite. Le forze armate russe hanno poi attaccato anche 4 distretti di un'altra regione ucraina utilizzando droni, artiglieria e bombardamenti aerei. In quest'ultimo raid sono state uccise 2 persone e altre 3 ferite.
10: Anche la CONCACAF, la Confederazione Calcistica del Nord America e dell'America Centrale, ha respinto il piano della FIFA di creare una società aperta ai privati finalizzata al business per l'organizzazione delle principali competizioni calcistiche mondiali. La CONCACAF si allinea così alla posizione espressa dall'UEFA, che ieri ha votato all'unanimità per boicottare i prossimi mondiali di calcio se il presidente della FIFA Infantino non ritirerà il suo progetto di riforma.
9: La quarta ondata di caldo estremo arriva oggi al massimo della sua potenza in Italia e andrà avanti almeno fino a domenica. Le città da bollino rosso sono 11, domani saliranno a 19. Nelle regioni del centro Italia, in pianura padana, sono previste temperature massime che supereranno i 40 gradi. Si prevedono anche notti tropicali, col termometro che non scenderà mai sotto i 25 gradi ed un tasso di umidità molto alto che porterà la temperatura percepita fino a 50 gradi. Sono le 9.34 minuti. Noi ci risentiamo alle 10.30, un buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Sono le 9.35, bentornati, bentornate su Summer Time, qui su Radio Popolare. Io sono Chiara Manetti e questo è lo spazio dedicato al microfono aperto, dedicato a voi e alle vostre esperienze personali. Stiamo parlando di crisi idrica, di insomma siccità, di quella che in particolare colpisce il Po. Abbiamo parlato con il nostro esperto Alberto Lasagna, direttore di Confagricoltura Pavia, della situazione nella zona della Lomellina, con insomma tutte le conseguenze sia sul territorio che sui residenti che sulle risaie numerosissime in quella zona. Vi ricordo che potete chiamarmi allo 02 33 001 001 oppure mandarmi messaggi al 331 6214 013 o mail a diretta@popolarenetwork.it. Io vi ho chiesto insomma se ha avuto delle conseguenze dirette sulla vostra vita, sulla vostra quotidianità, questa crisi idrica. Insomma, prima abbiamo raccolto già delle testimonianze da Cremona, da Como, con Cosimo e Giovanna che mi hanno raccontato un po' di quello che sta accadendo là dove abitano loro. Leggo un messaggio che mi è arrivato. Arrivo da un paesino del sud dove l'acqua è sempre stata razionata, scusate, a volte poche ore per una intera settimana. Ho imparato a gestire l'uso dell'acqua al meglio in una grande città dove fino ad oggi non c'è stato il problema del razionamento. Angelo ci scrive: bisogna arrestare la vendita di piscine, quest'anno abbiamo piscine di tutte le taglie diffuse quanto le auto pro capite, non si rendono conto del male che fanno in questo momento. Non sei il primo, Antonio, che cita le piscine e appunto il fatto che insomma dalla vostra percezione non ci sia non sia data molta importanza, per esempio appunto al fatto di riempire o meno le piscine d'estate, visto che siamo in questa situazione drammatica. Insomma, chiamatemi allo 02 33 001 001, vediamo chi c'è in linea. Pronto, ciao, come ti chiami?
1: Pronto?
0: Ciao, sei tu?
1: Ciao, aspetta che tolgo il mio voce, ciao.
0: Okay.
1: Ascolta, ciao. Ma io ti porto come esempio non tanto Milano, perché la conosciamo, ma le valli. Se torno sul lago di Como, dove abbiamo una casa sopra menaggio tra l'Italia e la Svizzera, una delle zone più piovose in assoluto in Italia. E il problema in questo caso non è tanto la siccità, ma i tubi. Noi la settimana scorsa, 10 giorni fa, hanno riparato dopo mesi, dove decine di case, sono tutte seconde case, quello che vuoi, però a 1000 metri, dove piove sempre in mezzo alla foresta. Il problema non è che manca l'acqua, sì, ce ne manca sicuramente, ma le perdite d'acqua gestite da Como Acqua, perché prima noi si pagava un forfettario al comune di Plesi in questo caso, e adesso Como Acqua, per le varie che gestisce tutta l'acqua della zona di Como fino a Colico e tutte le valle laterali, è pieno di perdite. È pieno di perdite, gli addetti non sanno neanche, immagina, tre settimane fa sono saliti su e chiedo alla mia moglie, c'è una turista, quelli di Como Acqua, scusi, sa mica dove sono le fonti dell'acqua? Ah, siamo messi in buone, ma a mia moglie che era lì, dice, ma come, mi chiedono a me, per cui il problema è la manutenzione. Poi è vero che mi dicono che le riserve idriche anche a 1500 metri sul lago di Como sono al limite, però il punto è che quando poi arriva si disperdono. Infatti il problema è quello, ma questo credo che sia un po' in tutta Italia, ma soprattutto in montagna la dispersione dei tubi è enorme. E questo ti portavo questo esempio.
0: Hai fatto benissimo a chiamarci, grazie mille. Perché non ti ho chiesto come ti chiami, scusami.
1: Ciao Giampaolo, poi posso farti un complimento a come gestisci il microfono aperto? Io abituato al bacchetta, veramente il giorno e la notte siete fantastici tutte e due.
0: Ok, grazie.
1: Due stili diversi, ma veramente un piacere il cambio.
0: Grazie,
1: saluto il bacchetta che si è fermato.
0: Salutiamo Massimo Bacchetta. Ciao. Grazie Giampaolo, ciao, grazie, buona giornata. Ciao. Allora, io per parlare di questa situazione, oltre che avere i vostri, le vostre testimonianze, vedo che c'è già qualcuno di nuovo in linea, gli chiedo di aspettare un secondo perché ho in collegamento Pietro Ghiselli, sindaco di Sartirana Lomellina. Buongiorno, sindaco.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, ecco, abbiamo
2: Buongiorno
0: parlato
2: tutti.
0: Appunto di questa situazione nel Pavese. Senta, come si gestisce l'emergenza in un comune rurale in questo momento? Siete costretti a, per esempio, mettere delle ordinanze per limitare l'uso dell'acqua potabile, per esempio?
2: Guardi, noi siamo nella Lomellina, nella bassa Lomellina.
0: Sì.
2: Il nostro problema non è tanto per l'acquedotto e per l'acqua per i cittadini. Il nostro, siccome è un paese prettamente agricolo, il problema è nell'agricoltura. L'acqua manca nelle risaie. E questa è una situazione molto grave che si ripete ormai da qualche anno. E se dovessimo smettere di coltivare il riso, anche a Sartirana sicuramente ci potrebbe essere un problema di acqua potabile, perché è importante ricordare che grazie alle risaie le falde rimangono alte e quindi per fortuna non abbiamo noi questo tipo di problema.
0: Ok, e quindi che problemi avete invece?
2: E noi abbiamo problemi in agricoltura, per noi, nostra è una zona prettamente agricola, la provincia di Pavia è la provincia dove si coltiva più riso in assoluto, e ormai diversi anni appunto che c'è mancanza di acqua, perché per il cambiamento climatico che c'è stato, quindi nevica sempre meno, che le temperature si sono alzate sempre di più, quindi si scioglie la neve in anticipo, prima di quanto è necessario a noi. Noi iniziamo a irrigare le campagne, a sommergere le risaie nel mese di, diciamo, metà aprile, e invece inizia già febbraio-marzo, prima di quanto è necessario a noi. Noi iniziamo a irrigare le campagne, a sommergere le risaie nel mese di, diciamo, metà aprile, e invece inizia già febbraio-marzo, l'acqua inizia già a sciogliersi, la neve si scioglie,

0: di perdere la coltivazione di riso, che siamo i primi in Europa, cioè dire l'Italia è il primo produttore di riso in Europa. E però ci sono due problemi: uno, l'acqua che manca, e a nostra volta noi invece l'acqua non la facciamo mancare ai cittadini perché, come spiegavo prima, allagando le risaie la falda si alza e non c'è quel problema lì. E l'altro problema che si potrebbe risolvere facendo delle sommersioni anticipate, solo che ci sono costi di produzione troppo alti e in questo momento qui noi subiamo le importazioni di risone da parte della Cambogia e di quei paesi dove con dei prezzi, faccio un esempio, noi vendiamo il risone a 30-35 euro, dovremmo venderlo a 60. Coltivarlo in acqua dal mese di marzo sono costi molto più alti, in questo momento qui i costi di produzione sono più alti di quello che si ricava, quindi bisognerebbe che ci fosse un intervento del governo
1: Certo.
0: a tutelare, se no rischiamo di perdere veramente
1: Una
0: il
1: grande
0: riso,
1: risorsa,
0: che è
1: certo.
0: una grande risorsa che poi a sua volta si ripercuote sui cittadini, perché ripeto, noi per fortuna, grazie alle risaie, la falda rimane alta. E per adesso non abbiamo ancora quel problema.
1: Quindi diciamo, non ci sono diciamo, attività produttive o civili che vengono sacrificate quando queste riserve idriche non bastano più per adesso.
0: No, per adesso no, noi per dire i giardini non siamo arrivati a quei punti lì perché sotto l'acqua noi ce l'abbiamo appunto nella falda,
1: Certo, è
0: l'acqua
1: lì.
0: c'è, quindi quel problema per fortuna non ce l'abbiamo. Manca l'acqua proprio però per le campagne. Noi l'acqua la riceviamo dalla Dora Baltea, quindi proprio
1: Sì.
0: dalla Valsesia che arriva giù l'acqua dalle montagne e il nostro abbiamo poi arriva nel Sesia abbiamo il Rogione che irriga tutta la nostra zona della Lomellina. Da quest'anno per la prima volta siamo arrivati alla turnazione dell'acqua, vuol dire che una settimana la possono usare una zona più a nord e una settimana la può usare una zona più a sud. Cioè la situazione sta diventando più grave del 2022.
1: Senta, lei prima ha parlato delle ripercussioni sui cittadini e sulle cittadine, appunto. Ecco, come stanno reagendo a questa situazione i cittadini di Sartirana Lomellina? Quali sono, gli effetti, insomma, che vi segnalano di più sulle loro vite quotidiane?
0: Ma no, ma io, come l'ho detto prima, per fortuna in questo momento qui,
1: Per adesso ancora la
0: dal
1: situazione è
0: punto no,
1: abbastanza.
0: no, da noi no, ma per adesso, però andando avanti così, nei prossimi anni sicuramente, se vengono abbandonate le risaie, anche questa zona qui, che è una zona che è sempre stata umida con la falda alta, arriverà anche da noi questo problema. Ecco, diciamo
1: Certo.
0: che per adesso ancora ci stiamo salvando, però andando avanti così, se non vengono fatti dei bacini, se non interviene la politica a fare qualcosa, qui andiamo incontro anche alla nostra zona a avere problemi di acqua. Per adesso ce
1: Grazie.
0: l'abbiamo nel lavoro in campagna.
1: Grazie Pietro Iselli, sindaco di Sartirana Lomellina, per essere
0: Sì.
1: stato con noi questa mattina. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie, buongiorno.
1: E adesso io do la parola a qualcuno che è in onda da un po', cioè che è in linea da un po', scusate. Pronto? Pronto?
2: Pronto, sono io?
1: Sì, sei tu, ciao.
2: Ciao, io in realtà volevo portare una riflessione non più su delle altre zone, nel senso io sono di Clusone, quindi Valseriana, e rispetto a questo discorso
1: Scusa, come ti
2: sulla
1: chiami?
2: questione del Matteo.
1: Matteo, ciao, vai avanti, scusa.
2: Ciao, grazie. E sulla questione, cioè nella gestione dell'acqua.
1: Sì.
2: A me l'aspetto che mi preoccupa e mi preoccupa sempre di più è certe scelte che si stanno facendo, soprattutto nella mia valle, quindi la Valseriana, rispetto diciamo al persistere nel credere che sia possibile continuare a utilizzare gli impianti sciistici, continuare a spingere su
1: Su
2: quel
1: quel
2: discorso
1: turismo
2: lì.
1: lì,
2: Quindi,
1: sì.
2: esatto, a me è una cosa che veramente mi angoscia e mi spaventa tantissimo, perché è ovvio che capisco, è ovvio che non è un discorso semplice, semplificarlo è sbagliato. perché ovvio che poi sono, è lavoro, sono soldi e ovviamente sono persone che poi vivono di quello, quindi

0: un ingranaggio che si muove, sì, e porta delle risorse a tante persone, questo è chiaro. Però secondo me essere veramente, cioè mettersi il paraocchio e non accorgersi di dove stiamo andando, quindi poi si innesca e si mischia anche con un discorso di comprensione del nostro tempo e di attenzione verso il territorio, nel senso che il cambiamento climatico è qui, c'è, punto, nel senso che le temperature si continuano ad aumentare per colpa totalmente nostra e di chi è venuto prima di noi. E quindi persistere su questa linea, illudersi che io appunto dico dalle mie parti, continuano a costruire bacini per avere l'acqua, per poi pescarla, per sparare nell'artificiale, costruiscono nuove seggiovie, nel senso, io quando vedo questi progetti, quando vedo i sindaci della mia zona che spingono su questi discorsi per accontentare determinate persone e comunque sì, per cercare anche di fare del bene, questo è ovvio, non è che per forza c'è il male dentro questo. Però non si può perseguire questa strada, è impossibile. O è possibile con dei costi appunto a livello di acqua, di consumo di acqua, folli, lo sappiamo quanto è dispendioso in termini di acqua fare la neve artificiale. E voglio dire, poi la Valseriana è bassissima, cioè nel senso a livello di altitudine e basta, la neve non starà mai, non c'è più neve. E invece si continua a spingere su questa linea, quindi
1: grazie Matteo.
0: Grazie a te.
1: No, grazie mille. Buon vediamo lavoro. Se c'è qualcun altro in linea. Grazie, buona giornata. Pronto?
0: Pronto, ciao.
1: Ciao, sei tu. Ciao Armando.
0: Sì, perfetto. Allora, si continua a nascondere la realtà e quando sento parlare di cambiamento climatico, cioè sto male, mi viene il latte alle ginocchia, mi viene voglia di prendere un'ascia e cominciare a spaccare tutto nel punto giusto.
1: Perché?
0: Perché? Perché il giornalismo italiano è stato boicottato per non parlare della realtà. Chi provoca questo clima? Attraverso la geoingegneria sono esseri umani, sono uomini addestrati, portano aerei militari, buttano giù. Ma io guardo il cielo, lo vedo bianco quando non c'è una nuvola.
1: Va bene, Armando. Tu hai delle esperienze personali su questa crisi idrica che vuoi raccontarci?
0: Ma certo!
1: Ecco.
0: Ma certo!
1: È cambiata la tua quotidianità in qualche modo?
0: Non si riesce a dormire di notte per il troppo caldo. Cioè non vogliamo invece discutere sul chi è che sta facendo questi danni? È l'uomo, perché ci vogliono eliminare, l'hanno detto, gli toglieremo l'acqua, ma insomma più di così. Insomma, se io facessi il giornalista, porca di una mia, a parte che mi avrebbero già ammazzato.
1: Va bene, grazie Armando.
0: No, non c'è da ridere.
1: Ho capito.
0: È un discorso che Radio Popolare deve tirare fuori.
1: No, guarda, mi sembra che ne parliamo abbastanza, insomma, di cambiamento climatico e della responsabilità dell'uomo in tutto questo.
0: No, dell'uomo riguardo al riscaldamento, quello è solo il 3%. Quello che stanno buttando giù, la chimica, il muro di argento, hanno il controllo del clima.
1: Grazie Armando, ti ringrazio, sentiamo chi c'è sull'altra linea. Ciao, pronto? Pronto, chi c'è sull'altra linea?
2: Ciao, io sono Simone.
1: Ciao Simone.
2: Provincia di Milano, ciao. Senti, no, siccome ho sentito diverse opinioni, volevo portare anche la mia.
1: Sì.
2: Mi sembra che, insomma, anche qua ci sia tanta confusione. Sicuramente sono in atto una serie di problemi che sono concatenati. Sicuramente c'è il cambiamento climatico, però c'è anche a livello proprio di visione politica sull'agricoltura, un utilizzo della risorsa idrica che è, come dire, del tutto inefficiente, nel senso che vengono ormai in pianura padana, poi lo sappiamo, no? Siamo un po' l'allevamento del nord Italia, scusa l'affanno ma sono un po'
1: ma figurati.
2: Praticamente qui si pianta mais a perdita d'occhio, che è una coltura estremamente avara di acqua, cioè vuole tantissima acqua, in un momento in cui, e quel mais non è destinato al consumo umano, generalmente è destinato al consumo animale per produrre mangime per gli allevamenti intensivi.
1: Sì.
2: E quindi ancora mi viene da dire che la produzione di carne a livello industriale è realmente una delle primissime cause di tutto quello che stiamo vivendo, sia la penuria d'acqua che è generalizzata, perché i fiumi, se io sono un canoista tra le altre cose, ti posso dire
1: che quindi vedi proprio
2: sì. I fiumi sono conciati a uno stato ecologico pessimo e siamo in deroga sulla direttiva acque, che è una legge europea che stabilisce il deflusso minimo vitale. Insomma, ci sono una valanga di problematiche, ma io non vedo una soluzione perché non c'è nessuna volontà di cambiare la reale questione, che è un po' l'approccio che stiamo avendo rispetto al cibo, rispetto a tutto. Se non si fanno dei passi avanti e se non si migliora da quel punto di vista, credo che nelle prossime estati saranno ancora più peggiori.
1: Certo. Grazie Simone, grazie per averci. Grazie, ci hai raccontato insomma la tua esperienza da Milano e non solo. Grazie mille. E io con l'intervento di Simone chiudo il nostro microfono aperto di oggi e vi ringrazio per avermi scritto in tantissimi e come ogni venerdì, dato che insomma siamo vicini al weekend, io do il benvenuto al nostro Dario Grande, perché in pochissimi minuti lui ci racconta un po' qual è insomma il programma per il weekend legato ai concerti di venerdì, sabato, domenica. Ciao Dario!
3: Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
1: Ecco, con la nostra rubrica Come ti suona il weekend? Allora, come ci suona questo weekend, Dario?
3: Allora, come ci suona il weekend per l'ultima volta, dai, prima di salutarci un po' per le vacanze. Allora, questa volta sembrava che così a una prima occhiata ci fossero un po' meno cose, che tutti quanti gli artisti iniziano a suonare solo nel sud, centro-sud Italia, in realtà andando a scavare bene si trova roba anche per questo weekend a Milano e dintorni. Beh, a Milano proprio oggi 31 luglio al Magnolia ci sono i Primus, insomma storica band funk rock che ha decisamente così si è decisamente fatta apprezzare nel corso degli anni, a partire dagli anni 90. Poi ci sono un paio di festivalini di cui mi piacerebbe parlare. Uno che è iniziato ieri, va avanti fino al 1° agosto, si chiama Tramonti Festival e si trova a Varese, in un posto bellissimo che si chiama Villa Töplitz. E dunque, ieri c'era la Quarta Luna, che era un omaggio a Lucio Dalla, ma si va avanti questa sera con Nada, direi nome che non ha bisogno di presentazioni, certo. Più Santo Ianni. E poi domani, altra bella serata, 1° agosto, con Vintage Violence, preceduti da altri nomi emergenti, per esempio Filippo dall'Inferno, Gospel e a chiudere anche un bel after show for Season Collapse DJ set. Poi c'è un'altra cosa super interessante, secondo me un pochino più sperimentale, un po' più underground, in zona Verbania, Domodossola, un festivalino che si chiama Mountain Sound, proprio immerso tra le montagne, 1 e 2 agosto questo, e praticamente ha luogo dentro una ex cava trasformata in un teatro naturale.
1: Beh, ma bellissimo!
3: Bellissimo, deve essere da non perdere questo. Allora, cose un po' diverse tra psichedelia, post-punk, elettronica, shoegaze. Ci sono un sacco di nomi della scena italiana e non, da Giobia, Sabbia, Petrolio, Splitter Cell, Throwdown Bones, e da Manchester, una band secondo me super interessante, sempre sul post-punk, ma anche insomma un po' romantici, decadenti, gli Underground Youth. Loro sono sicuramente un concerto interessante
1: da non perdere. Grazie Dario, grazie per le tue segnalazioni. Vuoi aggiungere ancora qualcos'altro?
3: Ma allora, per chi magari resta a Milano tutto il mese di agosto e si sentirà solo, segnaliamo solo, dai, ci sono i Geese.
1: Sì.
3: Direi la band New York più in hype del momento, il 19 agosto passano a Milano, per cui se vi trovate qua, sempre al Circolo Magnolia di Segrate, un appuntamento da non perdere.
1: Grazie Dario, grazie di nuovo per tutti i consigli di oggi e anche quelli delle scorse settimane, e noi insomma chiudiamo con te questa rubrica che poi riprenderà anche Martina Stefanoni dalla prossima settimana, ma con qualcun altro. E comunque Dario, ti sentiamo più tardi su Almendra.
3: Assolutamente sì, ci sentiamo per l'ultima puntata alle 14:30. Ciao Chiara, ciao a
1: Perfetto.
3: tutti, buona
1: Ciao
3: estate.
1: Dario, grazie mille, grazie a tutti voi per averci ascoltato ed essere intervenuti in tanti e tante oggi in questa puntata di Summertime.

siamo arrivati alla fine, come dicevo, di questa puntata di Summer Time. Io volevo prendermi giusto qualche secondo per ringraziarvi davvero per essere stati con me in queste settimane di luglio, per i vostri interventi in diretta, per i vostri messaggi. Li ho letti tutti e devo dire che mi mancherà avere questo confronto quotidiano con voi che siete all'ascolto. Vi ricordo che da lunedì ci sarà la nostra Martina Stefanoni, l'appuntamento è sempre alle 7.45, io per ora vi saluto, c'è Ira Rubini con La lunga estate cult e noi insomma ci risentiamo su queste frequenze qui su Radio Popolare. Ciao da Chiara Manetti.

0: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
1: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
0: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
1: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
0: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
1: C'è tutto sul sito

0: Oh, l'abbiamo ascoltata un po' più a lungo del solito la nostra bella sigla scelta da Monica Paes, che ringraziamo. Toco con Guajiru. Non la sentirete per tutto agosto, perché in agosto nel nostro orario ci saranno Cecilia Di Lieto con la scatola magica e Serena Tarabini con Parla con lei, ma ci ritroveremo la prima settimana di settembre con la lunga estate cult, la fascia culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi nella sua ultima puntata preagostana fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, scriveteci a 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o un SMS o a diretta @popolarenetwork.it. Seguiteci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Scriveteci anche durante l'estate se volete segnalarci qualcosa o chiederci informazioni a cult@radiopopolare.it. Come sempre saremo in podcast con tutti gli argomenti di quest'oggi al termine della puntata sul sito di Radio Popolare. E allora, non faccio grandi sommari, vi dico soltanto che nell'ultima parte ci sarà una sorpresa, che ci sarà un collegamento, come sempre, di venerdì con Giorgia Gambardella e Giorgio Perrig da un luogo che scoprirete, insomma, se resterete all'ascolto, che faremo un altro viaggio nel 1976, anno in cui Radio Popolare 50 anni fa iniziava le sue trasmissioni attraverso letture, musiche e reperti d'epoca. Ritroveremo Giovanni Chiodi per una panoramica dell'agosto per quello che riguarda opera e lirica. Tiziana Ricci nello spazio delle arti visive ci parlerà di una mostra e di un libro a Palazzo Ducale di Guastalla. Vi parleremo anche di un'iniziativa che l'Arena del Sole e il Comune di Bologna prendono nell'anniversario della bomba alla stazione di Bologna. Si chiama Un cielo di fiori, ma poi lo scoprirete con una delle due direttrici di ERT che sarà collegata con noi. E a questo punto do il benvenuto e ringrazio per l'attesa il nostro primo ospite, un grande regista ma anche l'inventore del Ginesio Festival, che in agosto sta diventando un appuntamento sempre più importante nel panorama della scena contemporanea italiana. Leonardo Lidi, buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, sempre un piacere tornare qui.
0: Allora, voi siete già a Ginesio?
1: No,
0: volevo capire se insomma eravate già, come dire, arroccati, piazzati in questa località che ormai tanti hanno imparato a conoscere, soprattutto tanto pubblico, che è la cosa forse che conta di più, no? È nata, raccontiamolo insomma, com'è nata l'idea di questo festival?
1: Allora, diciamo per correttezza, io sono al quinto anno di direzione artistica, in realtà Ginesio Festival esisteva già da 2 anni, l'ideatore in realtà, ed è giusto ricordarlo, soprattutto quest'anno lo ricorderemo per tutta la durata del festival, è Remo Girone, che come sappiamo è mancato quest'anno, e quindi quest'anno sarà molto importante e molto emozionante. Ieri c'è stata la conferenza stampa con la quale abbiamo presentato il Ginesio Fest, sarà importante ogni giorno quotidianamente ricordarlo, perché è stato lui a avvicinarsi al sindaco Giuliano Sabocco di San Ginesio e dire: sai che all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, quando ti diplomi, un tempo ti davano la medaglietta con San Ginesio sopra, e quindi dovresti assolutamente fare e ricordare, perché San Ginesio è il santo protettore degli attori. E da lì è nata l'idea, che appunto io sono entrato su un treno che era da poco partito, e insieme abbiamo costruito qualcosa, come abbiamo appena detto, che è diventata l'associazione più grande, anche un punto di ritrovo per gli attori in generale, ma soprattutto per i giovani attori. Quest'anno ridevo ieri appunto con il sindaco, lo chiamano per chiedergli: ma possiamo mettere la tenda?
0: Infatti.
1: Ed è una bellissima soddisfazione, perché comunque in quel periodo di agosto, in quel periodo dell'anno dove sono finite le stagioni, inizieranno quelle nuove a breve, è anche un po' un punto e virgola dove ritrovarsi, dire come si va avanti, che cosa abbiamo visto. Questo è molto bello per me.
0: Allora, la 7ª edizione dunque, questa, come si diceva, no? Dal 25 al 30 agosto 2026, come Leonardo Lidi ci raccontava, uno spazio diffuso per scambiarsi anche punti di vista, idee, artistiche, fra artisti, pubblico, ma anche territorio. Allora, quest'anno omaggiate chi? Leonardo.
1: Allora, quest'anno inizia il 25 agosto con il premio, che è il giorno appunto del Santo Patrono, e la giuria, quest'anno con il nuovo presidente che è Alessio Boni, che prende appunto la responsabilità di quello che ci ha lasciato Remo, hanno deciso di premiare Maria Paiato e Valerio Binasco, e questo avverrà il 25 agosto. Dal 26 in poi invece inizierà la parte, diciamo, a me più vicina in quanto direttore artistico, che è la parte del festival, con più di 2-3 spettacoli al giorno a seconda della giornata, con il serale in conclusione e tante tavole rotonde, incontri, eccetera. Diciamo che quest'anno, ogni anno mi do un tema, come ricorderai, quest'anno è stato illusioni. Mi do un tema un po' per mettermi in difficoltà, perché comunque vedo tantissimi spettacoli, ma a un certo punto inserirli tutti in un unico binario per me ha bisogno di un pensiero, una definizione. Sì. E illusioni è un termine complesso, nel senso che è un termine che spesso possiamo anche usare verso il negativo. Invece credo che aggrapparsi all'illusione in questo momento, il mondo ci suggerisce tanta tragedia, possa essere anche la forza del nostro teatro. Noi, per tornare a Remo, quest'anno dobbiamo affrontare un lutto, e dobbiamo affrontarlo attraverso il teatro, perché è venuto meno il nostro compagno di viaggio, il nostro direttore. Io ho visto lo spettacolo, così entro anche un minimo nel merito, non lo cito tutti, però ho visto lo spettacolo Abracadabra dei Babilonia, che fa esattamente questo, cioè attraversa un lutto di un illusionista, di un mago, attraverso la magia. E quindi mi sono detto, ecco, questo deve essere il nostro primo spettacolo serale, diciamo spettacolo non proprio di apertura, perché prima ci sarà Bellissimo per sempre di Alessandro Bambini, però vedendo questo spettacolo ho detto, ecco, l'illusione è quello di cui abbiamo bisogno quest'anno per poter gestire un'emozione molto forte, come appunto la perdita di un amico, però non perdere la nostra forza di inventiva, no? Che è quello che il teatro sempre ci chiede.
0: Eh sì, infatti stavo riguardando il programma, e tra l'altro segnaliamo ancora una volta che ci sono programmi, c'è un programma per gli spettacoli della sera e un programma per gli spettacoli del pomeriggio. È un vero festival, dunque non un festival dove gli spettacoli sono rarefatti, si va e si vede, si vedono tante cose, e poi appunto per come è fatto il luogo c'è veramente la possibilità di incontrare gli artisti, di stare con loro, insomma di vederli.
1: Sì, dalla mattina alla sera, diciamo che non puoi scappare, una volta che sei nel borgo degli attori sei circondato dagli attori dalla prima colazione alle 3 di notte, dove tutti in piazzetta ci ritroviamo per davanti a un amaro raccontarci appunto quello che è stata la giornata, l'anno. È un festival che sta diventando, forse dall'anno scorso soprattutto, un festival molto adulto, molto complesso, che ha bisogno di una cura speciale, quindi ringrazio tutta la squadra e la direttrice Isabella Parrucci, che se ne dedica quotidianamente. Ovviamente per noi c'è sempre la responsabilità di ricostruire attraverso il teatro un luogo dove il teatro ancora non c'è, e quindi ci trovate al chiostro, alla palestra del paese, e questo però ci dà in qualche modo una forza, sapere appunto che siamo tutti lì insieme per fare qualcosa attraverso noi e non l'io, che forse è anche una riflessione importante appunto per quello che poi si va a fare durante la stagione.
0: Allora, oltre ad Abracadabra c'è anche Antonio Rattella, c'è il gruppo Huron, diciamo un po' degli artisti che ci sono quest'anno.
1: Esatto, ne cito alcuni senza che gli altri ci rimangano male. Antonio Rattella, che io considero il regista migliore in Italia, torna per il secondo anno al Ginesio Fest. Per me questo è una medaglia, nel senso che il fatto che la persona, un artista che io stimo così tanto, possa confermare la sua presenza dopo Wonder Woman, che ci ha donato l'anno scorso, per me è ovviamente un motivo di grande orgoglio. Motivo di grande orgoglio, ogni anno scelgo uno spettacolo storico che attraversa i nostri palcoscenici da tanti anni. L'anno scorso c'è stato ad esempio il Pinocchio del Teatro del Carretto, quest'anno c'è Totò e Vicè di Vetrano Randisi, che è uno spettacolo che da più di dieci anni accompagna le nostre serate. Parlavamo del gruppo Uror. Il gruppo Uror ci è venuto a trovare l'anno scorso con il Testori, uno spettacolo diciamo dimensioni più piccoline che ce l'ha fatte conoscere, e adesso invece hanno questa anteprima dello spettacolo prodotto da Metastasio, Baraonda, e per noi, ecco, utilizzare non è mai una bella parola, ma essere anche trampolino di lancio per alcune compagnie, magari più giovani, artisti magari più giovani che o debuttano, o hanno la loro anteprima, o incontrano magari la parte anche della critica, così da noi è una responsabilità che ci diamo ogni anno. Quindi c'è sempre un ventaglio largo dove tu puoi trovare un maestro come Antonio Latella, uno spettacolo storico come Totò e Vicè, ma soprattutto tante persone che debuttano, che sono il loro primo, secondo, terzo spettacolo. Questo è fa parte, secondo me, della nostra idea. Penso all'anno scorso al lavoro di Giulia, ho detto che quest'anno aveva allestito il Teatro Stabile di Torino. Insomma, ci sono tanti artisti che ci vengono a trovare, poi tornano anche quando non hanno lo spettacolo in quell'edizione del festival, perché si ritrovano, ringraziano il luogo per come sono stati accolti. Quindi questo è fondamentale. Torna Francesco Marilungo, un artista appunto che si muove tra la prosa e la danza, con un debutto regionale, e questo per noi è anche molto importante, no? Capire quali sono gli artisti in scala nazionale che però hanno avuto la fortuna di nascere in quella zona meravigliosa che è le Marche, e quindi questo. E poi ci sono tanti spettacoli, ora non li cito tutti perché non abbiamo il tempo, però si va verso dei nuovi debutti, degli spettacoli storici, eccetera. Una cosa molto importante, uno spicchio molto importante, è sempre sulla formazione.
0: Sì.
1: Io, come sai, sono direttore della scuola del Teatro Stabile di Torino, porto ogni anno la mia classe, diciamo, chiamiamola così, a Ginesio Fest, con il saggio che si farebbe di solito fine anno nel luogo. Io invece lo porto sempre al Ginesio Fest, e questo consente loro di debuttare in un contesto protetto, però comunque non proprio tra le proprie mura, no? Quindi c'è sempre anche l'emozione di farsi una replica estiva fuori. E torna Alessio Maria Romano per il terzo anno, a proposito di artisti che stimo. Per me Alessio ha carta bianca fin quando vivo e quando avrò potere all'interno di un festival, perché comunque Alessio è una persona che sceglie sempre i giovani, sceglie sempre la formazione, anche quando può portare produzione o spettacoli appunto nati da un processo creativo, lui sceglie la formazione. Quindi noi avremo, e questa è la nostra bellezza, intorno a noi sempre questi, come è stata ogni edizione, 30, 40, 50 persone che stanno iniziando la professione, e questo è aria fresca, ma è anche una grande responsabilità, perché come ti rapporti, che cosa fai vedere a loro, qual è l'idea di teatro che loro hanno, che hanno appena iniziato.
0: Certo.
1: No, questo per me è linfa vitale.
0: Diciamolo però, qual è il saggio che i tuoi studenti e le tue studentesse proporranno al festival?
1: Allora, con me faranno il Taccuino di Trigorin,
0: ecco,
1: che è appunto questa riscrittura del Gabbiano di Chekhov di Tennessee Williams. E per me, che ho finito da poco la trilogia Chekhov, che ho avviato la trilogia di Williams, è ovviamente era un testo che non potevo non fare. È stata per una volta una scelta semplice, perché ho detto, vabbè, una volta che c'è questo incrocio di autori, come faccio a non prenderlo in considerazione? E poi faranno un lavoro con Riccardo Micheletti, che è il mio coreografo, creato apposta per il festival, che si chiama Illusio, che invece è un lavoro fisico. Riccardo è un allievo di Alessio Maria Romano, quindi anche qui tu dai agli allievi dei maestri che hai presenti una possibilità di prime creazioni, e si crea quello che tutti ci auspichiamo, cioè una rete artistica solida dove noi, tutti noi, riconosciamo e sappiamo da dove si parte, dove sono le basi, ma anche qual è in maniera più seria il punto d'arrivo. Quindi i ragazzi avranno due appuntamenti, uno diciamo sul teatro fisico e uno invece con me, che li tengo belli fermi seduti come sempre senza sudare più di mezzo secondo che come a volte mi prendono in giro i miei attori che avevo iniziato una prova dicendo sappiate che io non credo nella fatica, invece non è vero, è semplicemente...
0: Ma non è vero, insomma, mi ricordo certi tuoi spettacoli dove invece altro che fatica per cui sì.
1: No, infatti mi prendono in giro una battuta.
0: Sì. Però sì, ci sono state occasioni in cui no, tra l'altro mi vengono in mente, pensa, degli spettacoli di La Tella dove con tutt'altra cifra naturalmente, perché ovviamente i maestri della regia sono per fortuna tutti diversi, ma mi ricordo alcuni suoi spettacoli in cui per esempio l'immobilità degli attori era un
1: sì,
0: must, infatti
1: era faticosissimo tra l'altro. Sì.
0: Esatto. Beh, insomma, di questo però magari parleremo in un'altra intervista, cioè di immobilità e movimento nella regia contemporanea. Ringrazio Leonardo Lidi, ci sono ancora molti altri spettacoli che scoprirete andando su ginesiofest.it, 25-30 agosto 2026, settima edizione, non perdetelo. E se state decidendo dove andare in questo agosto, questa è una destinazione possibile, ricordatevi però di prenotare e di organizzarvi. Grazie davvero Leonardo, buon festival,
1: grazie,
0: e buona estate. A risentirci, a presto.

0: E adesso dalle Marche del Ginesio Fest ci spostiamo all'Arena del Sole a Bologna, perché vi vogliamo parlare di una installazione davvero significativa. Sono 85 gerbere bianche sulla facciata del teatro Arena del Sole. È l'installazione di ERT, Emilia Romagna Teatro, per l'anniversario della strage della stazione di Bologna, che, come molti e molte di coloro che sono all'ascolto ricorderanno, fu il 2 agosto 1980. E allora ne parliamo con Elena Di Gioia, con direttrice di ERT. Buongiorno, bentornata.
1: Buongiorno, bentrovata, grazie a chi in ascolto.
0: Allora, da sempre insomma ERT ha avuto attenzione per diversi anniversari e molte manifestazioni di impegno civile, ma in particolare questa, che ovviamente per Bologna rappresenta un punto fermo. E quindi 85 d'agosto, tempo di continuar a dire, no? È un titolo che ha pensato Alessandro Bergonzoni, giusto?
1: Sì, l'ha pensato e ce l'ha donato, quindi con grande generosità, come li contraddistingue.
0: Allora, dicevamo, un cielo di fiori, un'installazione che sarà visibile sabato e domenica, no? Cioè domani e dopodomani.
1: Sì, come dicevi, appunto, come Emilia Romagna Teatro, ERT, Teatro Nazionale, Teatro Pubblico, sentiamo molto forte con la responsabilità anche di essere dentro le città, dentro le ferite anche del nostro paese. Chiaramente dire il 2 agosto è una grande ferita della città di Bologna, ma di tutto il paese e ancor di più. E allora dallo scorso anno, proprio con questo ritmo di titolo, di impegno, 85 d'agosto, tempo di continuare a dire, abbiamo deciso di essere presenti e ogni anno in forma diversa. 85 d'agosto purtroppo porta con sé un numero doloroso, perché 85 sono le vittime della strage alla stazione del 2 agosto nel 1980, e il tempo di continuare a dire, appunto, è tenere il filo del discorso e dell'esserci. E allora l'anno scorso avevamo organizzato un grande rito civile sul palco grande dell'Arena del Sole, con un centinaio di artisti, artiste, istituzioni cittadine che hanno preso parola su diversi testi, dai interventi storici dei presidenti delle associazioni del 2 agosto alla sentenza che era uscita lo scorso luglio. Ecco, e quest'anno invece, appunto, come anticipavi, abbiamo pensato di far parlare l'edificio, sì, di far parlare l'edificio dell'Arena del Sole, che si affaccia su Via Indipendenza, che è la strada dove
0: passa il corteo, no?
1: Passa il corteo, esatto, il 2 agosto di mattina passerà il corteo per arrivare poi, come sempre, ecco, davanti a quel tempo fermato delle ore 10:25 alla stazione, e che non è fermato però, appunto, rispetto all'impegno. E quindi che cosa abbiamo pensato? Di creare un'installazione che è stata realizzata dal nostro laboratorio di scenografia, scenotecnico di ERT, ed è un'installazione come un cielo, veramente di fiori, di 85 gerbere bianche, e le gerbere bianche sono il fiore che i familiari delle vittime portano sul petto, sulla giacca, sull'abito durante il corteo. Quindi è chiaramente un simbolo, come dire, di una ferita che è personale, che è collettiva, e quindi abbiamo pensato, appunto, di riprendere e di creare, appunto, un'installazione scenografata con gli 85 fiori, stendendoli, appunto, sulla facciata dell'Arena del Sole, come a dire è l'edificio che parla. Ecco, quindi per noi è un gesto che racconta anche molto, appunto, di un gesto di responsabilità civile, culturale, e sappiamo quanto anche i linguaggi artistici e culturali da sempre anche sono stati vicini, anche in particolare al 2 agosto, ma non solo, ovviamente. Penso a Carmelo Bene, alla sua lettura Dantis, che è rimasta nell'immaginario, ed era esattamente 25 anni fa che lui declamò dalla Torre delle Asinelli, dedicandola ai feriti e dell'orrenda strage, o a Marco Bagliani. Ecco, quindi per noi è anche un senso di rimettere in moto collettivo, ecco, il linguaggio del teatro e della cultura.
0: Ma credo infatti che davvero questo non solo sia un anniversario comprensibilmente molto sentito per la città di Bologna, ma direi per tutta Italia, ma il modo in cui è stato interpretato dalle realtà e anche in questo caso dalle istituzioni culturali della città è significativo. Dunque, noi ovviamente siamo con voi con il pensiero per il prossimo 2 di agosto. Vi ricordo che Un cielo di fiori sarà inaugurata sabato 1 agosto alle 14 alla presenza di Emily Clancy, vice sindaca di Bologna, di Paolo Lambertini, che è il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna, Giuliano Barbolini, presidente di ERT, Natalia Di Iorio, direttrice generale di ERT, ed Elena Di Gioia, che ringraziamo molto per averci raccontato questa iniziativa, direttrice artistica. Rimarrà appunto allestita fino al 2, proprio per insomma, accompagnare, essere un punto di passaggio del corteo cittadino con un edificio che parla, appunto, l'Arena del Sole. Grazie esatto, mille.
1: Rimarrà fino al 2. Ti ringrazio, aggiungo solo un piccolo aspetto, poi lasceremo nelle bacheche davanti all'Arena del Sole i manifesti che sono stati realizzati anche qui in una dimensione, diciamo, condivisa con l'Accademia di Belle Arti e una studentessa, Martina Stranges, ha realizzato l'opera grafica che poi manterremo, il manifesto, ecco, che riporta la gerbera e riporta anche questa moltiplicazione, ecco,
0: di questo fiore
1: di vicinanze, di questo fiore, nonché l'audio che Alessandro Bergonzoni ci ha donato ed è proprio ispirato all'installazione che insomma si potrà trovare anche.
0: Beh, è già sul vostro sito, sul vostro sito, per cui io pensavo di ascoltarlo adesso in conclusione della nostra conversazione.
1: Perfetto, perfetto.
0: Grazie Elena Di Gioia, a presto, buon lavoro, buona estate,
1: grazie,
0: a risentirci.
1: Altrettanto, grazie.
2: Per l'85 d'agosto, nessun velo pietoso su questa storia. Nessun telo copra ancora la verità, verità che non può decedere mai. Alziamo un nuovo velo che da terra tocchi il cielo. È un lenzuolo in fiore che dal teatro della strage vola in un teatro della città. Non per coprire le distanze, ma per scoprire le vicinanze. Bramiamo giustizia ad arte. Dedichiamo tutti gli applausi e i pensieri che si sentiranno lì dentro ai loro nomi. In attesa di altri nomi, quelli di chi è stato causa ed effetto d'amori uccisi. Per voi, 85, questo stendardo continui a sbocciare.
0: E questa era la voce di Alessandro Bergonzoni con la sua poesia, la sua composizione per l'85 d'agosto, che è dedicata appunto alle vittime della strage della stazione di Bologna. L'anniversario il prossimo 2 agosto, abbiamo appena parlato anche dell'installazione che all'Arena del Sole di Bologna per Emilia Romagna Teatro sarà inaugurata domani e rimarrà per tutto il fine settimana anche in occasione del corteo che tutti gli anni attraversa la città di Bologna. È il momento delle notizie brevi delle 10.30, noi torniamo fra poco sempre con la lunga estate cult.
3: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Popolare Network.
5: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il premier spagnolo Pedro Sanchez arriverà tra poco a Ceuta, dove nella notte sono continuati gli arrivi di migranti che hanno tentato di superare il confine. Nelle ultime ore sarebbero, secondo alcuni media spagnoli, dalle 2.000 alle 3.000 le persone che hanno attraversato il confine dell'enclave spagnola in Africa. Il governo spagnolo ha deciso anche di chiudere il valico di Benianzara, Melilla, l'altra enclave spagnola in Marocco, dopo il tentativo di numerosi migranti di passare la frontiera. Sarebbero circa 400 quelli che sono riusciti a passare.
6: Sono 71 i migranti che dopo due soccorsi fatti dalle motovedette della Guardia Costiera sono sbarcati a Lampedusa. Entrambe le imbarcazioni sono partite dalla Libia, da Misurata e da Abu Kamash. Due persone, un uomo e una donna dei 28 che sono sbarcati per primi, sono stati portati in ospedale perché non stavano bene. Tutti gli altri migranti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola.
5: Colonie militari israeliane stanno facendo anche oggi incursioni nella Cisgiordania occupata. Almeno 10 palestinesi, tra cui 4 bambini, sono rimasti feriti durante un raid a ovest di Nablus. La Mezzaluna Rossa palestinese ha riferito di un giovane ferito da un colpo di arma da fuoco.
6: Un esponente del Board of Peace per Gaza ha dichiarato che nell'arco di 14 giorni sarà definita la tempistica per l'attuazione di ciascuna fase dell'accordo raggiunto nelle scorse ore per il disarmo di Hamas e per il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza. L'annuncio dell'intesa è stato dato nella notte da Donald Trump sul suo social Truth, ma le reazioni del gruppo palestinese e di Israele indicano che restano delle divergenze. Il disarmo dipenderà dal ritiro delle truppe israeliane, ha fatto sapere un funzionario di Hamas, coinvolto nei negoziati.
5: In Pakistan almeno 32 minatori sono morti dopo un'esplosione che ha devastato una miniera di carbone in Baluchistan, nel sud del paese. Le operazioni per localizzare e salvare le persone intrappolate sono ancora in corso. A provocare la deflagrazione potrebbe essere stato un accumulo di metano. Da tempo nel paese lavoratori e realtà sindacali accusano i proprietari delle miniere di non rispettare le basilari norme di sicurezza, come i sistemi di ventilazione e di monitoraggio dei gas.
6: I vigili del fuoco stanno cercando di estrarre dalle macerie della palazzina crollata ieri a Messina il corpo di una persona individuata in mattinata. Continuano intanto le ricerche degli altri dispersi, in totale 5, di cui non ci sono tracce dal crollo. Contestualmente alcuni esperti della procura di Messina hanno isolato il pilastro che è collassato, provocando il crollo.
5: Ogni morte in carcere è una sconfitta per lo Stato. La politica si deve interrogare su quanto successo a Sassari. A dirlo è Irene Testa, garante delle persone private della libertà di Sardegna dopo la morte la scorsa notte di un detenuto di 72 anni nel carcere di Sassari. L'uomo avrebbe appiccato il fuoco che poi l'ha ucciso. Nell'incendio sono rimaste ferite anche 5 guardie penitenziarie.
6: Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni, era malato da tempo. Baresi è stato uno degli ultimi grandi difensori a ricoprire il ruolo di libero. Con la maglia rossonera ha giocato più di 700 partite in quasi 20 anni, ha vinto scudetti, coppe campioni e coppe intercontinentali, tantissimi messaggi di cordoglio di politici, tifosi e appassionati, un simbolo di dedizione e lealtà che ha reso grande questa città nel mondo. Milano lo ricorderà, ha scritto il sindaco Giuseppe Sala.
5: 10.34 minuti, noi ci risentiamo alle 12.30 col giornale radio. Un buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Popolare Network.
8: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.

0: E questa era Zoe Amba con Another Time, uno dei brani che la nostra redazione musicale ha scelto per la lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare, che quest'oggi termina il suo percorso durato tutto luglio e che riprenderà la prima settimana di settembre, mentre ad agosto in questo orario troverete Cecilia Di Lieto con La Scatola Magica e subito dopo Serena Tarabini con Parla con lei. Come sempre, nelle nostre prime due mezz'ore della lunga estate cult ci dedichiamo all'attualità culturale e ritroviamo con piacere la voce di Giovanni Chiodi, che per tutto l'anno per il quotidiano culturale cult cura la rubrica dedicata alla lirica e alla musica classica. Buongiorno Giovanni, ciao.
1: Buongiorno Ira. Allora, pronti per l'agosto musicale? Allora, i festival dell'estate dell'opera lirica, ovviamente vi faccio una selezione personale. Allora, in Italia si sono già inaugurati Verona, Macerata, Martina Franca, Torre del Lago e Pesaro è in dirittura d'arrivo. Io vi parlo di una singolare coincidenza. Dunque, sia all'Arena di Verona sia a Bregenz hanno scelto di aprire con la stessa opera, cioè La Traviata di Verdi, e sono due produzioni entrambe spettacolarissime, ma quanto mai proprio antitetiche. A Verona, dove stasera vedo una replica, perché sapete che cambiano i cast, ci sono grandi cantanti che girano, stasera c'è Vassilissa Berezhanskaya, Antonio Poli, Luca Sarsi sul podio sempre, Michele Spotti, il regista è Paul Curran, che ha ambientato l'opera, sapete che la vicenda è del 1850 circa, Violetta è morta, Violetta cioè l'eroina sarebbe morta nel 47, avanza ai tempi della Belle Époque e quindi del Moulin Rouge, delle Folies Bergère, e a Bregenz 28 recite fino a fine di agosto. Invece il regista, che è il nostro Damiano Micheletto, con Paolo Fantin ha riletto tutta la storia di Violetta riflessa attraverso un enorme specchio frammentato in un centinaio di frammenti, dal quale alla fine esce una sfera nera nel terzo atto che rappresenta la malattia di Violetta, la stessa che Alfredo aveva rivelato a tutti nella scena della borsa. Invece di buttarle addosso i soldi, le strappa il vestito, così fa vedere a tutti che lei è malata, la lascia in questa vestaglia bianca con una grossa macchia nera, e la malattia non si perdona in una società sfrenata, edonistica, come quella degli anni 20 del Novecento, dove Micheletto ha ambientato, quindi anche lui ha portato più avanti la vicenda. Sul palco, nelle scene delle feste, il lusso più sfrenato, ma questa Traviata a me ha colpito molto perché stravince anche nelle scene intimiste, quelle che di solito tu all'aperto non guarderesti, invece le abbiamo guardate per questa qualità altissima della recitazione, tutta rivista naturalmente rispetto alla solita tradizione, con un soprano finlandese che si chiama Mariuka Teppone, che è stata veramente da lode sperticata. Pensate che il grande colpo d'ala è che nel finale Violetta muore con tantissimi fiori che spuntano dal palco a simboleggiare la vita che lei avrebbe sognato per gli ultimi anni, perlomeno della sua esistenza. Quindi è veramente emozionante e scenograficamente d'impatto, ma la cosa bella è che la potete tranquillamente vedere gratuitamente su YouTube, così mi direi al mio ritorno in settembre la vostra opinione. Sold out per 28 sere, la rifanno anche l'anno prossimo. E in TV la potete vedere anche su Rai Play, La Traviata di Verona. Questa invece ha una regia iper tradizionale, molto classica. In compenso girano molti interpreti e direttori. Secondo me è difficile rivaleggiare con La Traviata di Micheletto quest'estate quanto a nuove offerte registiche. Vi ricordo che alla fine di luglio Aix-en-Provence ha stravinto con la regia di Barry Kosky della nuova Donna senza ombra. Poi a Macerata fanno questo Nabucco che ha già inaugurato, che io vedrò il 1 agosto, con Anastasia Bartoli, che è bravissima nel ruolo di Abigail, che lascia quest'estate il palcoscenico del Rossini Opera Festival, dove ha trionfato per ben due estati consecutivo. E poi rivedrò Il Barbiere di Siviglia nella bellissima produzione di Daniele Mignone nel ruolo di Abigail, che lascia quest'estate il palcoscenico del Rossini Opera Festival, dove ha trionfato per ben due estati consecutivo. E poi rivedrò Il Barbiere di Siviglia nella bellissima produzione di Daniele Menghini. A Pesaro quest'anno l'unica nuova produzione

0: controverso, mette in scena da questa coppia. Dunque, all'estero hanno deciso di fare regie non affidandolo al solito Micheletto, al solito di questo, ma scelgono questi artisti multidisciplinari. Questa coppia ungherese, Alexandra Scemeredi e Magdolna Pardict, difficile anche a pronunciare, insomma, hanno fatto un Rienzi, devo dire, abbastanza discutibile. Ma ancora di più sarà discusso il nuovo Ring, perché sono 150 anni, festeggia Bayreuth, che ha aperto nel 1876, il nuovo Ring messo in scena da Markus Lobbes, che è un artista di Dortmund, che è il direttore dell'Academy for Theatre and Digitality. Quindi ha promesso l'uso di tantissima intelligenza artificiale sul palcoscenico. A Salisburgo invece c'è la Carmen, questa è la nuova produzione più attesa, diretta da Theodor Currensis con la sua orchestra Utopia e il debutto nel ruolo di Asmik Grigorin. Anche qui la regia è di Gabriela Carriso e poi ci sarà l'Arianna Naso diretta da Ersan Mondtag, la ripresa del bel viaggio a Reims con Cecilia Bartoli con la regia di Barry Kosky e la direzione del nostro Capuano. Infine, Savonlinna, che è un luogo mitico anche
1: Eh
0: quello
1: sì.
0: per fare gli spettacoli, quest'anno ha fatto un buon botto. Perché? Perché ha ospitato il 29 luglio, qualche giorno fa, con replica 1 agosto, il debutto in scena in norma di Lisetta Oropesa. Non in scena perché è in forma concertante. Quindi Lisetta Oropesa, che finalmente canta Norma, direttore Riccardo Frizza, tenore John Osborne, tanto la rivedremo. Stavolta sul palcoscenico, al chiuso con la regia, eccetera, eccetera, nell'aprile 2027 a Madrid, diretto dal nostro Lanzillotta. Siccome io sono molto londinese, non dimentico Glyndebourne, che ha ben tre nuove produzioni. Loro hanno aperto con Tosca, prima volta che facevano Tosca, fanno Tosca Glyndebourne. Ted Huffman è il regista. Poi il nuovo Orfeo di William Kentridge, che è un grandissimo nome, e la nuova Arianna Naso di Laurent Pelly. E quindi qui sono andati ai registi e non hanno scelto, diciamo così, artisti multimediali. Non c'è nulla di male, ma insomma poi è più un rischio. E vedremo chi si aggiudicherà, questo lo faremo quando vi farò il resumé agli inizi di settembre, quando ci rivedremo, chi si aggiudica la palma di migliore produzione o migliore produzione di quest'estate, che è calda. Calda, atmosfericamente, ma anche sul piano musicale.
1: Bene, allora un'estate estremamente mobile e diffusa. Mi veniva in mente quando parlavi di Davide Livermore, che se non si aggiudicherà la palma di migliore regista dell'estate, è certamente di quello più presente, insomma, di quello più
0: Più
1: attivo.
0: presente, assolutamente, certo, con Barry Kosky, Micheletto, perché poi ci sono nuove produzioni antiche che girano. È un'estate un po' particolare, devo dire, soprattutto per l'Italia, ma anche per Salisburgo, Bayreuth, che sono meno attraenti del solito. Ad esempio, Pesaro ha una sola nuova produzione, di solito sono due e forse anche tre. Macerata sta ritornando un pochino su, però ecco, dal punto di vista della produzione registica la vedo ancora in basso. Direi che è un momento non medio basso, ecco, in
1: In
0: generale,
1: generale.
0: ecco, in generale. Ci sono state delle estati veramente altissime. Questo è un momento, chiamiamolo medio, ecco.
1: Va
0: Però
1: bene, però insomma giustamente noi documentiamo quello che c'è con il parere del nostro Giovanni Chiodi, che è sempre una guida per chi ci ascolta. Dunque buona estate Giovanni, a risentirci presto, grazie.
0: grazie, buona estate.
1: Ciao, ci risentiamo a
0: Ciao.
1: settembre, ciao ciao. E allora, anzi in realtà forse Giovanni lo risentirete anche in agosto, ma ai microfoni diciamo della lunga estate calda lo ritroveremo a settembre. Ciao Giovanni. E allora, salutando Giovanni Chiodi, io ringrazio una nostra ascoltatrice, Marzia, che ci segnala sopra di me la grigna, credo che sia, ne avevamo anche parlato una volta che abbiamo fatto una delle nostre dirette di Falla con noi, proprio dalla provincia di Lecco, e Marzia ci segnala appunto il programma di tutta

0: La prima parte di agosto, ma il festival è già iniziato, di questa bella manifestazione che appunto è in quota, come giustamente Marzia ci fa notare e dice, sì, sopra di me lagrigna.it è il sito, se volete andare a vedere. In ogni caso andare sui rifugi può andare bene anche senza un programma di concerti, perché sopra di me la Grigna è una manifestazione che appunto porta la musica in quota sulle montagne lecchesi. Da Como poi, dice sempre Marzia, si può prendere la funivia per Brunate col biglietto giornaliero. Io viaggio in Lombardia con 16 euro e rotti, si può usare treno più funivia, con quel biglietto si va ovunque in Lombardia con treno e autobus. Grazie Marzia, sempre preziosa, nostra fedele ascoltatrice. E noi adesso invece vi parliamo di arti visive. Come vi accennavo, Tiziana Ricci ci parla di una mostra e un libro a Palazzo Ducale di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. La mostra si intitola 50-900 di Maurizio Galimberti, un omaggio al film capolavoro di Bernardo Bertolucci, che a sua volta, come abbiamo ricordato in una delle puntate di La lunga estate cult, compie 50 anni, proprio come Radio Popolare. 90 mosaici, ready-made Polaroid di Galimberti, che ha lavorato sulle fotografie di scena di Angelo Novi. Alcune scene furono girate proprio a Palazzo Ducale di Guastalla, un progetto che attualizza le scene del film del 1976. Il servizio di Tiziana Ricci, la mostra si può visitare fino al 4 di ottobre.
1: Siamo con Maurizio Galimberti per parlare di una mostra e un libro, giusto? 50-900, una mostra che si è aperta a fine maggio e però c'è tempo per vederla, no? Fino a quest'autunno.
2: C'è tempo fino alla fine, fino al 10 di ottobre.
1: Ecco, e parliamo di Palazzo Ducale, di Guastalla,
2: Guastalla,
1: vicino a Reggio
2: esatto.
1: Emilia, insomma. Tu avevi già fatto un progetto Emilia, si chiamava, vero?
2: Era Maurizio Galimberti, Progetto Emilia, sì.
1: Ecco, quindi sei tornato in Emilia, in un luogo particolare, perché questo Palazzo Ducale di Guastalla aveva ospitato alcune delle scene di Novecento di Bertolucci,
2: Sì,
1: che compie 50 anni dall'uscita, e da qui il titolo 50-900, giusto?
2: esatto,
1: Allora.
2: perché io ho trovato questo album di Bertolucci in un'asta di Finarte, delle fotografie di Angelo Novi, e Bertolucci aveva fatto 200 copie di questo album, che è tipo un album di matrimonio, ad esempio questo è dedicato a un certo Invernizzi, Gianni Invernizzi, e quindi ho trovato questo album e quindi mi è venuta questa voglia di rileggere queste immagini con la mia tecnica del ready-made, del mosaico, sulle onde delle parole di Calvino, di riciclare le immagini che esistono
1: Allora, cioè, hai fatto
2: sulle scene.
1: rivivere quei momenti, insomma, quei
2: Ho
1: momenti
2: fatto
1: del
2: rivivere
1: film, eh?
2: le scene fotografiche attraverso le scene che erano state raccontate da Angelo Novi, che era il fotografo di Siena, poi il direttore della fotografia era Scoraro, però il fotografo di Siena era Angelo Novi. E quindi ho fatto rivivere queste scene con la mia tecnica del mosaico Polaroid
1: E
2: e
1: quindi
2: devo dire che il risultato è molto
1: hai
2: affascinante.
1: lavorato sulle immagini di Novi, in sostanza.
2: Ho lavorato sulle immagini di Novi riportandole nella mia visione a mosaico, ovviamente tagliando i bordi interni per renderlo più fotografia unica, anche se in effetti è composto da tante immagini, quindi un lavoro che esteticamente si avvicina molto alla pittura, anche a certe immagini di Richter, così lavoro molto, secondo me, molto avanti.
1: Insomma,
2: Non lo devo dire io, però.
1: no, lo so, ma noi abbiamo già visto alcuni progetti che hai realizzato.
2: Sì.
1: Per esempio, mi ricordo quella mostra che avevamo visto a Santa Giulia, a
2: Sì,
1: proposito della
2: la strage di
1: strage di
2: Piazza.
1: Piazza della Loggia, no?
2: Sì.
1: E
2: Sì.
1: quindi è una cosa di questo tipo che hai fatto.
2: Sì, esattamente, una cosa così, ovviamente dentro un film di Bertolucci, quindi con delle scene finalmente magari meno dolorose rispetto a Piazza della Loggia, perché Piazza della Loggia ogni scena era un pugno allo stomaco, mentre qui alla fine racconti un film che è un grande affresco di un'epoca, e ovviamente anche lì ci sono le battaglie, ci sono le storie, però non c'è mai sangue, non c'è mai l'orrore, quindi c'è l'orrore della storia, c'è la bellezza della lotta al fascismo, quindi...
1: Poi hai lavorato anche sulle immagini degli attori, no? Ho visto per esempio il ritratto di Bertolucci.
2: Sì, allora le immagini di Bertolucci, di Nino che sono in mostra, sono immagini che avevo realizzato a loro negli anni, cioè tipo Bertolucci l'ho fatto nel 2003, De Niro nel 2010, quindi c'è stata questa cosa qua di mettere anche qualche immagine, c'è proprio una sezione finale dedicata ai miei ritratti, a quelle cose lì.
1: Senti, ma non è una novità che realizzi dei progetti in qualche modo sulla memoria, no? Fai rivivere o degli eventi,
2: ma è una
1: oppure
2: cosa
1: come...
2: che mi piace molto, una cosa che
1: l'hai
2: mi
1: fatto
2: piace
1: anche
2: molto
1: sulla storia, no?
2: Sulla storia, poi ho fatto su la strage di Marcinelle, l'ho fatto su due libri sulla storia, l'illusione di una storia senza futuro e poi un altro che non mi ricordo, nel labirinto della storia, quindi immagini dove io ho preso le fotografie dei grandi fotografi e autori che hanno documentato gli orrori del mondo e li ho portati nella mia visione. Devo dire che il risultato è molto affascinante perché innanzitutto è come se tu togliessi le immagini dalla polvere del tempo e gli dai una nuova contemporaneità, e poi c'è il discorso artistico perché comunque c'è il mio ritmo, c'è il mio movimento, c'è la mia voglia di essere un futurista d'uscian piano.
1: Ti piace sempre usare poi questa tecnica del mosaico?
2: Assolutamente
1: modo,
2: sì. Poi ti devo dire che i ritaglianti del bordo interno, quindi renderli più fotografici, sono molto più affascinanti. Cioè, la griglia mi aveva un po' stufato, la tengo solo per i ritratti che faccio dei volti, perché quella lì è la mia caratteristica, e poi se nei ritratti del volto togli il bianco, perdi il ritmo, diventa tutto un po' più caotico, quindi preferisco lì lasciare il bordo bianco, mentre negli altri mosaici tolgo tutto. Ad esempio adesso ho fatto un altro progetto molto bello, si chiama Villa d'Este Project, sul celebre hotel Villa d'Este, anche lì un libro molto artistico, non per vendere le camere o il ristorante, ma un libro molto artistico, dove alcune immagini addirittura sono partito un po' dalla pittura di Richter, che ho ricreato io con delle doppie e triple esposizioni.
1: Sì.
2: Quindi non è un lavoro di ready made, ovviamente sono partito da fotografie realizzate da me, però il risultato devo dire che è veramente interessante, proprio perché tolgo il bordo bianco e tutto diventa più pittura, più lirico.
1: Ma difatti, cioè, il tuo lavoro si intreccia molto con la tua passione per l'arte.
2: Assolutamente sì, diciamo, più mi sono appassionato d'arte, più il mio lavoro si è impregnato a dialogare con la storia dell'arte. La fragilità di Alberto Giacometti, questo pittorialismo fotografico di Richter, il cubismo di Braque, più che di Picasso direi di Braque, più bracchiano, poi direi il nudo che scende le scale di Duchamp.
1: Ma infatti i tuoi mosaici a volte ci rimandano lì, eh?
2: Assolutamente, la mia idea è quella lì, ecco, poi se lo spettatore lo coglie... È una cosa che vuol dire che l'immagine è buona e funziona.
1: che è venuta bene. Oltre alla mostra c'è il libro, vero? Un libro, edito da Corsiero.
2: Edito da Corsiero Editore, molto bello. Adesso parteciperemo anche al premio che organizza Roberto Muti di Milano sul libro. E
1: ecco,
2: speriamo.
1: Quindi. Ah, ma te l'ha presentato Bersani il libro, vero?
2: Il libro è venuto
1: in questi giorni.
2: A presentare la mostra, è stato una bellissima esperienza. Bersani, grande leader politico, la mostra gli è piaciuta molto, gli è piaciuta perché ha detto che è stata un'indagine, un dentro nella storia per riportarla ai nostri giorni, un po' quello che ci siamo detti adesso.
1: Sì, è un modo di attualizzare di farlo rivivere.
2: E poi nei luoghi del Palazzo Ducale, quindi intorno a Guastalle, dintorni dove appunto il film è stato realizzato. Quindi.
1: Ho una curiosità, ma questo Palazzo Ducale ti è stato proposto o l'hai scelto tu perché sapevi che lì Bertolucci aveva girato delle scene?
2: L'ha scelto Corsiero,
1: l'editore,
2: l'editore, perché lì ci hanno girato il film, già. Ci venivano tantissimo lì. Poi devo dire che quelli di Palazzo Ducale amano molto il mio lavoro, quindi hanno girato anche un corto mentre facevo il lavoro sul film che verrà presentato anche a Venezia il 9 di settembre alla Mostra del Cinema. Quindi,
1: quindi avremo occasione di riparlarne, Maurizio.
2: Sì, siamo contenti, dai.
0: Bene, allora Tiziana Ricci ha parlato con Maurizio Galimberti di 50-900, la mostra e poi anche un libro a Palazzo Ducale di Guastalla che è un omaggio al film capolavoro 900 di Bernardo Bertolucci che compie 50 anni quest'anno. La mostra si può visitare fino al 4 di ottobre. Noi tra poco abbiamo un altro breve stacco, ma facciamo in tempo ad ascoltare gli Hills con Cup in Hand.

0: Cup in Hand, gli Eels, il brano che ci ha accompagnati a un breve stacco e poi ritorniamo nel 1976.
1: State ascoltando Radio Popolare.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crudo.

Eh sì, siamo proprio nel 1976, era un po' di tempo personalmente che non riascoltavo L'Avvelenata di Guccini, immagino l'abbiate ascoltata insieme a me, sentendo anche un po' la mancanza di alcune affermazioni così ben congeniate sull'onda di una sonora e sincera arrabbiatura che Guccini si prese, lo ricordiamo, anche per la recensione di Stanze di vita quotidiana che il celebre critico musicale Riccardo Bertoncelli, insomma adesso famosissimo autore di tanti saggi, fece a suo tempo, una stroncatura senza appello di cui lo stesso Bertoncelli non proprio si pentì, ma che spiegò dicendo, leggo testuale, era un viziaccio dell'epoca insegnare agli artisti cosa dovessero fare. Poi si incontrarono Guccini e Bertoncelli, e Guccini, che ancora non aveva inciso L'Avvelenata, gliela fece sentire con la chitarra, beh insomma sono eventi ormai noti, e dato che trovarono di avere molte più cose in comune di quanto Guccini pensasse originariamente, e infatti poi divennero amici, Guccini propose a Bertoncelli di togliere il suo nome, fu proprio Bertoncelli, pare, a insistere perché restasse. Lo avete sentito, un fatto che insomma molti ricorderanno, ma che riascoltando la canzone appare adesso, a distanza di tanti anni, molto evidente il rapporto fra critica e artisti in tutti i campi. Un tempo estremamente vivace, estremamente dinamico, adesso si è spostato anche su altri mezzi, in rete, forse meno leggibile, meno comprensibile, eppure insomma ce n'è molto bisogno, c'è molto bisogno insomma che ci sia chi vede, chi ascolta e che poi ne parla con chi fa l'arte. Siamo sbarcati, dicevo, nel 1976 con questo che è un brano famosissimo ormai di Francesco Guccini, e vorrei invece leggervi un brevissimo estratto da un'altra cosa d'arte di pensiero, di filosofia, di sociologia, insomma chiamatela come volete, un breve estratto da Lettere Luterane, la raccolta di articoli che Pierpaolo Pasolini pubblicò proprio nel 1976, o meglio, gli articoli si furono pubblicati progressivamente dal Corriere della Sera e poi uscirono in questa forma delle Lettere Luterane, Corriere della Sera e Il Mondo, nell'ultimo anno di vita. Tra l'altro la prima volta che uscirono le Lettere Luterane uscirono con il sottotitolo Il progresso come falso progresso. Sappi che negli insegnamenti che ti impartirò non c'è il minimo dubbio, io ti sospingerò a tutte le sconsacrazioni possibili, alla mancanza di ogni rispetto per ogni sentimento istituito. Tuttavia, il fondo del mio insegnamento consisterà nel convincerti a non temere la sacralità e i sentimenti di cui il laicismo consumistico ha privato gli uomini, trasformandoli in brutti e stupidi automi adoratori di feticci. Pierpaolo Pasolini, ora della profeticità e della lungimiranza di Pierpaolo Pasolini hanno parlato in tanti e in tante, ed è certamente un fatto. Quello che forse varrebbe la pena è di riprendere in mano questa preziosa raccolta, perché ci sono temi la cui lettura, insomma, quella pasoliniana ci è ancora molto molto utile, secondo me. L'estraneità dei giovani, il mondo conformista e consumista, l'effetto della televisione, Pasolini non vide i nuovi media, ma certamente ne avrebbe a suo modo parlato, l'idea di progresso, appunto, che può essere un falso progresso, e il suo collegamento con la politica in Italia. Lo ricordo, le Lettere Luterane sono così composte: c'è un primo capitolo che si intitola I giovani infelici e che parla proprio della, da cui abbiamo letto un estratto, che parla proprio della trasmissione della colpa fra generazioni. Poi c'è Gennariello, un trattatello così proprio da Pasolini definito pedagogico, diviso in 14 paragrafi, e poi i 17 articoli riuniti specificamente come Lettere Luterane. I 17 articoli
si occupano, come abbiamo già in parte accennato, di tanti argomenti, dal dissenso alla droga, al palazzo, ai gerarchi della DC, ai processi, oppure a discussioni sui film, sulle sceneggiature di Pasolini, a cosa sia una persona seria, oppure di poesia e di moltissimi altri ambiti di cui Pasolini scrisse come nessun altro. Dunque, volevamo, in questa nostra ultima puntata della nostra Estate Cult, raccontarvi di chi ha saputo prendere una decisione e anche una direzione fuori dal coro, contraria, insomma, si sprecano le definizioni anche un po' stucchevoli, come hanno fatto Guccini, come ha fatto Pasolini e come hanno fatto anche loro.

0: Allora, vedo approvazione da parte vostra per la selezione 1976, così lo dico sempre, dei reperti spettinati che mettiamo in questa sezione l'anno in cui Radio Popolare ha iniziato le sue trasmissioni, perché Daniela mi scrive: grazie Ira per l'avvelenata, cantata a squarciagola, buona vacanza anche a te Daniela se vai in vacanza. Tiziana che ci ringrazia per le informazioni che insomma in questa lunga estate cult proviamo a dare o a ricordare a chi ce le ha già. Grazie anche ai collaboratori, in bocca al lupo ai bravissimi Giorgia e Giorgio ritornano fra poco in collegamento, poi scoprirete da dove. Tiziana ci segnala anche in questo caso a uso di chi sta ascoltando un bellissimo concerto di musica medievale rinascimentale, La Madonna della Neve a Foppaluera vicino a Brivio, provincia di Lecco, con Massimiliano Dragoni al Salterio e Katia Gannudi all'Arpa Antica. Non possiamo più andarlo a vedere, mannaggia, ce lo stai recensendo. Beh, insomma, allora ci segniamo i nomi dei musicisti se li dovessimo rincontrare. Era ieri credo appunto che Tiziana lo abbia apprezzato. Un fresco abbraccio a tutti, ci scrive Carlo, che spesso ci ascolta, dice che le scelte musicali di oggi lo sorprendono, ma no, insomma, cioè le scelte musicali spesso sono varie in questa fascia, quindi si spostano dal super pop alla protesta, molto in positivo. Essere del 64 aiuta la sintonia, ma la selezione di qualità. Bene, siamo contenti che Carlo sia soddisfatto. Sì, Guastalla, appunto, il suggerimento già organizzato per il 13 di settembre. E dice che i due stregisti gli mancheranno, dice Luca. Beh, insomma, fra poco li sentiremo. Ci vuole un po' di sano rock, ci scrive Lella. Sì, l'ho pensato anch'io, ma soprattutto volevo quantomeno lasciare una traccia di punk. Nel 1976 l'abbiamo accennato all'inizio di questo luglio, con la lunga estate calda, ma poi ho dovuto occuparmi anche di altre cose, abbiamo scelto di occuparci anche di altre cose. Anarchy in the UK, l'avete riconosciuta, il primo singolo dei Sex Pistols, il testo durissimo di Johnny Rotten, ma soprattutto anche un intervento di grande personalità da parte di Steve Jones, il chitarrista dei Sex Pistols, che io a quel tempo, adesso proprio dico una roba autoreferenziale, vidi in concerto, perché in quel periodo appunto, grazie all'Interrail, altra cosa che esiste ancora ma che nel 76 facevamo veramente tutti quanti, ero sbarcata nel Regno Unito e dato che loro facevano concerti ovunque, molto spesso anche appunto in luoghi occupati, in uno di questi mi era capitato di vederli dal vivo e me lo ricordo ancora. Quindi evviva loro, evviva l'anarchia in the UK, forse ci sarebbe bisogno di più anarchia nello UK visto come stanno andando le cose. E adesso, sempre in questa vena, insomma, che abbiamo preso per l'ultima puntata di luglio di La lunga estate cult, vi faccio ascoltare un estratto da un film che non ebbe molto successo, ma che era tratto da un romanzo che sì, invece, ebbe moltissima risonanza. Subì anche la censura, insomma, parecchie cose.
1: Ma tu, per esempio, hai un buon rapporto col tuo pene? Voglio dire, come vivi la masturbazione? Guarda che l'imbarazzo, in fondo, è un residuato dell'ideologia borghese. Parla pure liberamente.
2: Cioè, è un casino. Poi chiaramente uno lo sa che è una cosa come un'altra. Voglio dire, masturbarsi. Facciamo uno stacco musicale?
1: Sì, sì, ora. Esperienze omosessuali ne hai avute?
2: No. Cioè, sì, una volta. È stata anche una cosa bella. Poi lo so che non c'è niente da vergognarsi. Ma il fatto è che dopo ti prende un trip allucinante che ti fa stare malissimo. Sai, io ho un casino di amici, però a volte Cioè una volta, proprio dopo l'assemblea, ho parlato con una ragazza. Sai, Antonia, quella che cercavo prima. Mi sembrava che si fosse stabilito un livello di comunicazione. Cioè a me piace un casino. Ma poi invece niente. Cioè ti incontri a scuola, ciao ciao. Sai, è strano, è la prima volta che parlo di queste cose con uno grande.
1: Sai, anche per me è importante stabilire un rapporto giusto. Però vorrei che non ti sconvolgessi. Prima, mentre mi parlavi, mi è venuta una gran voglia di toccarti il pisello. Di prenderlo in mano. Perché io credo che sia giusto. Voglio dire, sessualizzare i rapporti di amicizia, anche tra due dello stesso sesso. Se due stanno bene insieme, cosa vuol dire? Comunicare. Allora non vedo perché non dovrebbero carezzarsi, baciarsi, anche se sono due uomini o due donne. Tu cosa ne pensi?
2: Ma credo che sia giusto, bello, che queste cose qua di far l'amore a un uomo e una donna a tutti i costi, per via dei bambini, della riproduzione. Invece l'amore è una cosa più ampia.
1: Quindi a te non dispiacerebbe se io ti baciassi il cazzo? E te lo prendessi in mano. Al limite me lo faresti anche a me. Ma me lo dici così? Per non essere di destra?
2: Io no.
0: Allora, questa conclusione meritava di essere condivisa con voi alla lunga estate cult. Chissà se lo avete riconosciuto, questo era il film tratto, liberamente tratto da Porci con le ali e diretto da Paolo Pietrangeli, quindi stiamo parlando di un romanzo famosissimo, quello di Marco Lombardo Radice, L'idea era vera, di cui peraltro L'idea era vera ha avuto occasione di tornare a parlare proprio perché Porci con le ali ha compiuto 50 anni, siamo nel 76 perché è l'anno in cui Radio Popolare iniziava le sue trasmissioni e tutti parlavano nel 76 di Porci con le ali. Tuttavia Ravera e Lombardo Radice sconfessarono la pellicola, pur se firmata da Paolo Pietrangeli, con le migliori intenzioni. In realtà il film uscì nel 77, fu girato molto rapidamente, tra l'altro, dopo l'uscita di questo romanzo, a sua volta sarebbe tutta da raccontare. Però mi faceva piacere segnalarvi che oltre appunto al collegamento che nel romanzo c'è, nel film pure, fra impegno politico e vita privata, qualcosa che allora insomma non tutti ammettevano, erano pronti a discutere con sincerità, il film fu sottoposto ben presto a sequestro dalla censura per intervento dell'allora sostituto procuratore Claudio Vitalone per oscenità. Claudio Vitalone, lo ricordiamo, che poi da parlamentare fu uno di quelli che negavano l'esistenza della mafia, giusto per dire qualcosa che io ricordo precisamente di quegli anni o di qualche anno dopo. Insomma, dentro c'erano anche degli attori importanti in questo film che poi avremmo ritrovato, da Cristiana Mancinelli, Franco Bianchi, Luca Stel, Anna Nogara, insomma tanti anche bravi attori teatrali. Invece vorrei ritornare a Porci con le ali, diario sesso politico di due adolescenti, scritto e poi appunto diffuso con grande rapidità, se pensate che era un'epoca in cui i social non esistevano, sotto gli pseudonimi da Marco Lombardo Radice, L'idea vera, sotto gli pseudonimi Rocco e Antonia, che sono anche i nomi dei due protagonisti, e pubblicato per la prima volta lo stesso anno da Savelli. L'opera fu tradotta in molte lingue, ovviamente, visto che parlava anche della vita sessuale e anche delle trasgressioni degli adolescenti di quell'epoca, per il linguaggio, per il contenuto esplicito e per la copertina celeberrima disegnata da Pablo Echauren, la prima copertina di Porci con le ali, suscitò ovviamente grande scandalo. Ricordiamoci che l'Italia aveva ancora tutta una serie di strumenti di censura delle opere d'arte. Dato che abbiamo parlato di recensioni, parlando dell'Avvelenata all'inizio e di quella di Bertoncelli, di uno degli album di Guccini, tanto appunto da essere inserito nell'Avvelenata, nel testo dell'Avvelenata, ne uscì uscì una molto positiva sul Corriere della Sera di Giuliano Zincone, che in qualche modo avviò l'interesse anche da parte di un pubblico che non era quello dei coetanei di Rocco e Antonia a leggere il romanzo, che, lo ricordo, è narrato in prima persona, è il racconto di un anno scolastico al liceo Terenzio Mamiani di Roma, fra impegno politico e appunto vita personale, speranze, frustrazioni e un amore che si esaurirà molto presto. Al di là della trama, fu proprio lo stile assolutamente contemporaneo, innovativo, che nessuno mai aveva osato utilizzare. Un fenomeno di costume, lo possiamo anche dire, l'opinione si polarizzò anche allora, figuriamoci cosa farebbe oggi se ci fosse un analogo caso, ma direi che insomma il mondo è molto cambiato e pochi si scandalizzerebbero, credo, per porci con le ali. L'idea era vera, chiarì poi in una edizione del 2001 che l'intenzione era quella di far circolare lo scritto nell'ambiente studentesco romano, e che poi insomma la grande diffusione anche a livello editoriale è qualcosa che insomma non, gli autori originariamente non si aspettavano. Ci sono poi molte citazioni di Porci con le ali, tra cui in tanti contesti, oltre ad essere un romanzo che tuttora viene letto e che è stato ripubblicato molte volte, un omaggio della band Gas Nevada, che nel pezzo Criminale scrisse una strofa che dice: non siam porci con le ali. Detto questo, appunto, era questa un'altra delle testimonianze del 1976, delle opere del 1976 che abbiamo voluto rivisitare con voi, perché insomma ci sembrava che fosse anche interessante farlo. Emilio ci scrive che alle 11 c'è anche suo figlio di 6 anni che ascolta la radio, ma però questo è proprio il problema, Emilio. Sì, ci hai dovuto silenziare, perché giustamente sei tu che decidi cosa ascolta tuo figlio di 6 anni, ma il linguaggio di Porci con le ali proprio di questo ci portò a discutere. Adesso puoi ricominciare ad ascoltarci, diciamo così, non credo che si parlerà di quello di cui parlavano, tra l'altro, durante una trasmissione radiofonica, perché nel film e anche nel libro si parla proprio di Radio Libere e di argomenti molto espliciti, e Radio Popolare ben lo sa, con le trasmissioni che iniziarono nel 1976, di cui si discuteva in diretta con una libertà che adesso non abbiamo più. Quindi Emilio, interroghiamoci anche su questo punto. Lo spazio 1976 finisce adesso ci sono, c'è un altro stacco e poi ritorniamo in diretta con un altro spazio. Ritroverete gli stegisti, insomma, di cui qualcuno sente la mancanza, Giorgio e Giorgia.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Rieccoci, allora, Endless Summer, Still Corners, il gruppo che ci ha proposto questo brano, come sempre ringraziamo la redazione musicale, Niccolò Vecchia, Dario Grande, Elisa Graci, Claudio Agostoni, che hanno selezionato per noi dei brani oltre a quelli che insomma andiamo cercando anche noi e che vi abbiamo proposto in questo luglio con la lunga estate cult. Ripeto, ritorneremo a settembre, prima settimana di settembre. In agosto sarete in compagnia di Cecilia Di Lieto, prima con La Scatola Magica, poi di Serena Tarabini nella seconda parte del nostro orario con Parla con Lei, ma adesso, come ho promesso insomma da un po', è ora di collegarci, come facciamo di venerdì, con Giorgia Gambardella e Giorgio Perrig, che con noi hanno fatto uno stage per quasi tutto il mese di luglio proprio in questa trasmissione, perché il tema su cui ci siamo concentrati quest'oggi è quello dei capolinea. È un tema metaforico anche abbastanza significativo. Siamo al capolinea del mese di luglio e loro sono andati a due capolinea dei mezzi pubblici milanesi per vedere un po' l'aria che tira, chi c'è in giro e soprattutto anche per raccontarci intanto chi hanno incontrato durante il viaggio. Allora li salutiamo entrambi. Ciao Giorgio, ciao Giorgia.
1: Ciao Ira, ciao a tutti.
2: Buongiorno Ira.
0: Ciao, allora parto da Giorgio. Quindi Giorgia, tu stai lì, non muoverti, mi raccomando, resta in linea. E parto da Giorgio e gli chiedo: dove sei Giorgio, a quale capolinea?
2: Mi trovo al capolinea di Bignami, della metro Lilla o Viola, che dir si voglia. Bignami Parco Nord, sto adesso riemergendo dalle interiora della terra. Eccomi qua.
0: Ecco, sei salito perché ti sentiamo un po' così, un po' da interiora della terra.
2: Esatto, adesso dovreste sentirmi meglio.
0: Sì, infatti ti sentiamo molto meglio, quindi sei salito alla fermata,
2: esatto,
0: con i tuoi bei 40 gradi alla fermata di Bignami,
2: esatto,
0: uno dei capolinei appunto della metro Lilla, la prima metropolitana di Milano senza conducente. Mi ricordo il frisson quando appunto ha preso il via perché non c'era l'autista. Ecco, e quindi ancora adesso insomma, cioè, è divertente stare davanti,
2: esatto,
0: perché ecco.
2: È stato un viaggio abbastanza psichedelico, devo dire, nel senso che mi trovavo appunto su questo mezzo senza conducente e quasi completamente deserto, fatta eccezione per qualche anziano, qualcuno seduto da solo magari, ma pochissime persone, tra l'altro in questo metro completamente decorato come un noto parco dei divertimenti, quindi è una visione un po' strana adesso. Le pubblicità
0: sono nel senso che è una sponsorizzazione? Cioè il treno era sponsorizzato?
2: Esatto. Di quelle tra virgolette immersive, ovvero che sono sia per terra, a destra, a sinistra, sul soffitto, un po' dappertutto, quindi sembrava un po' di camminare
0: in un film di fantascienza, visto che abbiamo parlato, sì, di Urania l'altro giorno.
2: Esatto, sembrava uscito da un albo di Urania.
0: Ecco, perfetto. Quindi praticamente metro deserto, il metro Lilla.
2: Sì, come, esatto, come anche deserto in realtà dove mi trovo adesso. Pochissime persone, tante macchine, alla mia sinistra il vialone, e invece dietro di me la si staglia l'enorme edificio della chiesa di Scientology.
0: E quindi restiamo nella fantascienza, cioè c'è la chiesa di Scientology, il metro sponsorizzato immersivo, senza conducente, senza passeggeri a parte te. E in che dimensione stai entrando, Giorgio? Fermati.
2: Non ne ho idea.
0: Allora,
2: spaventato.
0: Guardati un po' intorno, cioè non c'è proprio nessuno oppure c'è qualcuno?
2: Sto cercando di recuperare. C'è una signora che si addentra. Buongiorno. Posso disturbarla? Ah, ok, mi scusi, no, giustamente in ritardo.
0: Oggi sarà durissima perché si spaventano probabilmente anche loro dentro a questa situazione distopica del capolinea di Bignami, sì, del metro. Ci sono altre cose che hai notato durante il viaggio?
2: Ma no, devo dire che io, prendendo spesso diciamo questo metro, noto che non essendo un orario di punta, la popolazione che vi abita è diversa da quella abituale, nel senso che di solito c'è molto pieno intanto e ci sono molte famiglie, molti giovani, soprattutto del Sud America, una comunità molto forte in questa zona della città.
0: Sì. Sì, sono d'accordo, anch'io la prendo spesso la Lilla e devo dire che appunto negli orari di punta, quelli in cui ci si sposta per lavoro, per studio, è molto frequentata, però è poco dai turisti perché noi ormai siamo abituati ad alcune linee del metro, la gialla, la rossa per esempio, sì, e anche la verde perché tocca le stazioni ferroviarie, piene di turisti, no?
2: No, sì, qui invece nulla a che vedere, sono più persone appunto abitanti del luogo, molte della cosiddetta working class, diciamo.
0: Della working class, allora in realtà io sto guardando insieme con te il percorso della Lilla per capire appunto se potrebbe attirare i turisti magari con un passaparola per qualche cosa, per qualcuno qualcuna delle fermate, perché in realtà per esempio fermandosi all'isola, dove sappiamo proprio da questi giorni comincia un'altra isola, quella ZTL, cioè quella per cui le macchine non potranno entrare a partire dalle 19:30 fino alle 6 del mattino per l'eccesso di traffico che aveva creato grossi problemi nei mesi passati, quindi il comune ha preso questa decisione, ecco, per andare all'isola si usa la Lilla per esempio.
2: Vuoi che mi recchi là o
0: no,
2: che mi recchi in un noto parco qua?
0: No, andiamo. Beh, il parco lo puoi nominare perché non è un oggetto commerciale. Non possiamo nominare il parco dei divertimenti. Andiamo nel Parco Nord, che invece mi sento di dire è una bella cosa di Milano, nato appunto sulle vestigia di impianti industriali abbandonati e poi appunto per molto tempo pensato e riforestato, quindi il Parco Nord ci piace molto, quindi io direi che vado da Giorgia, che si trova a un altro capolinea, per darti il tempo di entrare un po' nel Parco Nord, che è proprio vicinissimo alla fermata Bignami, va bene?
2: Ottimo, a dopo.
0: A dopo Giorgio, ti tengo in linea. Giorgia, eccoti qua, sei sempre lì? Giorgia? Non abbiamo trovato Giorgia, oddio, adesso mi preoccupo. Vabbè, insomma, metto un brano, guardate, metto questo, perché appunto abbiamo parlato delle molte comunità che ci sono a Milano e che spesso vivono in prossimità oppure si spostano in prossimità dei capolinea delle metropolitane.

0: L'Ura Patoche de Seu Azul, che teniamo in sottofondo, per che abbiamo ritrovato Giorgia Gambardella. Giorgia, ci sei?
1: Ci sono. Sono talmente ai confini della città che anche le
0: fini della realtà
1: non c'è dovuto.
0: Allora, io sono ero molto preoccupata, Giorgia, nel senso che è difficile che mi preoccupi, ma insomma, intanto arrivano messaggi degli ascoltatori e degli ascoltatrici che conoscono i capolinea, il capolinea di Bignami, per esempio, ci parla della Lilla, poi leggo il messaggio di Simone, ma tu dove sei? A che capolinea sei?
1: Ecco, io non sono un capolinea del metro, ma sono al capolinea di un tram, per la precisione del 24 al Vigentino.
0: Ah, il Vigentino,
1: Milano
0: storica
1: sud.
0: Periferia, Milano Sud,
1: esatto.
0: Sì. E com'era, com'è andato il viaggio?
1: Devo dire che è stato un viaggio particolare, perché appunto ricordiamo che il 24 attraversa praticamente tutto il centro città, zona di Porta Romana, quindi voglio dire, attraversa zone abbastanza popolate, ma quasi tutto il tempo, non voglio dire che era vuoto, ma poco ci mancava.
0: Quindi proprio insomma il weekend di fine di mondo a Milano, proprio quello delle vacanze.
1: Eh sì, ormai siamo al 31 di luglio, quindi Milano si sta svuotando. E poca gente, non essendo la di punta, appunto pochi lavoratori, nonostante qualcuno che andava al lavoro probabilmente c'era, come si poteva dedurre dagli zaini per i PC le 24 ore. Molte signore, spesso in coppia tra di loro, che magari tornavano dal fare compere, quindi punta appunto pochi lavoratori, nonostante qualcuno che andava al lavoro probabilmente c'era, come si poteva dedurre dagli zaini per i PC le 24 ore. Molte signore, spesso in coppia tra di loro, che magari tornavano dal fare compere, quindi con buste della spesa, che chiacchierava.

0: sembrava venuto da un altro tempo, perché era vestito completamente invernale. Aveva un cappottone pesantissimo, la coppola, un ombrello, che sì, effettivamente forse con questo sole l'ombrello è stata una buona idea. Il giornale sotto braccio è stata un'immagine strana, tutti in pantaloncini, vestiti
1: certo,
0: leggeri.
1: Ormai tutti siamo smutandati e ciabattati, e quindi lui
0: esatto,
1: effettivamente...
0: lui bardatissimo.
1: Ecco, e hai
0: potete sentire, siamo
1: sì?
0: in una zona un po' trafficata. Perché
1: no, no, ti sentiamo bene, ti sentiamo bene. Cos'è che vedi? Cos'è che vedi al capolinea
0: allora,
1: del Vigentino?
0: Siamo in una situazione un po' particolare, perché la città finisce così, in maniera improvvisa. Da un lato io mi giro, vedo anche i palazzi dell'INPS, comunque complessi residenziali, anche di una certa portata, di dimensioni, voglio dire, non trascurabili. Almeno 15-20 piani, direi. In giro dall'altra parte c'è il verde.
1: I campi.
0: I campi.
1: Verde, perché... verde è un eufemismo, perché col caldo che fa sarà tutto un po' giallo, no? No.
0: Sì, però mantiene ancora abbastanza... si difende bene. Sì, non... c'è questa cesura praticamente dettata dai binari del tram da cui sono scesa.
1: Sì.
0: E... però sì, la città finisce... così, un po', non voglio dire inaspettato, ma per chi magari non conosce questa zona potrebbe essere inaspettato. Si passa da... dimmi, scusami.
1: No, no, certo, è un'osservazione molto corretta dal punto di vista del panorama, del paesaggio, perché a sud Milano ancora ci sono tante zone, aree, diciamo agricole, chiamiamole così, o verdi, sì. Mentre ci sono altre parti come il nord Milano dove non c'è soluzione di continuità fra i comuni limitrofi, insomma, a Milano, e quindi si passa da città a città sostanzialmente.
0: Sì, non c'è neanche uno stacco a volte tra un paese e l'altro.
1: Così.
0: Invece qui, netto, si finisce, finita Milano. Ci sono appunto questi grandi complessi residenziali che affogano qualche edificio di costruzione precedente, però sì, è anche abbastanza deserto, se devo dire la verità, cioè qualche macchina che passa, qualche moto che sgarra, per questo ho detto forse prima non mi sentite, però a parte quello non c'è nessuno.
1: Cara, giustamente le vostre corrispondenze sono sempre complicate, oggi avete il problema, un tempo avevate il problema che c'era troppa gente, ti ricordi? Eri in galleria e c'era troppa gente, adesso sei al polo opposto, i luoghi di una città dove non c'è nessuno se non negli orari di grande passaggio per andare al lavoro o tornare dal lavoro. Tu guardati intorno e vedi se per il prossimo collegamento c'è qualcuno, altrimenti ti chiedo anche di monitorare, se vuoi, anche spostandoti un pochino, quali sono le attività commerciali che vedi, se ce ne sono, insomma, proprio in questo che è un po' un fine di mondo di uno dei capolinea di Milano. Giorgia Gambardella è al Vigentino, ve lo ricordiamo. Intanto ti saluto e torno da Giorgio Perrig, che invece si trova al Parco Nord, a dopo Giorgia, al Parco Nord, al capolinea, è sceso al capolinea Bignami della Lilla, e Simone ci ha scritto: io quando vado all'ospedale San Carlo vedo sempre un sacco di turisti al capolinea opposto della Lilla, vanno a vedere lo stadio di San Siro. Hai ragione Simone, ne ho incontrati anch'io che pigliano la Lilla perché vanno a vedere San Siro come un monumento, non vanno a vedere una partita, vanno anche perché, insomma, dato che lo stadio oggi c'è, domani chissà, quindi visto che appunto lo stadio ha i giorni contati, allora lo vanno a vedere molti turisti stranieri. Giorgio, dove sei?
2: Eccomi qua, sono all'ingresso del parco, come dicevi tu, poco di fianco al metrò. E devo dire che finalmente riesco a prendere un po' d'aria, un po' di fresco, grazie all'ombra che ci fanno i nostri amici secolari.
1: Cosa vedi?
2: Ha visto vicino a me una persona molto più coraggiosa di me, cioè un ciclista.
1: Oh.
2: Non so se vogliamo provare a fare due parole.
1: Dai, Radio Popolare.
2: Ciao, sono Giorgio di Radio Popolare, posso farti due domande?
3: Certo, assolutamente.
2: Tu come ti chiami?
3: Jacopo.
2: Sono qui con Jacopo.
1: Ciao Jacopo.
2: Come?
1: Niente, lo salutavo, ecco.
2: Ti saluta Ira Rubini, lunga estate calda. Siamo qui per chiedere un po' alle persone che cosa fanno in questa bellissima giornata. Tu stai mondando, vedo.
3: Io sto mondando.

0: Esatto, come mai questa decisione di venire qui proprio oggi con 40 gradi?
1: Di volermi male e di provare a testare un po', anche se col caldo, di fare...
0: Ma ti stai allenando per qualche occasione?
1: Ma in futuro vorrei provare, ma si parla di anni, mezzo Ironman, ma è una roba...
0: Cavoletti.
1: Siamo all'inizio.
0: Ok, insomma. Ok. E tu sei qui della zona?
1: In realtà sono di Cormano.
0: Di Cormano?
1: Vicino...
0: Ok, quindi... Diciamo
1: parco, ma da un'altra parte.
0: Eh sì, è un bel pezzone, comunque è un grosso parco. Quindi insomma sei venuto qui per fare due giri, da quant'è che sei?
1: Per adesso sono 20, vorrei provare ad arrivare a 40.
0: Ok, ti sei svegliato la mattina presto?
1: No, sono partito tardi, okay. Infatti sto morendo per questo motivo.
2: Giorgio, possiamo chiedergli se ancora un minuto, se ci può consigliare le parti del Parco Nord che gli piacciono di più?
0: Esatto, mi chiedono le tue parti preferite.
1: Quali sono le parti preferite? Perché sono cresciuto ad Affori, ti direi la zona quella vicino ad Affori, quindi Bruzzano e verso, diciamo, Niguarda, zona Niguarda, okay. Ecco. Quelle sono le parti che ho vissuto di più e direi che sono quelle più...
0: Per il verde, per qualcosa di particolare?
1: Ma perché ci ho giocato da bambino e quindi sono, tra virgolette,
0: esatto, un valore affettivo.
2: Ecco, e del Parco Nord qual è il punto che il suo preferito?
0: Esatto.
1: Ah, proprio il punto?
0: Esatto.
2: Cioè uno dei molti punti belli del Parco Nord, perché è veramente un bel parco.
1: Cavolo, non saprei dirle perché... Ce ne sono veramente tanti. Un punto specifico non saprei dirlo.
0: È un po' tutto da vedere.
1: Esatto.
0: E qua tra l'altro ci sono un sacco di lepri, che per me che sono foresta è una cosa che mi ha stupito fin da subito. Notavo.
2: Va bene. Allora buon viaggio. Buon giro.
0: Per averci concesso il tuo tempo e buona biciclettata. Ciao.
2: Allora, grazie davvero al nostro amico ciclista, che credo conoscesse Radio Popolare così a occhio e croce dalla sua reazione. Hai visto le lepri?
0: Io? Non oggi, però spesso le vedo qui, infatti adesso mi stavo un po' guardando intorno se ce ne fossero, più la sera devo dire, durante il giorno.
2: Oppure al mattino presto, poi ci sono gli scoiattoli che spesso, insomma ci sono anche molte specie non europee che sono spesso state, si sono poi diffuse perché sono discendenti degli animali abbandonati, degli animali da compagnia che la gente abbandona e che poi si sono abituati a stare nei nostri parchi, ma quello è un discorso più ampio che ho fatto molte volte. Cosa vedi da dove ti trovi, perché non te l'ho chiesto prima?
0: Adesso sono in un magnifico sentiero alberato, completamente all'ombra. Alla mia destra una piccola pista di bocce e un parco giochi, poco dopo, un signore accaldato, diciamo, senza maglietta, che si gode un po' di pace, ignaro del mio sguardo.
2: Del mio sguardo inquisitore. Allora, noi siamo quasi alla fine del vostro spazio, quindi io ti saluterei e ti ringrazierei per l'eroica impresa, insomma, in una delle zone di Milano a bordo dei confini della città. Infatti Cormano è molto vicino a dove tu ti trovi, per quello appunto il nostro amico ciclista sicuramente veniva da lì. Ti suggerisco di goderti un po' di fresco al parco, magari prima di ripartire poi anche tu per le vacanze, e intanto ne approfitto per ringraziare tanto Giorgio Perri per il lavoro fatto per la lunga estate cult durante il suo stage. Dacci tue notizie e buona estate, Giorgio, a presto.
0: Grazie, altrettanto. Saluto a tutte e a tutti.
2: Ciao, rivado da Giorgia Gambardella, che è sempre al Vigentino. Dove ti sei mossa?
3: Allora, mi sono mossa perché, come Giorgio, ho cercato ristoro, so che c'è un parco più vicino, di dimensioni più ridotte, insomma.
2: Quello della Vettabbia, credo. No,
3: un altro più piccolo, proprio, penso...
2: Un giardino.
3: Che sia stato fatto, sì, quasi un giardino. Ma non ho avuto fortuna perché il sentiero che, appunto, da dove mi trovavo al capolinea, dove mi portare al parco, è stato completamente inghiottito dalla vegetazione.
2: Quindi proprio una situazione quasi selvaggia.
3: Quasi selvaggia, sì. È strano perché si passa da una situazione assolatissima, dove ci sono veramente tre fili d'erba, a un'altra in cui non si può attraversare il sentiero perché appunto non c'è praticamente più proprio il selciato. Tra l'altro qui è ancora deserto, perché ci sono, come dicevamo prima, gli edifici dell'INPS e dei complessi residenziali recintati, che hanno dei giardinetti appunto privati. Uno tra l'altro vedo che ha un piccolo parco giochi per dei bambini, che però giustamente mi verrebbe da dire è deserto perché è completamente esposto al sole, non c'è un albero.
2: Col caldo che fa effettivamente mandare i bambini a giocare è proibitivo, diciamo che forse sono anche cambiate le abitudini, una volta si usava di più insomma,
3: sì,
2: andare fuori anche col sole, sono giorni molto caldi, sono giorni di picco dell'AFA, e poi c'è qualche esercizio commerciale che tu veda oppure proprio niente?
3: Nulla, sono, come si direbbe, esercizi al piede, non c'è niente, sono soltanto appartamenti, residenze, tra l'altro i parchi che hanno attorno sono recintati, e quindi completamente anche giustamente inaccessibili da...
2: Va bene, allora
3: dove siamo, quindi siamo qua.
2: Allora io suggerisco una cosa che forse, perché vedo che Giorgio è ancora collegato, potete fare entrambi, prima di salutare anche Giorgia e di ringraziarla per l'eroica impresa di essere andata fino al Vigentino in una giornata come questa, insomma, di inizio ferie e grandissima calura a Milano, e di avercelo un po' raccontato, perché... fatevi un selfie che documenti la vostra solitudine perché lo pubblicheremo come saluto sulla pagina Facebook di Calt, sui miei social eccetera, se vi fa piacere, a appunto documentare il vostro sforzo per la lunga estate Calt. Mi sembrava un bel ricordo di questa città e della vostra esperienza radio popolare. Cosa ne dici, Giorgia? Te la senti di farti un selfie nel deserto del Vigentino di questo momento?
3: Sì, non so quanto sarà piacevole per
2: sì,
3: chi si segue su Instagram.
2: Ma
3: però.
2: Sì, sarà divertente, sarà divertente. Allora, se siete d'accordo e se Giorgio mi sta ancora ascoltando, fatelo entrambi, mandatemelo e così poi possiamo condividerlo con chi è all'ascolto. Grazie a Giorgia Gambardella, buona estate anche a te e grazie di tutto.
3: Grazie a te, Ira, buona estate.
2: A risentirci. Allora, li salutiamo, aspettiamo il selfie e poi lo condivideremo e a questo punto, insomma, direi che Giornate Sole è il brano giusto per chiudere questa mezz'ora di La lunga estate Calt. Ne manca ancora una prima delle notizie delle 12.30, prima di salutarvi, e quindi insomma poi scoprirete di cosa parleremo.

0: mandare nato. E allora, perfetta questa canzone, Stay con Jornate Sole. Noi entriamo fra poco nell'ultima mezz'ora dell'ultima puntata della lunga estate cult prima della pausa di agosto, ma prima c'è uno spazio di pubblicità.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
3: Dal 27 luglio al 2 agosto all'Anfiteatro della Martesana.
1: Il programma su spaziocinema.info.
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
2: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
4: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

Ultima mezz'ora della lunga estate cult, abbiamo ascoltato Cutting Off the Head of a Ghost con Kelsey Lu, un altro dei brani che quest'estate speriamo di riascoltare spesso, e abbiamo deciso di dedicare l'ultima mezz'ora prima dei saluti a un servizio. Ieri Giorgia e Giorgio, di cui fra poco pubblicherò i selfie che sono arrivati, che sono esilaranti perché effettivamente sono veramente in un deserto urbano tutti e due, o meglio uno in un parco deserto e l'altra in un deserto urbano sul limitare dei binari. Li ringrazio per avermeli mandati, adesso li condividerò sulla pagina di Cult e sui miei social, per cui insomma, potete anche vederli in faccia oltre a averli sentiti per tutto luglio. Ma dicevo, abbiamo deciso, come ieri Giorgio e Giorgia, che hanno fatto un piccolo vademecum sulla sopravvivenza a Milano d'agosto, spendendo poco o non spendendo niente, meglio ancora. Adesso io vorrei, grazie a un libro preziosissimo che è in giro per festival, la nuova edizione della Guida Nomade agli eventi culturali, che mappa i festival italiani, che sono tantissimi attraverso tanti criteri di selezione, edita da Altre Economie e firmata da Giulia Alonso e Oliviero Ponte di Pino. L'abbiamo addirittura presentata in una serata del Suggeritore Night Live perché la considero una guida indispensabile. Lo dico davvero non per piaggeria, non per amicizia, ma perché davvero ci voleva, non c'era, e insomma da qualche anno c'è ed è utilissima. È divisa Festival del Nord, Festival del Centro, Festival del Sud, ma poi ci sono tante sottodivisioni di tipo anche contenutistico, insomma di ispirazione. Ecco, infatti comincio e la inframmezzerò queste segnalazioni con dei brani musicali. Naturalmente comincio nella sezione Festival del Nord, ma ci sono appunto delle sottosezioni che invece ricomprendono anche località del centro e del sud, con la sezione i festival sulla strada e nelle piazze, perché vi ricordo che dal 26 al 30 agosto a Ferrara ci sarà il Ferrara Buskers Festival, uno dei più antichi festival di teatro di strada di ispirazione newyorkese. È davvero da vedere, non solo per vedere Ferrara, ma per vedere tutti gli artisti di strada che ci vanno anche quest'anno. E poi sempre in agosto, dal 27 e dura fino al 9 di settembre, la Strada Festival di Brescia, da 18 anni la finestra sul circo contemporaneo nella splendida location che è sede medievale delle signorie regnanti sulla città. E poi ancora il Mamatita Festival di strada di Alghero in provincia di Sassari. Vabbè, Alghero lo sappiamo dov'è, in Sardegna naturalmente. Spettacoli di nuovo cirque, di teatro di strada e di danza contemporanea trasformano Alghero in un palcoscenico a cielo aperto. E ancora Tutti Matti per Colorno, torniamo in zona Emilia Romagna, in provincia di Parma. Idventin tut mat per Niera Colorni, adesso non ho il giusto accento per il dialetto di Colorno, ma fino a pochi decenni fa c'era un istituto di igiene mentale, come è accaduto in vari luoghi, a Milano con il Pini, a Pergine col manicomio di Pergine. Va in scena una grande festa di circo e teatro di strada che porta il talento di artisti internazionali nella cittadina ducale. A Piedicavallo siamo vicino a Biella, un paesino montano nell'alta valle di Cervo. C'è il Piedicavallo Festival e c'è ovviamente la possibilità di fare bellissime passeggiate sulle Alpi biellesi. Il borgo è caratterizzato da case di pietra e lastre aiosa. Tra l'altro ricordo che su In Giro per Festival c'è anche l'indicazione di dove mangiare e dove dormire, che è piuttosto utile. Appuntamento estivo che si rinnova dal 1990, intreccia musica classica, sperimentazione sonora e arti performative. L'edizione 2026 ruota intorno al tema del gioco come dispositivo di realtà e contro realtà. Un festival veramente interessante in una località altrettanto interessante, forse non così presa d'assalto.
Andiamo invece al Festival Sentieri e Pensieri che si svolge in agosto a Santa Maria Maggiore nel Verbano Cusio Ossola. Siamo vicini al confine con la Svizzera e ogni anno all'inizio di settembre, all'inizio di settembre arrivano gli spazzacamini di tutto il mondo per rendere omaggio a un mestiere antico, ma c'è anche Sentieri e Pensieri, festival letterario sotto la guida di Bruno Gambarotta, che molti ricorderanno, che trasforma il paese in uno spazio diffuso di incontro e riflessione, dove scrittori, giornalisti e scienziati sono invitati a confrontarsi sui grandi temi dell'umanità. Continuo a sfogliare la nostra guida in giro per festival di Giulia Alonso e Oliviero Pontedipino, per dirvi che ci sono anche i festival di balli e di musica popolare, ce ne sono tantissimi. Il Joggi Avant Folk, che è vicina al comune di Santa Caterina, musicale, culturale e artistico, in un affascinante borgo, dal 16 al 18 agosto. È scritto Joggi, proprio come jogging, solo che ci si ferma alla I. Il Caulonia Tarantella Festival è a Caulonia in provincia di Reggio Calabria durante il mese di agosto, è la festa di fine estate per riscoprire la musica tradizionale e i ritmi della terra di Calabria. Questa è una delle sezioni, come dire, tematiche che ci sono all'interno della guida. Invece continuo a sfogliarla e trovo 10 festival per giovanissimi. Vi segnalo in particolare il Festival Insolito Festival, che si svolge a Parma e dura fino a ottobre. È la 13ª edizione della rassegna di teatro di figura rivolta principalmente ai bambini, con la direzione artistica di Beatrice Baruffini e Riccardo Reina. Nello spazio pubblico la comunità condivide l'emozione del teatro e quindi insomma tutti possono partecipare. Ci sono anche 10 festival per incontrare altre culture, per esempio il Festival delle Spartenze a Paludi, vicino a Caserta, mostre, laboratori, teatro, cinema, libri, tradizioni e convegni per un racconto, confronto sui migranti di ieri e su quelli di oggi. Ancora vi segnalo un altro festival interessante, tra quelli di fotografia, ne avevamo parlato anche con Tiziana Ricci, Cortona on the Move, Cortona in provincia di Arezzo, celeberrimo, bellissimo borgo, è cominciato il 16 luglio, finisce il 1 novembre, ci sono incontri con gli esperti di settore, ci sono ricerca costante di opere che documentano l'evoluzione del linguaggio visivo e ovviamente mostre fotografiche. E proseguo e con curiosità insieme con voi guardo un'altra sezione, i festival di giallo e di noir, ce ne sono per tutta l'estate, ma Florinas in giallo, in provincia di Sassari, proprio Florinas, è dedicato all'Isola dei Misteri, è il festival letterario degli amanti dei gialli in una zona selvaggia della Sardegna, e poi c'è anche un'edizione di questo festival in autunno a Senigallia, il celebre 20.000 righe sotto i mari, festival del noir e del giallo civile. 4 giorni ad agosto in cui il crime smette di essere un genere, diventa un modo per scoprire un'Italia che pochi sono capaci di raccontare. Proseguo ancora, fra poco faremo una pausa musicale, ma poi ritorneremo a parlare dei moltissimi festival italiani grazie alla guida in giro per festival. I suoni delle Dolomiti lo conosciamo bene, Radio Popolare ne parla sempre. Agosto e settembre sono i suoi mesi, il brano musicale in quota in tante località bellissime, talvolta anche al mattino presto. La rassegna di teatro di comunità a Ventasso, in provincia di Reggio Emilia, è il Festival delle Selve, il 14, 15, 16 e poi il 21, il 22 e il 23, cioè due weekend, nell'agosto 2026. E poi c'è l'Asiago Festival sull'altopiano di Asiago, fra boschi e paesaggi alpini,
L'Asiago Festival è una manifestazione storica di musica classica e contemporanea che propone una serie di concerti, è arrivato alla 60ª edizione ed è organizzato dall'Associazione Amici della Musica di Asiago. Ci sono esecuzioni internazionali, prime assolute, repertori che utilizzano anche luoghi di Asiago, per esempio nel caso delle esecuzioni organistiche. Il Bobbio Film Festival, famosissimo anche quello, il cinema secondo Bellocchio, è dapprima, insomma, era iniziato come una cosa fra amici, appunto a Bobbio in provincia di Piacenza, adesso è diventato uno dei più importanti festival cinematografici dell'estate italiana, arrivato alla 30ª edizione con tanti laboratori e possibilità di imparare per i giovani filmmaker e autori. Il Terreni Fertili Festival, siamo a Gualtieri, provincia di Reggio Emilia, un festival dove tutti gli artisti sono under 30. È proprio questa l'intenzione di questo festival. Il Teatro Sociale di Gualtieri nasce per iniziativa di Giovan Battista Fattori, che è insieme a un gruppo di appassionati di arti sceniche, chiese alla comunità di realizzare un piccolo teatro all'interno di Palazzo Bentivoglio. La direzione artistica a sua volta è under 30, dunque una rassegna multidisciplinare che ospita parecchie compagnie importanti, comprese alcune compagnie internazionali. E poi i festival che hanno fatto la storia, quindi quelli molto molto famosi, giusto dirne qualcuno anche di questi: c'è il Macerata Opera Festival allo Sferisterio di Macerata, che è già iniziato ma dura fino al 9 di agosto con tante opere importanti, ve lo segnaliamo perché appunto è uno di quelli che in agosto possono essere una vostra destinazione. Mentre 10 festival in location incantate, insomma ce ne sono tante e diverse, tra cui per esempio il Pompei Teatrum Mundi, il festival all'interno del Parco Archeologico di Pompei. Sono tantissimi gli appuntamenti davvero suggestivi, soprattutto quelli dell'anfiteatro, e poi il Ninfea a Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, la spiaggia delle Ninfee nei laghi di Monticchio. La presenza di ninfee galleggianti aggiunge un tocco di magia, rendendo questo luogo e questo festival, il Ninfea Festival, particolarmente interessante. Allora, un brano musicale, Le tue dita ferme e le rossa. E invece no, ascoltiamo In cerca di uno schianto.

Willy Peyote in cerca di uno schianto e noi in cerca di un festival d'agosto nel nostro scandaglio che però hanno fatto soprattutto gli amici Giulia Alonso e Oliviero Ponte di Pino con la loro guida in giro per festival, guida nomade agli eventi culturali edita da Altre Economie, da cui vi segnaliamo un festival di cui abbiamo parlato proprio pochi giorni fa, Tovaglia a Quadri, più che un festival appunto un'occasione conviviale di narrazioni intorno a un modo di fare teatro inventato ormai tanti anni fa nel 96 nel borgo meraviglioso di Anghiari in provincia di Arezzo. Si mangia, si osserva, si partecipa, lo spunto è sempre diverso ogni anno. Ancora, ormai siamo già in centro Italia abbondantemente, ma sapete che appunto la guida è nomade, quindi ci spostiamo a seconda delle ispirazioni. A Veglia, Teatro del Baratto è il festival che è stato inventato da un'attrice, Elena Guerini. Tutti possono assistere allo spettacolo, non serve il biglietto, ma si porta in dono olio, vino, formaggi, prodotti della terra, tutto quanto appunto a Manciano, in provincia di Grosseto, anche qui un borgo medievale fra mare e Appennino. Il Teatro Povero di Montichiello, una istituzione, la Val d'Orcia, siamo appunto a Montichiello, dal 67 nella piazza principale gli abitanti fanno ogni estate una autodramma, fu una definizione coniata ben addirittura da Giorgio Strehler, in cui si affrontano argomenti dell'attualità attraverso appunto una messa in scena autenticamente popolare. E poi chi vuole andare sul classico, dicono Giorgio Alonso e Oliviero Ponte di Pino, tanti festival ovviamente di musica classica interessanti, l'Arena, la prima fra tutte l'Arena di Verona, che funziona dal 12 giugno al 12 di settembre con una programmazione molto molto frequentata ovviamente da pubblico internazionale e pubblico italiano. Morellino Classica invece, proprio a Scansano, da cui arriva il Morellino di Scansano, una lunga estate culturale da giugno ad agosto. Morellino Classica unisce la musica classica eseguita da interpreti di calibro internazionale con luoghi storici e paesaggi del territorio di Morellino. C'è sempre un dialogo fra arte e musica. Opera lirica, tanti festival estivi naturalmente, non abbiamo bisogno di dirvelo e oggi Giovanni Chiodi ce n'è raccontato qualcuno. Noi vi ricordiamo il Mascagni Festival a Livorno, sul mare, da una terrazza a scacchi bianca e nere tutte le estati, le opere di Mascagni. E il Rossini Opera Festival ovviamente dall'11 al 23 agosto, famosissimo, a Pesaro, uno degli appuntamenti imperdibili. Quest'anno un nuovo allestimento della Siège de Corinth, di cui appunto Giovanni Chiodi ci parlava con la regia di Davide Livermore. E poi i Fumi della Fornace, siamo a Monte Cassiano in provincia di Macerata, Valle Cascia. I Fumi della Fornace rendono tutti quanti diversi da come sarebbero, questo dice la Vulgata collettiva. I giovani nel 2019 danno vita a questo festival che giunge dunque alla sua 8ª edizione. L'idea è la festa perpetua e dunque ci sono tante cose in programma, linguaggi diversi, musica, teatro e altre sperimentazioni. Siamo a Pergola, la città delle 100 chiese, che dal 2017 ha il suo festival, il Blooming Festival, che porta il digitale nel cuore del paese, promuove artisti e studi creativi internazionali attivi nei nuovi media e nella cultura digitale. Un luogo interessante, un festival altrettanto inconsueto, così come un altro festival che vi segnaliamo, Suoni Controvento, siamo in provincia di Perugia, Monte Cucco e dintorni, un evento sostenibile, perché proprio l'idea è di essere minimamente impattanti sull'ambiente. Dal 2017 l'Associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore, su iniziativa di Sergio Piazzoli,
local promoter e fra i cofondatori di Asso Musica, fonda il festival Suoni Controvento, in cui si invitano artisti. Il festival è iniziato il 16 luglio ma finisce il 13 di settembre. Per esempio, il 4 agosto hanno già confermato la loro presenza i Cani, Mannarino, Sam Garrett e Coez. Anche il modo in cui avvengono i concerti è pensato in nome della sostenibilità. Moon in June, musica, arte e paesaggio sul lago Trasimeno a Tuoro. Moon in June riflette sul rapporto fra cultura e ambiente e soprattutto un festival musicale. Fra i festival in luoghi naturali, il Festival dei Boschi di San Romolo in provincia di Imperia, il festival, il primo, di arte ed educazione, laboratori, giochi e musica in un luogo magico dove le chiome degli alberi secolari aiutano a riflettere sul rapporto con la natura. Poi c'è il Locus Festival di Loco Rotondo per tutta l'estate, aperto alla musica, grandi ospiti, rock e pop, e Transumare Fest a Roseto in provincia di Teramo, musica con anche qui tanti ospiti, con l'idea di dialogare fra terra e mare. E poi l'Ortigia Music Festival a Siracusa, i ritmi della tradizione mediterranea fra luglio ed agosto. All'Aquila il TIC, Teatro in Quota a Rocca di Mezzo tra le montagne dell'Abruzzo, festival teatrale nato per valorizzare il territorio attraverso l'arte e la cultura, e si svolge appunto anche quello nel mese di agosto. Naturalmente non possiamo tacere in agosto Time in Jazz a Berchi dei Dintorni, il paese di Paolo Fresu, che quest'anno ha anche organizzato un programma per ragazzi. Ricordiamo Ipsig Rock a Castelbuono in provincia di Palermo in agosto, il primo boutique festival, soprattutto jazz in questo caso. Questa è la mia terra, Campobello di Licata in provincia di Agrigento, un progetto culturale che appunto racconta luoghi di appartenenza con incontri con scrittori, discussioni di vario tipo e focus. Poi c'è il Roccella Jazz Festival che Radio Popolare ha sempre seguito, e poi il Face Festival Assomonte, proprio nel cuore dell'Aspromonte, a Gambari e di Santo Stefano d'Aspromonte, provincia di Reggio Calabria, che per agosto è proprio un'esperienza immersiva. Con questo vi salutiamo, la lunga estate calda termina qui, vi dà appuntamento alla prima settimana di settembre. Scriveteci però a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Grazie davvero per tutti quelli che ci hanno seguito e tanti che ci hanno scritto e contribuito al programma. Fra poco le notizie delle 12:30. Buona estate, o meglio buon agosto, da Ira Rubini. Ci risentiamo a settembre. A presto.

0: Il reparto Tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Popolare Network.
5: Ceuta, una situazione ormai al collasso. Nel giornale radio il racconto di un ONG dell'enclave spagnola. Decine di migliaia di migranti provano ad attraversare il confine. I morti sono almeno 24 questa mattina a Sassaiole e momenti di tensione. La destra europea soffia sul fuoco e chiede una stretta all'immigrazione. L'Arabia Saudita prepara un'offensiva contro gli Houthi dello Yemen dopo gli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb. Da mesi centinaia di soldati italiani sono schierati in Arabia. Le opposizioni dicono non era previsto che fossero lì. Il governo deve chiarire in Parlamento. Hamas ha accettato una bozza del piano proposto dal Board of Peace per Gaza. La firma sarà la prossima settimana al Cairo, riferisce un'emittente egiziana. Il gruppo palestinese dice però che non farà nulla per il disarmo finché Israele non si ritirerà dalla striscia. Trump aveva parlato di accordo concluso, restano però ancora irrisolti i problemi cruciali. Addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Aveva 66 anni, era malato da tempo, uomo schivo. In campo è stato un grande difensore, simbolo di un calcio che non c'è più. Sono le 12.31 e questo è il giornale radio di Popolare Network. Sarebbero circa 49.000 i migranti arrivati a Ceuta negli ultimi giorni, secondo una stima non ancora ufficiale del ministero spagnolo. È un flusso costante, solo nella notte appena passata sono state tra le 2.000 e le 3.000 le persone che hanno superato il confine. I morti nel tentativo di entrare in terra europea al momento sono 24. A Ceuta questa mattina ci sono stati anche momenti di tensione, con scontri e lanci di pietra. È una situazione al collasso, ci ha raccontato Halima Ahmed, portavoce dell'ONG Luna Blanca, che opera proprio a Ceuta.
6: Pues la situazione, decirte che Ceuta si encuentra totalmente colapsada.
7: La situazione a Ceuta è completamente al collasso per il numero di persone entrate in maniera irregolare dalla frontiera sud. I negozi sono quasi tutti chiusi, i cittadini restano chiusi in casa, le strade sono bloccate, mancano i rifornimenti proprio perché i negozi restano chiusi per paura di saccheggi. Stiamo vivendo una situazione drammatica sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista umanitario e noi come ONG non riusciamo più a farcela né fisicamente né logisticamente. Sono finite le risorse e siamo rimasti senza mezzi. Il comune e la delegazione del governo hanno allestito dei capannoni industriali come centri di accoglienza temporanea, ma la maggior parte delle persone entrate vaga per la città senza una meta precisa. Ripeto, è tutto al collasso, parchi, strade, ingressi, quartieri. Insomma, è una situazione che supera ogni immaginazione e sembra davvero di stare in una zona di guerra.
6: Infine, questa è una situazione che si scappa a tutto quello che ti puoi immaginare. È come se fosse una zona di guerra.
5: Questa è la situazione a Ceuta, noi andiamo in diretta col nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi, benvenuto Giulio.
8: Sì, buongiorno, è ancora totalmente fuori controllo, come dicevate, la situazione a Ceuta. Migliaia di migranti continuano a vagare da questa mattina per le strade senza sapere né dove andare e senza ricevere assistenza. L'attività lavorativa è completamente paralizzata, il centro di accoglienza è saturo, molti migranti infatti hanno passato la notte in strada, non hanno vestiti, molti hanno solo un costume, non hanno cibo e hanno anche denunciato episodi razzisti come il lancio di pietre o minacce con pistole, ma cresce anche il numero dei migranti migranti che tornano in Marocco, accompagnati anche dalle forze di polizia spagnole. Tornano perché non sanno dove andare. L'esercito di Madrid, l'esercito spagnolo, è schierato per le strade, ma risulta ancora insufficiente. Dall'altro lato della frontiera sono schierate anche le forze marocchine e ora è sceso il numero di persone che comunque continuano ad arrivare alla spicciolata. Nelle acque spagnole sono entrate in azione anche le pattuglie della Guardia Costiera marocchina che recuperano i migranti in acqua per riportarli appunto in Marocco. A Ceuta è arrivato anche Pedro Sanchez, che si è riunito con il governo locale, che nel pomeriggio darà una conferenza stampa.
5: Senti Giulio, ma perché proprio adesso sta accadendo tutto questo?
8: Beh, non è la prima volta che Ceuta deve affrontare l'arrivo massivo di migliaia di migranti in poche ore. Era successo già nel 2021, quando 10.000 migranti erano riusciti ad arrivare a piedi attraversando la frontiera oppure a nuoto. Stavolta la maggior parte dei migranti è arrivata a nuoto perché una recente sentenza della giustizia spagnola ha stabilito che possono essere respinti alla frontiera solo i migranti che attraversano un confine terrestre. Se invece vengono intercettati in mare, devono essere accolti. E sembra che ci sia proprio l'effetto chiamata di questa sentenza a spingere questa marea umana verso Ceuta. La pressione migratoria però è una costante nelle difficili relazioni tra la Spagna e il Marocco. Rabat continua a rivendicare la sovranità su Ceuta, ma anche su Melilla, l'altra città spagnola sulle coste del Nord Africa, e per questo allenta i controlli alla frontiera e permette l'arrivo dei migranti nei momenti di maggiore tensione politica con Madrid. E questa volta Rabat non avrebbe gradito la visita di Sanchez in Algeria, rivale regionale del Marocco, e la decisione di concedere la cittadinanza spagnola ai Sahrawi, la popolazione dell'ex colonia della Spagna che ora è occupata dal...
5: Grazie Giulio Maria Piantadosi. E questa situazione che è in corso a Ceuta ha ovviamente scatenato le destre europee, che adesso urlano chiedendo una stretta sull'immigrazione. Ieri il governo italiano ha ipotizzato la sospensione del trattato di Schengen, quello che regola la libera circolazione in Europa, una richiesta che ormai viene sostenuta anche da tutta l'estrema destra europea. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
4: A nemmeno due mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme europee sulla migrazione e l'asilo, la prima emergenza ai confini dell'Europa fa subito scricchiolare tutto l'impianto di responsabilità e solidarietà concordato dai 27 Paesi membri. Perché mentre la Commissione europea è in contatto costante con Madrid per valutare il supporto finanziario, tecnico e operativo alla Spagna per gestire la situazione a Ceuta anche attraverso un rafforzamento di Frontex, il governo italiano già evoca la possibilità di chiudere lo spazio Schengen. In altre parole, nonostante nel patto UE sulla migrazione e l'asilo esista un meccanismo per la gestione delle crisi che Madrid potrebbe già evocare, Roma spinge sulla soluzione più estrema, cioè quella che reintroduce temporaneamente i controlli alle frontiere interne dell'Unione, aboliti nell'area di libera circolazione di persone e merci e solitamente utilizzata per rispondere a gravi minacce alla sicurezza interna. Chi arriva da Spagna, anche passando dalla Francia, potrebbe essere fermato e dover esibire un documento di riconoscimento, con lunghi tempi di attesa ai confini nazionali e un impatto significativo per i lavoratori transfrontalieri. La misura estrema viene sostenuta dall'estrema destra europea, tra cui i portoghesi di CEGA e i francesi di Rassemblement National, con la leader Marine Le Pen, che si è scagliata contro il governo spagnolo di Sanchez, che avrebbe incoraggiato ingressi massicci e coordinati di persone migranti nell'Unione Europea. La stessa linea sposata da tutti e tre i partiti della maggioranza italiana e di larga parte del Partito Popolare Europeo di centrodestra al Parlamento Europeo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
5: Dopo gli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb, l'Arabia Saudita ora prepara un'offensiva contro gli Houthi dello Yemen. Con un'alleanza di 13 paesi, Riyadh sembra quindi sul punto di ampliare il fronte di guerra in Medio Oriente. E proprio in Arabia Saudita, da marzo di quest'anno, sono stati inviati centinaia di soldati italiani. Le opposizioni stanno sollevando la questione in Parlamento, dicono che il governo ha tenuto nascosto l'invio di militari e armi italiane nei paesi del Golfo. Gli esponenti del PD in Commissione Difesa e Esteri hanno annunciato un'interrogazione. Il ministro Crosetto al momento ha risposto a mezzo stampa, dichiarando che la missione è stata illustrata con la massima trasparenza proprio in commissione nei mesi scorsi. L'interrogazione del PD si fonda su presupposti non corretti, ha dichiarato il ministro della Difesa. Hamas ha accettato una bozza del piano proposto dal Board of Peace per Gaza. Un'emittente egiziana ha fatto sapere che la firma sarà la prossima settimana al Cairo. Un funzionario del gruppo palestinese che ha partecipato ai negoziati ha però dichiarato che Hamas non farà nulla per il disarmo finché Israele non si ritirerà dalla striscia. Nella notte Trump aveva parlato con un post sul suo social network Truth di accordo concluso, di passo storico. Restano però ancora irrisolti i problemi cruciali che ci sono fin da quando, lo scorso ottobre, è stato annunciato il cosiddetto cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Almeno 3 persone sono rimaste uccise e 31 ferite negli attacchi russi della notte sull'Ucraina. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato l'ultima ondata di attacchi di Mosca contro Kiev e altre città ucraine. La guerra Russia-Ucraina in queste settimane si sta saldando sempre di più col conflitto nel Golfo Persico e questo dipende soprattutto dalle forniture di armi. Francesco Strazzari è professore di relazioni internazionali alla Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa.
9: Da un punto di vista militare la Russia mantiene l'iniziativa con una pressione sul fronte, sul territorio, fatta di attacchi estremamente letali, nel senso che comunque affronta moltissime vittime, e al tempo stesso gli ucraini compensano la mancanza di uomini con una gittata intorno alle catene di distribuzione, di approvvigionamento. Non abbiamo in corso un'offensiva estiva come l'abbiamo vista negli anni scorsi, ma paradossalmente ci vediamo saldare i fronti ucraini sempre più proprio sulla questione degli armamenti a quello che sta accadendo nel Golfo, ovvero la disponibilità di missili intercettori, i famosi Patriot, che gli Stati Uniti vedono scarseggiare, e questo porta in momenti anche tesi al ruolo che Israele può avere in questa dinamica. Insomma, i grandi paesi produttori di armi entrano nella partita.
5: È stato estratto dalle macerie della palazzina crollata ieri a Messina il corpo di una persona individuata in mattinata. Continuano intanto le ricerche degli altri dispersi, ora in totale sono 5, di cui non ci sono tracce dal crollo. Contestualmente, questa mattina alcuni esperti della procura di Messina hanno isolato il pilastro che è collassato provocando il crollo. A Roma continua il presidio permanente davanti a Spintime, evacuato dopo l'incendio che l'ha colpito mercoledì sera e che ha portato di fatto allo sgombero dello storico centro sociale dove vivono circa 400 persone, che dal 2013 è diventato un punto di riferimento per contrastare l'emergenza abitativa in città. Oggi ci sarà un incontro tra il Comune di Roma e la proprietà per trovare un accordo che permetta una soluzione a lungo termine, ma anche immediata, proprio per le famiglie che sono rimaste senza casa. Poco fa abbiamo raggiunto Paolo, presidente di Spintime, al presidio.
10: La situazione rimane delicata, tenuto conto che sono più di 48 ore che siamo qua all'agghiaccio, in una situazione che capirete, oggi a Roma fanno 41 gradi. Noi continuiamo a rimanere qua tenuto conto che siamo in attesa di questo incontro tra la prefettura, il Comune di Roma, il vicariato e la proprietà, che dovrebbe avvenire alle ore 13. Abbiamo indetto per questo una conferenza stampa alla stessa ora, con la presenza di numerosi parlamentari che hanno garantito la loro presenza, appunto. Chiediamo ufficialmente al Comune, finita questo incontro, di venire direttamente qua al nostro presidio e dirci come stanno le cose ufficialmente, perché fino a oggi, oltre a qualche telefonata, ancora ufficialmente, tranne l'intervento che ha fatto ieri qua direttamente l'assessore Zevi, che ha confermato quello che vi sto dicendo, cioè che il Comune ha fatto un'ulteriore proposta alla proprietà, la proprietà pare disponibile ad accettarla, e che oggi c'era questo incontro per definire l'accordo. Noi stiamo in attesa, appunto, che venga definito questo accordo, però chiediamo al Comune un intervento immediato per dare soluzione alla questione abitativa di Spintime, perché la gente non può dormire un'altra nottata in queste condizioni.
5: La FIFA ha risposto all'annuncio di boicottaggio dei futuri mondiali votato dall'UEFA, affermando che nessuno sta vendendo il calcio. In una nota la Federazione Internazionale ha parlato di notizie di stampa non corrette che hanno interrotto un processo di consultazione già pianificato. In mattinata anche la Confederazione Asiatica ha fatto sapere di sostenere il voto dell'UEFA, che ieri all'unanimità ha approvato un documento per boicottare le competizioni internazionali organizzate dalla FIFA se il progetto di aprire agli investimenti dei privati non sarà ritirato. Lo scontro tra i più importanti organi di governo del calcio mondiale sta raggiungendo dei livelli senza precedenti. Pippo Russo è sociologo e saggista che si occupa di sport.
11: Il conflitto tra la FIFA e la UEFA era già latente perché sono due attori che hanno visioni completamente diverse dello sviluppo del calcio e soprattutto una diversa prospettiva per quello che riguarda il far valere il peso politico di ciascun attore. La FIFA, da quando è nelle mani di Infantino, ha smesso di essere un'organizzazione ombrello per diventare un attore politico che va in concorrenza con le le sue stesse diramazioni periferiche, fra cui la UEFA rimane come Confederazione Europea l'istituzione che rappresenta il calcio più ricco e potente al mondo e quindi non può accettare di essere assoggettata. Quindi questo è il motivo per cui il conflitto era già latente. Adesso esplode perché Infantino ha trasformato la FIFA in una istituzione personale e la gestisce in un modo che è completamente sottratto a qualsiasi controllo e a qualsiasi incidenza da parte degli altri attori. L'UEFA in questo contesto di governance non può che essere l'antagonista naturale e la spaccatura di ieri è la naturale conseguenza di un processo che era già in corso.
5: Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e
11: bandiera. Non può che essere l'antagonista naturale e la spaccatura di ieri è la naturale conseguenza di un processo che era già in corso.
5: Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Era malato.

0: Stefano Simonetta, che insegna filosofia all'Università Statale di Milano e da tifoso del Milan, ha scritto il libro Da bambino ho visto un UFO, dedicato proprio a Franco Baresi.
1: Franco Baresi è stato l'emblema di un calcio che non c'è più, quindi oggi è soprattutto un giorno di nostalgia, di malinconia. Un calcio in bianco e nero, almeno all'inizio, con le magliette senza sponsor. Un calcio fatto di pochissime parole e di gesti invece molto forti. Era una persona schiva, era quasi impossibile strappargli delle parole, ma era una persona magnetica. Lo sguardo innanzitutto con cui incuteva soggezione agli avversari, qualche volta anche agli arbitri, il gesto dell'abbraccio alzato per chiamare il fuorigioco, la lealtà di chi correva a far sollevare dal terreno il giocatore sul quale aveva fatto magari un'entrata dura, un dribbling vincente. Le parole di Maradona che gli ha dedicato sono forse fra le più belle che Franco avesse ricevuto. È un giocatore che va al di là delle maglie, al di là anche dei confini nazionali. Era soprattutto anche un uomo libero, di fatto, non solo di ruolo, libero nel modo in cui giocava, libero nel modo in cui si comportava. È sempre stato un uomo estremamente corretto e anche attento agli ultimi dovunque. Io mi occupo di carcere e lui in carcere ci andava ogni tanto e lo faceva in silenzio e con una solidarietà, con quel volto che esprimeva una grandissima umanità.
0: Sono le 12:46, è tutto, una buona continuazione d'ascolto da Luca Parena e Alessandro Braga.
2: Popolare Network.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare,

Eila, buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Claudio Costoni. Oggi chiudiamo questa settimana che abbiamo passato insieme in questo orario post-prandiale dopo il GR delle 12.30. Ma abbiamo ancora un bel paio d'ore di musica insieme.

Abbiamo iniziato con Taj Mahal e ora siamo scivolati in compagnia di Towns Van Zandt, una ballatona di quelle celeberrime che racconta la storia di due fuorileggi, del tradimento e della solitudine. Parla infatti di un certo Pancho, un bandito audace ma condannato a morte, e di Lefty, il suo compagno che lo tradisce per denaro prima di finire a vivere in miseria e rimpianto. Quindi da Towns Van Zandt questa storica ballata, Pancho and Lefty.

sembra, quello che abbiamo in sottofondo è un celeberrimo gospel, un vero e proprio inno gospel, scritto nel lontano 1879 dal reverendo Josiah Kelly Aylward. Un gospel che poi si è evoluto nella tradizione bluegrass e country, e quello stiamo ascoltando nella edizione targata Willie Nelson, ovvero non l'ultimo dei Pirla. I signori che arrivano adesso invece arrivano da Londra, anche se potrebbero sembrare dei nipotini di Willie Nelson per la musica che loro propongono. Sono i Mumford & Sons.

siccome siamo in tema di ballatone, ve ne faccio ascoltare un'altra, scritta da Bob Dylan, la tragica e disperata storia di un povero contadino del South Dakota che, sopraffatto dalla miseria, dalla fame e dall'isolamento, uccide la moglie e i figli prima di togliersi la vita. Noi ce l'ascoltiamo non nella versione originale, ma in quella di un gruppo di fratellini che sono veramente, veramente bravi. Loro sono i Neville Brothers.

E questa invece è la celeberrima sigla di una serie televisiva, The Rebel. The Rebel Johnny Yuma canta Johnny Cash.

Johnny Yuma, un ex soldato confederato che viaggia senza una meta fissa e in completa solitudine 2 anni dopo la fine della guerra civile.

Uma, l'archetipo dell'uomo libero, ribelle, irrequieto, un uomo privo di distintivi o autorità da servire. Johnny Uma, mica l'ultimo che passa per strada. E neanche l'ultimo che passa per strada era Tom Petty. Una sua vecchia canzone, Only a Broken Heart. E come si può intuire dal titolo, parla di rimpianto, vulnerabilità e accettazione del dolore d'amore.

Culture Kunda. Originariamente un duo composto da due fratelli senegalesi e furono i pionieri dell'arrivo della musica africana in Europa proprio con questo brano, Emma.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

Nel testo si immagina che due anime gemelle, il palomo e la negra, si siano ritrovati dopo essersi amati già in vite passate. E la parte finale, che ora vi faccio ascoltare senza parlarci più sopra, è un inno gioioso ai matrimoni tradizionali messicani, con inviti a brindare con mezcale e tequila, invocando la protezione di Guadalupe.

0: C'è un po' di pubblicità, un minuto. Un minuto e poi torniamo.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose, l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo, info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

Una vecchia canzone di Jimmy Cliff che parla di ribellione, povertà e della ricerca di giustizia, cantando a chiare lettere il rifiuto di arrendersi all'oppressione.

allora ci sembra cosa buona e giusta dedicare una canzone allo spin time, a quelli che ci abitavano, a quelli che ci devono tornare ad abitare. Ve l'abbiamo raccontato in questi giorni di questa realtà di 400 residenzi evacuati e che per ora non possono rientrare nella loro casa. Beh, a tutti loro dedichiamo una vecchia canzone di Ricky Gianco.

A proposito di cover, questa era una vecchia canzone dei Los Lobos, Will the Wolf Survive, qua rifatta dalla signorina Ellen Rose.

E con Stromae siamo arrivati al striscione dell'ultimo chilometro e chiudiamo. Dopo Stromae mi viene Gainsbourg. E chiudiamo con questa perla di Gainsbourg che rilegge a modo suo l'inno francese. A Los Enfants de la Patrie, Gainsbourg, un saluto da Claudio Agostoni. Dalla settimana prossima al mio posto ci sarà Gianmarco Bacchi, quindi andate tranquillissimi. Buone vacanze per chi ci va, buona permanenza per chi resta. Alla prossima.

0: noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
1: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
0: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
1: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
0: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
1: C'è tutto sul sito

Ci siamo. Si parte 14 e 32 minuti venerdì 31 luglio e sì, sta andando in onda l'ultimissima puntata di questa seconda stagione di Almendra. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buona estate anche oggi da Dario Grande qui con voi per le ultime due ore di questo programma estivo che è andato in onda dal, cos'era, dal 6 luglio? Sì, mi sembra lunedì 6 luglio si cominciava. Quattro settimane che abbiamo trascorso insieme appunto nei pomeriggi di questa prima parte del palinsesto di Radio Pop fino al 31 luglio, incredibile, sembrava lontano, invece è già arrivato. E allora vi ricordo che Almendra è una trasmissione super interattiva, vi ricordo già i contatti 331 62 14013. Anche oggi insomma vi invito a partecipare abbondantemente con i vostri sms, WhatsApp, Telegram e come al solito tanta musica, news, cose che accadono che ci piace raccontarvi e commentare insieme, la battaglia delle band emergenti, insomma un po' quello che è stato il mini giochino ricorrente qui ad Almendra, dove vi faccio ascoltare un paio di progetti uno dopo l'altro e voi votate quello che preferite, parlando di progetti indipendenti emergentissimi italiani. E oggi concludiamo anche in bellezza con un bel mini live, quindi vengono a trovarci, viene a trovarci un trio di nome Marso, tra Milano e Bruxelles, un po' folk, un po' jazz, un po' pop, un po' world music. Fanno parte tra l'altro come trio del collettivo Dinamica Cantautrici, collettivo che era stato anche ospite qui a Radio Popolare più volte per il contest, l'ultima volta ad esempio a novembre, che nasce per dare spazio alle donne nella musica. E allora vi ricordo di nuovo 331 6214013, fatemi sapere anche insomma oggi poi è venerdì, come va, come state, che programmi avete non solo per il weekend ma visto che ci salutiamo anche un po' per l'estate, quindi fatemi sapere se siete in partenza, se rimanete in città, che programmi avete, cosa fate. Noi iniziamo con un pezzo che devo dire è un po' diventato uno dei pezzi dell'estate per me tra le novità uscite di recente. In realtà era uscito già verso metà maggio, ma poi insomma me lo sono ascoltato diverse volte, l'abbiamo ascoltato anche diverse volte insieme. È il pazzissimo, direi, Genesis Owusu, questa si intitola Big Dog.

Genesis of Uzu, Big Dog, mi sembrava il pezzo giusto con cui cominciare quest'ultima puntata di Almendra oggi, per cominciarla in modo direi bello frizzante. Lui, se ve lo foste perso, arriva, è nato in Ghana, è cresciuto poi in realtà in Australia e insomma fa questo genere molto particolare, insomma tutto a modo suo, tra elettronica, drum and bass, momenti synth, momenti punk, funk, insomma tutto mescolato in uno stile molto personale anche a livello tematico. I suoi testi sono spesso pungenti, provocanti, parlano anche chiaramente di attualità della società di oggi. Sicuramente un disco super interessante, avevamo fatto anche dedicato anche un breve approfondimento con Saverio di Alta Fedeltà, pagina Instagram che si occupa proprio di divulgazione musicale, di scoperta di musica nuova, che trovate, potete trovare e andare a seguire su Instagram, e avevamo fatto un bel approfondimento su di lui. Ma Red Star Vu and the Worldwide Scourge è il titolo del disco, se volete spararvelo durante questo mese di agosto che ormai è arrivato. Tra l'altro vi ricordo, perché non l'ho ancora fatto, che dalla prossima settimana ci saranno alcuni cambiamenti all'interno del palinsesto di Radio Pop, del palinsesto estivo, e per esempio al posto di Almendra ci sarà a tempo di parola, quindi uno spazio normalmente dedicato a podcast e documentari di vario genere che si susseguiranno appunto durante le settimane di agosto. E invece però sempre dal prossimo lunedì, dalle 16:30, quindi l'orario che adesso è quello dei saluti per Almendra, dalle 16:30 alle 18:30, due ore in compagnia di Matteo Villaci con Palmira, che farà qualcosa di abbastanza simile, anche se bisogna dire sarà il mese di agosto, so che si stava inventando un bel po' di cose per voi, insomma per le quattro settimane di agosto, che sono anche insomma ancora più quelle caratterizzate dalle ferie per la maggior parte di noi, per la maggior parte di tutti direi. Andiamo avanti con un'uscita, una novità proprio della notte, di questi tempi i brani escono solitamente a mezzanotte. Ritorno di una band di culto dell'alternative anni dagli anni 90 in avanti direi, i Blonde Redhead. Beh, insomma, storica formazione, loro nascevano a New York City a inizio anni 90, la loro storia è chiaramente curiosa. Il gruppo è formato da una cantante giapponese, Kazuma Kino, e da due gemelli italiani, Amedeo e Simone Pace, nati a Milano, cresciuti poi tra Italia, Canada e appunto Stati Uniti. Loro dagli esordi noise rock a poi un percorso che li ha portati insomma ad esplorare diverse sonorità, dream pop, shoegaze, anche un po' di elettronica, diciamo. Alcuni diversi loro dischi, alcuni in particolare, sono diventati veri e propri classici dell'indie contemporaneo. Recentemente, tra l'altro, cosa curiosa, avevano vissuto un momento così di revival grazie a For the Damaged Coda, che era appunto stata utilizzata nella serie Rick e Morty, diventando virale sui social, facendo conoscere in questo modo la band anche a un pubblico molto più giovane di nuova generazione. E ora tornano dopo che il loro ultimo disco era Sit Down for Dinner del 2023 con un nuovo brano, quindi ci si aspetta un ritorno discografico anche da parte dei Blonde Redhead. Andiamo ad ascoltare insieme questo nuovo pezzo che si intitola Blood Spilled.

Il ritorno dei Blonde Redhead con Blood Spilled qui ad Almendra su Radio Pop. Brano particolare che segna il ritorno della band, commentato tra l'altro dalle parole di Kazu, appunto voce dei Blonde Redhead, che ha rilasciato insomma delle dichiarazioni dicendo: gli ultimi anni sono stati per il mondo e per me un periodo inesorabile di perdite, devastato da questa epoca. Ho imparato che la morte significa la fine del corpo ma non dell'anima. Sono ancora in contatto con coloro che non fanno più parte di questo mondo e con gli spiriti che non ne hanno mai fatto parte. Parlo con loro e li ascolto. Questa canzone celebra il nostro incredibile vantaggio rispetto a coloro che non hanno più un corpo. Finché siamo qui sulla terra, questo è il nostro tempo, il nostro dolore e la nostra gioia ci appartengono. Canto e urlo solo per sentirmi farlo, finché la mia anima non abbandonerà e uscirà dal piano fisico. Quindi un brano che conclude dicendo: parla del libero arbitrio della nostra anima e del nostro corpo fino a ogni singola cellula. Presentata un po' così da caso dei Blonde Redhead, fatemi sapere come vi sembra questa traccia. Sicuramente insomma abbastanza impegnativa, almeno a un primo ascolto, curiosi a questo punto di sapere appunto di più sul disco, sull'album che la includerà. E continuiamo questa prima parte di Almendra alternando un po' di cose nuove come questa ad altre cose invece un po' più datate di qualche anno fa. E mi è capitato ieri sera di ritrovarmi una playlist che avevo fatto chissà un po' di anni fa e di cui mi ero praticamente dimenticato, con praticamente brani dell'estate, non so se ne avete anche voi, playlist di vario genere, appunto robe da vacanze, viaggio, playlist estive per farvi capire, e appunto ci si dimentica anche tra l'altro di averle fatte, per cui magari ogni anno uno va a farne delle nuove e alla fine ci si perde un sacco di brani che magari si erano salvati in passato. Per esempio ce n'è una che ho ritrovato, che di cui mi ero dimenticato, un pezzo a cui ero appunto un po' di estati fa molto, molto affezionato. Era stato un po' uno dei miei pezzi di quell'estate, appartiene in realtà a molti anni fa, molti anni prima di quando l'ho scoperto io. Vediamo se qualcuno di voi la riconosce, dai, 331 6214 013.

0: letto.
1: E qualche messaggino è arrivato, in particolare quello di Criki che dice Delta V. In realtà no. Ah, ecco, no. È arrivato il messaggio, si è corretto, giustissimo in effetti. Madre Blu, non l'avevo ancora detto, vero? Che erano loro. Madre Blu, certamente il brano che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro, andando a ricercare online, così mi sono... Vabbè, Madre Blu, band della provincia, originaria della provincia di Lodi, attivi dalla metà degli anni 90, e questo brano appena ascoltato è più o meno di quel periodo lì. Loro avevano avuto un discreto successo con questo loro sound, insomma, un po' trip hop. Effettivamente sì, diciamo che comunque Delta V ci poteva anche stare come accostamento, e quel sound che era un po' così arrivato appunto nella seconda metà degli anni 90 anche in Italia, e in particolare, poi leggendo in giro, il brano era stato utilizzato anche all'interno di un episodio della serie TV I Soprano, in particolare l'episodio Viaggio a Napoli, che era una puntata pazzesca, e mi sono ricordato che in effetti proprio lì avevo scoperto questo pezzo di questa band che non conoscevo e di cui non avevo mai sentito parlare, ma quindi forse, esatto, qualcuno di voi se li ricorda bene, i Madre Blu. Nel frattempo Giulia mi scriveva che ha almeno 6-7 playlist da viaggio diverse, catalogate in base, insomma, ai diversi generi musicali, e diventa molto interessante anche questo discorso. Fatemi sapere, insomma, come siete messi a playlist, quali playlist avete, quali playlist fruite durante la vostra estate, quelle da viaggio, quelle da mare, ce ne si può inventare di ogni genere, effettivamente. Io, come vi dicevo, ne ho diverse, tipo playlist estive, playlist di pezzi estivi da mandare in radio e cose del genere, insomma, varie cose. Ma sarebbe da fare, ecco, una bella operazione di riordine, in modo tale da arrivare alla prossima estate molto più preparati. In ogni caso, andiamo avanti con un'altra novità molto interessante, il ritorno di un'altra band storica. Loro sono gli Shearwater, finalmente è uscito il loro nuovo disco, di cui si parlava ormai da più di un mesetto, quando era arrivato, diciamo, la prima anticipazione, e li andiamo quindi ad ascoltare con questa Daydream Unbeliever.

Wow. Finisce in questo modo questo brano, questo bel pezzo degli Shearwater, appunto storica band di Austin, loro nati nel 2001, in particolare attorno alla figura di Jonathan Mayborg. Lui nella vita fa anche tra l'altro il biologo e ha scritto proprio libri dedicati alla biodiversità, a diverse specie di uccelli. Questa cosa si sente chiaramente parecchio nel suo modo di scrivere. Si parla di ecosistemi, di natura, del rapporto, sempre spesso del rapporto tra uomo e ambiente, nella sua musica. E negli anni loro, vabbè, sono passati da una formula un po' più folk, quasi diciamo essenziale, a questa cosa che avete sentito adesso. Rappresenta un po' il nuovo suono, più orchestrale, più quasi anche un po' da cinema, degli Shearwater. È uscito questo nuovo album, The New World. Se ne parla molto bene. È arrivato dopo 4 anni dall'ultimo, registrato in 3 diversi continenti in giro per il mondo. Ci sono all'interno musicisti dall'Africa, Field Recordings raccolti appunto durante i suoi viaggi nel continente. C'è anche un brano che avevamo già ascoltato, che prende proprio l'ultima posizione del disco, You and Your Dog, insieme, scritto e realizzato insieme a Laurie Anderson. Quindi un disco sicuramente di quelli che cercherò di approfondire durante il mio mese di agosto, durante la mia estate, che insomma da domani è una svolta, perché si va in vacanza. Ed è un disco che sicuramente sa di viaggio e ha questa dimensione appunto molto molto aperta, come si diceva, molto da anche paesaggio. Tra i pezzi decisamente dell'estate, questo già secondo me si è guadagnato questo titolo, è un po' di quelli che associerò nei prossimi mesi, quando arriverà l'autunno, l'inverno, farà freddo, e penserò: ah, ma ti ricordi quel pezzo di Cosmo che era incluso nel suo ultimo disco, Ogni giorno, ogni notte?

0: fatto un sogno.
1: Ogni giorno, ogni notte, Cosmo qui ad Almendra, Radio Popolare, alle 15.06. Io l'avevo visto Cosmo nel suo matinée tour, soprattutto nella data che aveva fatto qui a Milano al Miami Festival. Era appena fine maggio, non era ancora iniziata veramente l'estate, ma c'era già un caldo devastante, tipo 33-34 gradi alle 10 del mattino, quando ero effettivamente entrato lì all'Idroscalo e Cosmo era già lì che suonava da circa un'ora, forse addirittura un'ora e mezza, forse attaccava tipo alle 8.30. Detto questo, sta portando avanti questa cosa di fare i suoi concerti al mattino veramente presto, e in particolare lo scorso weekend era a Genova al Balena Festival. Vorrei sapere da voi se anche qualcuno di voi, insomma, ha vissuto un po' questa esperienza molto particolare di questo suo matinée tour che sta portando avanti ormai da un po' di settimane, in cui, insomma, alterna dei momenti acustici, anzi inizia con un DJ set praticamente molto ambient, poi inizia a fare delle versioni acustiche di alcuni suoi brani, di alcune cover, e poi piano piano con la band c'è un crescendo e propone, insomma, alcuni brani storici del suo repertorio, riletti comunque in una chiave mattutina diurna, direi, anziché notturna come siamo più abituati a immaginare Cosmo, ad altri nuovi, per esempio tratti proprio dal nuovo album come questa Ogni Giorno e Ogni Notte che abbiamo appena ascoltato. Adesso devo dire che il tema è aperto, perché stavo così dicendo ogni tanto è un pezzo che per me molto mi ricorda molto quest'estate o l'estate di qualche anno fa. Questo sicuramente è un pezzo dell'estate 2026 per me, ma fatemi sapere i vostri. E soprattutto c'è da almeno qualche anno già, ogni estate torna un tema, che è quello dei tormentoni estivi, e si dice che da un po' di anni a questa parte non esistono più i veri tormentoni che conoscevano davvero tutti, che assillavano davvero le orecchie di tutti. Prima c'era, oggi c'è Spotify, i social, TikTok, playlist sempre più personalizzate, un ascolto molto più frammentato, è molto più raro che in effetti abbiamo tutti lo stesso brano che ci tormenta dall'inizio alla fine dell'estate e oltre. Quindi sì, credo ci sia assolutamente vero, non è solo una sensazione, ma ognuno c'ha un po' i suoi brani dell'estate ed è una cosa molto più personalizzata rispetto a qualche anno fa. Probabilmente meglio, direi, probabilmente meglio, ma detto questo, qualche tormentone estivo del passato ci stava anche, dai, ci starebbe fare uno specialino a riguardo. Parliamo adesso tra molto poco di festival e ci introduciamo a questo bellissimo festival che prenderà il via tra non molti giorni con una delle formazioni incredibili che saliranno sul palco. Loro sono i Soulwax.

Perfect We Are Not, uno degli ultimissimi singoli dei Soulwax, brano pazzesco, sono veramente in forma e passeranno, come vi anticipavo, a un festival italiano di cui parliamo da un po' di tempo, perché da un po' che hanno annunciato le date. I ragazzi dell'Ipsig Rock, insomma un festival che ormai è da diversi anni uno dei punti di riferimento se si parla del cartellone estivo italiano, dei festival che portano appunto musica indie, alternative, ma anche elettronica, e ogni anno da diversi anni a questa parte portano musicisti pazzeschi in zona Palermo, ma in particolare a Castelbuono, questo paesino super caratteristico che si trova a un po' di chilometri appunto dal capoluogo. E allora giovedì 6 agosto, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto, questi sono i tre giorni. I Soulwax in particolare suoneranno, chiuderanno un po' l'ultima giornata, quella di sabato 8 agosto, insieme ad altri musicisti e formazioni pazzesche. Per esempio Frico, di cui abbiamo parlato tanto e abbiamo ascoltato anche tanto durante gli ultimi mesi, una delle nuove formazioni diciamo più interessanti che arrivano dagli Stati Uniti, poi i Guns, le Horse Girl, i Ditter, quindi un sacco di carne al fuoco per sabato 8 agosto, ma come del resto anche per le altre giornate. Per esempio il 6, il primo giorno, i Cani, Jasmine 4T e un'altra band che tra poco andiamo ad ascoltare. Il venerdì 7 agosto la bravissima Anastasia, gli Antlers, Chinese American Bear, Dog Race e un'altra band che ci piace parecchio, ovvero Dry Cleaning, anche loro ascoltati con diversi brani durante la stagione passata. Ma in ogni caso, come vi dicevo, il giovedì 6 agosto tra le varie band porta sul palco anche un altro grande, diciamo, affezionato per noi, ovvero una band che arriva dal North Carolina. Loro sono i Wednesday, occasione unica per vederli proprio all'Ipsig Rock.

I Wednesday con la loro Townies, direttamente dall'ultimo disco Wednesday, una band assolutamente da non perdersi dal vivo. Se vi capita, se potete farlo, andateli a vedere. E in particolare qui si parlava del loro passaggio a Ipsig Rock, nella piazzetta principale di Castelbuono, paesino super pittoresco, appunto in provincia di Palermo. Si tratta praticamente di un boutique festival, quindi venue, location super intima, raccolta, quindi anche un modo interessante per vedere musicisti che normalmente si potrebbero vedere dal vivo solo in location più grosse, invece in questo caso cornice veramente intima e raccolta, a stretto contatto appunto con chi suona. E quindi loro il 6 agosto, e poi vi ricordiamo dal 6 al 8 agosto un sacco di musica interessante, se vi capita, se avete la fortuna di passare da lì. La lista, l'elenco di artisti passati nelle precedenti edizioni da Ipsig Rock è lunghissima, dai National a Bell and Sebastian a Slow Dive. Ecco, avevo sentito parlare del loro concerto a Mogwai, ai Ride, ai Primal Scream, Beach Fossils, King Cruel, Flaming Lips, addirittura Arctic Monkeys nel 2006, quindi proprio prima che forse esplodessero a livello mondiale, e un sacco di altri, Daughter, Cigarette After, insomma un sacco di concerti che sicuramente poi visti lì devono fare un effetto notevole, grazie appunto alla cornice di cui parlavamo. Detto questo, tra non molto il momento del mini live qui ad Almendra su Radio Popolare. Chiaramente prima ci saranno le news di Popolare Network, ma abbiamo giusto il tempo per partire con la battaglia delle band di oggi, quindi iniziamo subito con il primo concorrente. È una band che arriva dalle parti di Milano, sono i Galassie.

I Galassie con Cinema, il titolo del brano appena ascoltato. Siamo nella battaglia delle band, progetti emergentissimi italiani, e vi faccio votare al 331-6214-013 quello che ritenete più interessante. Voi iniziate a scrivere, perché adesso sentiremo il secondo concorrente, e poi dopo le news di Popolare Network ci sarà il mini live, e dopo insomma andrò a leggere il verdetto dopo aver fatto il conteggio degli SMS, WhatsApp, Telegram arrivati. Quindi ecco che arriva il secondo concorrente, si chiama Sandri e questo brano Boy Resta Qui. La

0: Popolare Network.
1: Vai. 15.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Secondo il ministro degli interni spagnolo, circa 25.000 dei migranti entrati ieri a Ceuta sono già tornati volontariamente in Marocco. Nelle ultime 24 ore più di 50.000 persone si sono riversate nell'exclave spagnola. Sale ancora anche il bilancio delle vittime, almeno 41 persone sono morte durante la traversata a nuoto. Il premier spagnolo Sanchez parla di un attacco alla sovranità territoriale del suo paese e promette l'installazione di una barriera in mare per rendere più difficile gli arrivi. Le destre europee, Italia per prima, chiedono la sospensione dello spazio Schengen, ma già ora per arrivare in Spagna da Ceuta e Melilla sono previsti controlli di frontiera.
2: Hamas conferma di aver accettato una bozza dell'accordo proposto dal Board of Peace per Gaza. Il nodo fondamentale è quello del disarmo. Il gruppo palestinese fa sapere di essere pronto a consegnare le proprie armi al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, organo istituito proprio dal Board of Peace, ma solo a patto che Israele si ritiri dalla striscia. Una possibilità che però non sembra imminente. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha detto: l'unica soluzione per Gaza è incoraggiare l'emigrazione e distruggere Hamas.
1: Scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato ieri l'accesso ai documenti delle conversazioni telefoniche tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. Da Fontana una gravissima lesione delle prerogative parlamentari è stata la protesta di PD, 5 Stelle e AVS. L'opposizione ha chiesto inoltre chiarezza sulla task force di 400 militari presente da marzo 26 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain.
2: È previsto nel pomeriggio l'incontro tra il Comune di Roma e la proprietà su cui sorge lo Spin Time, storico centro sociale della capitale, sgomberato dopo l'incendio che lo ha colpito mercoledì sera. L'obiettivo è un accordo su una soluzione a lungo termine per lo Stabile, che è dal 2013 un punto di riferimento per contrastare l'emergenza abitativa in città, ma anche immediata visto che circa 400 persone sono rimaste senza casa. Poco fa c'è stata una conferenza stampa e il centro sociale ha chiesto un incontro al Campidoglio sul futuro proprio dello Spin Time. Prosegue intanto il presidio permanente.
1: La quarta ondata di caldo estremo oggi arriverà al massimo della sua potenza e proseguirà almeno fino a domenica. Le città da bollino rosso oggi sono 11, domani saliranno a 19. Nelle regioni del centro Italia e in pianura padana le temperature massime supereranno i 40 gradi. Sono previste notti tropicali con il termometro che non scenderà sotto i 25 gradi e un tasso di umidità molto alto che porterà la temperatura percepita fino ai 50 gradi.
2: Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Era malato da tempo. Baresi è stato uno degli ultimi grandi difensori a ricoprire il ruolo di libero. Con la maglia rossonera ha giocato più di 700 partite in quasi 20 anni, ha vinto scudetti, coppe campioni e coppe intercontinentali. Milano lo ricorderà, ha scritto il sindaco Sala. Tantissimi i messaggi di cordoglio anche di tifosi appassionati.
1: 15.33, per ora è tutto, le notizie tornano alle 17.30.
0: Popolare Network.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: 15 e 35 minuti sempre all'ascolto di Almendra. Io sono Dario Grande con voi qui su Radio Popolare fino alle 16.30, ancora un'oretta da trascorrere in compagnia e, come già ampiamente anticipato, finalmente il momento del mini live tanto atteso, mini live con cui andiamo anche un po' a festeggiare, diciamo, quest'ultima puntata di Almendra di questa stagione. Quindi con grande piacere do finalmente il benvenuto al trio Mars. Ciao ragazze, benvenute a Radio Popolare.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, come va? Come state innanzitutto?
1: Bene, benissimo.
2: Molto bene.
0: Arrivate qui nel bel mezzo di questa quarta ondata di caldo che sta incombendo su
2: Infatti,
0: Milano.
2: Almeno è condivisa, dai.
0: Esatto, esatto. La stiamo patendo insieme, dai. Però appunto siete tra virgolette fortunate perché comunque, oddio, insomma, arrivate da Milano e non avete dovuto affrontare lunghi viaggi per arrivare qui a Radio Popolare. Allora, voi siete un trio, siete, insomma, abbiamo sentito alcune cose, ci sono sembrate subito interessanti tra indie, folk, jazz, pop, elementi così di world music. E vabbè, presento prima la formazione: Marta Frigo, Sofia Zavaglia, Martina Campi. Vedo voci, cioè microfoni, chitarre classiche, anche acustiche?
2: No, classiche.
0: Due chitarre classiche, sì. Poi batteria e un flauto attraverso?
2: Yes.
0: Esatto. Ho sbagliato niente? Sì. Ok, ci siamo. E, allora, ho visto che state suonando quest'estate, avete già suonato, fatto diverse date, come sta andando?
2: Ma molto bene, devo dire. Siamo giunte, diciamo, in questo periodo estivo con un sacco di appuntamenti, e questo è bellissimo perché poter suonare a poca distanza, diciamo, tra un concerto e l'altro è sempre bello con la stessa formazione. Quindi stiamo, diciamo, sperimentando cose nuove, vedendo come i pezzi crescono essendo suonati più e più volte, e poi anche passando tanto bel tempo insieme, che è una bella cosa, direi.
0: Beh, certo. Esatto. Come vi siete conosciute voi?
1: Ma noi ci conoscevamo per l'ambito musicale, quindi amici di amici, progetti di amici in cui suonavamo. Okay. E poi abbiamo cominciato a suonare insieme, inizialmente io e Marta, e poi abbiamo chiesto a Martina di aggiungersi circa un annetto dopo.
0: Ok, ma arrivate più o meno tutti da esperienze musicali simili o da ambienti diversi?
2: No, devo dire, in realtà abbiamo tutte e tre in comune il fatto di esserci formate in contesto jazzistico, quindi tutte e tre abbiamo studiato jazz. Sofia e Martina hanno studiato in civica a Milano, okay, mentre io ho studiato a Siena, alla Siena Jazz University. E, però appunto, essendo tutte e tre di base a Milano, almeno all'epoca, io adesso sto a Bruxelles, però all'epoca, essendo tutte e tre a Milano, ci eravamo ascoltate / sapevamo l'una dell'altra e ammiravamo il lavoro l'una dell'altra, quindi ci siamo conosciute anche così, ecco.
0: Certo, e quindi prende il via questo progetto Marso, il titolo esatto, il nome del progetto, da dove arriva?
1: Allora, il nome del progetto è Marzo, è una parola portoghese che significa marzo, cioè il mese di marzo, e l'abbiamo scelta perché il progetto di per sé è nato nel mese di marzo intanto, e poi c'era anche un po' un gioco con i nostri nomi, perché inizialmente il progetto, insomma, era tra me e Marta, quindi Marta e Sofia, quindi Marzo. E poi si è aggiunta Martina, ecco, che ha completato il progetto senza disfare questo bellissimo
0: comunque
1: gioco,
0: ma
1: sul nome.
2: Abbiamo fatto una lunga selezione, cioè poteva chiamarsi soltanto.
3: È un requisito fondamentale, mi hanno detto. Sì.
0: Non, esatto, il tuo nome doveva iniziare per MA o SO, una delle due. Diciamo che l'idea di cambiare il nome del progetto non era contemplabile,
1: no.
0: Non è stata contemplata neanche per un momento. Allora, molto bene, siamo super curiosi di sentire vi suonare qualcosa, per cui direi che siamo pronti per il primo brano. Cosa ci suonate?
2: Suoneremo il brano che dà proprio il nome al nostro progetto, e quindi Marzo.
0: Voilà.
2: Ed è il primo brano che abbiamo scritto insieme.
0: E allora le Marzo con il brano Marzo qui a Radio Popolare.

0: Marzo Trio dal vivo qui ad Almendra su Radio Popolare con l'omonimo brano che dà il nome poi a tutto il progetto. Marzo, grazie ancora una volta ragazze per essere qui a suonarci questi pezzi dal vivo, sempre, sempre bello così avere un contatto così ravvicinato con chi suona i brani che magari hai sentito qualche giorno prima dall'internet o da qualche altra parte, insomma. Martina, Sofia e Marta qui con noi. Allora, avete iniziato appunto con questo brano Marzo, come era nato? Raccontateci qualcosa di questo pezzo.
1: Ma Marzo è il primo brano che abbiamo scritto appunto insieme e, è nato da una piccola cellula che è l'intro di chitarra che poi abbiamo sviluppato giocando un po' con le linee vocali, quindi ci siamo inventate delle melodie e abbiamo continuato a cantarci sopra e inventando delle melodie che si incastrassero fra di loro.
0: Ecco, questa cosa pazzesca da, da sentire.
1: Sì, questa è un po'
0: dal vivo poi.
1: Una delle cose che ci piace fare di più, giocare con armonie e incastri delle voci, delle melodie, anche con il flauto, e, anche imitando molti artisti che ci piacciono, diciamo.
0: Sì, per esempio?
1: Per esempio ci piace moltissimo Maro, ci piacciono i Kings of Convenience che fanno
0: infatti
1: tantissimo questa cosa di armonizzare, sì, insomma.
2: Poi Luisa Sobral,
0: sì.
2: Silvia Perez Cruz.
1: Sicuramente dobbiamo citare Obinrin Trio,
2: ah,
1: che
2: certo,
1: è un trio di ragazze brasiliane che ci somiglia moltissimo, tra l'altro, perché appunto sono tre ragazze che anche loro fanno musica del tutto acustica, a più voci, quindi loro ci hanno ispirato sicuramente un sacco.
0: Certo, quindi queste un po' le vostre principali influenze. E a livello di il metodo con cui lavorate insieme?
1: Anche loro fanno musica del tutto acustica, a più voci, quindi loro ci hanno ispirato sicuramente un sacco.
0: Certo, quindi queste un po' le vostre principali influenze. E a livello di il metodo con cui lavorate insieme è sempre un po' così spontaneo, quindi si parte da una,

0: tutte insieme a cercare di coltivarla e farla crescere insieme per far sì che il risultato sia qualcosa di condiviso, no? E che abbiamo
1: Certo.
0: creato insieme, perché poi questo rende anche, secondo me, molto più bello, appunto, nutrire il repertorio e farlo crescere.
1: Ok, voi al momento state lavorando a quello che dovrebbe essere un primo EP o un primo album, vero?
2: Esatto, abbiamo rimandato per un po' il lavoro su un album specifico perché volevamo lavorare appunto i nostri pezzi nella modalità che abbiamo appena descritto, cioè lavorarli e anche avere la possibilità di suonarli tanto per arrivare appunto ad avere un suono condiviso, un lavoro un po' di artigianato
1: Certo.
2: musicale. Ora stiamo appunto cominciando a prendere la strada per la registrazione del nostro primo EP, che sarà, diciamo, nel prossimo anno.
1: Ok, beh, esatto, come dicevate, portare i brani dal vivo prima ancora di pubblicarli sicuramente è una prova che la stessa musica poi deve passare, diciamo, prima di poi entrare in studio, quindi ci sta di brutto. Invece una cosa che mi stavo dimenticando di chiedervi, ma l'idea, diciamo, di cantare in un'altra lingua è venuta spontanea, è stato come la...
0: Ma allora, diciamo che una cosa di cui non abbiamo ancora parlato è che quando io e Sofia ci siamo trovate per le prime volte a suonare, abbiamo individuato subito che entrambe abbiamo una grande passione per la cultura e la musica brasiliana in particolare. E quindi in particolare Sofia è, diciamo, molto esperta al punto che parla portoghese.
1: Fluentemente.
0: Esatto, quindi diciamo che questa cosa ci ha dato la possibilità di sperimentare con più lingue, ci siamo, diciamo, impegnate in questa impresa ed è anche bello perché varie lingue esprimono, diciamo, varie nuance, no? Cioè si possono esprimere in maniera molto diversa le stesse cose, con un diverso spirito, e quindi il fatto di poter avere più lingue a disposizione è una cosa che stiamo cercando anche di coltivare, diciamo.
1: Bellissimo. Tu invece, Marta, dicevi che sei anche a
0: Sì,
1: Bruxelles
0: sì, sì, sì, sì.
1: ultimamente. Come gestite questa lontananza tra voi?
0: Cioè, abbiamo, diciamo, lavorato per far sì che non diventasse una cosa problematica. Sicuramente questo progetto è molto importante per tutte, quindi la soluzione che abbiamo trovato è intanto di cercare ogni volta che io dovevo tornare o per un concerto insieme o per altri concerti, di accorpare un paio di giorni in cui ci potessimo trovare per o provare o lavorare a musica nuova, diciamo. E questa cosa, in particolare nell'ultimo anno, è riuscita molto, quindi siamo riuscite a trovarci, a mantenere una cadenza che non facesse sentire la distanza, no?
1: Certo,
0: E quindi.
1: qualcosa di Bruxelles, magari della scena musicale, di quello che stai vivendo e sperimentando lì, ti ha influenzato come musicista? Cioè, hai portato qualcosa nel progetto Marso dalla tua
0: Ah,
1: esperienza lì?
0: wow, questo non lo so, forse si può
1: O
0: chiedere a
1: succederà
0: loro, forse
1: magari,
0: succederà.
1: ma...
0: Sicuramente mi ha influenzato, sicuramente lì c'è una scena molto viva, molto più internazionale, quindi la possibilità di vedere musica dal mondo è molto più frequente, no? Anche banalmente perché ci sono tante persone che diciamo, brulicano le
1: Certo.
0: strade di Bruxelles, quindi è molto interessante poter si immergere in vari mondi musicali e ci sono un sacco di eventi tutta la settimana, quindi veramente si può spaziare tanto. Questa cosa sicuramente l'ho assorbita in qualche modo, non so,
1: Vedremo, vedremo.
2: vedremo. Chissà un testo in francese.
0: Chissà un testo in
1: Esatto. Tutto
0: francese.
1: potrebbe succedere. Vabbè, decisamente sì, Bruxelles, brulicante, oltre che anche molto più fresca. Comunque, direi che siamo pronti per un secondo brano, ragazze, cosa ci
2: Yes.
1: suonate?
2: Vi suoniamo Edges, che è un brano nato l'anno scorso, 2 anni fa,
0: L'anno scorso.
2: l'anno scorso. È un brano che parla di quando non ci si sente completamente se stessi e si vuole aprire un po' i propri confini. Ecco,
1: Li
2: Edges.
1: ascoltiamo. Marzo Trio, Radio Popolare.

0: Marso Trio dal vivo qui ad Almendra Radio Popolare, grazie per anche quest'altro brano che ci avete suonato, ragazze. Tra l'altro non abbiamo detto una cosa interessante: voi come progetto fate parte di un collettivo che tra l'altro a Radio Popolare abbiamo anche già avuto modo di ospitare, ovvero Dinamica Cantautrici, un collettivo che nasce per insomma dare spazio alle donne nella musica, superare anche pregiudizi di genere. Ragazzi che avete comunque appunto un percorso nell'industria musicale, direi. Com'è far parte, insomma, oggi di questo ambiente? E appunto, secondo voi, rispetto magari a qualche anno fa, quando avete cominciato, rispetto a delle storie che magari avete sentito raccontare, quanto sta cambiando, secondo voi, la situazione?
1: Ma allora, noi come progetto siamo un progetto tutto al femminile, ma in realtà è successo un po' per caso, quindi non è una cosa che abbiamo cercato anche nel momento in cui abbiamo aggiunto Martina. L'abbiamo scelta a parte per il suo nome, ma per le sue
0: Giustamente.
1: qualità come musicista, come polistrumentista. Quindi è una cosa nata un po' per caso. Poi sì, il mondo musicale, la scena musicale, in quanto donne, non è facilissima, però diciamo che non è un argomento che abbiamo scelto noi come
0: Sì, a
1: progetto, ecco.
0: priori
1: Sì,
0: per
1: esatto. Non siamo un progetto al femminile per scelta come progetto al femminile, ecco.
2: Certo. Sì, detto ciò, secondo me è bellissimo fare esperienza di un ambiente tutto al femminile da un certo punto di vista, anche perché le dinamiche sono molto diverse, cioè il modo in cui
0: Certo.
2: si lavora, si discute, si affrontano le varie questioni, e questo secondo me è una cosa che è importante da vivere, e poi secondo me è anche bello, considerato tutto quello che ha detto Sofia, però anche essere un esempio magari di progetto tutto al femminile che funziona e che si fa strada, perché è importante anche il fatto di poter occupare spazio, ecco,
0: Certo,
2: in
0: far
2: questo
0: vedere che è
2: modo. Sì,
0: possibile,
2: esatto.
0: che si può
2: Sì.
0: fare, esatto, e ce n'è sicuramente bisogno. Allora, ci sono un sacco di altre cose che vorrei chiedervi, ma purtroppo il tempo come sempre è volato, però mi sembra che avete ancora, insomma, alcuni concerti, che vi aspettano, e anche stasera c'è qualcosa, vero?
1: Esatto, stasera
0: Dove siete?
1: suoneremo a Verbania, siamo ospitate da Casa Ceretti alle 20:30.
0: Casa Ceretti Verbania, wow, quindi
1: Esatto.
0: prossima insomma occasione per vedere il trio Marso che oggi ci ha raggiunto qui ad Almendra per questo bellissimo mini live. Ragazzi, abbiamo giusto il tempo per un altro brano, quindi con questo insomma ci salutiamo. Io vi ringrazio ancora,
1: Grazie
0: grazie,
2: a voi.
0: grazie davvero. Cosa ci suonate?
2: Vi lasciamo con A te, che significa finché.
0: E allora vi ascoltiamo, grazie, buona estate.
2: A voi.

In New Order con Temptation per rientrare in quest'ultima mezz'ora di Almendra. Bentornati all'ascolto qui, Dario Grande con voi ancora per circa una ventina di minuti, gli ultimi 20 minuti di questa stagione di Almendra. Abbiamo ascoltato i New Order e adesso mi piacerebbe così concludere, diciamo, parlando un po' di concerti, anche di cose che magari avete in programma per quest'estate. Non so se avete in programma appunto viaggi, vacanze in località balneari o chissà dove, però è bello a volte andare a cercare anche nel luogo dove si andrà appunto a villeggiare o meno, quali band, quali artisti, quali progetti saliranno sul palco e quindi nei quali ci si potrebbe imbattere. Io per esempio sarò in Inghilterra a un certo punto verso il mese di agosto e ho scoperto recentemente che ci sarà una band molto molto interessante, inglese, diciamo di quelle di ultimissima generazione, che potrei effettivamente incrociare, quindi me li sono segnati, li ho messi in agenda e vediamo se riusciamo ad andare a vedere i Man Woman Chainsaw. Loro arrivano per l'esattezza dal sud di Londra, si sono conosciuti a quanto pare veramente a 15-16 anni tra i banchi di scuola, da qualche mese insomma, considerate un po' dalle principali testate magazine musicali, gli artisti diciamo di nuova generazione da tenere d'occhio, spesso accostati a nomi già più importanti, per esempio Black Country, New Road, Black Midi e altri, ma hanno in questo caso un'identità loro molto personale, capaci di alternare grande delicatezza a quasi momenti di esplosioni. E alcuni elementi interessanti sono per esempio anche a livello timbrico, proprio la presenza per esempio del violino anche come strumento piuttosto centrale all'interno del loro suono. Quindi li andiamo a conoscere, ad ascoltare insieme con questo pezzaccio in attesa che arrivi il loro nuovo disco. Loro sono i Man Woman Chainsaw, questa si intitola Nosedive.

Nose Dive, Man Woman Chainsaw qui ad Almendra a Radio Popolare, una delle band che forse sarebbe veramente bello se riuscissi ad andare a vedere quando suoneranno nel mese di agosto, appunto in Inghilterra, dove mi troverò in quei giorni. Adesso loro sono in procinto di pubblicare finalmente questo nuovo disco, che poi è anche il loro disco di debutto, si intitolerà Cannonball, esce il 7 agosto, tra l'altro per Rough Trade, insomma storica etichetta che ha firmato negli anni un sacco di musica che poi insomma è entrata un po' anche, è andata a scrivere un po' di pagine di libri di storia della musica, decisamente della musica alternativa. Quindi fatemi sapere al 331-6214-013 in quali concerti vi imbatterete durante le vostre settimane di agosto, e io di sicuro mi ricorderò di un bel concerto che ho visto qui a Milano qualche settimana fa. Era appunto una delle date degli iDays Festival. Suonavano prima gli Idols e poi i Foo Fighters.

Sometimes Like These Foo Fighters qui ad Almendra. Questa era un po' anche per chiudere il cerchio di questa stagione, proprio perché mi stavo ricordando che avevo visto i Foo Fighters all'Ippodromo il 5 luglio, il giorno prima della prima puntata di incominciare effettivamente questa stagione di Almendra. Quindi sicuramente avevamo iniziato anche, mi sto ricordando, Almendra con insomma chi era ieri sera al concerto dei Foo Fighters, più Idols, fantastici anche loro, proprio all'Ippodromo La Maura, il 5 luglio. Mi state scrivendo, tra cui un messaggio bellissimo, ce lo scrive Luca, che dice: fino a 2 giorni fa, quando ne avete parlato ad Almendra, non ne sapevo niente, ma mi sto organizzando per andare a Sestri Levante a vedere i Marugia l'11 agosto. Wow, fantastico Luca. Sì, si parla del Mojotic Festival, ne abbiamo parlato appunto un paio di giorni fa qui, un festival bellissimo che porta proprio a Sestri Levante, Baia del Silenzio, tra l'altro anche lì cornice fantastica, tre band che arrivano dal Regno Unito, tre band diverse ma in tutte e tre di nuovissima generazione, super interessanti da vedere soprattutto in un contesto così raccolto. Invece manca ormai pochissimo ai saluti, ma una cosa ve la devo ricordare: il 19 agosto, per quelli che non saranno ancora via, che rimarranno a Milano per tutta l'estate e anche il 19 agosto saranno a Milano, c'è sicuramente un appuntamento che appunto vale la pena ricordare da non perdere, ovvero i Geese di Cameron Winter, quella che è con ogni probabilità la band newyorkese più in hype del momento. Loro passeranno per un'unica data italiana il 19 agosto a Segrate per un altro festival, data un po' che sembra un po' sfigata in effetti, però se ci siete insomma non ve lo perdete, perché potrebbe esserci anche un pubblico molto insomma molto raccolto, e quindi crearsi una situazione molto intima. Magari boh, alla fine riuscite anche ad andare a bervi una birra con la band, chissà, potrebbe succedere di tutto. Ci li andiamo ad ascoltare nell'attesa di quel concertone. Per chi ci sarà, i Geese, questa è Taxes.

Questi erano i Geese, questa era per quelli che il 19 agosto riusciranno ad esserci al Parco della Musica, un altro festival a Segrate, per il loro concertone. Nel frattempo sono le 16:27 minuti, manca veramente pochissimo, è il momento dei saluti, per farla breve. È il momento di passare la linea ancora una volta a Giulia Strippoli per quella che mi sembra essere anche, nel suo caso, l'ultima puntata di Vieni con me. E quindi, insomma, detto questo, vi faccio i miei saluti, Almendra, anche per questa stagione finisce qua. Ringrazio tutti per la partecipazione, per l'interazione, per la compagnia di queste quattro settimane fantastiche di agosto. Da Dario Grande è tutto, vi auguro una buona, una fantastica, un'incredibile estate, ci risentiamo a settembre in altri spazi, sempre qui su Radio Popolare. Ciao, buona estate.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Allora, ve lo dico, oggi partiamo dalla fine. Partiamo con il salutarci, perché è l'ultima puntata, è il 31 di luglio, sono le 16:32, è venerdì e io già iper contenta della fine della stagione, ma già mi mancate. Già lo so che sarà una lunga estate, ma so che è necessario per tutti e tutte riposarsi. Dopodiché, se ci sono le segnalazioni, gli appuntamenti, le cose da non perdere, da qui a tutto agosto questo è il momento giusto. Vieni con me, ultima puntata, stagione 25-26. Che lunga cavalcata, mamma mia. Però bella, però interessante. Quante cose abbiamo scoperto, quante ce ne siamo dette, quante possiamo ancora dircene? Perché comunque un'altra oretta la passiamo insieme, fino alle 17:30. Ah, non ve l'ho detto, io sono Giulia Strippoli e vi faccio compagnia con Vieni con me. Il numero è sempre lo stesso, ormai alla fine della stagione l'avrete ricordato, l'avrete imparato, lo ricorderete. 02 33 001 001, per rilanciare in onda, in diretta, gli appuntamenti, le cose da fare, i luoghi da attraversare, quelli da vivere, quelli che aiutano anche a sopravvivere, soprattutto nelle sere calde d'estate. E poi tutte le iniziative, gli appuntamenti, quelle cose a cui voi dedicate tempo, sudore della fronte, energie, soprattutto se indipendenti, locali, gratis, popolari. Io vi ascolto, ci parliamo e vi leggo via SMS, WhatsApp, Telegram. 331-6214-013 è il numero da digitare, pure anche diretta @popolarinetwork.it via email, per chi fosse ancora davanti il computer scalpitante in attesa delle ferie. E quindi vada anche per le segnalazioni di questa settimana, magari per molte e molti, ultimo fine settimana in città. Che cosa farete? Che cosa sperate di fare? Dove volete invitarci?

ovviamente vi pare che anche oggi non sto qui a darvi suggerimenti, occasioni, cose da fare. Ve l'ho detto che mi mancherete, ci portiamo un po' avanti. Mi fermo però all'1-2 agosto, anzi no, arrivo fino al 6 a vedere le stelle. E poi passeggiate invece. Cine naturali, le vogliamo chiamare così? Il cinema nella natura? Il cinema nel bosco? Insomma, di opzioni ce ne sono. Io aspetto le vostre. Ve lo ripeto, 02 33 001 001, in onda, in diretta, fino alle 17:30. Sempre con tanta, tantissima musica. Oggi è ritmo, è venerdì, è la finale di stagione. Ci salutiamo per bene con l'era del cinghiale bianco. Franco Battiato su Radio Popolare. Buon ascolto!

Io non volevo interromperla quest'outro di violino e mi sembrava veramente illegittimo doverlo fare, quindi ce la siamo sentita tutta l'era del cinghiale bianco, il primo pezzo che ha aperto la playlist di Vieni con me, quest'ultima puntata di oggi, il 31 di luglio 26, una lunga, lunghissima e a questo punto anche molto calda stagione, che però sono sempre felice, ecco, di ribadire quanto sia stata piacevole da condividere con voi. Abbiamo scoperto tante realtà, tante cose, tanti di voi hanno partecipato a far ricca questa stagione di Vieni con me, quindi l'invito è a chiamare non solo per segnalare iniziative future, è qualche giorno che lo dico, ma anche per eventualmente raccontare un po' delle iniziative passate che avete scoperto, vissuto, conosciuto, posti che magari avete avete avuto modo di scoprire proprio grazie a quello che avete sentito su queste frequenze, nell'ottica sempre di costruire una comunità, di fare rete, e quindi va bene anche per quello che è stato, non solo per quello che sarà. Ve l'avevo già detto e anticipato ieri, Vieni con me ritornerà a settembre, questa è una bella notizia, partirà per la stagione numero 3, quindi nel caso, qualora non aveste adesso in questo momento della una segnalazione, un appuntamento da dover rilanciare subito, prendete appunti perché intanto poi ci risentiremo con tutta calma.

0: House, les Amazon de Freak, tra i gruppi che talvolta abbiamo condiviso e ascoltato insieme su queste frequenze durante Vieni con me. Intanto invece io do il benvenuto alla prima ospite di oggi, Felicia Carotenuto. Ciao Felicia, ben arrivata, benvenuta della Voci dei Boschi Film Festival. Ciao!
1: Ciao Giulia, ciao a tutte e a tutti. Ciao. Grazie di questo invito.
0: Benvenuta a te Felicia, anche perché ci porti a vedere film all'aria fresca e questa combo, cioè cinema e insomma ambiente fresco, bosco, mi sembra proprio una cosa molto interessante, molto bella da fare, ma anche da rilanciare e proporre a chi ci sta ascoltando in questo momento. Quando ci vediamo, come ci organizziamo? Dacci qualche dettaglio.
1: Dunque, questo festival è nato, cioè è iniziato ieri, al fresco, difficile da dire in questi giorni veramente difficili e complicati.
0: Un po' più fresco.
1: Però in effetti sì, esatto, il bosco comunque aiuta, e siamo a due passi da Milano, siamo a due passi da Genova, sulla collina Tortonese, è nel piccolo comune di Costa Vescovato, in provincia d'Alessandria, dove quest'anno, alla sua sesta edizione, appunto, è partito il Festival Voci dei Boschi. È un programma veramente fittissimo, tra proiezioni serali, laboratori diurni, proiezioni anche per i bambini, per i più piccoli, con il Vocine dei Boschi. Quindi diciamo che fino a domenica 2 agosto saremo qua dalla mattina alla sera, compresa diciamo anche una parte musicale, relax, post proiezioni, per continuare a stare insieme, a chiacchierare, a dibattere diciamo sulle tematiche del festival. Quindi
0: allora, dacci qualche titolo, Felicia.
1: Qualche titolo, allora,
0: o qualche spoiler, direi... insomma, segnalaci, intanto ricordiamo pagine del festival dove possiamo trovare tutto il programma e poi...
1: Allora, certo, allora Voci dei Boschi Film Fest è la pagina Instagram in cui si possono trovare tutti i dettagli, con aggiornamenti continui su appunto quello che succede. Come dicevo, un programma molto fitto, per esempio oggi si riparte dopo un laboratorio Eco Wild con un Salab, alle 19.30 ricominceranno le proiezioni nella sezione Vocine dei Boschi, poi invece le proiezioni diciamo per i grandi nella piazza della Chiesa nel comune di Costa Vescovato dalle 21.30. Ci saranno alcuni documentari, tutti diciamo contributi originali che vengono caricati sulla piattaforma e selezionati dalla giuria Scovato dalle 21.30. Ci saranno alcuni documentari, tutti diciamo contributi originali che vengono caricati sulla piattaforma e selezionati dalla giuria e dalla direzione artistica. Quindi stasera

0: E si proseguirà così anche domani, quindi dal mattino laboratorio di documentazione video per gli adolescenti, laboratorio di pin screen con Alexandra Noyer nel pomeriggio e
1: Aspetta,
0: nuovamente
1: che cos'è il
0: proiezioni
1: pin
0: serali.
1: screen però?
0: Questa è una bellissima domanda, praticamente è una tecnica, io purtroppo sono una...
1: Tu sei una
0: non so.
1: creativa, non una
0: No,
1: tecnica.
0: io non sono una creativa purtroppo perché sono in realtà una volontaria, diciamo, fondatrice tra le fondatrici dell'associazione, che ha ideato questo festival. Quindi il pin screen in realtà è una tecnica artistica, con gli spilli che Alexandre Noyer riprenderà e vi spiegherà per bene. Quindi vi invito a partecipare. Domani a questo laboratorio, domani pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30, presso il circolo di Costa Vescovato, nuovo spazio appena nato e direi che siamo sempre molto attivi.
1: Bene, benissimo. Tutte le informazioni, ripetiamo, le trovate su vocideiboschifilmfestival.it. Si è iniziato ieri, si termina il 2 di agosto, quindi per questo primo fine settimana estivo, insomma, abbiamo già trovato un sacco di cose molto interessanti, anche curiose da fare. E grazie mille, Felicia. Quindi buon festival, insomma, buon cinema al fresco, dai, che effettivamente
0: Grazie
1: il
0: mille a
1: bosco
0: voi, venite a
1: aiuta.
0: trovarci. Ciao,
1: Ciao.
0: grazie.
1: Ciao, ciao, ciao. C'è una telefonata allo 02 33 001.
2: 001
1: Chi è? Sono
2: 001
1: io. Spengi la radio.
2: la radio.
1: Allora, spengi la radio. Pronto,
2: Allora,
1: chi è?
2: spengi la radio. Pronto, chi è? Chi è
1: Niente. Sei tu che termini con 258. Solo che se tieni accesa la radio, adesso l'hai spenta.
3: Ah, ok.
1: Pronto?
3: Sì, no, sono il bassista dei Vallanza.
1: Ciao, come stai?
3: Ciao, bene.
1: State ascoltando? State andando? Dove state
3: Sì,
1: andando?
3: stiamo andando all'NXT
1: A
3: Festival di
1: Bergamo.
3: Bergamo.
1: Ah, suonate lì questa sera. Hai
3: Sì.
1: capito? Bene. E quindi ascoltavi la radio o volevi rilanciare il concerto?
3: Allora, volevo rilanciare il concerto, ma te lo faccio fare, ti passo il maestro Dava che ti fa l'annuncio ufficiale.
1: Vai. Allora,
3: Vai, te lo passo. Ciao.
1: ciao. State
3: Ciao, ciao a tutti.
1: benvenuti, ben ritrovati, amici Vallanzasca su Radio
3: Volevamo
1: Popolare.
3: sentirci in radio, però non si può, vero? Bisogna spingere la radio.
1: Eh sì, mentre parli
3: E
1: sì,
3: quindi,
1: perché altrimenti
3: non si può,
1: rientri.
3: peccato. Vabbè, comunque siamo qui per invitarvi tutti a Bergamo questa sera, NXT Festival, vicino alla stazione.
1: I biglietti ancora sono disponibili?
4: 9:30.
3: Ancora disponibili i biglietti e 9:30 inizio del concerto.
1: 21:30, perfetto, grazie.
3: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao amici.
3: Ciao, ciao.
1: E beh, chiamano i Vallanzasca, che fai? Non te li senti?

0: Ma sarò la Dava?
1: Qualche minuto prima della pubblicità, termina così la prima parte di Vieni con me, anche con qualche segnalazione, iniziative, appuntamenti, cose da fare, e devo dire un po' in là nel tempo, però giustamente, perché oggi è l'ultima puntata di Vieni con me di questa stagione, poi ci si ritrova a settembre, quindi l'appuntamento per sabato 8 di agosto e sabato 22 è ben che giustificato. Ci si ritrova, grazie intanto alla segnalazione di Cree, ci si ritrova nel parco neogotico Ameno. Wow, che già detta così è un bel invito. Però ci sarà degustazione di vini e anche bancarelli di dischi in vinili. Bello, vini e vinili. Cioè, mi sembra un'ottima proposta, non ho capito dove però. Anche perché mi avete girato la locandina e... Non riesco a capire dove, scrivetemi un indirizzo. Mentre invece poi dell'appuntamento di questa sera vi dicevo NXT Bergamo, dicevano i Vallanzasca, l'ingresso alle ore 21:30, trovate tutte le informazioni ovviamente sulla pagina di NXT Festival. Invece baci e abbracci a chi sta salutando e a chi augura una buona estate, davvero cari, care, ovviamente l'affetto è reciproco, spero anche voi possiate passare delle piacevoli vacanze. Non ci sentiamo più con Vieni con me fino a settembre, però abbiamo ancora un'altra settimana in radio, perché da lunedì a sabato prossimo ci svegliamo insieme. Quindi non temete, poi ci salutiamo, ci risalutiamo. Intanto la cosa sicura è che qui sempre, sempre.

0: Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao. Ciao. Sei dove chiami?
1: Chiamo dalla Valle Camonica, in provincia di Brescia.
0: Oh.
1: E volevo cogliere l'occasione per invitare tutti a un festival culturale meraviglioso che abbiamo organizzato questa domenica 2 agosto.
0: Bene. Che cosa farete?
1: Sì. ci sono un sacco di attività sia per famiglie che per persone senza bambini, laboratori, musica, spettacoli. È un festival d'arte, di cultura e ovviamente anche di divertimento.
0: Evviva, giusto. Come si chiama? E dacci anche se c'è una pagina dove c'è il programma.
1: Sì, certo. Ci trovate sia sui social che sul sito negolafestival.it.
0: Fai uno spelling perché si è sentito male, vai.
1: Napoli, Empoli, Giotto.
0: Negola, quindi con la N.
1: Sì, okay, Negola.
0: Negola, va bene, ottimo.
1: Negolafestival.it.
0: Perfetto, grazie.
1: Grazie mille, ciao.
0: Ciao.

ma andate sulla pagina di Negola Festival. Che bello! Anche qui siamo in mezzo alla montagna, in mezzo alla natura. Sempre belle proposte, devo dire, arrivano, eh. Questo mi rende molto felice, oltre che tanto fiera della comunità di Vieni con me. Occhi e orecchie, capillari, ovunque. Ovunque ci sia un'occasione di comunità, devo dire, abbiamo fatto il nostro. Quella che sentite in sottofondo nel frattempo è l'Imperatrice. Il pezzo si chiama Voodoo. E colgo l'occasione anche per ricordarvi che tutta la musica che abbiamo condiviso in questa stagione la ritrovate pronta già per essere riascoltata e suddivisa in playlist sul mio profilo Spotify, chiocciolina Giulia Sisifo Strippoli. Oppure talvolta la rilancio e la ricondivido anche sui social al mio profilo Instagram, chiocciolina Giulia Strippoli.

0: E quindi sì, Claudio, dalla prossima settimana ci svegliamo insieme al mattino. Ancora non ho capito bene l'orario, ma forse è troppo presto. Sai che sarà probabilmente dalle 6. Preparatevi a ballare, quindi dall'inizio della giornata. Per il momento però ancora una mezz'oretta insieme. Dopo la pubblicità, voi state lì.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
0: È l'ultima puntata di stagione. Ho sentito il mare. È arrivato anche a Vieni con me. Questa è la seconda parte di questa trasmissione che ci vede insieme fino alle 17:30 con gli appuntamenti, le segnalazioni. Non fosse vero.

All'acqua ghiacciata il brano, si chiama così Marco Castello, ma anche un po' il desiderio con questo caldo, direi. Sono le 17.03, le temperature sono ancora elevatissime, ahi noi, e cerchiamo appunto di sopravvivere, però con le segnalazioni, le iniziative, le cose che ci permettono di rimanere in città, ma anche fuori, lì dove voi stiate organizzando, dedicando tempo ed energie a quel festival, a quell'appuntamento, a quella cosa che magari aspettate per tutta l'estate e che, voglio ben dire, chiamate e rilanciate su Radio Popolare allo 02 33 001 001. Lo sapete, le linee sono aperte, il telefono a vostra disposizione, e vi leggo anche al 331 62 14 013. Allora, mi scrive Ozir di Pedala Martesana per segnalare anche qui un appuntamento che è un po' in là nel tempo. Ozir, ci risentiremo sicuramente per una pedalata che si farà insieme a Lega Ambiente, Pessano con Bornago, ecco, l'ho detto, credo bene, il 13 settembre a Pessano. Mamma mia, con questi accenti, guarda, tonici. Pedaleremo con famiglie e persone speciali per scoprire ciclabili e territorio. Grazie Ozir, segnate, cerchiate il 13 di settembre, ovviamente l'invito, e poi a risentirci magari più in là con insomma, quando ci sarà l'approssimarsi appunto della pedalata. Intanto sì, per chi scrive, effettivamente a proposito della settimana prossima, la stagione di Vieni con me è terminata, riprenderà a settembre, noi ci risentiremo prossima settimana un po' di mattina. E caro Claudio, sì, sono andata a controllare, l'appuntamento è effettivamente da mattina presto, molto presto, lo sapete, vi state già svegliando con le nostre aperture musicali, lo faremo insieme settimana prossima. Questa è probabilmente una di quelle che avevo così in lista da condividere presto al mattino, ma la amo troppo ed è un brano che secondo me accompagna bene anche al prossimo appuntamento, del quale vi racconto tra poco. Perché è una notte sotto le stelle.

0: Test Dummies meritava anche, dai, una condivisione pomeridiana. Probabilmente ce lo riascolteremo anche al mattino. Tanto guarda che intro perfetta per una notte sotto le stelle. Ciao Matteo, Federico, ben arrivati, benvenuti.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, benvenuti.
1: Ciao,
0: allora, aspettando grazie. San Lorenzo, giustamente ci prepariamo. Intanto, come sempre, l'occasione, già lo dicevo già prima, parlavamo di cinema nel bosco, qui comunque sempre all'aria aperta, con questo caldo le modalità di sopravvivenza sono un po' le stesse. A guardare le stelle o a guardare un film, a parte che è un grande spettacolo in entrambi i casi, voi al Parco Grubria, l'ho detto bene, giusto?
1: Sì.
0: Avete organizzato questa passeggiata notturna che racconta un po' appunto lo spettacolo, guardando, volgendo il naso all'insù, ma anche tutto quello che è un po' l'ecosistema intorno a noi. Quindi racconterete animali notturni, parleremo di come si sta nel bosco la notte. Allora io direi, con che cosa partiamo? Con la passeggiata. Intanto, da dove partirete, come ci organizziamo, come si può fare per partecipare, e l'appuntamento, ve lo anticipo, è intanto giovedì sera alle ore 21:30. Federico, partiamo con il percorso?
1: Partiamo con Matteo, con la parte, con la passeggiata e con gli animali notturni.
0: Allora partiamo con Matteo Siesa, entomologo, biologo, che sarai là, diciamo, la parte, ecco, di naturalista.
2: Naturalista. Esatto, infatti è un, diciamo, c'è questa cosa particolare di poter prima appunto fare una passeggiata nel bosco di notte, quindi osservare il Parco Grubria, che è in Almeredo in particolare, che è davvero splendido in quell'area, e vederlo in un momento diverso della giornata, quando di solito non si osserva mai. Cioè, di solito noi rientriamo a casa e in quel momento in cui noi rientriamo a casa molti animali escono in realtà dalle loro tane, dai loro rifugi, e cominciano la loro attività. E quello che faremo sarà cercare di osservarli, e in particolare potremo utilizzare un rilevatore di ultrasuoni per ascoltare ad esempio i vocalizzi, gli squittii dei pipistrelli, che è un'esperienza davvero particolare, perché capita che siano davvero numerosi e praticamente si ascolta una sorta di concerto che altrimenti sarebbe impossibile ascoltare.
0: Ma altrimenti sarà anche ad orecchio nudo, dici, in questo senso è impossibile?
2: Sì.
0: Ah, ok.
2: Sì.
0: Quindi è necessario. Certo.
2: È necessario un rilevatore che raccoglie gli ultrasuoni e li traduce in suoni che possiamo ascoltare anche noi, e quindi ci permette di sentirli e anche in qualche modo di capire quanti pipistrelli abbiamo attorno a noi, quante specie, e anche di vederli, perché è molto più facile, una volta che si ha questo rilevatore, ascoltarli che vederli. Cioè, alcuni pipistrelli riusciamo a sentirli, ma poi guardando, un po' perché è notte, un po' perché sono molto veloci, insomma, non riusciamo a vederli. Ecco.
0: Certo, non è un caso che loro si muovano secondo più con, diciamo, che con le orecchie che con gli occhi.
2: Sì.
0: Non voglio dirla brutta, però.
2: Non sono ciechi come molti pensano.
0: Non sono ciechi.
2: Non sono ciechi, però usano sostanzialmente i loro stessi suoni, che poi ascoltano di rimando, cioè quando colpiscono degli oggetti con le loro orecchie, per muoversi, diciamo, ed evitare gli ostacoli, trovare le prede, eccetera. E invece usano anche gli occhi in realtà per vedere il profilo generale dell'ambiente che hanno attorno.
0: Certo.
2: E insomma, per evitare i grandi ostacoli. Ma non faremo solo quello, insomma, cercheremo anche di osservare altri animali e di parlare degli animali che incontreremo. Di solito notturni sono gli anfibi o sono semplicemente molluschi terrestri, tipo le chiocciole, che però in alcuni casi possono essere anche molto particolari, colorate, appariscenti, come la cepea, che è una chiocciola che c'è nel Grubria, una chiocciola di bosco che si trova appunto anche nelle aree boschive o rimboschite del Grubria.
0: Allora adesso fammi fare una domanda che è pertinente all'entomologo. Ovviamente se c'è la possibilità di sentire la voce dei pipistrelli, non delle chiocciole però, immagino, cioè la rilevazione ultrasoni ovviamente non vale per le chiocciole. Che cosa questi tipi di altri animali del sottobosco, fammelo passare così, come si sì. Come si percepiscono? Esatto, perché appunto sì. Gli animali che non sentiamo a orecchio nudo li possiamo percepire con questi strumenti che saranno forniti.
2: Certo, ma anche allora bisogna dire una cosa, che noi non siamo molto abituati, cioè non siamo per nulla abituati in realtà a sicuramente a muoverci di notte e poi a usare appieno, diciamo, i nostri sensi. Perché allora quello che volevo dire è che di notte in realtà la luce è poca, ma la luce c'è e i nostri occhi si abituano. Infatti anche nell'invito alla serata abbiamo indicato la torcia come facoltativa, perché l'idea è proprio quella di abituare gli occhi anche a percepire quello che c'è attorno a noi.
0: Cioè.
2: Quindi noi li diciamo cercheremo di osservare l'ambiente che abbiamo attorno con gli occhi e con le nostre orecchie normalmente, ecco. E poi comunque vabbè, ci saranno anche delle torce, quindi se sarà necessario le useremo e con quelle troveremo anche più animali, insomma.
0: Quindi sarà un'esperienza sia d'ascolto sia di visione, ecco, non solo, cioè, una cosa un po' più complessiva nel bosco in notturna. Deve essere molto interessante.
2: E di scoperta. È un'esperienza soprattutto di scoperta e di esplorazione, certo. Anche perché è un ambiente così vicino a noi, cioè comunque il Grubria è un parco che praticamente entra all'interno delle città, che le persone vivono di giorno, ma di notte cambia faccia, cambia aspetto, cambiano le sue caratteristiche, e quindi andare di notte è proprio compiere una vera e propria, diciamo, esplorazione, ecco, dell'ambiente.
0: Assolutamente. Adesso raccontiamo anche con Federico in che cosa consiste, poi ci sono tanti appuntamenti che organizzate nel parco, magari se ce ne sono già alcuni così un po' anche se in anticipo li segnaliamo volentieri. Ultima domanda però, Matteo, quanto l'inquinamento acustico delle città peggiora anche la vita nei boschi, nelle zone verdi ormai?
2: Sì. Sì, beh, l'inquinamento acustico,
0: scusami, è l'inquinamento
2: anche luminoso.
0: Luminoso, esatto.
2: Sì, sono due forme di inquinamento a cui di solito si pensa un pochino meno. Quello acustico, che è una domanda corretta, cioè giusta quella che facevi, è la peggiora, nel senso che il rumore delle strade, il rumore delle auto obbliga gli animali che emettono dei vocalizzi, ad esempio gli uccelli, a cambiare il modo in cui cantano, quindi devono cantare a un volume più alto e soprattutto usare suoni più
0: maggiori,
2: alti, cioè più acuti per staccarsi dal rumore del traffico. Quindi questo è un effetto molto visibile nei canti degli uccelli. E invece l'inquinamento luminoso, sempre ad esempio tornando agli uccelli, fa in modo che le specie che ad esempio cantavano o cantano presto la mattina, ad esempio il merlo, che conosciamo tutti, insomma un uccelletto nero che
0: anche di città.
2: Esatto. È un uccello appunto che vive nelle città, però proprio perché è così vicino alle città, capita spesso che canta molto prima rispetto all'orario in cui dovrebbe cantare, quindi la mattina molto molto presto, perché magari i lampioni le hanno fatto credere che stesse già arrivando l'alba, oppure la sera molto molto tardi, anche dopo la mezzanotte, troppo tardi con anche segnalazioni, comunque persone che non lo vedono, nonostante sia un canto melodioso, cioè ne sono legge, proprio insomma canta tardi perché per l'illuminazione, ecco, quindi rimane un po', ma non solo gli animali, anche le piante hanno degli effetti e insomma l'inquinamento luminoso e anche sonoro sono due forme di inquinamento importanti, comunque a cui bisogna comunque su cui bisogna lavorare per ridurle, per mitigarle.
0: Decisamente, ecco, sì. Poi secondo me una passeggiata del genere, un'esperienza del genere serve anche a rendersi conto della differenza, perché non ci pensiamo mai, proprio perché siamo animali da città, di quanto i nostri ambienti siano rumorosi e molto luminosi, quindi magari anche per capire la differenza.
2: Quanto siano belli di notte.
0: Hai ragione. Hai ragione. Passiamo, Federico, raccontaci un po' ecco le coordinate dell'appuntamento.
1: Parte astronomica. Vi racconto della parte astronomica di questa iniziativa, perché a seguire di questa bellissima parte, super, secondo me, affascinante e interessante, perché veramente è qualcosa di diverso davvero di quello a cui siamo abituati a fare, e ci inoltriamo sempre di più in questa notte, e con la speranza mia anche di fare un pochino pace col buio e con la notte, perché una delle cause, secondo me, dell'inquinamento luminoso è che non abbiamo ancora fatto pace con la notte, per cui vogliamo illuminare qualsiasi cosa.
0: Sono d'accordo.
1: Il problema delle luci è che le stelle si vedono al buio, non con le luci, quindi se noi vogliamo illuminare qualsiasi cosa, quello che ci stiamo perdendo è proprio il cielo stellato. Ecco, il cielo stellato secondo me vale la pena di essere non solo visto, ma proprio osservato, perché un conto è dare un'occhiata fugace a qualche stella sopra la testa, e un altro conto è iniziare ad accorgersi di un po' di cose che ci sono sopra di noi, un po' di cose che si possono vedere. Noi spesso abbiamo questo concetto, la pianura padana poi è uno dei luoghi con il più alto inquinamento luminoso quasi del mondo, siamo nella top 10 praticamente, e quindi dici vabbè, ma le stelle non si possono vedere. Ora, certo, non si possono fare le stesse cose che magari si fanno dall'alta montagna, ma questo non vuol dire che dobbiamo dimenticarci del cielo.
0: Per fortuna, speriamo, non ce ne dimenticheremo mai.
1: No, guardiamo in alto, guardiamo quello che si può fare anche, come dire, da casa nostra, dal balcone di casa, perché sopra le nostre teste c'è veramente un universo che spesso ci dimentichiamo di guardare, ma questo cambia la prospettiva su tutto. Cioè, come dire, uno dice guardo lontano e cosa vedi? Il Monte Rosa a qualche decina di chilometri di distanza, ma quando guardi una stella, sai, queste tre guardi in alto, vedi Vega a 25 anni luce di distanza.
0: Chissà, sarà perché non guardiamo il cielo per non ricordarci quanto siamo piccoli, la vedo così talvolta. Poi può passare, ma è venuta distinto, pensa, non l'avevo premeditata. Va bene, Matteo, Federico, una notte sotto le stelle, ricordiamo quando e diamo qualche dettaglio e poi ci salutiamo.
2: Sì, allora è giovedì 6 agosto, ovviamente questo giovedì che viene, il ritrovo è alle 21:30, presso il parcheggio che è indicato sul volantino, quindi c'è un'indicazione un po' complessa, ma diciamo Google la trova facilmente, comunque quello è l'indicazione esatta, e sarà poi l'esperienza al Meredo di Seregno. E insomma, per tutte le informazioni si può andare sul sito del parco, che è grubria.it, oppure insomma cercando in internet. In realtà l'iniziativa è stata molto diffusa, ecco, quindi si trova facilmente le informazioni.
0: Il ritrovo ve lo dico io, che ho appunto la parte, il PDF di fronte, è la strada vicinale Mer Nord Seregno, parcheggio civico 32, in modo che così almeno se ci fossero persone interessate all'ascolto sapete dove dover andare. Vi ringrazio. Grazie mille,
2: grazie,
0: e buona osservazione, grazie. Buona passeggiata, sarà
2: grazie,
0: bellissimo.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao, Giulia, ciao.
0: Ciao. Ultimi 5 minuti.

0: Nobody.
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Ciao. Ciao, sei da dove chiami?
2: Io mi chiamo Fabrizio, chiamo da Langastigiana, precisamente da Monastero Morbida, quindi provincia di Asti.
1: Sì.
2: E ti chiamo per una festa contadina.
1: Ottimo, bene. Quando?
2: Domani sera, anzi domani dal pomeriggio, ci vediamo alle 15 presso l'agriturismo La Luna di Miele di Monastero Morbida per parlare di cerealicoltura contadina agroecologica e solidale.
1: Evviva!
2: E i progetti del Mulino dei Semi, che è la casa delle sementi della Val Morbida, che abbiamo fondato in un antico mulino ristrutturato in provincia sempre di Asti, qua nella Valle Morbida astigiana.
1: Fabrizio, è un programma iper interessante, ripeti dove e se c'è una pagina, un indirizzo,
2: sì,
1: al quale raggiungerti.
2: C'è la pagina Facebook di Associazione Rurale Italiana o del Mulino dei Semi Casa delle Sementi, e domani dalle ore 15 alle ore 20, alle ore 24, perché poi c'è la cena, c'è la trebbiatura condivisa sull'aia dei grani contadini, e c'è musica chiaramente, e poi ci sono una serie di incontri anche la settimana prossima fino alla fine dell'anno. Cercate, si chiamano Feste Contadine di Ari. Per domani è importante prenotarsi, soprattutto per la cena. Se vuoi ti do dei numeri,
1: vai.
2: Se no li cercate sulle pagine Facebook di Ari e di dell'associazione.
1: Dai, benissimo, grazie mille. Festa
2: grazie
1: contadina
2: te,
1: della trebbiatura. Ciao.
2: Esatto. Buona, ciao, ciao.
1: Ciao Fabrizio, grazie.

0: Lo sapete che di tutti gli appuntamenti, quelli che vanno, quelli che iniziano, quelli che terminano, ce n'è uno che non ci dimentichiamo mai, del quale ogni giorno parliamo, ed è il presidio permanente per Gaza. Per non dimenticare che in corso nel mondo c'è un genocidio in atto e ci sono persone che ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30 si riuniscono silenziose e ferme per un'ora per ribadire il proprio dissenso. E oggi di loro c'è Massimo. Ciao Massimo, ben arrivato, benvenuto.
1: Buongiorno Giulia, buongiorno.
0: Ciao.
1: Grazie dell'invito. Allora, io personalmente da metà agosto dell'anno scorso ho incominciato a frequentare appunto il presidio, che ormai posso dichiarare che è una seconda famiglia, perché frequentandoci praticamente tutti i giorni per un'ora
0: diventa comunità
1: piacevole. Nonostante questo caldo assurdo, invitiamo sempre tutti i cittadini e le cittadine, anche in ascolto, anche di passaggio, di fermarsi anche solo per mezz'ora con i nostri cartelli, perché è un'emozione, è un'esperienza, secondo me, che per coloro che hanno ancora un po' di sensibilità è più che positiva e da sperimentare.
0: Grazie Massimo, sei riuscito a condensare tutto quello che c'è da sapere in pochi secondi, e io ribadisco solo l'appuntamento, che è ogni giorno in Piazza Duomo dalle 18.30 alle 19.30, si va avanti anche tutto agosto, e noi però ci risentiamo
1: certo,
0: a settembre.
1: Certo.
0: Grazie Massimo.
1: Grazie Giulia, a risentirci.
0: Ciao. Bene, terminata. Oh, eccoli i messaggi che mi dovevano far piangere, ma vi pare? Non li leggo però, me li tengo per me. Io mi limito a ringraziarvi, a salutarvi, a ricordarvi che Radio Popolare va avanti. Ovviamente noi ci ritroviamo a settembre, ci risentiamo su queste frequenze da settimana prossima al mattino, e poi una nuova stagione. Grazie davvero a tutti e a tutte per la partecipazione e per l'ascolto. Vi voglio bene. Buon pomeriggio, ciao da Giulia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Popolare Network.
3: . 17:30 le notizie di Popolare Network. È salito a 57 il numero dei migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta. I corpi sono stati recuperati dalle forze di polizia locali al largo della costa. Intanto, secondo il Ministero degli Interni spagnolo, più di 37.000 persone sulle 50.000 arrivate a nuoto nelle ultime 24 ore sarebbero già tornate volontariamente in Marocco. A incidere, riporta il País, il caos presente in una città incapace di accogliere più della metà dei suoi abitanti, oltre agli scontri coi residenti che hanno comportato anche lanci di pietre. Il premier Pedro Sánchez parla di un attacco alla sovranità territoriale del suo paese e promette l'installazione di una barriera in mare per rendere più difficoltosi gli arrivi.
4: Hamas ha confermato di essere disponibile al disarmo, come annunciato da Donald Trump, ma ha ribadito le proprie condizioni. L'accordo per il disarmo è subordinato alla cessazione di ogni forma di aggressione da parte di Israele e al ritiro dalla striscia di Gaza, ha detto il gruppo palestinese in un comunicato diffuso poco fa. Israele al momento non ha ancora commentato ufficialmente. Secondo una fonte politica israeliana citata dai media, non ci sarà alcun ritiro dell'IDF dall'attuale linea gialla senza un effettivo disarmo di Hamas. Il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha scritto su X che l'accordo diffuso dal Board of Peace è inaccettabile per Israele, aggiungendo: le eliminazioni a Gaza devono continuare, l'incoraggiamento dell'emigrazione deve avvenire, Israele deve vincere. Il Board of Peace ha diffuso nel pomeriggio di oggi una roadmap in 15 punti che dovrebbe portare all'attuazione della fase 2 dell'accordo di Sharm el-Sheikh firmato ottobre 2025 e che prevede sia il ritiro di Israele da Gaza che il disarmo di Hamas.
3: E inizierà tra pochi minuti negli Stati Uniti una riunione di gabinetto a cui parteciperà il presidente Donald Trump. Sul tavolo le prospettive future della guerra in Iran. Poche ore fa Trump ha dichiarato: sta andando bene, non ci resta che continuare a vincere.
4: Il Ministero della Difesa pubblica ulteriori informazioni sulla task force italiana attiva in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain da marzo. Oltre 400 militari dell'aeronautica, la cui presenza in Medio Oriente è stata resa nota ieri, sono schierati nella regione anche 260 membri dell'esercito. Sarebbero impegnati per aiutare i tre paesi nella difesa missilistica e antidrone. Le opposizioni dicono: il ministro della difesa Guido Crosetto riferisca in aula i dettagli della missione.
3: La quarta ondata di caldo sull'Europa. Domani le città a bollino rosso in Italia saranno 19, domenica 23. Previste massime oltre i 40 gradi in pianura padana e nel centro Italia. Temperature sopra la media in tutta l'Europa occidentale, una situazione che complica anche la lotta agli incendi. In Grecia, sul Golfo di Corinto, centinaia di turisti sono stati evacuati via mare. È stata ordinata anche l'evacuazione di un sobborgo di Atene.
4: Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Era malato da tempo. Baresi è stato uno degli ultimi grandi difensori a ricoprire il ruolo di libero. Con la maglia rossonera ha giocato più di 700 partite in quasi 20 anni, ha vinto scudetti, coppe campioni e coppe intercontinentali. Milano lo ricorderà, ha scritto il sindaco Sala. Tantissimi messaggi di cordoglio anche di tifosi e appassionati.
3: Le 17:44 è tutto per ora, le notizie tornano alle 18:30.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
6: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School, Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
7: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
8: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Stiamo insieme fino alle 18.30 ed è l'ultima puntata, diciamo, di questa settimana di conduzione pomeridiana per la sottoscritta. Poi da lunedì ci sentiamo, se vorrete, nella scatola magica che andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11.30. Ora non so voi come avete passato la notte, se è andato tutto bene, se avete avuto qualche problema col caldo. Diciamo che la mia notte non è stata particolarmente fresca, diciamo in questa maniera, e quindi non so perché, ma è da stamattina che mi ronza per la testa questa canzone che io amo particolarmente, anche perché poi colonna sonora, o meglio è i titoli di coda di un bellissimo episodio di un film di Pasolini con Ninetto Davoli, Totò, Laura Betti, adesso non mi ricordo tutto il cast, ma insomma uno straordinario e meraviglioso cortometraggio veramente splendido, e insomma vediamo se vi piace questa scelta.

0: Eh sì, cosa sono le nuvole? In realtà uno degli episodi del film, come si usava una volta, c'erano questi film un po' collettivi con vari registi, vari sceneggiatori, questo era il quarto episodio, cosa sono le nuvole, firmato Pierpaolo Pasolini, gli interpreti, come vi dicevo prima, Ninetto Davoli, Totò, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Laura Betti, Domenico Modugno, Carlo Pisacane, anche credo anche una piccola parte di Adriana Asti, insomma un episodio bellissimo, struggente, che se non avete mai visto vi consiglio di andare a cercare, secondo me lo trovate abbastanza facilmente perché, insomma, perché è un pezzo straordinario. Dunque, sempre augurandomi che la vostra notte sia stata migliore della mia, mettiamola in questa maniera, non so bene come immaginarvi, perché là fuori, e io parlo naturalmente dagli studi di Radio Popolare di Via Olearo, che sono con l'aria condizionata, perché sarebbe impossibile se no starci in questa palazzina. Quindi ogni volta che poi uno si affaccia fuori si rende conto che lì fuori è veramente molto molto alta la temperatura, ma io non so bene come immaginarvi perché credo che questo sia anche il fine settimana in cui ulteriormente ci si sposta dalle città, dai luoghi dove si vive abitualmente. Perché questo credo che sia uno dei fine settimana, i famosi, quelli dei grandi esodi. Al di là dell'antipatia per le frasi fatte, diciamo così, non riesco veramente a immaginare se siete eventualmente effettivamente in viaggio per raggiungere qualche meta oppure se state semplicemente continuando con la vostra vita consueta di un sabato pomeriggio di fine luglio che così che vi tocca di vivere come sempre il meglio possibile. Ma insomma, vediamo un po' se qualcuno ha voglia poi di raccontarmelo, che cosa sta facendo, se si sta spostando, dove sta andando, perché, in che senso, eccetera, eccetera. Comunque sia, se non ne avete voglia, io vi capisco perché mo ci vuole anche telefonare, come dire, può essere gravoso in alcuni momenti.
1: Tesoro, cammina veloce. Quando arrivi a casa scrivimi che è pieno di indiani e sei più bella adesso con qualche chilo addosso, che se devi piacere a me.

0: della centro Lipu della Fagiana.
1: Della, scusami, della Fagiana?
0: Sì, perché sto per partire per la montagna per trasportare due cuccioli di riccio. A una persona che li deve allevare e poi
1: aspetta che ti si sente malissimo. Quindi questo signore a cui porterai due cuccioli di riccio si occuperanno di svezzarli, di, insomma, di accudirli.
0: Esatto, è una signora, si chiama Daniela. Scusa, sì. Se perché sono, essendo in macchina,
1: capisco. Senti, quindi fai
0: abbiamo il fatto di
1: aia Tino, accipicchia. Aspetta Tino che non ti sentiamo.
0: Ma la prima volta. Di farlo.
1: Tino, purtroppo non ti si sente. Mi spiace, ma quello che hai detto non l'abbiamo capito.
0: Ok, allora niente.
1: Però insomma tu stai trasportando da dov'è che vai a finire a fidare questi?
0: In Valdossola
1: alla signora Daniela, che mi devi salutare tantissimo, anche perché insomma prendersi cura di piccole creature come cuccioli di riccio è sempre una cosa importante e emozionante.
0: È anche una cosa molto impegnativa, perché devono essere nutriti spessissimo, certo. Per cui è una cosa davvero impegnativa, per cui
1: certo.
0: Merita sicuramente la nostra simpatia, il nostro sostegno.
1: E beh, però anche tu che fai questa missione da staffetta meriti il nostro affetto e la nostra ammirazione, come si dice.
0: Senti, grazie a te.
1: E poi ti ci fermi lì in Valdossola?
0: Sì, ci fermiamo una settimana,
1: okay.
0: Mia moglie.
1: Ok, quindi
0: scappiamo un po' dal caldo, dai.
1: Ve lo auguro. Allora un grande abbraccio, grazie per questa tua missione con i piccoli ricci.
0: A te e a tutti quanti, ciao.
1: Grazie, ciao. Che bello aver intercettato qualcuno che non solo viaggia, ma viaggia anche in missione, una cosa così importante come salvare due piccolini. Che ecco, mi colgo l'occasione per dire che insomma mettiamo dell'acqua sui balconi, sui davanzali, facciamo in modo che anche i piccoli, insomma a seconda di dove siete, ma anche in città vale, per gli uccellini, ma anche per piccoli insetti e altre bestioline. Con questo caldo è utile comunque a dare un'occasione di eventuale rinfresco con dell'acqua. Intanto io devo aver detto, come vi ho detto, che ho dormito poco, evidentemente poi gli effetti si sentono, perché devo aver detto che era sabato. No, oggi è venerdì, io ne sono abbastanza sicura che oggi è venerdì, però è l'ultimo venerdì del mese, il 31 di luglio, e anche appunto un venerdì sicuramente di passaggio per persone che vanno e vengono, come accade in questo periodo dell'anno. Allora Daria dice ciao, no aspetta che ho sbagliato qua, io sono a casa che aspetto una viaggiatrice solitaria che dormirà da me in cascina, abito in Piemonte, ho appena pranzato e ora gelato in Macedonia e tra un po' Lago d'Orta. In casa si sta bene senza aria condizionata, fuori invece un caldo torrido. Che bella musica che ci stai offrendo, grazie Daria, ne sono ben felice che tu apprezzi. Silvia dice solita vita quella di luglio, di agosto e di settembre, perché quest'anno non se ne parla di vacanze, per fortuna un'aria condizionata la cui corrente mi ha regalata dal mio fotovoltaico, quindi metto nell'ambiente un pochino di aria calda, ma per il resto è tutto mio. Non è ancora sicuro, ma a fine settembre dovrebbero farmi la seconda operazione al ginocchio, ecco il perché non mi muovo neanche un giorno, non mi fido a muovermi con una gamba messa un po' così, speriamo di poter fare qualche cosa l'anno prossimo. Silvia, tantissimi auguri per il tuo ginocchio, per tutta la tua, insomma, le tue questioni di salute, e certo l'anno prossimo qualcosa accadrà. Volevo dirti che oggi è venerdì pomeriggio, non è sabato, sarà il caldo, io sto lavorando e non andrò in vacanza, buona trasmissione, grazie Francesco per questa precisazione, hai fatto comunque benissimo. Io in giro alla ricerca di vecchi dischi di vinile, questo è Matteo, e chissà se i dischi di vinile col caldo si sciolgono.

Ma chi lo sa? Oh, già Joshua dice: mi deluti con l'aria condizionata. Scusami, io qui alla radio l'aria condizionata ce l'abbiamo, ti ripeto, la struttura della radio non permetterebbe di non avere l'aria condizionata, ma per quel che mi riguarda io a casa non ce l'ho e ne intendo metterla. Ma comunque, a prescindere dalle mie scelte personali, io a Bergamo con 30 gradi resisto, ogni tanto mi faccio una doccia calda. Hai fatto buone vacanze, Joshua? Sì, ho fatto ottime vacanze nella mia adorata Stromboli, anche se anche lì il caldo non scherzava per niente. Non vorrei dire, ma è venerdì e non sabato. Comunque vi ascolto da una plumbea Liguria, c'è aria che rinfresca un po' e sto preparando la cena che faremo in giardino stasera con moglie e figlie non appena tornano dalla spiaggia. Bello, Gabriele, bello, bello che tu stia preparando la cena. Oh, io prima ho fatto un pisolino, ma credo sia ancora venerdì, nel senso che non penso di aver dormito tutte queste ore. Ed è Petra che anche lei mi tira le orecchie per aver parlato di sabato. Ragazzi, evidentemente anche con l'aria condizionata il caldo, soprattutto su menti fragili come le mie, mettiamola così, fa i suoi effetti. Oh, Tino sta viaggiando in auto per salvare due ricci. Tino è veramente una bellissima persona. Questo è il messaggio di Manuel e Daniele De Luca mi scrive: aggiungi una didascalia. A fine partita Maradona e Baresi si scambiarono le maglie su richiesta dell'argentino e il numero 10 del Napoli la indossò subito. Un giornalista gli chiese: Diego, ogni volta che segni un gol una maglia nuova? E Maradona rispose in maniera diretta: questa è di un grandissimo giocatore. Io penso che Franco Baresi sia il massimo come difensore e questo è un ricordo che mi porterò per tutta la vita. Grazie Daniele per questo bellissimo ricordo anche appunto di Baresi, di Franco Baresi, che è stato insomma un calciatore importante nella storia del calcio italiano. Abbasso gli ascoltatori che usano i condizionatori. Il vero ambientalista soffre il caldo, non consuma energie, non inquina l'ambiente con l'aria calda del proprio impianto. Guarda, anche se non ti fermi, non so quanto sono d'accordo con te, nel senso totalmente d'accordo con te, anche perché appunto io mi ritrovo a avere la casa molto più calda grazie agli scarichi dei condizionatori degli altri intorno a me, e questo si sente, non sembra, ma si sente. Come peraltro, scusate, ma questo ve lo voglio dire, ma voi vi accorgete se state andando magari in macchina, o a piedi si percepisce molto di più, ma anche andando in macchina, quando si passa vicino a degli alberi, come l'aria cambia anche con questo torrido caldo? Non vi commuove anche un po' questa storia? A me sì, vabbè. Infatti, sempre senza firmarti, ma va bene. Allora, dunque, aspettate un pochino perché poi se no mi faccio tagliare dallo stacco pubblicitario ed è una cosa che detesto, ma insomma, a volte poi uno cambia posizione oraria e deve fare di nuovo i conti con tutto. Con tutti i nuovi stacchi, e io a questo punto stavo cercando una cosa breve che ci poteva stare, che era questo, che mi fa anche sorridere, e quindi via.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Io la adoro questa canzone, mi piace da morire. Allora, piccolo stacco pubblicitario e poi torno con voi. E chi stava chiamando prima? Non ti ho preso perché per l'appunto c'era tutta questa attesa. Però se vuoi richiamare allo 0233 001 001 sono pronta ad accoglierti.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dal 27 luglio al 2 agosto all'Anfiteatro della Martesana.
2: Il programma su spaziocinema.info.
1: Ecco, era breve, ripeto, 0233 001 001 se volete raccontarci anche che cosa state facendo, se vi state muovendo, se invece tutto scorre liscio come un venerdì qualsiasi. Intanto dico, Silvia, non ti arrabbiare, no, Silvia dice insomma si parla male dell'aria condizionata e non si tiene conto delle persone che hanno problemi. Allora è chiaro che ci sono persone, situazioni in cui l'aria condizionata diventa un elemento importantissimo per le persone con fragilità, tante questioni. Stiamo parlando di un uso così un po' smodato dell'aria condizionata, peraltro con temperature bassissime che veramente suonano un po' surreali. Per cui, ma poi soprattutto quando fa caldo, quando si è in situazioni così, bisogna evitare di arrabbiarsi, bisogna stare tranquilli, l'energia va veicolata in senso buono, quindi Silvia non prendertela così tanto. Oh, Alessandro dice, è vero che passando sotto gli alberi c'è più fresco, io che vivo al Gallaratese, zona molto verde, da qui al centro storico ci sono fino a 5 gradi di differenza. Eh sì Alessandro, è veramente pazzesco quanto sia proprio percepibile, decisamente percepibile. Pronto, chi sei? Al telefono.
5: Ciao,
1: chi sei, scusa?
5: Ok, ciao Francesco, ciao. Mi dicevi dove state andando? Dalla Lombardia in Piemonte, un caldo della Madonna.
1: Ecco, ma aspetta, dalla Lombardia dove a dove?
5: Allora, da Milano arrivare praticamente Borgo Manero, praticamente zona laghi, però caldo fa qua e caldo fa là.
1: Ho capito, ma vai a Borgo Manero per starci oppure una gita così?
5: Lavoro. Sto lavorando di là, lì ci lavoro, però mi alzo la mattina, torno giù e poi dal pomeriggio ritorno su, faccio praticamente questa spola. Mm-hmm. E ieri sera abbiamo dormito di là, però porca miseria, anche di là si moriva.
1: Non c'era requie,
5: no, non c'era aria, non c'era niente, c'era un tasso di umidità che è stato pazzesco, praticamente ha rinfrescato un po' stamattina, proprio una cosa appena leggera.
1: Certo, anche perché insomma quello che fa impressione di questo caldo è il fatto che la notte è come il giorno praticamente, non c'è escursione, no, termica, diciamo.
5: Non c'è, anche se vai ad esempio l'altra volta su un programma a salire un po' anche di quota, no?
1: Sì.
5: Andati lì al Lago d'Orta, sopra il Lago d'Orta, che lì vai 700-800 metri, diciamo.
1: Sì.
5: Per livello, a parte le zanzare che ti mangiano, ma anche lì diciamo non c'è praticamente questa arietta fresca,
1: ecco, diciamo, cioè, quella che uno si aspetterebbe, certo.
5: No. Neanche lì diciamo riusciamo a trovare una soluzione. Fare la passeggiata dentro il bosco si crea quell'umidità, quella cappa, diciamo, e praticamente anche lì diventa soffocante anche camminare durante il bosco durante le giornate. Anche che è uscito fuori là, diciamo, in questo momento qua non c'è un qualcosa di rilassante.
1: No, non c'è possibilità, insomma, siamo in una sorta di cappa, non c'è poco, c'è poco da fare.
5: Sì, poco da fare, o di qua o di là in questo momento qua, diciamo. Ma quello che volevo sapere, Cecilia,
1: sì,
5: ma dalle parti di Domodossola c'è ancora fuoco?
1: Oddio, questa è una domanda a cui non so rispondere, adesso vedo se qualcuno mi sa aiutare. Perché
5: il Canadair che fa praticamente Stolart, tutto il giorno Lago d'Orta a portare acqua e va in quella direzione lì, Domodossola, diciamo, verso la Svizzera, verso Monte Orfano, della Vellona, cioè praticamente la scia che prende è quella lì.
1: E io adesso vedo se mi arriva qualche informazione, ma non lo so, e certo è che per quel che mi riguarda la questione degli incendi è davvero straziante, allucinante, per la distruzione delle piante e di tutta la vita che c'è intorno alle piante.
5: Intorno alle piante, e poi un po' di attenzione alle volpi che in questo momento qua sta scendendo e praticamente attraversano le strade. E un po' i cervi che praticamente li trovi più in pianura che non in montagna.
1: Certo. Okay? Ti ringrazio, Francesco. Questa,
5: prego.
1: Buona passeggiata, si fa per
5: grazie
1: dire. Buona andare su e giù, diciamo. Vabbè.
5: Ciao.
1: ciao. Va bene. Allora, dunque, scusatemi, ma stavo cercando di stare dietro ai vostri messaggi. Va bene, adesso questa questione dell'aria condizionata, ragazzi, però non è che stiamo tutti benissimo, non è che la demonizzazione dell'aria condizionata è una questione su cui affrontare seriamente i pro e i contro, mettiamola così. Dopodiché ribadisco, è ovvio che nelle situazioni di malessere fisico, di fragilità, eccetera eccetera, viva l'aria condizionata, ci mancherebbe altro, però fatemi dire che a volte c'è un uso anche un po' smodato, e fatemelo dire. Pronto?
6: Sono io?
1: Sì, chi sei?
6: Sì, sono Ciccio.
1: Ciao. Senti, Ciccio.
6: Cambio argomento.
1: Va bene.
6: Io ho un albero secolare, è un mandorlo veramente secolare,
1: sì,
6: in giardino,
1: sì.
6: E ti assicuro che aiuta.
1: Ah, certo che aiuta, ma certo, io ne sono completamente convinta, altro che, voglio dire, io sono certa che gli alberi siano una delle nostre salvezze possibili, mettiamola in questa maniera. Certo che non facciamo molto per curarli in generale, parlo soprattutto nelle città, parlo naturalmente nelle città.
6: Sì,
1: invece il tuo mandorlo,
6: vero,
1: tu ne conosci proprio la storia?
6: No, però quando ho conosciuto mia suocera, perché
1: sì,
6: la casa era sua,
1: sì,
6: lei mi ha detto che questo albero era già qua. E lei è morta a 104 anni.
1: Ah, sì, ok. Quindi, e scusami, sono indiscreta, da dove ci chiami? Da quale località?
6: Ah, ti chiamo da Tenerife.
1: Ah, da Tenerife? Ah, ci picchia, sì. Ciccio.
6: Fa un caldo vigliacco anche qua.
1: Immagino, certo.
6: Senti,
1: sì,
6: posso farti una richiesta?
1: Tu provaci.
6: Ecco, a me manca molto il Mediterraneo, allora vorrei far ascoltare, se ti è possibile, quando ti è possibile,
1: sì,
6: Mediterraneo di Manuel Serrat.
1: Ah, ok, va bene, io me lo annoto, dopodiché io dalla settimana prossima sono in onda la mattina con la scatola magica, vediamo se riesco magari a inserire anche questo tuo desiderio. Intanto io ti ringrazio per la telefonata, salutami il mandorlo con moltissimo amore da parte mia, d'accordo?
6: Grazie, ciao.
1: Grazie
6: ciao
1: a te, ciao. Le 18 e 8 minuti, io già mi immaginavo un bel mandorlo, che ne so, nel giardino di Corso Indipendenza, e invece stavamo a Tenerife, e vabbè, insomma, noi siamo ben felici per chi i mandorli ce li ha. Allora, quindi, no, questa vicenda sull'aria condizionata, ragazzi, vi prego, no? Invece, Mauro dice spento da vari giorni, immagino che si riferisca per l'appunto all'aria condizionata. Ti ascolto con piacere, fa così caldo che non ho il coraggio di uscire, il matricolo è a due passi da me. Tiziana, e capisco benissimo il tuo stato d'animo. Come Joshua, che mi rimproverava prima, dice non è l'uso dell'aria condizionata ma l'abuso. Ecco, diciamo che c'è una tendenza a usarlo anche un po' a sproposito. Basta, però non vi arrabbiate, soprattutto state calmi perché veramente sale la temperatura. Attenzione. Oh, Valeria dice una cosa davvero, davvero importante. A proposito di caldo, non potete immaginare quanto fa caldo nelle carceri. Lavoro da 10 anni al carcere di Cremona e non solo, e mi occupo di arte terapia. Non gira aria, non ci sono finestre né lunghi corridoi se non piccoli, e c'è sempre il sovraffollamento e la situazione è veramente pesante. E io, Valeria, ti ringrazio per questo messaggio, perché veramente, a proposito di drammaticità di situazioni, ecco, la situazione delle carceri in Italia e non solo, in generale delle carceri, quando le situazioni, il clima intorno è così pestifero, diventa ancora più terribile, e ognuno di noi, insomma, ogni tanto, anche quando si lamenta, forse dovrebbe fare un piccolissimo passo indietro o una piccolissima riflessione.

Le 18 e 15 minuti, mi piaceva così riascoltare questa vecchia canzone di Ivano Fossati, perché insomma mi dà sempre una certa piacevolezza, e spero questo anche per voi. Dario dice: voglio dire ai tanti talebani ambientalisti che il mio cane di 14 anni senza condizionatore sarebbe già morto. Allora, Dario caro, io non sono una talebana ambientalista, non sono talebana per niente, proprio quanto di più lontano dalla mia vita, però l'ho già detto. Allora, in situazioni di fragilità, di evidente, insomma, io ho in famiglia gente con problemi di salute, sono felice che abbiano l'aria condizionata in questo momento, perché possono sopportare meglio la già difficile situazione. Allora, io non ho detto questo, io sto dicendo che c'è una modalità ormai entrata un po' nella testa delle persone, per cui ad esempio a Stromboli la prima cosa che in un ostello viene chiesto è se c'è l'aria condizionata. Allora, non so, io sono terrona e ho vissuto la mia infanzia al mare e via di seguito, ma non mi è mai sognato di chiedere l'aria condizionata sulla costiera amalfitana o a Stromboli, non so come spiegare, luoghi dove ho vissuto per vita, non per vacanza solo. Quindi non so come spiegare, c'è un meccanismo mentale che secondo me ci ha un po' preso la mano, mettiamola in questa maniera, ma è un punto di vista, sono naturalmente pronta a discuterne ogni volta che vorrete, ma insomma anche senza agitarci, perché ripeto, fa un po' caldo. Ciao, io mi sono pian piano abituato a situazioni di caldo o freddo per il lavoro che ho fatto, benzinaio e lavaggista, la vita. Claudio, è certo che è ovvio che quando poi la vita ti mette a confronto senza schermi alle questioni, poi si affronta, insomma, si cerca di affrontarle. Va bene, ma insomma io adesso non volevo drammatizzare questo venerdì 31 luglio con questioni così importanti come quella dell'aria condizionata, era soltanto una osservazione generale. Tra una decina di minuti la linea passerà le notizie in breve e poi a Pop Sera con Mattia Guastafierro. Vi ricordo che da lunedì mattina dalle 10 alle 11 e mezza torna la scatola magica, e la scatola magica la facciamo insieme, quindi avrò bisogno del vostro contributo e della vostra partecipazione, come sempre. In genere lo fate con grandissima generosità e io ne sono profondamente felice.

0: Io non so se succede anche a voi, ma ad esempio uno come Paolo Conte, per me c'è una parola, una voce, una che si lega al caldo accompagnandolo, nel senso prendendoti per mano e concedendoti in qualche maniera di abbandonartici in questo caldo e non viverlo soltanto come orrido nemico. Ma in ogni caso, se ben inteso, che la questione seria, vera e reale è quella del riscaldamento globale, che è una tragedia a cui la politica fa finta proprio di non rispondere. È una questione veramente ormai talmente palese che solo alcune figure, tipo ad esempio il nostro presidente del Senato, riesce a dire che non è vero o che anche i Caraibi ci hanno caldo. Insomma, a volte uno non ci può credere, non so se a voi fa questo effetto, ma ogni tanto ci sono delle dichiarazioni anche di nostri politici o di in generale di persone che, per quel che mi riguarda, mi lasciano così, un po' senza parole. Dunque, Maria dice: io sono ancora a Milano, partirò a fine prossima settimana per circa 15 giorni. Non ho l'aria condizionata a casa, ma chi come noi resiste ad installarla la notte sicuramente subisce malessere, non c'è dubbio. Stanotte anch'io ho dormito malissimo, penso che il clima sta peggiorando, anche perché tutti i condizionatori, sparando aria calda all'esterno, creano un circolo vizioso di calore e noi subiamo il caldo e questo circolo vizioso. Ecco, io sono d'accordo con te, Maria, però altrettanto ribadisco che le responsabilità sono molto più grandi e molto più a monte. Certo, ognuno di noi c'ha il suo pezzettino che ci aggiunge. Pronto, pronto, chi sei al telefono?
1: Pronto?
0: Sì, ciao, chi sei?
1: Ciao Cecilia.
0: Ciao.
1: Sono Sergio.
0: Ciao Sergio.
1: Guarda, io avevo i condizionatori e li ho eliminati. Ti spiego il perché, un minuto ci metto.
0: Sì.
1: Nel 2023, nella zona dove abito, c'è stata una tromba d'aria che purtroppo mi aveva scoperchiato il tetto.
0: Sì.
1: E già che dovevo spendere dei soldi per rifare il tetto, l'ho fatto coibentare e ho fatto scavare praticamente un pozzo di fianco alla casa.
0: Sì.
1: Ho installato sotto questo tetto una serpentina che con l'acqua,
0: sì,
1: presa dal pozzo.
0: Sì.
1: Chiaramente i buchi sono due: uno la pesca e l'altro la rimette nella falda.
0: Sì.
1: Quindi prelievo e rimetto. L'acqua che arriva dalla falda è 16 gradi.
0: Ora ti frescolilla.
1: Quindi quando passa sotto tutto il mio tetto,
0: ti
1: mantiene
0: rinfresco
1: la casa in media 5-6 gradi meno di quello che c'è fuori.
0: Fantastico.
1: E quindi ho detto: perché usare i condizionatori quando io fuori c'è 30, in casa c'ho 28-27, c'ho solo un deumidificatore che toglie l'umidità.
0: Certo.
1: Chiaramente avevo messo anche i pannelli fotovoltaici, perché già che li spendo non me li porto nella tomba e faccio tutto un discorso ecologico.
0: Sì.
1: E funziona, perché veramente è molto ecologico, perché io con i fotovoltaici alimento le pompe che pescano l'acqua a 10 metri sottoterra, e però la reimmetto dove l'ho presa, senza inquinarla, senza niente. È un prendere e un riportare giù.
0: E riportare.
1: Funziona per 24 ore al giorno finché non spengo io.
0: È certo, è certo, un buon sistema. Grazie Sergio, grazie mille per questa tua esperienza.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Pronto?
2: Ciao, sono Gianni.
0: Ciao Gianni, dobbiamo andare di corsa perché il nostro tempo è quasi finito, Gianni.
2: Di corsissima.
0: Sì.
2: Cosa c'è di meglio che piantare data center per tutto il nord Italia? Per riscaldare un po' l'ambiente, voglio dire, il problema dei data center è qualcosa che si sente moltissimo fuori da Milano almeno, e andrebbe affrontato di più.
0: Ok, sì, sicuramente non siamo in grado di farlo adesso, Gianni, scusami.
2: No, no, no,
0: okay. Va bene. Ti saluto allora.
2: Ti chiamo da Opera, stanno impiantando un data center.
0: Certo, avevo intuito che c'era qualcosa nell'aria. Allora, vediamo di affrontarlo prossimamente, mettiamola così. Grazie mille Gianni,
2: ciao
0: comunque.
2: A tutti.
0: Ciao. Sì, perché abbiamo veramente un minuto e ci sono intanto parecchi messaggi vostri che va bene. Secondo me non ci sono contesti e contesti, io in casa non ce l'ho, l'aria condizionata non la vorrei, però lavoro in un cantiere per la costruzione della tangenziale nel campo base. Abbiamo decine di baracche dove operai e tecnici vivono e lavorano, tra cui anche noi archeologi. Nelle baracche prefabbricate le temperature arrivano fino a 40 gradi se non avessimo l'aria condizionata, mi spiace, ma è l'unico modo per poterci lavorare. Ma come sempre dico, siccome io talebana non sono e ci tengo molto, ho sempre detto che c'è contesto e contesto e c'è luogo e luogo. Vi facevo prima l'esempio di luoghi di vacanza e vi dicevo per l'appunto che lì mi sembra un po' assurdo. In questi ultimi minuti volevo chiedere che emozione hai provato al concerto di Patti Smith. Io non c'ero perché non ho trovato il biglietto. Oggi Patti Smith è stata ricevuta dal Papa con molta simpatia e sintonia. Maria, questo si aggiunge a Diego che mi aveva mandato anche lui l'incontro di Patti Smith col Papa. Sono tutti e due, se non sbaglio, di Chicago, quindi doppia fratellanza. Io devo dire che ho trovato il concerto bellissimo, lo dico non perché l'abbiamo organizzato noi, ma perché ho trovato lei meravigliosamente in forma e piena di pathos, di poesia, di generosità, e l'ho amata moltissimo e ti devo dire che mi ha molto emozionato, proprio lacrimoni, ecco, quanto per dire. Quindi una grande emozione, mi spiace per chi non ha potuto esserci, però ecco, così è. Gius contesta la storia che il mio condizionatore scalda casa tua, la termodinamica non è un'opinione, neppure l'inerzia termica degli edifici. Ti invito a casa mia e vedi se nel mio cortile l'essere circondata dai condizionatori degli altri non ha aumentato la temperatura, alla faccia della termodinamica. Gius, ma comunque siamo qua e io saluto tutte e tutti, vi auguro di fare buone cose in questo fine settimana. Take it easy, pigliate la calma, perché veramente col caldo non ci si deve agitare. Cecilia Di Lieto abbraccia a distanza tutti così non vi scaldo e intanto vi do appuntamento, se vorrete, a lunedì alla Scatola Magica a partire dalle 10. Ciao.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Popolare Network.
3: .30, buonasera, Popolare Network, le notizie. Quasi tutti i 50.000 migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta sono tornati in Marocco. Sono almeno 57 le persone morte in mare. Sanchez ha parlato di un attacco alla sovranità nazionale del suo paese. Le destre intanto cavalcano il caso e parlano del fallimento del modello migratorio di Madrid. Da Trump alla Meloni, l'Italia sospende Schengen con la Spagna. Disarmo solo con ritiro israeliano da Gaza. Hamas conferma la disponibilità a deporre le armi, ma chiede che anche Tel Aviv rispetti gli accordi. Il governo israeliano invece non commenta, ma il ministro Ben-Gvir incalza. Accordo inaccettabile, le uccisioni a Gaza devono continuare. L'Iran se la passa male, il presidente degli Stati Uniti Trump ammette che la guerra sta durando più del previsto, ma minimizza. Sono 5 mesi, per il Vietnam ci sono voluti 20 anni. Nelle prossime 4-8 settimane li colpiremo fino a quando non diranno non ne possiamo più. Le opposizioni chiedono chiarezza a Crosetto sulle truppe italiane in Arabia Saudita. Lui ribatte, erano informazioni pubbliche. Il PD, inaccettabile inviare centinaia di soldati in un'area di crisi senza un passaggio in Parlamento. Caso Del Mastro, il centrosinistra protesta per le chat secretate. Schlein, i parlamentari hanno diritto di vederle. I materiali inviati dalla Procura di Roma riguardano i dialoghi tra l'ex segretario alla giustizia e Carroccia, presunto prestanome di un clan camorristico, in affari con lui. Saranno martedì mattina alla Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Franco Baresi, il difensore, bandiera del Milan e della Nazionale, è morto questa mattina a 66 anni. Ed è morto Don Antonio Mazzi, il sacerdote aveva 96 anni, è stato il fondatore della comunità Exodus di Milano, da decenni impegnata nel recupero dei tossicodipendenti. Le 18.33 è tutto per ora, ci vediamo alle 19.30 per il giornale radio.
2: Popolare Network.

0: Le 18:34 minuti, ciao, buon pomeriggio a tutte e a tutti da Mattia Guastafierra. Questa è Pop Sera, benvenuti, l'informazione estiva di Radio Popolare fino alle 19:30 e poi ancora insieme un'altra mezz'ora dopo i notiziari dalle 20. Alle 20:30 i fatti, le interviste, le analisi, la cronaca della giornata di oggi. In primo piano, sentivate anche poco fa nelle notizie del GR, ci sono tanti temi legati al Medio Oriente che si intrecciano un po' tra lo scacchiere medio orientale e anche i risvolti italiani, perché mentre in queste ore si discute molto di un eventuale accordo sul disarmo di Hamas, in Italia i riflessi della guerra agitano la politica, perché si è saputo oggi che in Arabia Saudita ci sarebbero dispiegati almeno 700 soldati italiani che avrebbero partecipato attivamente alla difesa degli alleati del Golfo, un ruolo che, dicono le opposizioni, sarebbe stato finora all'oscuro del Parlamento. Ospiteremo allora le opposizioni che denunciano questo aspetto, questa circostanza. Una notizia invece arrivata poco fa in redazione, che abbiamo seguito per tutta la giornata di ieri, riguardava lo Spin Time, l'occupazione storica di uno stabile nella capitale, a Roma, e alla fine, dopo un incendio, lo sgombero degli attivisti, di tutte le realtà che dentro hanno trovato il loro spazio, oggi, dopo un'interlocuzione col comune, Gualtieri ha annunciato proprio pochi istanti fa che il comune di Roma ha messo sul tavolo una proposta per acquisire lo Spin Time. Per Milano, per il calcio italiano in generale, oggi è una giornata triste, lo sapete, per l'addio a Franco Baresi, storico capitano e bandiera del Milan. Lo ricorderemo anche noi, non c'è bisogno di aggiungere moltissimo per ricordare la figura di Franco Baresi, emblema di un calcio nobile che forse, insomma, non c'è più, almeno non è più come prima. Poco fa per Milano sempre arrivata anche la notizia della morte a 96 anni di Don Mazzi, fondatore della fondazione Exodus, educatore, attivista, nome importante per Milano per le sue attività e il suo impegno nel recupero delle persone tossicodipendenti nella storica casa all'interno del Parco Lambro. Queste le notizie in ordine sparso della giornata di oggi, che però non può che cominciare dalla crisi dei migranti di Ceuta, da quello che sta accadendo nell'exclave spagnolo in Marocco. 60.000 migranti entrati tra ieri e oggi nella città autonoma di fronte allo stretto di Gibilterra, quasi tutti ormai sono già stati rimpatriati in Marocco. 57 sono morti cercando di raggiungere a nuoto l'exclave. Immagini le avete visto di un esodo biblico che hanno colpito molto l'opinione pubblica, il governo spagnolo che ha mobilitato l'esercito, ma soprattutto poi oggi anche le parole del premier Sanchez arrivato a Ceuta, e forse queste parole danno l'idea un po' della gravità della crisi che stiamo vedendo in queste ore. Quanto accaduto è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, ha detto Sanchez. Un attacco però da parte di chi? La risposta più immediata va ritrovata probabilmente nelle relazioni sempre più precarie tra Spagna e Marocco, nell'uso ancora una volta dei migranti come strumento politico di pressione nei confronti della Spagna e dell'Europa in generale. Però questa è una vicenda che ormai ha assunto anche una dimensione molto più ampia, con le destre globali che in queste ore stanno soffiando sul fuoco, stanno attaccando le politiche di Sanchez sull'immigrazione, il governo italiano che ha sospeso Schengen con la Spagna e Trump che oggi è arrivato anche lui a farsi sentire. Partiamo allora dalla crisi dei migranti di Ceuta. Saluto la nostra prima ospite, che è Caterina Roggero, analista dell'ISPI, esperta di Nord Africa e docente alla Bicocca di Milano. Benvenuta, professoressa.
1: Buonasera, buonasera.
0: Professoressa, a chi si riferisce Sanchez quando dice che quello a Ceuta è un attacco alla sovranità della Spagna? Da parte di chi?
1: Ma rimane molto sul vago. Lui ha accusato le mafie, i trafficanti di uomini, diciamo, però è anche vero che possiamo vederci quello che dicevate voi, cioè il fatto che la tensione in realtà che tra Marocco e Spagna, che si era in un qualche modo calmata, che si era diciamo non era poi così, ecco, ad un livello elevato ultimamente, però può essere una motivazione. Perché? Perché lo è già stato nel 2021, quando effettivamente allora sì, c'era veramente un, da parte del Marocco una ritorsione attraverso appunto quel tempo, quel periodo aveva fatto passare circa in una notte in Marocco, perché aveva allentato i controlli, perché per forza ci deve essere questa cosa dietro di un allentamento di controlli da parte del Marocco quando succedono queste cose, 10.000 persone. E perché? Perché la Spagna aveva ospitato il leader del fronte Polisario, che rivendica l'indipendenza del Sahara occidentale, la cui indipendenza è difesa anche dall'Algeria, che ospita il Polisario, i profughi sahrawi. Quindi sono tutte questioni connesse. E allora appunto la minaccia migratoria è stata utilizzata. Dopo qualche tempo, nell'arco di pochi mesi, la Spagna era invece venuta incontro alla posizione marocchina, quindi aveva appoggiato la soluzione marocchina del conflitto, che in fondo è ancora in corso, tra sul Sahara occidentale, e quindi appunto la proposta di un'autonomia del territorio. Quindi diciamo si erano un po' placate le acque. Però ultimamente che cosa è successo? La Spagna, Sanchez, è tornata ad avere rapporti che si erano interrotti proprio con l'Algeria in quel 2022, è tornata ad avere rapporti con il presidente algerino Tebboune. Il presidente Sanchez è stato in Algeria proprio la settimana scorsa, quindi c'è una coincidenza temporale che non può, diciamo, passare sotto silenzio. Al Marocco fondamentalmente può ragionevolmente, secondo il suo punto di vista, aver dato fastidio questo riavvicinamento. Qualsiasi, diciamo, mossa che viene fatta dai paesi europei contrario o comunque non perfettamente allineata con la politica marocchina sul Sahara occidentale viene mal vista dalla corona sherifiana. Quindi potrebbe esserci questo sotto.
0: Ma al punto da quasi mettere in campo una sorta di esodo organizzato, perché abbiamo visto le immagini anche di camion che trasportavano migranti al confine con Ceuta.
1: Sì, ci sono appunto queste immagini, è una cosa molto forte, sicuramente, insomma, secondo me c'è stata una perdita di controllo da parte delle autorità marocchine, che non l'hanno assolutamente ammesso, che c'è stato questo allentamento del controllo, che poi però è andato, diciamo, fuori controllo, scusate la ripetizione, ma comunque non sono più riusciti a gestire dei flussi che diciamo si sono propagati soprattutto per l'immagine, insomma, il fatto che sui social appunto è circolata la notizia che la frontiera era aperta. Questo però era successo proprio esattamente così nel 2021, era circolata questa notizia, non si sa bene da dove, c'è nessuna dichiarazione ufficiale mai stata fatta allora nel 2021, né tantomeno questa volta, sul fatto che il Marocco lo sta facendo, diciamo, apposta per diciamo un po' fargliela pagare con la Spagna per una presa di posizione o comunque un cambiamento anche solo minimo nelle sue relazioni con l'Algeria e quindi col Marocco, che potrebbe un po' raffreddarsi. Cioè non verrà mai, diciamo, dichiarato ufficialmente, ma rimane sotto, perché diciamo da tenere d'occhio questa cosa, e può essere una motivazione del Marocco, perché per il Marocco la questione del Sahara occidentale, che in Marocco viene definito solo Sahara marocchino assolutamente, è di vitale importanza sia ai fini di politica estera che interna, per il consenso nazionale, politica estera, perché appunto i paesi esterni, le relazioni che il Marocco ha esternamente sono basate proprio, l'ha detto il re qualche anno fa, su questa questione, su come questi si posizionano rispetto alla questione del Sahara occidentale, cioè al fatto che debba essere riconosciuta la sovranità marocchina su questo territorio, o almeno la soluzione marocchina come la migliore, quella di concedere un'autonomia. La Spagna ha fatto solo, tra virgolette, questo passaggio storico nel 2022 di riconoscere quel piano di autonomia come la soluzione migliore. Non ha fatto quello, diciamo, più importante che invece Trump per primo nel 2020, poi anche la Francia di Macron hanno fatto, cioè di riconoscere la sovranità marocchina su questo territorio, cioè come dire, questa porzione di deserto molto grande, molto ricca di risorse, è sempre stata del Marocco, deve essere del Marocco e di sovranità marocchina. Quindi i Sahrawi non c'entrano più niente.
0: E c'è soprattutto dunque questo aspetto nel precipitare delle relazioni tra Spagna e Marocco, ma lei ci vede anche qualcos'altro, perché si è parlato anche con una certa insistenza, insomma, del legame che c'è tra il re del Marocco e Donald Trump, e sappiamo che, insomma, i rapporti tra Trump e Sanchez non siano i migliori. E poi, visto tutto lo scatenarsi delle reazioni delle destre internazionali, Trump compreso, allora qualcuno è venuto più di un sospetto. Lei che ne pensa?
1: Sì, vengono questi sospetti che si basano tutto su, diciamo, supposizioni basate però su, diciamo, scelte politiche che sono state fatte che possono essere, insomma, quindi plausibili come, sospetti, nel senso che, no, è connessa anche la questione, in realtà della normalizzazione, no, del Marocco con Israele. Allora, nel 2020, quando Trump, appunto, dichiarò ufficialmente che appoggiava, che riconosceva la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, subito dopo, non però diciamo dicendo perché in cambio di, ma comunque subito dopo, quindi uno deve fare 2 più 2 a quel punto, disse: e poi i miei due migliori amici, Israele e Marocco, adesso hanno attivato delle relazioni, la normalizzazione è arrivata fino a qui. E quindi è sempre un, diciamo, un gioco di dichiarazioni che non si tratta di malinterpretare o di interpretare con un occhio diciamo basato sulla dietrologia, però comunque sono quelle diciamo decisioni politiche di realpolitik che possono essere lette in un modo e che se riguardano poi diciamo i più deboli della società, della situazione, in questo caso per esempio i Sahrawi che hanno pochissima rappresentanza diciamo ad alti livelli, viene da pensare che sia difficile, no? Che venga dichiarato ufficialmente, viene fatto contro diritti e autodeterminazione dei popoli, cioè questo non può essere mai dichiarato ufficialmente, ma nei fatti ecco la politica del fatto compiuto è quello che si afferma per lo più in questa questione del Sahara occidentale. Ed è una politica di prepotenza, in fondo, prepotenza diplomatica non dichiarata.
0: Come dire, i fatti si verificano, poi le cose precipitano e poi alla luce di come si è venuto a creare un contesto, anche i vari attori in campo decidono di dire certe cose in base alle relazioni che hanno a
1: E
0: quel
1: non
0: momento con
1: dirne
0: gli attori in
1: altro,
0: campo, sì.
1: esatto.
0: E qui dobbiamo leggere dunque la Trump che coglie la palla al balzo e così anche tutte le altre destre globali, inclusa il nostro governo italiano, che è arrivato addirittura a sospendere Schengen, una misura che forse possiamo ritenere eccessiva, inefficace completamente rispetto alla crisi che stiamo osservando ora.
1: Ma sì, ma non c'entra niente perché Schengen per niente non vale, no, con Ceuta e Melilla, perché comunque da lì bisogna passare per la Spagna attraverso il passaporto, cioè compiere i controlli, assolutamente è fuori luogo come dichiarazione del governo italiano, è presa di posizione che è stata ribadita quasi con una certa ignoranza di fondo perché non c'entra nulla, cioè è veramente fatta sull'onda emotiva di vedere tante persone che attraversano una frontiera quasi fosse una cosa, diciamo, impossibile, inguardabile. Ecco. E quindi c'è stata una reazione così, però, che
0: Sì,
1: non ha senso.
0: la propaganda si mette in moto sulla scia degli eventi e questo è stato un caso emblematico sicuramente. Adesso la maggior parte dei migranti sono stati riportati indietro in Marocco, vedremo poi che altre evoluzioni avrà questa vicenda. Nel frattempo, grazie Caterina Roggero per essere stata con noi.
1: E ringrazio io voi, buona serata.
0: Alla prossima, Caterina Roggero, analista dell'ISPI, esperta di Nord Africa, docente alla Bicocca di Milano. Allora, nel frattempo, appunto, la situazione adesso a Ceuta è cambiata rispetto alle ultime ore, però rimane comunque critica perché ancora migliaia di migranti sono presenti nell'exclave. Le immagini le avete viste, gente. Nel frattempo, appunto, la situazione adesso a Ceuta è cambiata rispetto alle ultime ore, però rimane comunque critica perché ancora migliaia di migranti sono presenti nell'exclave. Le immagini le avete viste, gente che a nuoto tra gli scogli cerca di raggiungere le sponde.

0: di Ceuta. Le ha realizzate la nostra Valeria Schroeder. La prima è a Malima Ahmed, portavoce di una ONG che si chiama Luna Blanca, che si occupa di accoglienza ai migranti a Ceuta. L'altra invece è di un cittadino di Ceuta che si chiama Fuad Benaissa Almerini, che oggi invece ha passato il confine opposto, è andato in Marocco e ci ha dato il suo punto di vista anche sull'altra parte del confine. Ve le faccio ascoltare.
1: Pues la situación, decirte que Ceuta se encuentra totalmente colapsada.
2: La situazione a Ceuta è completamente al collasso per il numero di persone entrate irregolarmente dalla frontiera sud. I negozi sono quasi tutti chiusi, i cittadini restano chiusi in casa, le strade sono bloccate e mancano i rifornimenti proprio perché i negozi restano chiusi per paura dei saccheggi. E stiamo vivendo una situazione praticamente drammatica, sia dal punto di vista sociale che umanitario.
1: E stiamo vivendo una situazione praticamente drammatica, tanto sociale come a livello umanitario.
2: Le stime parlano di 49.000 persone arrivate a Ceuta. È un numero attendibile, secondo te? Allora, non esistono cifre ufficiali, cioè non c'è nulla di ufficiale che confermi questi numeri, ma credo che più o meno siamo su quella cifra di cui si parla. Però ufficialmente non c'è una cifra precisa.
1: Ufficialmente non è una cifra concreta.
2: E perché, secondo te, sono arrivate così tante persone proprio in questo momento?
1: Pues yo no le sabría decir porque eso sería ya política.
2: Io non saprei dirvelo perché quello sarebbe già un discorso politico e io non sono una politologa. Noi siamo una ONG e quello che facciamo è intervenire in situazioni di vulnerabilità, in situazioni di allarme sociale. Per quanto riguarda il motivo per cui stanno entrando, beh, le persone che rischiano la vita e entrano in una città o emigrano lo fanno per tante ragioni diverse e prima di tutto per cercare nuove opportunità in un paese più sviluppato.
1: In un paese più sviluppato.
2: E riuscite come ONG ad aiutare le persone che stanno arrivando?
1: No, è molto complicato.
2: È molto complicato, complicato perché, come ti dicevo, noi ci occupiamo soprattutto di preparare da mangiare, distribuire pasti pronti, un piatto caldo, e non riusciamo più a farcela né fisicamente né logisticamente, non abbiamo più materie prime, siamo rimasti senza mezzi. E poi anche avendo più risorse è impossibile per una ONG piccola come la nostra dare da mangiare a centinaia se non a migliaia di persone.
1: Dar de comer a tantas cientos de personas o miles de personas.
2: E dove stanno le persone che sono arrivate? Ci sono dei centri di accoglienza?
1: Sì. Hanno abilitato navi industriali come centro di...
2: Sì, il comune e la delegazione del governo hanno allestito dei capannoni industriali come centri di accoglienza temporanea, ma la maggior parte delle persone entrate vaga per la città senza una meta fissa. E, te lo ripeto, è tutto completamente al collasso, parchi, strade, ingressi, quartieri. Insomma, è una situazione che va oltre ogni immaginazione e sembra quasi una zona di guerra.
1: Che si scappa a tutto lo che ti puoi immaginare, è come se fosse una zona di guerra.
3: Bueno, que la verdad es que como si fuera una guerra.
4: La verità è che sembrava una guerra, è entrata tantissima gente dal Marocco e onestamente noi siamo rimasti sorpresi. Era un ingresso di massa, stava entrando moltissima gente, i vicoli erano pieni, i quartieri erano pieni di gente, la città era piena, tutte le strade così, continuava ad arrivare gente per quasi 24 ore, non ha smesso di arrivarne. C'erano tanti bambini, tante donne, tanti giovani, anche ragazze. Io oggi ho attraversato la frontiera e sono andato da Ceuta in Marocco. Vicino alla frontiera era una follia. La città di Castillejos, vicinissima al confine, piena di giovani disperati che cercano di passare, di attraversare. Gente venuta a cercare una vita migliore, niente di più. C'erano lavoratori che conosco personalmente, gente di qui, di Castillejos, del Rincón. Castillejos è a 1 chilometro da Ceuta. Noi usciamo, loro entrano, andiamo avanti così da secoli. E quando stavo uscendo dalla frontiera ho visto gente che tornava indietro, che tornava in Marocco, valanghe, valanghe di giovani perché non hanno trovato quello che cercavano. È soprattutto gente del sud, pensavano di entrare, sistemare i documenti, trovare un lavoro magari, ma hanno trovato un'altra situazione. Gente che da ieri non ha mangiato niente, gente che ha dormito per strada, donne, ragazze, bambini, stanno tornando indietro adesso perché non riescono a sopportare questa situazione.
3: Gente che ha dormito in la calle, había mujeres, había niñas, había niños, ya están saliendo, ya no pueden soportar más la situación.
0: Le testimonianze raccolte dalla nostra Valeria Schroeder da Ceuta e da appena fuori Ceuta in Marocco. Vi dicevamo della propaganda sovranista che si è messa in moto sulla scia degli eventi di questa profonda crisi dei migranti tra Spagna e Marocco. Saluto il nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini. Ciao Fede.
5: Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, come possiamo definire il florilegio di reazioni

0: soprattutto in Europa, dei sovranisti europei in questo momento?
1: Beh, possiamo definirlo il primo vero fallimento a nemmeno 2 mesi dall'entrata in vigore del patto migrazione-asilo, perché vediamo che nel primo momento in cui si dovrebbe dimostrare non solo la responsabilità nella gestione delle frontiere da parte dei paesi appunto di frontiera, ma anche la solidarietà da parte degli altri paesi membri, si vede già che fondamentalmente questo secondo aspetto è naufragato immediatamente. E nel dibattito pubblico in questo momento in nessuno dei paesi membri c'è l'idea che esista un regolamento specifico per la gestione delle crisi e delle emergenze, appunto, se la Spagna decidesse di attivarlo, e nemmeno appunto che gli altri stati sarebbero tenuti a offrire solidarietà in diverse forme finanziarie, di ricollocamento, insomma, con strumenti alla Spagna. E è un dibattito che è fondamentalmente ed estremamente politico, l'abbiamo sentito bene prima dalla professoressa, è sull'onda dell'emozione e non solo dell'emozione, anche della visione della possibilità appunto di sfruttare queste immagini per propaganda politica di destra, e non c'è nessuna differenza tra partiti e governi di estrema destra e partiti di centrodestra popolari, e lo vediamo appunto con le posizioni del governo italiano, di tutti e tre i partiti di maggioranza che fondamentalmente sono allineate.
0: Perché poi ci si chiedeva, no, che da quando è entrato in vigore il patto asilo e migrazione, questa sarebbe stata, appunto, come dicevi, la prima occasione in cui vederlo all'opera. Che cosa è cambiato rispetto a prima, proprio applicato a questa crisi di oggi, col nuovo patto?
1: Beh, la Spagna, esatto, la Spagna per esempio applicando il nuovo regolamento con la gestione delle crisi potrebbe accelerare le procedure di frontiera, quindi per gestire la decisione se accettare o respingere le persone che richiedono la protezione nell'Unione Europea. In verità poi c'è anche un'altra questione da tenere molto bene in considerazione sulla questione Schengen, che in realtà questa non sarebbe nemmeno cambiata, ed è il fatto che appunto a Ceuta e Melilla e Schengen ha già una sua deroga, nel senso che comunque già ci sono i controlli e comunque sono continuativi, e soprattutto che Schengen si può sospendere in modo, cioè l'Italia può sospendere temporaneamente i controlli, insomma può reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere con un paese membro. L'abbiamo già visto diverse volte con l'Austria, con la Slovenia, con la Francia, e ora lo fa con la Spagna. Ma in questi oggi, nello fattispecie, si è visto che l'Italia e i nordici chiedono la sospensione della Spagna da Schengen, cosa che in realtà non si può fare, e quindi rivediamo anche qui di nuovo una narrativa di destra su cose che sono irrealizzabili e che non hanno molto senso, quando invece avremo un regolamento, soprattutto sulla gestione delle crisi, che avrebbe già delle predisposizioni, soprattutto sulla gestione del numero di richieste, insomma della gestione delle procedure di frontiera e delle richieste di asilo, accelerate con il sostegno della Commissione europea, quindi di Bruxelles e degli altri paesi membri, chi volontariamente vuole offrire solidarietà alla Spagna in questo caso, ma potrebbe anche essere tranquillamente in un'altra situazione l'Italia.
0: Eh sì, il classico esempio, l'emblema, insomma, di come funzionano le cose, dovrebbero funzionare almeno secondo il diritto e le regole europee, e poi invece la retorica politica decide di prendere altre strade. Grazie Fede, grazie Federico Baccini.
1: Grazie, buon lavoro e buona serata.
0: Altri servizi, altre considerazioni e approfondimenti sulla crisi dei migranti di Ceuta nel giornale radio delle 19:30. Ci ascoltiamo gli Stone Temple Pilots, poi cambiamo argomento.

0: Le 19 e un minuto, rieccoci, siete sempre all'ascolto di Pop Sera su Radio Popolare. La guerra in Medio Oriente, nel Golfo Persico, ha sempre più riflessi anche sull'Italia, non soltanto per le ricadute economiche che vi abbiamo raccontato in tutti questi mesi, che vedete anche voi direttamente nella vostra vita quotidiana, ma sempre più riflessi anche nel coinvolgimento militare, o almeno sembra sia proprio così alla luce di una notizia che oggi ha fatto discutere tantissimo maggioranza e opposizione. Si è saputo, infatti, ha scritto oggi Repubblica, che in Arabia Saudita ci sarebbero circa 700 soldati italiani che da marzo avrebbero partecipato attivamente alla difesa degli alleati del Golfo, una missione dell'aeronautica militare a supporto delle forze armate di sicurezza dell'Arabia Saudita, tenuta finora più o meno segreta, e che soprattutto questi soldati non si sarebbero limitati a una presenza passiva in Arabia Saudita, ma in più occasioni sarebbero intervenuti fornendo ai paesi alleati del Golfo dati e coordinate utili a intercettare i missili lanciati dall'Iran. Di certo uno scarto significativo rispetto a quanto si sapeva finora, dicono le opposizioni, soprattutto perché è avvenuto senza un passaggio parlamentare che ne abbia stabilito le regole d'ingaggio. Lo sostengono ad esempio i parlamentari segretari del Partito Democratico che si occupano di esteri e di difesa. Io saluto uno di loro che è collegato qui con noi, è Alessandro Alfieri, capogruppo del PD in Commissione Esteri e Difesa al Senato. Benvenuto Alfieri.
1: Eccoci, bentrovati.
0: Allora, Crosetto vi ha risposto, il ministro della difesa, ha detto che c'è stata massima trasparenza su questa missione, che era tutto scritto in un decreto che stabiliva quelle regole d'ingaggio, ma le chiedo, è davvero così?
1: No, non è assolutamente così, perché la delibera delle missioni a cui lui si riferisce a una scheda di missione in cui si parla solo di Emirati Arabi, di Qatar, di Bahrain e di Kuwait. L'Arabia Saudita non è mai nominata. E in ogni caso, recentemente Crosetto ha fatto passare una modifica della legge sulle missioni internazionali in cui si possono spostare assetti militari e stessi contingenti di truppe da una missione all'altra, l'importante è che stia dentro lo stesso ambito geografico, ma non si è mai parlato di Arabia Saudita. In più, le dimensioni di questa missione sta assumendo, stiamo parlando di quasi 700 persone, quindi sarebbe di fatto la terza missione più importante. Crosetto non sente il bisogno di venire in aula e spiegare come mai si è deciso di mandare un numero così importante, significativo, di nostri soldati con assetti importanti, perché stiamo parlando di assetti aerei, di assetti terrestri. E da questo punto di vista non c'è stata la necessaria chiarezza, la necessaria trasparenza per poter decidere, approfondire su un teatro così delicato come quello medio orientale, dove le tensioni crescono anziché diminuire. È il motivo per cui gli chiediamo di venire in aula e di spiegare le motivazioni di una scelta di questo genere, e soprattutto perché non si è fatta una nuova missione ad hoc con un voto del Parlamento, che si fa di solito con le missioni internazionali.
0: Sono impiegati questi militari in Arabia Saudita da marzo, stiamo parlando praticamente delle fasi iniziali della guerra degli Stati Uniti all'Iran, giusto?
1: Esattamente, esattamente così.
0: Dunque è stata una decisione presa proprio in concomitanza dell'inizio del conflitto?
1: Assolutamente, esattamente, è stata una decisione che è stata presa dal governo, ha tenuto formule ambigue, non è mai stato molto chiaro, non ha spiegato l'esigenza di trasferirsi subito questo numero di militari, gli assetti che erano presenti in altre missioni, sto parlando in particolare della coalizione anti-Daesh in Iraq, di militari che erano presenti nel Kurdistan iracheno a Erbil, questo non è mai stato spiegato. L'unica volta che se ne è parlato in una audizione del generale comandante interforze gli annunci, in cui ha parlato di una ridislocazione in Giordania e in Italia di assetti e militari che erano presenti nella coalizione anti-Daesh, ha parlato di rimodulazione, ma mai si è parlato di una missione ad hoc in Arabia Saudita di tale entità, con tanti assetti sia terrestri che aerei che dimostrano un pieno coinvolgimento nell'area del nostro paese, che doveva passare da un dibattito parlamentare approfondito nell'interesse sia delle forze di maggioranza che di quelle di opposizione.
0: Una missione comunque slegata dalle altre che invece sono sotto un cappello, un ombrello europeo, penso ad Aspides ad esempio, che opera nel Mar Rosso, non c'entra proprio niente.
1: No, assolutamente, assolutamente no, sono missioni di tipo diverso, con un mandato diverso. Aspides ha un mandato europeo, ci sono altre missioni che hanno mandato delle Nazioni Unite o NATO, questo è un dispositivo nazionale. È un dispositivo nazionale, quindi non rientra in un'organizzazione multilaterale, ha e deve avere un pieno sostegno da parte del Parlamento, un'autorizzazione del Parlamento, che per questa dimensione non è arrivata. Non stiamo parlando di una semplice rimodulazione di qualche unità di militari e di un aereo piuttosto che di una nave. Stiamo parlando di una missione corposa, importante, sia di terra che aerea, che mette in campo assetti terrestri e aerei decisamente importanti, che meriterebbero una discussione approfondita in Parlamento e anche un'autorizzazione di una nuova missione.
0: Ecco, perché la domanda poi, ed è l'ultima che le faccio, Alessandro Alfieri, è concretamente in che azioni sarebbero stati coinvolti questi militari in questi mesi, dato che si parla di un coinvolgimento proprio attivo nel conflitto. Voi che informazioni avete ottenuto su questo?
1: Per adesso, diciamo, non abbiamo avuto ancora informazioni dettagliate. Abbiamo chiesto a Crosetto di venire in Parlamento, che tutta risposta ha risposto in maniera arrogante, in qualche modo dicendo andate a leggere le carte. Ma io penso che un ministro della difesa non debba rispondere così, debba venire in aula e raccontare effettivamente che tipo di azione sono state messe in campo dai nostri militari nell'area. Da quello, dai contatti informali e dagli approfondimenti che sto facendo, si tratta essenzialmente di operazioni di ricognizione, sorveglianza, supporto logistico e soprattutto difesa antiaerea e antidrone, rappresentata soprattutto dalla presenza della batteria SAMP-T, che permette di in qualche modo disinnescare, contrastare in aria le minacce dei missili balistici iraniani.
0: Vedremo allora, Alfieri, se Crosetto si presenterà in aula per rispondere alle vostre domande. Nel frattempo grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi.
0: Alessandro Alfieri, capogruppo del PD in Commissione Esteri e Difesa al Senato. Questo per le ricadute della guerra anche sul fronte italiano. Poi questa sera alle 20, ve lo annuncio già, parleremo, cercheremo di capire esattamente cosa sta accadendo nella striscia di Gaza con questo eventuale accordo che si sarebbe quasi concretizzato sul disarmo di Hamas. Oggi Donald Trump lo ha annunciato in pompa magna, ma ovviamente le cose sono sempre leggermente diverse da come le dice il presidente americano, per usare un eufemismo. Allora proveremo a capirci qualcosa in più. Tornando invece ai fatti italiani, al paese reale per così dire, ci sono dei dati, dei rapporti che ogni giorno ci descrivono quello che è il quadro della situazione, di certo non positiva. Oggi quello che vi proponiamo è quello che ha pubblicato lo Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, che ha pubblicato questo rapporto che esamina gli effetti del PNRR, il programma finanziato dall'Unione Europea per la ripresa economica dopo la pandemia, sulla crescita del Mezzogiorno, sul Sud, sull'evoluzione del divario economico rispetto al Nord Italia. Ecco, lo studio pubblicato oggi evidenzia che con la conclusione del piano prevista per il prossimo anno, il Mezzogiorno potrebbe registrare un rallentamento della crescita nel 2027, dopo aver mantenuto negli ultimi anni un andamento economico positivo grazie al PNRR. Allo stesso tempo il rapporto guarda con ottimismo poi all'eredità degli investimenti realizzati, ritenendo che possano favorire uno sviluppo più stabile e duraturo sul Sud, contribuire nel lungo periodo a ridurre il divario di crescita con il Nord Italia. Certo, però, quello che dice lo Svimez e che faceva titolo soprattutto sui quotidiani di oggi era che nel 2027 almeno la crescita si sarebbe dimezzata nel Sud Italia senza i soldi del PNRR. Di fatto, Valentina Bosoni allora ne ha parlato con chi ha curato questo rapporto, che è Stefano Prezioso, vice direttore dello Svimez. Lo ascoltiamo.
2: Allora, la fine del PNRR, diciamo, questo è l'ultimo anno per gran parte delle spese, poi ci sono alcune spese che vanno un po' oltre, ma è poca roba. Quindi il prossimo anno, visto ancora la congiuntura internazionale molto negativa, viene meno il sostegno del PNRR dal lato così della spesa, diciamo, e dovrebbe esserci un calo nel PIL rispetto a quest'anno. Per quanto riguarda poi il futuro, noi da questo punto di vista siamo ottimisti, perché diciamo tutta questa spesa in investimenti che c'è stata dovrebbe iniziare a lasciare i propri effetti, cioè dovremmo vedere una crescita della capacità dell'offerta sia del nord che del sud, che dovrebbe tramutarsi in una crescita un pochettino più alta rispetto a quello che sarebbe stata senza PNRR. Se le nostre considerazioni sono giuste, questa sarebbe la migliore eredità che potrebbe lasciare il PNRR.
3: Però nel vostro rapporto parlate appunto anche di un possibile dimezzarsi della crescita nel sud,
2: sì,
3: una volta,
2: esatto,
3: che finirà il PNRR.
2: Sì, questo diciamo è un dato però puramente congiunturale, cioè si riferisce al prossimo anno. Il prossimo anno la spesa in opere pubbliche o altre in costruzioni dovrebbe calare drasticamente. All'interno di una congiuntura così molto negativa, è chiaro, l'area più debole ne risentirebbe di più. Dal più 0,8 previsto per il 2026 si scende a 0,4. Il punto è che però l'anno ancora dopo, nel 2028, il sud crescerebbe ancora un po' meno del nord, ma non tanto meno come è successo nei primi due decenni degli anni 2000, perché inizierebbe a farsi sentire il lascito, l'eredità del PNRR, lato offerta, non più lato domanda come è stato fino a questi anni, ma lato offerta, cioè noi avremmo gli investimenti in macchinari, attrezzature, beni digitali, infrastrutture, tutta questa grandissima spesa che c'è stata in questi 4-5 anni, che non ha riscontro nei primi due decenni degli anni 2000, accresce la capacità di risposta del sistema economico. Per cui diciamo non colma il divario con l'area più sviluppata, però diminuisce un po' le distanze. Ecco, questa è un po' la nostra analisi.
3: Concretamente, come si manifesteranno gli effetti della fine del PNRR?
2: Allora, gli effetti della fine del PNRR, diciamo così, noi abbiamo un effetto nel 2027 che viene meno l'impulso della domanda, costituita dagli investimenti in costruzione, che è stata la componente che ha tirato sia l'Italia e anche il Sud. Questo, diciamo, è molto importante. Poi dovrebbe esserci, come dicevo, tutto comunque questi investimenti in costruzione, in macchinari, capacità digitale anche e soprattutto la capacità amministrativa che deve essere confermata, perché ricordiamoci che il grande successo del PNRR è stato anche dovuto al fatto di un miglioramento della capacità amministrativa delle regioni meridionali inusuali rispetto al passato. Se venisse confermata, come dicevo, noi ce la troviamo anche come migliore capacità di rispondere alla domanda che proviene dal sistema economico. Se prima il Sud, tu c'avevi una domanda di 10 e il Sud ne catturava 3, oggi di fronte a quel 10 ne cattura 5. E quindi questo significa più occupazione, più reddito per quest'area e diminuire il gap di crescita con l'area più sviluppata. Non annullarlo, ma diminuirlo. Questo sì. Diciamo che queste sono valutazioni che io spero per il mezzogiorno siano confermate. Per tutta una serie di considerazioni, di calcoli che abbiamo fatto, allora viene fuori che c'è questa eredità, questo lascito del PNRR che migliora la capacità del Sud.
0: Stefano Prezioso, vice direttore dello Svimez, sul rapporto pubblicato dalla Svimez oggi sul PNRR e il Sud Italia, intervistato dalla nostra Valentina Bosoni. Due notizie uscite proprio in questi minuti, due aggiornamenti, una sulla notizia principale di questa giornata, la crisi dei migranti di Ceuta. Sanchez, il premier spagnolo, risponde a muso duro, possiamo dire, all'Unione Europea, ma nello specifico all'Italia, che ha deciso la sospensione di Schengen con la Spagna, del trattato sulla libera circolazione. Dice Sanchez: la solidarietà è facoltativa, il rispetto dei trattati europei però non lo è, sicuramente piccato per la decisione italiana di insomma utilizzare la crisi spagnola per farsi propaganda un po' a modi sciacalli sulla pelle di quanto sta accadendo al premier spagnolo Sanchez e la pelle dei migranti in questo momento. Non è soltanto Meloni, ma sono anche Trump, Musk e tanti altri sovranisti in giro per il mondo. L'altra notizia uscita proprio in questo istante, che riguarda Milano, riguarda Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato di Mecenate, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, l'uomo di 28 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa nel boschetto di Rogoredo, vi ricorderete, lo scorso 26 gennaio, e Cinturrino che aveva, secondo l'accusa, inscenato un contesto in cui era stato minacciato prima di sparare, invece, secondo la procura, così non è, non è, al punto che la procura stessa ha chiesto oggi il processo con rito immediato, con cui si salta l'udienza preliminare per Cinturrino, che così potrebbe andare direttamente a processo. Resta aperta invece un'altra tranche, sempre coordinata dalla procura, che indaga invece altri sei colleghi del commissariato di Mecenate, in cui si indaga per spaccio, estorsione, arresti illegali, insomma tutte le vicende che riguardano quel commissariato dei carabinieri. Tra poco rendiamo giustamente omaggio alla leggenda del calcio milanese italiano, la leggenda del calcio mondiale, possiamo dire, Franco Baresi, che ci ha lasciato oggi. Abbiamo un ospite speciale che lo ricorda e lo ha conosciuto bene.

0: Well, the streets have no name, YouTube, Radio Popolare Pop Sera. Addio oggi a Franco Baresi. Giornata triste per il mondo del calcio italiano e non solo, per Milano, soprattutto storico capitano, bandiera del Milan tra gli 80 e i 90, difensore fenomenale, tra i migliori del ruolo, tra i migliori della storia, emblema anche di un calcio nobile, però insomma non c'è bisogno di aggiungere troppo, di spiegare troppo quando si parla di Franco Baresi, è nell'immaginario di tutti quanti noi, penso. Ultimi minuti allora di questa prima ora insieme di Pop Sera, prima del GR, per ricordarlo. Insieme a chi lo conosce bene, cioè Roberto Bertoglio, storico capo della Fossa dei Leoni, gli ultra storici del Milan. Benvenuto Bertoglio, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera a tutte e a tutti.
0: Buonasera, allora c'è un episodio, un aneddoto proprio umano anche che vuoi ricordare innanzitutto di Franco Baresi?
1: Ma diciamo che i due che ricordo di più sono quando ha alzato la Coppa a Barcellona, perché si passava da quel giocatore che aveva rifiutato di cambiare maglia quando il Milan era un povero Milan di Serie B.
0: Scusami Roberto, ti sentiamo, sì? Male in effetti col viva voce, se riusciamo...
1: Allora ecco, provo così.
0: Meglio, decisamente ecco, meglio, allora. Ok.
1: No, dicevamo il primo è quando ha alzato la Coppa a Barcellona, perché praticamente era una rivalsa sua, ma di tutti noi tifosi che avevamo visto il Milan in Serie B, e sua che quando il Milan è andato in Serie B aveva ricevuto offerte per poter andare a giocare da qualsiasi altra parte. Le aveva rifiutate tutte, era rimasto e in quel momento si ritrovava ad alzare la Coppa, per cui una rivalsa personale, ma che vivevamo anche noi in prima persona, insomma. E poi le sue lacrime quando terminò la carriera, il suo giro di campo a salutare tutto il pubblico di San Siro in lacrime, esprimevano proprio quel dolore di smettere di giocare, di lasciare quella maglia che aveva indossato per tantissimi anni, ed era il nostro dolore, il nostro dispiacere.
0: Tu personalmente hai un episodio che non ti dimenticherà mai, in cui l'hai incontrato e avuto modo di proprio scambiare un rapporto umano con lui?
1: Ma lui era, questo si sa, molto molto schivo, molto molto chiuso, pochissime parole, però tutte le volte le poche volte, insomma, noi non eravamo soliti a invitare giocatori, non ci piaceva, non era una cosa che ci diceva molto di invitare giocatori a feste o cose del genere. Un paio di volte ci è capitato di invitare lui, un anno quando raggiungevamo i 5.000 iscritti e poi anni dopo, molti anni dopo, primi anni 2000, quando presentammo il nostro libro, e lui venne con piacere, con molto, molto simpatia, portando le sue poche parole, ma la sua presenza di persona di un'umanità incredibile. Lui, per noi lui vedevamo il nostro alter ego in campo, lui rappresentava, incarnava quei valori che i tifosi hanno verso la maglia, la grinta, il milanismo, quel milanismo che è la passione popolare proprio della che arriva dal cuore della gente, non per niente i milanisti sono chiamati cacciavite. Lui in due parole era noi in campo, esprimeva questo, il noi in campo, vedevamo in lui questo.
0: C'era un rapporto tra lui e i tifosi che forse oggi si vede diversamente, secondo te?
1: Assolutamente, io credo che lui e tutta quella generazione che giocava a fianco lui, Evani, Filippo Galli, insomma tutta quella generazione, quel Milan, è stata l'ultima squadra di giocatori umani, poi siamo passati ai super divi, più vicini alle star del cinema che ai giocatori di calcio. È un calcio che è completamente cambiato, che per parafrasando il titolo di un film, per qualche dollaro in più si cambia maglia, si va a giocare in Arabia, in Africa, ma non per mancanza di riguardo all'Africa o all'Arabia, ma per un calcio che non, dove ti danno più soldi tu vai, ma senza nessun rispetto per la maglia che hai indossato, che ti ha fatto crescere. Si possono fare tanti esempi, dall'ultimo allenatore che è arrivato a allenare la nazionale, a Donnarumma, però vabbè.
0: Lasciamo stare, sì.
1: Lasciamo stare, Roberto.
0: Beh, comunque non sei il solo, non sei stato il solo in queste ore a ricordare il suo carisma quasi magnetico, il suo essere schivo ma in grado comunque con lo sguardo a trasmettere
1: veramente
0: tante cose, sì, tutte insieme.
1: Lui sembra due persone completamente differenti da quando era in campo a quando era fuori. In campo, cioè, emanava veramente uno spessore, un carisma pazzesco, e dicono anche negli spogliatoi, mentre fuori non sembrava quello che poi portava in campo, era, come dicevamo prima, molto, molto schivo, molto chiuso, pochissime parole, mentre quando andava in campo cioè il tifoso proprio si vedeva in lui era quello che il tifoso avrebbe voluto essere se avesse potuto giocare una partita di calcio.
0: Dal punto di vista calcistico c'è poco da aggiungere, io credo. Roberto, se qualcosa vuoi dire proprio in 30 secondi.
1: Direi che è stato uno dei difensori più forti, io non dico solo in Italia, ma in assoluto nel mondo, uno che ha già in tempi non sospetti ha giocato un calcio moderno, un calcio all'avanguardia. Credo che anche rispettato da tutti gli avversari, vedevo appunto oggi più volte la videoclip di Maradona con la maglia di Baresi, che dice è stato il mio più grande avversario, per cui credo che quando ricevi gli omaggi da un giocatore di tale livello è detto tutto.
0: Sicuramente, e poi tutti noi non ci dimenticheremo mai le immagini di qualche mese fa quando insieme a Beppe Bergomi, l'altro grande capitano dell'Inter, hanno portato la fiaccola olimpica durante i giochi invernali. È stato un bel momento anche quello, che ha chiuso forse anche
1: idealmente la carriera. È stato l'ultimo omaggio di Milano e del mondo sportivo a Franz Baresi. Sì.
0: Il suo rapporto con Berlusconi, proprio in 10 secondi, com'era?
1: Ma io non lo so, non credo. Io credo che lui sia stato. Ho sentito l'intervista che ha fatto prima il docente Simonetti, se non sbaglio.
0: Simonetta,
1: che diceva che era un uomo libero, e in effetti lo era in tutti i sensi. Non dimentichiamo che lui nasce in un Milan povero, che rimane in un Milan povero, per cui non è che lui sia legato a Berlusconi perché ha vinto, perché ha portato il Milan ai massimi livelli. Lui nasce in un Milan povero e rimane e cresce con tutto questo Milan, per cui non credo ci fosse se non quello del presidente che ti ha fatto vincere tanto, vabbè, ok, per cui, però niente non credo ci sia
0: un rapporto professionale.
1: Sì, esatto, credo professionale e di rispetto per quanto ti ha portato,
0: certo,
1: come società calcistica, chiaro.
0: Come ovvio che sia. Roberto,
1: che
0: noi
1: quello che abbiamo avuto come tifosi anche.
0: Eh sì, ovviamente. Roberto, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. A presto.
1: Prego, grazie a voi.
0: Roberto Bertoglio, storico capo della Fossa dei Leoni, gli storici ultra del Milan, linea al GR.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: Popolare Network.
4: Le destre europee cavalcano il caso Ceuta e attaccano Sanchez. Anche Trump soffia sul fuoco. L'Italia sospende il trattato di Schengen con la Spagna. Sono intanto quasi tutti rientrati i 50.000 migranti arrivati a Ceuta. Sono quasi tutti tornati in Marocco. Sono almeno 57 le persone morte in mare. Disarmo solo con ritiro israeliano da Gaza. Hamas conferma la disponibilità a deporre le armi, ma chiede che anche Tel Aviv rispetti gli accordi. Il governo israeliano invece non commenta, ma il ministro Ben-Gvir incalza. Accordo inaccettabile, le uccisioni a Gaza devono continuare. L'Iran se la passa male. Il presidente degli Stati Uniti Trump ammette che la guerra sta durando più del previsto, ma minimizza. Sono 5 mesi, per il Vietnam ci sono voluti 20 anni. Nelle prossime 4-8 settimane li colpiremo fino a quando non diranno non ne possiamo più. Saranno martedì mattina alla Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Franco Baresi. Il difensore, bandiera del Milan e della Nazionale, è morto questa mattina a 66 anni. Buonasera dalla redazione, le notizie di Popolare Network. Quasi tutti i 50.000 migranti arrivati nell'exclave spagnola di Ceuta nelle ultime 24 ore sono già tornati in Marocco. Resta però alta la tensione in città, dove il premier Pedro Sanchez è stato oggi contestato, mentre il caso viene cavalcato dalle destre, tra cui Donald Trump. Secondo le ultime stime del governo di Madrid, più di 48.000 persone sono rientrate oggi in Marocco, gran parte delle quali su base volontaria. Sarebbero invece almeno 57 i migranti morti nel tentativo di raggiungere Ceuta. Come dicevamo, Sanchez era oggi nell'exclave e ha parlato di un attacco alla sovranità territoriale del suo paese. Il riferimento è agli arrivi dal Marocco, paese che in passato ha usato proprio l'immigrazione per fare leva sul governo di Madrid. Anche se non è ancora chiaro che cosa abbia spinto le persone a partire, diversi migranti hanno detto al New York Times di essere stati incoraggiati ad attraversare il confine proprio dalle autorità marocchine. È in diretta con noi Giulio Maria Piantedosi. Giulio, perché questi arrivi ora?
3: Effettivamente, come dicevi, è ancora difficile rispondere a questa domanda. Nel 2021 a Ceuta c'era stato già un altro momento di tensione simile a quello vissuto in questi giorni. Allora 10.000 migranti entrarono a Ceuta, ma non si era mai visto né si era immaginata la possibilità dell'arrivo di 50.000 persone, cioè più della metà dell'intera popolazione di Ceuta. Tra i responsabili, per Sanchez, ci sarebbero le mafie del traffico degli esseri umani, che avrebbero utilizzato una recente sentenza della giustizia spagnola che vieta i respingimenti alla frontiera se si arriva via mare, per innescare un effetto chiamata. Però, come dicevi, iniziano ad esserci sempre più testimonianze da parte degli stessi migranti di responsabilità delle autorità marocchine, che avrebbero allentato i controlli o addirittura incoraggiato i migranti ad attraversare la frontiera. Il Marocco ha sempre utilizzato i migranti e le migrazioni come uno strumento di pressione sulla Spagna nei momenti di tensione tra i due paesi. Di fatto il Marocco rivendica anche la sovranità su Ceuta e Melilla, l'altra città spagnola sulle coste africane. In questi giorni poi si è celebrato proprio nella zona vicina a Ceuta l'anniversario dell'ascesa al trono del re Mohammed VI, incontro a cui avrebbe partecipato anche Gianni Infantino. Il Marocco sarà, insieme alla Spagna e il Portogallo, l'organizzatore dei prossimi mondiali. E questa volta Rabat potrebbe non aver gradito la visita di Sanchez in Algeria, rivale regionale del Marocco, e la decisione di concedere la cittadinanza ai spagnola e sarawi, la popolazione dell'ex colonia spagnola africana, che il cui territorio ora è occupato dal Marocco. A voi la linea.
4: Grazie mille a Giulio Maria Piantedosi. Ma ora facciamo un passo indietro. Hanno colpito nelle ultime ore le immagini di caos a Ceuta, incapace di accogliere più della metà dei suoi abitanti. Tanto che, secondo El País, a incidere sull'alto numero dei rimpatri volontari sarebbe stato il sovraffollamento, oltre agli scontri coi residenti, che hanno comportato anche lanci di pietre. Sentiamo il servizio di Valeria Schröter.
5: Poi la situazione, dirti che Ceuta si encuentra totalmente colapsata per la quantità di persone che hanno passato di maniera irregolare per la frontiera sur.
6: Ali Mahmed fa parte dell'ONG Luna Blanca. La situazione, racconta oggi a Ceuta, era drammatica. Negozi chiusi, cittadini che non escono di casa, strade bloccate e migliaia di persone migranti che stanno dove possono, parchi, marciapiedi e androni delle case. I video postati sui social mostrano camion carichi di persone, ancora in Marocco, fatte scendere vicino al confine. Ci sono anche le immagini di chi ha attraversato a nuoto, salvagenti, uomini e donne aggrappati gli uni agli altri e tantissime ciabatte che galleggiano nel mare. E poi si vedono le persone che sono arrivate via terra, corrono in massa attraverso i cancelli aperti. Le scene delle ultime ore adesso si ripetono, ma in senso opposto.
7: Quando stava salendo la frontiera, ho visto gente che stava salendo la frontiera. Había gente que están devolviendo, son balanchas y balanchas y balanchas de jóvenes.
6: Fuad è un cittadino di Ceuta e nel pomeriggio ha attraversato la frontiera per andare a Castillejos, in Marocco, a pochissimi chilometri da Ceuta. Gente che sperava di arrivare in Spagna e trovare una vita migliore e un lavoro si è ritrovata a dormire per strada la notte scorsa, senza cibo. E ora valanghe di donne, uomini e bambini attraversano il confine e tornano in Marocco.
4: E dicevamo delle destre che stanno cavalcando il caso. Se vinceranno i democratici, tra 3 anni saremo noi in questa situazione, ha detto Donald Trump. Mentre Elon Musk ha paragonato l'arrivo dei migranti a Ceuta a un'invasione di zombie. Le destre europee hanno parlato invece del fallimento del modello Sanchez e chiesto più controlli alle frontiere. Dall'Italia è arrivato il primo atto concreto, la sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna. Da Roma, Anna Bredice.
8: Nella corsa a superare Vannacci, questa volta Meloni è arrivata prima nella gara alla costruzione del nemico, trovando il consenso non solo di tutti i suoi alleati, compreso Tajani, che fa il liberale a fasi alterne, ma anche di tutta l'estrema destra europea, che ora identifica nella Spagna di Sanchez l'ultimo nemico da attaccare, prima a chiederlo e prima anche a decidere la sospensione del patto di Schengen, una decisione che appare del tutto strumentale e propagandistica, oltre che portatrice di enormi difficoltà per tutti coloro che già a partire da domani prenderanno un aereo per la Spagna. In questo momento i migranti arrivati a Ceuta sono geograficamente fermi in Africa, difficilmente arriveranno in Spagna perché dovrebbero attraversare lo stretto di Gibilterra, verrebbero fermati dai controlli alla frontiera, ma la geografia è secondaria in questo momento. Ciò che serve a Meloni è battere sul tempo il generale Vannacci e Salvini e costruire un nuovo argomento contro cui scagliarsi, nascondendo ancora una volta i problemi concreti che richiedono risposte che non ci sono, dimenticando anche che quando i migranti sbarcavano sulle coste italiane pretendeva la solidarietà dell'Europa e ora invece è la prima a voltarsi dall'altra parte. È la campagna elettorale, quella che Mattarella ieri ha giudicato intempestiva, ma la destra in Italia ha deciso che in quest'ultimo pezzo di legislatura il consenso lo costruirà sulle paure, sulle presunte invasioni di stranieri e il caso di Ceuta è l'ideale perché si arriva a chiudere le frontiere marittime e aeree con un paese che non ha seguito la propaganda della destra europea sui migranti. Si fa presto a cambiare i soggetti, ma il tema è sempre quello, cavalcare la paura. Di Roggero per ora non si parla più, il capo dello Stato ha fermato il tentativo della grazia, ma si fa presto a trovare altri argomenti e nemici, mostrando il pugno di ferro che siano i continui decreti repressivi fino alla chiusura delle frontiere. Linea allo studio.
4: Durante una riunione del gabinetto statunitense a Camp David, Donald Trump ha detto che Israele è molto soddisfatto dell'accordo per il disarmo di Hamas, ribadendo la propria soddisfazione per l'intesa raggiunta dopo mesi di negoziazioni, una narrazione che contrasta però con il generale silenzio del governo israeliano, quando non esplicita critica. Il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, ad esempio, ha scritto su X che l'accordo diffuso dal Board of Peace è inaccettabile, aggiungendo: le eliminazioni a Gaza devono continuare, l'incoraggiamento dell'emigrazione deve avvenire, Israele deve vincere. Hamas invece ha confermato ufficialmente con un comunicato diffuso oggi di aver accettato per la prima volta di deporre le armi, ma ponendo delle condizioni. Il servizio di Martina Stefanoni.
9: Donald Trump l'ha definito un accordo storico e un passo monumentale verso la pace. A Gaza e in Israele c'è invece molto scetticismo. Il tema del disarmo di Hamas è centrale per l'attuazione della fase 2 dell'accordo di pace firmato a Sharm el Sheikh, ma Hamas l'ha sempre subordinato al ritiro delle truppe israeliane dalla striscia. Posizione identica a parte invertita a quella sostenuta da Israele. Nessun ritiro senza disarmo. Questa volta però il Board of Peace ha diffuso una roadmap in 15 punti che rispetto al passato contiene più elementi di concretezza. Centrale è innanzitutto il sistema che il modello proposto dal Board teorizza. Un processo organizzato in step, in cui la soddisfazione di un punto è necessaria per passare al successivo. Per questo sul disarmo e il ritiro delle truppe si incaglia tutto, senza non potranno esserci l'ingresso del comitato palestinese che dovrebbe assumere il governo di Gaza, l'istituzione della forza internazionale che supervisioni il processo e infine la ricostruzione. Secondo la roadmap, disarmo e ritiro dovrebbero avvenire contemporaneamente, proprio per evitare il gioco del prima io, prima tu, a cui Hamas e Israele stanno giocando da mesi. Israele però non sembra avere alcuna intenzione di andarsene, lo dimostrano le barriere di terra che continua a costruire lungo la linea gialla, che fanno più che altro pensare ad una lunga occupazione. Inoltre, nonostante l'atteggiamento di Hamas sembra essersi ammorbidito con la firma di questo accordo, i dettagli della roadmap potrebbero far naufragare tutto. Il gruppo palestinese parla infatti solo di armi pesanti, mentre il testo dell'accordo pubblicato dal Board of Peace fa riferimento alla rinuncia a tutte le armi. E abbiamo ormai imparato che basta questo per bloccare tutto.
4: In Iran vogliamo vincere, li stiamo decimando. Il presidente degli Stati Uniti Trump, parlando in una riunione di gabinetto, ammette che la guerra si sta trascinando più di quanto preventivato, ma minimizza, e conferma che i raid proseguiranno almeno per i prossimi 2 mesi. Il servizio di Michele Migone.
10: La guerra con l'Iran va avanti, durerà ancora almeno un paio di mesi. Vogliamo vincere, li colpiremo fino a quando non ne potranno più. Donald Trump è stato esplicito davanti ai ministri del suo gabinetto riuniti a Camp David, rispondendo alla domanda dei giornalisti, ha chiarito qual è stata la sua scelta, almeno per ora. I raid statunitensi andranno avanti nel tentativo di convincere il regime iraniano a scendere a più miti consigli e ad arrendersi. Lo spazio per le trattative non è stato chiuso, ma è subordinato a un accordo che tolga a Teheran ogni posizione di forza. Delle tre opzioni che va sul tavolo, la guerra, il lento strangolamento dell'economia iraniana oppure dichiarare una falsa vittoria e andarsene, Trump sembra aver scelto la prima. Il presidente americano non ha annunciato un'escalation, si è limitato a dire che verrà usata ancora la forza per le prossime 4-8 settimane in attesa che qualche cosa accada. Espressione utilizzata qualche ora prima con Fox News, una frase che sottolinea la mancanza di una vera e propria strategia da parte della Casa Bianca per uscire dallo stallo in cui si trovano gli Stati Uniti nel Golfo. Se ci sarà un aumento dell'intensità degli attacchi e nuovi obiettivi da colpire come le infrastrutture civili sarà più chiaro solo nelle prossime ore. La riunione era stata convocata proprio per discutere di Iran, aperta ai media, come sempre è stata sfruttata Trump per lanciare un messaggio al pubblico. La guerra sarà più lunga di quanto pensavamo, ma i suoi effetti sull'economia americana non sono e non saranno così nefasti. Una rassicurazione in vista delle elezioni di medio termine che difficilmente però farà cambiare idea a un'opinione pubblica decisamente contraria alla guerra contro l'Iran.
4: Non solo i 400 militari dell'aeronautica, da marzo sono impegnati in Arabia Saudita anche 260 membri dell'esercito, lo ha reso noto oggi il Ministero della Difesa. Le opposizioni, contro il Ministro della Difesa Guido Crosetto, venga a riferire in aula. Lui ribatte, la missione non è nuova, erano informazioni pubbliche. Alessandro Alfieri è capogruppo del PD in Commissione Esteri e Difesa al Senato.
11: Recentemente Crosetto ha fatto passare una modifica della legge sulle missioni internazionali in cui si possono spostare assetti militari, stessi contingenti di truppe da una missione all'altra, l'importante è che stia dentro stesso ambito geografico, ma non si è mai parlato di Arabia Saudita. In più le dimensioni di questa missione sta assumendo, stiamo parlando di quasi 700 persone, quindi sarebbe di fatto la terza missione più importante. Crosetto non sente il bisogno di venire in aula e spiegare come mai si è deciso di mandare un numero così importante, significativo di nostri soldati con assetti importanti, perché stiamo parlando di assetti aerei, di assetti terrestri, e da questo punto di vista non c'è stata la necessaria chiarezza, la necessaria trasparenza per poter decidere, approfondire su un teatro così delicato. Chiediamo di venire in aula e di spiegare le motivazioni di una scelta di questo genere e soprattutto perché non si è fatta una nuova missione ad hoc con un voto del Parlamento che si fa di solito con le missioni internazionali.
4: E le opposizioni protestano anche per la blindatura delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. I colloqui con il suo ex socio in affari e presunto prestanome della Camorra sono stati consegnati dalla Procura di Roma alla Giunta per le autorizzazioni. I deputati del centrosinistra chiedono di poterle visionare, a prescindere dal voto che verrà dato dall'Aula sulla possibilità o meno per i magistrati di utilizzarle. Ma il presidente della Camera Fontana ha detto no, un fatto di gravità assoluta, dicono i leader di PD, 5 Stelle e AVS. La palla adesso passa ad un'altra giunta, quella del regolamento, che dovrà decidere se la mossa di Fontana sia legittima oppure no. E la Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, con cui si salta l'udienza preliminare, per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 20 gennaio. È morto Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, dagli anni 70 impegnata per il supporto e il recupero dei tossicodipendenti. Aveva 97 anni. Lo rende noto la stessa fondazione. Grazie per l'ascolto, le 19.45 è tutto per il giornale radio di Popolare Network. Le notizie tornano alle 22.30. In redazione Valeria Schröter, Valentina Bosoni, Alessandra Tommasi, Martina Stefanoni, Michele Migone, in studio Virginia Platini.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. l'altro 8 per 1000.
13: Popolare Network.
14: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
15: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
14: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
15: Così mamma è felice e io di più.
16: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
17: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
16: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
17: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
16: C'è tutto sul sito. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
17: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
16: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

Le 19.48, buonasera, questa è Metro Regione. Siccità al fiume Po a Cremona non è mai stato così basso, con meno 8,59 metri sotto lo zero idrometrico è stato battuto il record negativo di giugno 2022. Anche il PD parla di allarme sicurezza e attacca la destra. In Lombardia pochi agenti rispetto alle altre regioni. Dalla giunta a Fontana nessun provvedimento incisivo, hanno spiegato in una conferenza stampa. Franco Baresi, bandiera del Milan, è un negativo di giugno 2022. Anche il PD parla di allarme sicurezza e attacca la destra. In Lombardia pochi agenti rispetto alle altre regioni. Dalla giunta a Fontana nessun provvedimento incisivo, hanno spiegato in una conferenza stampa. Franco Baresi, bandiera del Milan, è un simbolo della città. I funerali saranno martedì alla

0: Accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nei pressi di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Resta aperta invece la tranche, sempre coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal PM Giovanni Tarzia e condotta dalla squadra mobile della polizia in cui Cinturrino con altri 6 colleghi è indagato per oltre 30 capi di imputazione, tra cui spaccio, estorsione e arresti illegali. A Cremona il fiume Po non è mai stato così basso, alle 20 di ieri sera aveva superato il record negativo di giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8,58 m sotto il zero idrometrico, scendendo a meno 8,59. Il livello si era già avvicinato al record lunedì notte e lo aveva sfiorato di nuovo mercoledì all'alba. È tutta la pianura padana ad essere in sofferenza. Le prime conseguenze si vedranno sulle risaie. Come si è arrivati a questa grave siccità? Alberto Lasagna, direttore Confagricoltura di Pavia.
1: Cosa sta capitando? Sta capitando che non c'è più neve, perché la neve che era caduta in modo abbastanza importante, ma molto tardi, marzo e aprile, mentre i mesi da neve storicamente erano gennaio-febbraio. Questa neve non si è strutturata e col caldo di maggio si è sciolta tutta. Certo. Parallelamente è dal 2 di giugno che non piove in modo serio, se non temporali a macchia di leopardo che fanno più danni che utilità. È accaduto che la neve si è sciolta. Il caldo sta compromettendo i ghiacci antichi, per cui è come se stessimo usando i risparmi dei bisnonni. Sta dando un po' d'acqua, un po' di respiro. Appena sono calate le temperature, quindi la settimana scorsa, adesso ce lo siamo già dimenticati perché siamo nel pieno di una nuova ondata di calore, appena sono calate le temperature è scomparsa l'acqua. Per due motivi. Uno, perché non si sono sciolti più quei ghiacci antichi e attenzione, sono destinati a terminare in pochi anni quei ghiacci antichi. Due, perché la domanda elettrica, i climatizzatori, è calata la domanda elettrica, non si è più turbinato. Settimana scorsa, sabato domenica, al Lago Maggiore, l'afflusso al lago, che è molto condizionato dall'attività idroelettrica quando non c'è lo scioglimento della neve, invece di avere 100-150 metri cubi al secondo d'acqua che entravano nel lago un po' dal Piemonte, un po' dal Canton Ticino, quindi dalla Svizzera, ne entravano 12.
0: Solo chiacchiere dalla destra sulla sicurezza, lo dice il PD della Lombardia che ha presentato in conferenza stampa al Pirelluna un documento con diverse proposte sul tema. Un report che parte dai dati, la Lombardia è la prima regione in rapporto alla popolazione per rapine in strada, la terza per criminalità predatoria, cioè furti, rapine, ricettazione, e la quinta per violenze sessuali e furti in abitazione. Analizzando la distribuzione dei reati per province, i reati crescono di più nelle province diverse da Milano, è scritto nel report. Per esempio, tra il 2019 e il 2024 le rapine in strada sono cresciute del 609% in provincia di Sondrio, così come gli scippi, più 267%, con picchi anche in provincia di Lodi, più 249%, e Lecco, 105%. In conferenza stampa c'erano il capogruppo del PD Maiorino, la segretaria regionale Roggiani, il responsabile sicurezza nazionale Mauri e il consigliere regionale Gianmario Fragomeni, che sentiamo.
2: Innanzitutto denunciamo una situazione particolarmente critica in Lombardia, dove i reati predatori, quelli di particolare allarme sociale, crescono. Pensiamo alle rapine, più 39%. Una situazione molto grave, a cui purtroppo corrispondono un numero insufficiente di forze dell'ordine. Solo 207 forze dell'ordine di Stato a fronte di 100.000 abitanti. Circa un agente di polizia locale ogni 2.000 abitanti. Così non può funzionare. La proposta del Partito Democratico è quella di costruire una vera e nuova alleanza con gli enti territoriali, con i comuni, per costruire una polizia locale che sia omogenea in tutte le province lombarde. Questo vogliamo fare con altre attività puntuali e specifiche, come un fondo per il contrasto alla violenza giovanile, uno degli allarmi più grossi, perché quasi un terzo dei reati di strada sono commessi da giovani. Qualcosa di cui noi ci dobbiamo occupare, non solo in termini repressivi e riparatori, ma anche costruendo delle politiche nuove, educative, di aggregazione sociale. Regione Lombardia per troppo tempo non si è occupata dei numeri, dei dati, di quello che serve in Lombardia, perché se andiamo ad analizzare ci sono territori che hanno indici di delittuosità particolarmente alti o hanno indici altrettanto alti di esclusione sociale. Dobbiamo partire da lì, dove il problema è più grosso e più importante.
0: A Bergamo un'indagine sanitaria dell'ATS sostiene che l'inquinamento degli aerei non sta incidendo in modo significativo sulla salute delle persone che vivono nei comuni vicino allo scalo di Orio al Serio. Esulta la società di gestione dell'aeroporto che vorrebbe aumentare il numero di passeggeri da 17 a 24 milioni l'anno. Sentiamo Sara Agostinelli.
3: Sarà un caso, ma ieri, a pochi giorni dall'annuncio di ampliamento dell'aeroporto

0: Di Orio al Serio da parte di SACBO, la partecipata che lo gestisce, è stato presentato l'esito di uno studio epidemiologico sugli effetti dello scalo su inquinamento e salute. Commissionato e pagato dalla stessa SACBO, è stato condotto da Azienda Sanitaria Locale Università Milano Bicocca e incredibilmente va tutto benissimo. Nei quartieri di Bergamo e nei comuni toccati dalle rotte non si registrano né inquinamento né malattie riconducibili all'aeroporto, il problema è solo il rumore. Il quadro epidemiologico è stabile, dice Massimo Giuppi, direttore generale ATS, cui fa eco Giovanni Sanga, PD e presidente SACBO. Il quadro è confortante, ha detto, non esiste un caso aeroporto, lo scenario è lo stesso del 2015. Si riferisce a uno studio analogo di 10 anni fa, quando però dallo scalo passavano 10 milioni di passeggeri l'anno a fronte dei 17 milioni del 2025. Per SACBO e ATS le analisi sugli inquinanti non registrano differenze rispetto al resto del territorio, come dire, l'area è già così inquinata che 100.000 aerei l'anno non fanno differenza. E le patologie? I questionari compilati dai residenti non rivelano problemi se non il disturbo del sonno per il rumore. Fatto salvo che fra le 23 e le 5 non dovrebbero transitare aerei, ma che questo avviene tutte le notti, come fa notare il giornalista Federico Biffignandi, hanno potuto compilare il questionario solo persone fra i 18 e i 70 anni, esclusi bambini e anziani, quindi le fasce che più facilmente sviluppano patologie per inquinamento e disturbi acustici. E se i sindaci dei comuni vicini allo scalo oggi chiedono opere di mitigazione urgenti, fra i cittadini sugli esiti dello studio regna l'incredulità.
1: È morto Don Antonio Mazzi, fondatore della Fondazione Exodus di Milano, una rete di comunità dedicata al recupero delle persone con problemi di droga, dipendenze, disagio sociale e marginalità. Aveva 96 anni. È morto nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano, dove aveva sede anche Exodus. Ha scelto di stare accanto a chi era più fragile, senza giudicare e senza arrendersi mai, lo ha ricordato l'assessore al welfare del comune di Milano, Lamberto Bertolè. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico difensore del Milan, morto questa mattina all'età di 66 anni. Baresi è stato un simbolo del Milan e di Milano. In queste ore lo hanno ricordato in tanti, dal mondo sportivo a quello politico, tifosi e non, nomi noti e gente comune. La maglia numero 6 di Baresi da 30 anni è anche una enorme bandiera sventolata nella curva sud dei tifosi rossoneri. Baresi ha avuto un rapporto speciale con tutto il tifo rossonero, anche con gli ultras. Roberto Bertogli è stato uno dei leader della Fossa dei Leoni, questo è il suo ricordo di Franco Baresi. Ai nostri microfoni.
2: Noi lui vedevamo il nostro alter ego in campo, lui rappresentava, incarnava quei valori che i tifosi hanno verso la maglia, la grinta, il milanismo, quel milanismo che è la passione popolare proprio che arriva dal cuore della gente, non per niente i milanisti sono chiamati cacciavite, e lui in due parole era noi in campo, esprimeva questo, il noi in campo, vedevamo in lui questo. Credo che lui e tutta quella generazione che giocava a fianco lui, Evani, Filippo Galli, insomma tutta quella generazione, quel Milan è stata l'ultima squadra di giocatori umani, poi siamo passati ai super divi e a più vicini alle star del cinema che ai giocatori di calcio. Cioè il tifoso proprio si vedeva in lui, lui era quello che il tifoso avrebbe voluto essere se avesse potuto giocare una partita di calcio.
1: Ora gli appuntamenti culturali per il fine settimana e oltre.
3: Se a Milano impazzano le rassegne cinematografiche che hanno anche la climatizzazione dalla loro, perché al MIC c'è Orson Welles e poi anche altre rassegne, così come al cinema Arlecchino Cineteca e all'estate Sforzesca, dove non c'è la climatizzazione ma c'è il cortile del castello con tante proiezioni, oltre alle arene estive di Anteo e a Anteo nelle città, noi vi ricordiamo anche che Base Milano è aperto per ferie in agosto con una programmazione estiva di tutto il rispetto. Spostiamoci da Milano e ci sono tanti festival in Lombardia in agosto. Per esempio a Levar l'Ombra da Terra, in tante località delle valli bergamasche, questo bel festival che unisce diversi linguaggi espressivi dal vivo. Per esempio in Valtellina l'Ambria Jazz Festival, che proprio fino a questo weekend, tutti i fine settimana, propone laboratori culturali e divertenti passeggiate a tema. Il tema di questa edizione è Passaggi. E ricordiamoci in agosto anche il Bobbio Film Festival, voluto da Bellocchio, da Marco Bellocchio, propone ovviamente moltissimi appuntamenti di cinema e anche tanti laboratori. Non in Lombardia, ma non tanto distante, il Miasino Jazz Festival il prossimo weekend porta il jazz lungo le rive del Lago d'Orta. E per i giovanissimi scavalliamo il confine con l'Emilia Romagna, andiamo a Parma per l'Insolito Festival, che da agosto fino a ottobre porta il teatro di figura nelle sue varie possibilità in tanti spazi pubblici. Un'ultima raccomandazione, ancora per la prima settimana d'agosto a Milano potete visitare le aule dell'Accademia di Brera, dove gli studenti hanno esposto i loro lavori per scoprire nuovi artisti e anche spazi che forse non conoscete. Buona estate!
1: Ora il meteo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
4: Nelle prossime ore avremo cieli irregolarmente nuvolosi con possibile transito di alcuni temporali che saranno più probabili sui rilievi, più raramente fin sulla pianura. Nel corso della notte progressivo rasserenamento. Per domani sabato una giornata in gran parte soleggiata ma con sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio sui rilievi, dove sarà possibile localmente qualche rovescio o breve temporale, probabilmente asciutto invece sulla pianura. Le temperature massime attese attorno ai 35 gradi a ridosso delle Prealpi e fino a punte di 39 gradi sulla Bassa Padana. Domenica proseguirà tempo simile, ben soleggiato, molto caldo e afoso, con solo qualche annuvolamento in montagna dove non sono esclusi isolati piovaschi o temporali di calore.
1: È tutto per Metro Regione, un saluto e un buon proseguimento dell'ascolto da Roberto Maggioni.
0: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose, l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
5: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare,

0: proposte in voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
0: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Le 22 minuti, ben ritrovati da Mattia Guastafierro, di nuovo ciao a tutte e a tutti. Allora, quanto è credibile questo accordo per il disarmo di Hamas? Proviamo a capirlo in quest'ultima mezz'ora di Popsera, perché oggi Trump ha detto che Israele è molto soddisfatto dell'intesa raggiunta dopo mesi di negoziazioni con Hamas. Parole, quelle di Trump, una narrazione che però contrasta con il generale silenzio che arriva in queste ore dal governo israeliano su questa vicenda, quando non un'esplicita critica come quella del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Hamas invece al momento avrebbe confermato ufficialmente con un comunicato diffuso oggi di aver accettato per la prima volta di deporre le armi, ponendo però delle condizioni. Il tema del disarmo di Hamas, lo sapete, è sempre stato centrale per l'attuazione della fase 2 dell'accordo di pace firmato a Sharm el-Sheikh a ottobre del 2025, ma Hamas l'ha sempre subordinato al ritiro delle truppe israeliane dalla striscia. Posizione identica, a parti invertite, quella sostenuta da Israele. Non ci sarà nessun ritiro senza disarmo, ha fatto sapere oggi una fonte di Tel Aviv. Questa volta però qualcosa di un po' più concreto sembra esserci a tutti gli effetti. Il Board of Peace, quell'organismo internazionale creato ad hoc da Donald Trump, ha diffuso una roadmap in 15 punti che rispetto al passato contiene più elementi di concretezza, anche se resta ancora molto vaga sui tempi. Ma che cosa sappiamo esattamente e quante gambe ha effettivamente per camminare questa ultima proposta, questa intesa raggiunta almeno nelle ultime ore, che poi andrà concretizzata, andrà messa a terra? Martina Stefanoni ne ha parlato con Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente, a lungo corrispondente da Gerusalemme. Vi facciamo ascoltare la sua opinione, soprattutto quello che potrebbe accadere se siamo davvero di fronte a un concreto disarmo di Hamas e da un accordo con Israele sulla striscia di Gaza. Sentiamo.
1: Cominciamo col ricordare che ogni annuncio di Donald Trump è soggetto a revisione nel giro di 48 ore, perché questo vale per tutti gli annunci di pace o di guerra con l'Iran, sull'annuncio delle prossime elezioni midterm, che ha già annunciato che saranno sicuramente falsate dai democratici, e quindi anche su questo dobbiamo usare molta cautela. Hamas ha annunciato che è pronto a fare un disarmo limitato, quanto basta per gli israeliani per ignorare questa cosa e andare avanti per i loro piani. Io credo che fino alle prossime elezioni di fine ottobre non ci sarà nulla di veramente concreto, perché questo è un tema che interessa molto la campagna elettorale israeliana, sebbene poi tutti i partiti, anche quelli di sinistra, non discuteranno mai durante la campagna elettorale della questione palestinese, perché significa perdere voti. Però insomma, in qualche modo decisioni importanti gli israeliani non ne prenderanno di sicuro, quindi non si ritireranno. Certo, il Board of Peace qualche passettino avanti lo ha fatto rispetto ai tempi, è molto più indietro, però insomma qualche passettino avanti lo ha fatto, ma io credo che non ci sarà niente di importante fino a che non ci saranno le elezioni israeliane. Detto questo, non è detto che poi dopo le elezioni israeliane, anche se vincerà il centro-sinistra, ci sia qualcosa di importante immediatamente, però sicuramente insomma quello sarà la condizione sine qua non perché si possa fare qualche passo.
2: Quindi diciamo che nell'ottica israeliana Netanyahu ha firmato questo accordo per far piacere a Trump, ma l'obiettivo è quello di aspettare che non funzioni sostanzialmente.
1: Di questo governo, dell'attuale governo, sì, è così. Però appunto io, forse non fosse altro che per disperazione, voglio sperare che non rivinca Bibi Netanyahu, che vinca l'ex generale Eisenkohl, che formi un governo, riesca a formare un governo di centro-sinistra, che poi il giorno dopo l'eventuale vittoria e il raggiungimento dei 61 seggi alla Knesset sui 120, non è che se raggiungeranno questa cosa, non è che il giorno dopo succederà qualcosa di importante nel processo di pace con i palestinesi. Però sicuramente, come dicevo, è la condizione sine qua non perché questo possa col tempo accadere.
2: Ma dove si può incagliare? Nel senso, il tema resta sempre faccio prima io, fai prima tu, nel senso io prima mi disarmo, prima tu ti ritiri, poi io mi disarmo, o prima tu ti disarmi e poi io mi ritiro, è questo un po' il gioco?
1: In teoria dovrebbe avvenire contemporaneamente, però poi l'alternativa a questa cosa è che una volta supponiamo che Bibi Netanyahu perda le elezioni, che ci sia un nuovo governo, un governo più civile dal punto di vista umano e politico, non civile dal punto di vista militare, eccetera. Che poi, cioè, essendoci un governo più disponibile comunque a un compromesso, non più ideologicamente, cioè razzista e ideologicamente favorevole all'annessione totale, all'eliminazione in qualche modo o fisica o attraverso un ethnic cleansing dei palestinesi, il Board of Peace può lavorare su qualcosa tipo cominciamo a togliere la macerie nella parte controllata da Israele, cominciamo a stabilire cosa costruire, cominciamo a stabilire quali palestinesi possono andare a vivere nella futura Gaza. Cioè, sarebbe già un passo, cioè, non sarebbe come dire, la condizione ideale, ma sarebbe già un passo avanti. E se invece Bibi Netanyahu rivincesse le elezioni e riformasse questo governo orribile, prima o poi credo, temo che Israele imploderebbe, e si isolerebbe ancora di più, allora in questo caso sì, il Board of Peace si può prendere ed essere buttato nel cestino.
2: Ma Trump ha possibilità e interesse prima delle elezioni di fare invece pressioni sul governo Netanyahu affinché segua la roadmap indicata?
1: No, nel senso che se per Israele questa cosa è importante, cioè per le elezioni israeliane questa cosa è importante, per le elezioni dei midterm americane no, cioè non è una priorità per l'amministrazione Trump, è una priorità trovare una soluzione di questa né guerra né pace, o pace sia pace che guerra, o più guerra che pace con l'Iran. La questione palestinese, Gaza compresa, Border Peace compreso, non è una priorità quanto lo è per gli israeliani. Quindi, cioè, se ci sono le condizioni, il Border Peace va avanti, se ci sono le condizioni, il Border Peace aspetta.
2: Ma c'è anche il tema il comitato palestinese che dovrebbe prendere il controllo, il governo civile sostanzialmente della striscia di Gaza. Anche lì si dice che dovrebbe entrare, ma anche questo resta abbastanza vago come punto.
1: Entrerà quando ci saranno le condizioni di sicurezza. Le condizioni di sicurezza richiederà veramente. Le condizioni di sicurezza richiedono che appunto Hamas disarmi veramente e che Israele si ritiri. Quindi torniamo sempre, come dire, è un giro dell'oca. E poi appunto è tutto da vedere anche non solo, last but not least, come dicono in Svizzera, bisogna anche vedere quanto non solo Hamas, ma quanto anche la stessa vecchia logo autorità palestinese di Ramallah abbia intenzione di vedere una forma di governo di tecnocrati palestinesi che non sono direttamente, che non dipendono direttamente da Abu Mazen. Quindi anche questo è un problema.
2: Sì, perché loro dipenderebbero dal Board of Peace sostanzialmente.
1: Direttamente dal Board of Peace, almeno per quanto riguarda, diciamo, quello che noi abbiamo visto in questi mesi, perfino c'è stato anche non dimentichiamo che il piano Trump è stato anche approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite alcuni mesi fa.
2: Quindi, insomma, è una situazione che tu non vedi come, di sicuro non come Trump l'ha definito, un accordo storico monumentale per la costruzione della pace.
1: Quanti aggettivi abbiamo visto? Certamente, per fortuna, Donald Trump, per fortuna, insomma, forse sarebbe stato meglio. Per fortuna diceva non fa il giornalista, perché avrebbe pensato che il giornalista sarebbe stato con l'uso gigantesco degli aggettivi.
0: Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente, sull'accordo per il disarmo di Hamas, intervistato da Martina Stefanoni. Ancora tante incognite, dunque, al percorso che si apre di fronte a noi i Soundgarden, poi andiamo in Germania, un paese in grande fermento politico, lo sapete, sotto sotto molti punti di vista. C'è anche un film che sta sponsorizzando AfD, Alternative for Deutschland, contro gli stranieri, contro i migranti, per cavalcare la sua propaganda in vista delle prossime elezioni regionali che potrebbero segnare davvero la vittoria di AfD in Germania.

0: I Soundgarden, i mitici Soundgarden di Chris Cornell con Black Hole Sun, questo pezzo manifesto del grunge di inizio anni 90, in una sorta di buco nero sembra essere finita la politica tedesca. Un buco nero che tutto attrae, in questo caso è il nero di Alternative for Deutschland, il partito di estrema destra tedesca è in grande ascesa nei sondaggi, soprattutto in vista di quelle che saranno le prossime elezioni. Il prossimo appuntamento dovrebbero essere delle elezioni regionali molto importanti, e anche a Berlino si dovrebbe votare, e in entrambi i casi AfD è dato come vittorioso in testa nei sondaggi. Una ascesa che figlia anche della propaganda di AfD dopo diversi fatti di cronaca che hanno creato, sia a tutti gli effetti, un cortocircuito per gli altri partiti dello scenario politico tedesco. Soprattutto c'è un paese in grande fermento. Ne parliamo in questi ultimi 10 minuti di Pop Sera insieme al nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue, che saluto. Ciao Walter.
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Buonasera Walter. Io partirei con te per provare a restituire il clima in Germania da questa notizia che oggi abbiamo visto su vari giornali italiani. Ci sarebbe una polemica scoppiata da qualche giorno intorno a un film del regista tedesco Uwe Boll, ma poi mi correggi tu la pronuncia, che si chiama Citizen Vigilante, una pellicola piuttosto cruda in cui c'è un protagonista, un ex militare, che è un vigilante sostanzialmente contro i migranti, contro gli stranieri, e questo è il suo obiettivo, insomma, nel corso della trama del film. Un film sullo sterminatore di stranieri che viene in questi giorni proiettato anche dalla stessa AfD, lo proietta addirittura in alcune piazze. Di che si tratta?
1: Ma diciamo, più che un film, è un lungo clip stile appunto Terminator, cioè una cosa, credo sì, fatta da un regista praticamente sconosciuto, però credo con un abbondante ausilio dell'intelligenza artificiale. Lo conosciamo da Vannacci, no? Nelle vesti di Centurione, eccetera eccetera, e questo Terminator, seducente Terminator, appunto scaccia dalla Germania gli stranieri, li annienta, li terrorizza, li fa scappare via, li fa appunto remigrare, per adoperare il linguaggio dell'estrema destra, non solo in Germania, e in maniera molto molto pacchiana, grossolana, super esagerata, quasi fumettistica per certi versi, ed è un film, o meglio un clip appunto, che non è che spopola, però comunque che fa molti click, che raccoglie molte visioni sui social, che viene proiettato nei circoli appunto dell'estrema destra, ma anche dei comizi, nei tanti comizi che attualmente si svolgono soprattutto nella regione tedesco orientale della Sassonia-Anhalt, che è il capoluogo, è Magdeburgo, che ai primi di settembre è chiamato alle urne per il rinnovo del Parlamento regionale. E è facile da prevedere, lo posso già prevedere, mi fa già un po' tremare, inquietarmi, sì, un sacco di inquietudine, perché in questa regione tedesco orientale, già da settimane se non da mesi, l'Alternative für Deutschland, questo partito veramente di estrema destra, che stiamo parlando di una sorta veramente di versione Vannacci, ma ancora non peggio, perché vabbè, peggio di Vannacci è difficile, ma comunque veramente di estrema destra, con molti elementi.
0: Tra i primi ad aver teorizzato la remigrazione, questo lo possiamo dire, e da lì poi si sono ispirati.
1: Sicuramente, i primi sono stati gli austriaci, che hanno purtroppo, ecco, in molti casi il primato di essere i primi o l'avanguardia, lo spartiacque dell'estrema destra con la FPÖ a suo tempo, però cambia poco, insomma, sono quelli che l'hanno moltiplicato in maniera molto professionale, in maniera molto massiccia, e che sono veramente teatro, cioè sono protagonisti attualmente di una rimonta spettacolare. Diciamo, torniamo alla Sassonia-Anhalt per fare qualche cifra, è una regione appunto dell'ex Germania dell'Est, dove superano il 40% dei consensi nei sondaggi, e visto appunto che le elezioni sono imminenti, insomma, si teme addirittura una maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento regionale. Questa sarebbe una catastrofe, un terremoto davvero massiccio, non solo certo. per la Germania, ma credo per l'Europa intera. Ne parleremo sicuramente parecchio nei prossimi mesi, in agosto, durante la campagna elettorale, e poi molto a settembre. Però attenzione, cioè, sì, qui hanno il 40%, che è già una cosa incredibile, però anche a livello nazionale è uscita oggi un nuovo sondaggio che attesta nuovamente l'AfD ai primi posti, cioè al primo posto, anzi, in Germania, con circa il 28% dei consensi, e solo al secondo posto, col 23% dei consensi, Cristiano Democratici, del cancelliere in carica. È una situazione praticamente, se venisse confermata, ormai sembra quasi così un modo di dire quasi fin troppo ottimista, perché insomma è da mesi che i sondaggi vedono questa ascesa, addirittura a Berlino, una città cosmopolita, tollerante, multietnica come Berlino, l'AfD, non è a questi livelli, comunque è ben al di sopra.
0: Perché si vota anche a Berlino, giusto?
1: Esatto, si voterà anche a Berlino e nell'altra regione trasfrontale, nel Mecklenburg-Pomerania, a fine settembre. A Berlino, vabbè, esclusa ovviamente qualsiasi tipo di partecipazione a un governo regionale, perché appunto Berlino non è solo una città, ma è anche una regione dell'AfD, però... anche questo sorprende, perché insomma sì. è pur sempre Berlino.
0: Ecco, sì, Walter, sono numeri impressionanti, quella sulla Sassonia con le previsioni di voto oltre il 40% sicuramente colpisce molto. Ma che cosa è successo in queste ultime settimane? Perché sì, è vero, siamo abituati ormai da tempo alla crescita dell'estrema destra in Germania come nel resto d'Europa, ma nella Germania forse nelle ultime settimane ci sono alcuni fatti da mettere in fila che spiegano meglio quello che sta accadendo, è così?
1: Ma è una cosa strana, cioè, nel senso, io non lo collegherei tanto al, chiaro, l'attentato di settimana scorsa al Christmas Street e al Gay Pride di Berlino, fatto principalmente da un, tra l'altro un cittadino tedesco, perché è nato a Berlino, ha cittadinanza tedesca, ha solo la cittadinanza tedesca, non ha nemmeno una doppia cittadinanza, però in questi casi subito si va a frugare, insomma, nell'albero,
0: perché si era radicalizzato all'ISIS, aveva detto, insomma, nel suo passato.
1: Sì,
0: si
1: i genitori erano libanesi, allora basta quello, insomma, non conta più nulla dove uno è nato, si è socializzato, dove è cresciuto, che scuola ha frequentato. Si è radicalizzato all'ISIS, questo basta, insomma, per fomentare ulteriormente, diciamo, questo clima di tensione, di perenne allarmismo che conosciamo tutti, insomma, che è il fiore all'occhiello, cioè, insomma, è il terreno fertile sul quale crescono, insomma, i movimenti populistici di destra. Ma al di là di questo, c'è un malessere quasi esagerato, trovo, nei confronti anche del governo in carica. Nel senso che abbiamo questa grande coalizione formata da Cristiano Democratici e Socialdemocratici, guidata da Friedrich Merz, che davvero non ha grande popolarità, è un po' il Starmer della Germania, nel senso che può fare quello che vuole, non è popolare, non è simpatico, eccetera, eccetera. Mi sembra però una cosa ossessiva, tutto sommato, da parte dei media, dell'opinione pubblica, che comunque vive un momento di incertezze, di crisi economica, di cose che non funzionano, dalle ferrovie, dalla gestione pubblica, da tante cose. C'è un malcontento, però, che continuo a dire, insomma, tutto sommato è esagerato, sono un po' questi fenomeni social che insomma che ci fa sentire tutti un po' sull'orlo del precipizio, ma tutto sommato stiamo parlando di uno delle economie più forti del mondo, dove il benessere è uno dei più alti del mondo, e nonostante questo la gente si lamenta, la gente è molto incerta, eccetera, eccetera, senza voler sottovalutare i problemi che ci sono. Chiaro, la Volkswagen ha annunciato, ne abbiamo parlato anche a Radio Popolare, di questi 100.000 licenziamenti, non sta andando bene l'economia tedesca, però appunto insisto sul fatto che comunque stiamo parlando di un paese benestante e non di un paese sull'orlo del precipizio.
0: Certo, malcontento economico e fatti di cronaca e una certa propaganda verso gli stranieri, che sicuramente si intreccia ovviamente anche a fatti di sangue che colpiscono, hanno colpito anche nel cuore la società tedesca, e questo non va dimenticato, sono tutto un connubio perfetto che poi contribuisce, esatto, all'ascesa di AfD, e il tema dei migranti, come nel resto d'Europa, rimane il principale tema di campagna politica anche in Germania. Come viene visto oggi quello che sta succedendo a Ceuta dalla Germania?
1: Ma sì, non con l'allarmismo appunto che magari può essere registrato in Italia, non con le parole, le proposte shock, insomma, di una Giorgia Meloni di escludere la Spagna dal trattato di Schengen. Insomma, abbiamo a che fare con un governo, insomma, possa simpatico, possa meno simpatico, anche il cancelliere con tutti i suoi difetti, però un governo civilissimo, insomma, democratico, formato da due grandi partiti popolari che sono i democristiani, stavo per dire cristiano-democratici alla tedesca, e i socialdemocratici. Quindi non c'è il tentativo di strumentalizzazione. Certo, la politica poi migratoria tedesca, già dall'inizio di questo governo guidato dal cristiano democratico conservatore Merz, sta facendo una politica forte e restrittiva a sua volta: chiusura delle frontiere, controlli a tutte le frontiere esterne. Quindi di fatto la Meloni forse dovrebbe guardare la Germania, cioè la Germania di fatto è quasi già esclusa dal trattato di Schengen, perché non lo sta rispettando da oltre credo 15 mesi, insomma, no? Con il ripristino dei controlli alle frontiere. Quindi insomma, già di fatto quasi, non è che sia uscita, però insomma i controlli ci sono.
0: Certo,
1: poi e ci sono le forti restrizioni alla politica migratoria, ci sono i rimpatri che vengono fatti anche verso l'Afghanistan, no? Nonostante le forti proteste dei gruppi civili e democratici del paese, ci sono già stati 5 voli dall'Ipsia, dall'aeroporto di Ipsia a Kabul, con pregiudicati, però anche non solo pregiudicati di origine afghana, ma anche di richiedenti asilo che non l'hanno ottenuto, che venivano solo tollerati. Quindi è una politica comunque già restrittiva, quella compiuta dalla Germania, dal governo tedesco, ma sì, il clima è quello del cambiamento, di questi non riescono a fare nulla, insomma, di un malcontento, di un malessere difficile poi da descrivere politicamente, perché è un malessere, credo, psicologico. Cioè puoi mettere lì qualsiasi persona alla guida dell'AfD, può combinare qualsiasi nefandezza che comunque viene votata, no? Cioè, e questo è una cosa che accomuna, credo, tutti i movimenti populistici, insomma, del mondo.
0: Certo, e dall'altro lato, nella crisi, tutti i partiti tradizionali delle democrazie occidentali,
1: esatto,
0: possiamo dire così. E sì, e colpisce molto il fatto che, nonostante le politiche sempre più di chiusure restrittive, il vento sul fuoco si spinge sempre più in là, sempre più a destra. Quindi ci dobbiamo aspettare anche in Germania, insomma, un inizio di autunno, una fine estate, inizio autunno movimentato. Lo racconteremo con te, Walter Raue, con le prossime elezioni regionali e la probabile vittoria di AfD. Grazie.
1: Buona serata, ciao.
0: Grazie, grazie a te, Walter Raue, nostro collaboratore da Berlino. Nelle prossime settimane torneremo lì. E finisce qui Pop Sera con questo anticipo di quello che sarà dalla Germania e quello che continueremo a seguire. Finisce qua Pop Sera, finisce qua proprio la settimana, perché ci si risente lunedì prossimo dalle 18.35 in poi con una nuova voce. Un saluto da Mattia Guastafiero, grazie per essere stati con noi questa settimana. Ciao!

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ciao, sono Pier Giorgio Pardo e questo è Discoteca d'autore, documentario prodotto da Radio Popolare. Autori raccontati attraverso i loro gusti e le loro scelte musicali. Stai ascoltando il quinto episodio dedicato alla figura di Umberto Eco. Ripartiamo dunque dal Dams, dove Pier Vittorio Tondelli ci ha portato nello scorso episodio, e anche questa volta avremo le nostre domande guida. Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali i musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato? Queste sono le domande che ci poniamo e soprattutto quella che dà il titolo al nostro documentario. Quali dischi avrà comprato? Discoteca d'autore prova a rispondere a queste domande costruendo puntata dopo puntata la playlist immaginaria, ma rigorosamente fondata, di un grande protagonista della letteratura. Ogni volta lo si racconta attraverso il suo rapporto con la musica, gusti, passioni, coincidenze, incontri, testimonianze, frammenti biografici, perché anche gli scrittori, prima di diventare classici, sono stati ascoltatori.

primo ci fa risalire proprio al periodo in cui Umberto era un ragazzino. È una delle cose che ricorrono nelle sue interviste, sono che faceva parte della banda dell'oratorio, per cui praticamente si dedicò subito agli strumenti a fiato, al flicorno, al contralto. Avevano composto delle canzoni con il fisarmonicista Gianni Coscia, e nei ricordi sia di Gianni Coscia quando parla del vecchio amico, sia di Umberto Eco quando fa lo stesso con Gianni Coscia, c'è sempre un ricordo, quello in cui ascoltavano insieme da 17 anni Radio Londra.

tutta una serie di metafore questo brano di Ivan Graziani, che ricorda anche la scrittura visionaria di Umberto Eco. D'altra parte, proprio la semiotica di Umberto Eco ha anche cambiato in molti casi la cultura pop e il modo di rappresentare, che può essere proprio della cultura del secondo Novecento italiano. E non solo. Comunque, questa è Radio Popolare, io sono Pier Giorgio Pardo e stiamo facendo una piccola fantasia a diporto nel mondo di Umberto Eco, facendoci aiutare dalla musica e dalle suggestioni musicali che vengono dalle sue cose. Una suggestione ci viene proprio dal fatto che in realtà Umberto Eco suonava, non che fosse un virtuoso, però suonava. A un certo punto, dai 20 anni in poi, ha iniziato a studiare il flauto dolce ed è strumento che lo ha accompagnato sempre. Però ne ha sondati diversi e il primo che, aneddotica vuole, abbia comprato, prima ancora di prendere lezioni di pianoforte, di violoncello, di mandolino, eccetera, eccetera, è un'ocarina. E così vorremmo ascoltare un brano tratto da The Legend of Zelda per ocarina e orchestra, e il mondo di questo videogioco The Legend of Zelda della Nintendo è affine in qualche modo all'universo allegorico di Umberto Eco, perché in ballo da proteggere c'è la triforza del videogioco, che è fatta di potere, saggezza e coraggio, quindi sembra veramente, per certi versi, una trama di un romanzo di Umberto Eco. E questa è Ocarina of Time di Koji Kondo, dalla colonna sonora del videogioco.

Allora, Umberto Eco si laureò con una tesi su San Tommaso d'Aquino, e anche qua è una cosa che ci porta verso la musica, perché in realtà Tommaso d'Aquino pensava che la musica fosse una delle arti governate da una scienza superiore. In questo caso, vabbè, era l'aritmetica. Tra l'altro lui si batté tantissimo perché il canto rimanesse all'interno delle funzioni religiose, scrisse anche, quindi diciamo che è uno dei più musicali dei nostri filosofi. E in questo senso interessava a Umberto Eco il pensiero di Tommaso d'Aquino, cioè proprio questa idea che si potesse trovare la bellezza attraverso l'osservazione della realtà, la comprensione della realtà, insomma. Infatti proprio dice lui stesso a un certo punto nella tesi che alla base di ogni bellezza c'è sempre, proprio siccome la bellezza è fatta di proporzione, una sorta di musicalità. Al polo opposto di questa armonia, di questa bellezza, ovviamente c'è un pensiero negativo. È un po' quello che sostengono anche i Muse in questo brano tratto da Simulation Theory, che poi tra l'altro proprio come teoria della simulazione sembra veramente quasi un titolo di semiotica, e in questo che era tra l'altro un singolo, South of Contagion, c'è proprio questa idea di una contrapposizione tra pensiero positivo e pensiero negativo, e il pensiero positivo deve vincere, altrimenti sarebbe troppo tardi per una rivoluzione. Quindi scientificamente bisogna cercare in un modo o nell'altro la bellezza.

0: учту будет.
1: Айпалан,
0: сьора делим.
1: Шести снова.
2: Luciano Berio è praticamente il musicista che ha maggiormente influenzato Umberto Eco a livello musicale. Erano anche amici. Infatti Luciano Berio diceva che, a differenza di Italo Calvino, che era stonato e a cui non fregava molto della musica, salvo che non ci fosse qualcosa di testuale da indagare, sia Sanguinetti che Umberto Eco erano degli appassionati reali di musica. Poi per Umberto Eco aveva proprio una predilezione Luciano Berio, perché comunque suonava uno strumento, e poi ammirava di Umberto Eco il fatto che andasse a vedere il Festival Wagneriano di Bayreuth, quindi comunque grande nota di merito. Tra l'altro Umberto Eco e Luciano Berio hanno in comune una trasmissione radiofonica, proprio la produzione di una trasmissione radiofonica che era un omaggio a Joyce, si intitolava così, e avevano in comune il grandissimo

Umberto Eco non ce l'aveva con la canzonetta assolutamente, non ce l'aveva nemmeno con dei personaggi emblematici, no, della banalizzazione del gusto, come poteva essere un Mike Bongiorno, a quale aveva dedicato un saggio famoso. In questo senso Umberto Eco era comunque un uomo che faceva parte della cultura pop, che era immerso anche nella cultura pop, e in questo era abbastanza diverso dal rigore un pochino più impettito, più piemontese di un Italo Calvino. Però quello che non sopportava della canzonetta era il fatto di vederla generica. Per esempio, lui detestava il modo in cui Rita Pavone aveva reso con Datemi un martello If I Had a Hammer di Pete Seeger. Non sappiamo se avesse sentito questa versione di Aretha Franklin, ma certamente lo spirito di situare il contenuto della canzone in un certo contesto sociale da Rita ci sembra proprio rispettato.

0: E a proposito di cantacronache, è una cosa memorabile la prefazione che aveva scritto al volume Le canzoni della cattiva coscienza Umberto Eco, prefazione che poi è finita nella raccolta di saggi apocalittici e integrati. E Le canzoni della cattiva coscienza era un libro di straniero Iona Liberovici, quindi proprio legato al gruppo del cantacronache. In questo si diciamo tratteggiava una specie di analisi della musica leggera italiana e si cercava di rintracciare nella musica popolare il riflesso di come la società dell'epoca potesse essere ipocrita. È quello spirito militante che ritroviamo in un pezzo come questo di Duilio del Prete, tratto ovviamente da uno dei dischi del Cantacronache, molto apocalittico e molto poco integrato.
1: Un mattino mi svegliai morto durante la nottata e nel nirvana mi involai a prendere la paga meritata. Poi dopo alcune ere che mi spassavo la bella vita volli scender giù a vedere la spoglia mia dove fosse finita. Almeno nel mondo dei beati non entran solo i raccomandati.

Vicino alla mia modesta tomba d'onesto, ma povero uomo, c'era l'arca gigantesca d'un gran politico che qui non nomo. Passata un'esistenza ben più sporca d'una fogna, restava con magnificenza, per esempio, ai posteri senza vergogna. Almeno nel mondo dei beati non sono

la tomba militarissima d'un sacripante che ne aveva fatte tante, comandando gli altri sempre a suon di tromba, ordinando integrità ed onestà sotto mentite spoglie, fregava amici dai suoi superiori per salir di grado, vendeva la moglie. Almeno nel mondo dei beati non tutti son guerrieri patentati.

gente che aveva fatto tutti i fessi e che non si era rifiutato niente. Troppo preso da politica, economia e mondanità, non subendo alcuna critica, assassinava la carità. Almeno nel mondo dei beati non sono in cattedra gli alti prelati.

sulla candida cambiale d'un operaio defraudato riposava un industriale che solo la morte non aveva comprato. Poiché mi disgustava il dormir con quella classe dirigente, dalla mia tomba mi toglieva per trovarmi un sito un po' meno fetente. Almeno nel mondo dei beati non lo schereggiano i grandi magnati.

Sono Piero Giopardo, stai ascoltando Radio Popolare e stiamo facendo un giro per suggestioni nate dalle pagine, dalla personalità di Umberto Eco, però che ci portino da qualche parte alla musica, e la nostra playlist di oggi ce la sta un po' dettando lui. Adesso mettiamo piede in uno dei suoi romanzi, forse nel suo romanzo più radicale, che è Il pendolo di Foucault, dove il protagonista del romanzo si ritrova a un certo punto a cercare di penetrare i segreti di Abu Lafia, che è il computer di Belbo, diciamo, che è il deuteragonista del romanzo. E Abu Lafia dice: hai la parola d'ordine? Chiede. Questa parola d'ordine è un po' come potrebbe essere una richiesta di password, no? Però il tutto in modo molto più romanzato, più anche immaginifico. Si parlava degli anni di tardi anni 80, quindi la nozione proprio del computer era molto differente da oggi, ovviamente. Ma la cosa proprio interessante è che anche Abu Lafia, proprio in quanto è una macchina che si basa su una combinazione di dati, riesce tramite questa scienza combinatoria ad avere una sua musica, che è una musica del pensiero.

C'è un nesso che lega il pendolo di Foucault a un altro romanzo di Umberto Eco, il suo ultimo, numero zero, e con la musica. E questo nesso è illustrato da una sua intervista che abbiamo trovato. Ve ne leggiamo un pezzettino. Tutto l'inizio con l'acqua che non arriva, effettivamente questo è l'inizio del romanzo, l'avevo fatto leggere a una persona di cui mi fidavo ai tempi del pendolo di Foucault, l'avevo buttato via. Per cui nel momento in cui ho deciso di scrivere questa storia sono andato in cantina ad aprire degli scatoloni fino a che non ho ritrovato quel testo. L'ho semplicemente riassestato un poco e mi serviva come inizio lento perché era la lentezza del modo in cui avevo cominciato a lavorare. Ma poi la storia prende un ritmo rapido. Diciamo che tutti i miei libri di 600 pagine erano delle sinfonie di Mahler con citazioni. Questo romanzo, invece, è una cosa jazz, alla Charlie Parker. Ci sto molto attento con i traduttori quando aggiungono qualcosa. Gli dico, in questo romanzo bisogna mantenere il ritmo jazz. Tac, tac, tac. Un pezzo jazz che comincia con un'introduzione lenta e poi con il ritmo che deve avere, sempre più accelerato.

Secondo Luciano Berio, il libro più musicale in assoluto di Eco era L'isola del giorno prima. Effettivamente nell'Isola del giorno prima il protagonista Roberto sta su una nave, Daphne, apparentemente è deserta, nel senso che l'unico sopravvissuto al naufragio dovrebbe essere lui. Man mano nel corso del libro si rende conto, il protagonista, che non è da solo su quella nave, finché a un certo punto c'è l'intuizione precisa della presenza di un'altra persona, e questa intuizione avviene attraverso un segno preciso, e questo segno è la musica prodotta da un organo meccanico. Ed è bellissimo il momento in cui i due si ritrovano, perché proprio lì senti che la musica diventa l'elemento che fa ritrovare i destini e anche le capacità di comprensione e di empatia di due esseri umani che si erano supposti da soli.

questo era un gruppo che il nome lo prendeva proprio dal suo tastierista Rod Argent, erano gli Argent. Questo è un pezzo straordinario del 72, Hold Your Head Up, in cui veramente l'organo è protagonista. Ma torniamo al nostro Umberto Eco, cambiamo romanzo, ritorniamo indietro a Baudolino, che in qualche modo abbiamo già incrociato. Però in Baudolino c'è un momento in cui il canto di uno dei protagonisti, Abdul, diventa lo strumento attraverso il quale chi ascolta riesce a immaginare presente la persona amata, per cui praticamente la musica diventa strumento di memoria, di piacere, di immaginazione, quindi un po' alla maniera dei poeti provenzali che Umberto Eco, da appassionato medievalista quale era, conosceva benissimo, e dunque mette questo tema dell'amour de Luan all'interno del romanzo.

0: L'amour de Luan. Stiamo cercando una serie di spunti all'interno dell'opera di Umberto Eco proprio per allestire la nostra discoteca d'autore che lo riguarda.
1: E ci stiamo divertendo a localizzare degli spunti musicali in giro per i suoi libri. Un altro lo troviamo in un altro romanzo, La misteriosa fiamma della regina Luana. Tra l'altro un romanzo illustrato strepitoso con questo personaggio, un antiquario librario come protagonista, un po' un alter ego di Umberto Eco. Infatti è appassionato di musica classica, è appassionato anche di jazz, e la cosa, a proposito di quello che dicevamo, no? Che la musica diventa memoria e diventa anche immaginazione, a proposito di quello che dicevamo, a un certo punto il protagonista perde la memoria a causa di un ictus, e il romanzo è un po' il percorso che lui fa alla ricerca dei propri ricordi per recuperare se stesso attraverso i ricordi che ha smarrito. È un momento particolare, è quello in cui recupera, svegliandosi al mattino e facendo il caffè, la memoria di una canzone che era solito cantare, e la canzone è Roma non fa la stupida stasera.

delle frasi più famose di Umberto Eco a proposito della musica, che la dice anche lunga su come fosse attento ai vari fenomeni che si susseguivano negli anni. La troviamo ancora nel pendolo di Foucault, e dice: conoscevo la potenza psicagogica della musica e del rumore, la stessa a cui soggiacciono i nostri febbricitanti del sabato sera nelle discoteche.

A proposito di discoteche, visto che la nostra è una discoteca d'autore, in tutto questo Umberto Eco avrà mai comprato un disco di musica leggera? Se mai è accaduto, possiamo supporre che ci fosse diffidenza. Sono parole sue e anche profetiche. Nel campo della musica leggera, senza porsi il problema della validità estetica di questo o quel genere di prodotto, il disco, la radio, la filodiffusione provvedono all'uomo di oggi una sorta di continuum musicale nel quale muoversi in ogni momento della giornata. La sveglia, i pasti, il lavoro, le compere ai grandi magazzini, il divertimento, il viaggio in macchina, l'amore, si svolgono in un acquario musicale in cui la musica non è più consumata come musica, ma come rumore. Diventato talmente indispensabile all'uomo contemporaneo che solo tra alcune generazioni sarà possibile rendersi conto dell'effetto di tale pratica sulla struttura nervosa dell'umanità. E poi aggiunge una cosa molto interessante sul piano della produzione di musica. E in questo si vede tutta la sua genialità anche visionaria. Dice Umberto Eco: nuovi tipi di musica per amatore sono suggeriti dal possesso di strumenti di registrazione. Il giorno che tali strumenti saranno messi a disposizione delle masse, come accade col disco, si potrebbero verificare fenomeni di dilettantismo dall'esito imprevedibile e in due direzioni. Da un lato l'esercizio sperimentale su nuove possibilità sonore, dall'altro il rivivere di repertori popolari riesumati grazie al registratore. Chi avesse previsto il campionamento nel 1964? A proposito sempre di 1964, uno degli idoli polemici di Umberto Eco, per tornare al Festival di Sanremo dove siamo stati con Dino Buzzati, è Bobby Solo. Sulla sua vittoria dice che il pubblico ha premiato il cantante che dichiaratamente non si è esibito dal vivo. Evidentemente in quest'ambito l'unico Bobby Solo reale è quello registrato. Le folle tributano un omaggio di simpatia e amore a un personaggio fisico e una performance che prescindono da quella musicale.

0: a chiarire quale sia l'atteggiamento di Umberto Eco nei confronti non solo della musica pop, ma della cultura popolare tutta, non in quanto tale, ma in quanto sottoposta ai pericoli di chi vuole controllarla. Ci sono le parole che fanno parte della sua pubblicazione, probabilmente in questo momento più determinante, quella sul fascismo, dove Umberto Eco parla di una popolazione dall'emotività gestita, una collettività divenuta inaffidabile perché coinvolta in meccanismi di controllo che la rendono irrazionale e che bypassano di fatto il sistema democratico.
1: Per avere un buon esempio di populismo qualitativo, non abbiamo più bisogno di Piazza Venezia o dello stadio di Norimberga. Nel nostro futuro si profila un populismo qualitativo TV o internet in cui la risposta emotiva di un gruppo selezionato di cittadini può venire presentato e accettato come la voce del popolo. Pensare è una forma di evirazione, perciò la cultura è sospetta. Il sospetto verso il mondo intellettuale è sempre stato un sintomo di urfascismo.

0: Francesco Tragni,
1: Ciao Chisinusi,
2: Pier Giorgio Pardo,
3: Carlo Centemeri.
4: Vi invitano all'ascolto di una trasmissione che vi lascerà

0: Venerdì sera alle 21.30 ed è giunto il nostro momento della serata nella quale, cari i miei ascoltatori, nonché le mie ascoltatrici di Radio Pop, qui ci sono quattro pazzi che si mettono a cercare musica che abbia la particolarità di non avere delle parole. Questa idea che ci siamo inventati quest'estate, appunto, i quattro pazzi di qui sopra, che sono...
1: Ciao chi?
2: Pier Giorgio Pardo.
3: Pier Francesco Tragne.
0: Ah, okay. Davvero, Pier Francesco?
3: Beh, oggi sì, mi andava
0: a stasera aggiungiamo, d'accordo, sì. Carlo Centemeri, comunque, piacere, salve, sono contento di essere qua con voi. E appunto stasera continuiamo appunto ad andare a spasso per brani che possono essere hit, possono essere brani invece strumentali di personaggi che invece siamo abituati a sentire cantare, oppure banalmente brani che ci piace tirar fuori dall'enorme, chiaramente, patrimonio della musica che non ha un testo strumentale o magari anche solo con una voce guida ma senza delle parole vere e proprie. Ecco, diciamo che anche questa sera cercheremo di regalarvi una decina di pezzi un po' così particolari. Sciocchi, stasera sei tu di mazzo.
1: Oh, grazie. Allora, è un brano straconosciuto, ma sottoscritto, visto che è, tra virgolette, ignorante di musica classica, l'ho scoperto grazie a un film, e forse è il film che mi ha fulminato, perché l'avevo anche sentito prima di vedere il film, ma non mi diceva niente. Poi il film mi ha cambiato la vita,

0: già mi vedo gente che balla così mascherata in contesti particolari, sì, eccetera. Oppure mi sembra di essermi sintonizzato su Radio Pop.
1: Esatto, stavo per dire, sere. Oppure la gente sente la voce che dice Ester, il giro del mondo è 24 ore.
0: Beh, no, ci a sono, te l'onore.
2: Diciamo, grazie, c'è questa sinergia nell'arte, no? Tra cinema, teatro, musica. Non metto la pubblicità, ecco. E stiamo parlando di Stanley Kubrick, sì, con i suoi chat. E quella prima scena in taxi, con questa musica, mi ha fulminato, ecco. Poi l'ho lasciato lì perché forse il film è del 99.
0: Sì, mi pare di sì.
2: È stata iniziata nel 2006, quindi sono quest'anno 20 stagioni. Quando cercavo un brano, per dire, questo è il brano che quando la gente lo ascolta ed è Esteri. Cosa è successo? Ogni volta che in giro per il mondo, per strada, uno, sai che è uno dei pezzi più suonati, sì, per sì, sì, accumulare dei soldi, me li mandano. ecco, sì, siamo
0: comunque giusto di... per dire, è il valzer della erroneamente chiamata seconda jazz suite di Shostakovich. In realtà, scusate, un momentino di dialogo, in realtà la seconda jazz suite di Shostakovich non esiste, nel senso che è un lavoro abbozzato che poi si è perso. Questa in realtà è la cosiddetta suite per orchestra da salone, che viene poi comunemente chiamata seconda per distinguerla dalla prima, ed è uno Shostakovich quello che a me forse fa più impazzire, cioè lo Shostakovich curioso, insieme allo Shostakovich sperimentale, quello della Lady Macbeth, eccetera eccetera. Questo è lo Shostakovich attento a quello che succede dall'altra parte dell'oceano, attento all'utilizzo di nuovi strumenti, al livello però di fare una musica che sia fatta benissimo, piacevolissima, e altrettanto che ti scivoli addosso come un lenzuolo di seta. Questo è Baricco a proposito di Novecento. Un brano elegantissimo che appunto può trovare la sua collocazione perfetta come sigla di Esteri oppure in quel meraviglioso
2: momento.
0: Questa
2: è la versione del film, quella di Riccardo Chailly.
0: Sì, sì, che è quella appunto orchestrata da Shostakovich per questa orchestra da salone, che è tutto tra l'altro un organico abbastanza strano.
2: Domanda all'esperto. Ma dov'è? Da dove è tirato, non espertone, ma da dove è tirato questa bellezza?
0: Shostakovich, dici, sì, o Kubrick?
2: No,
0: Shostakovich secondo me era molto curioso, però nella musica russa di quel periodo questa idea un po' di una musica da intrattenimento molto elegante si trova anche in altri autori. Ad esempio, un brano che io amo moltissimo è il Valzer di Mascarad di Kachaturian, invece, che tra l'altro fu anche rifatto in una versione pop dagli Sky, quel progetto un po' strano con
1: di
0: dentro
1: Pert,
0: sì, John Williams, sì, varie persone, che è un altro brano che fatto per fare delle musiche di scena, che anch'esso secondo me ha un tipo di sonorità molto simile a questo, e alla fine è tutto un qualcosa che discende molto da Tchaikovsky. Era un tipo di come tipo di melodiosità,
1: quella,
0: e tutto
1: romanticismo un po'
0: e che guarda molto all'estero, sì. Era probabilmente anche un tipo di musica che veniva anche guardato un po' strano in una Russia che già dalla fine dell'Ottocento metteva da una parte quelli che guardavano molto fuori e dall'altra quelli che invece erano i duri e puri alla Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Borodin, eccetera. Quindi probabilmente viene da questo, cioè dall'idea di portarsi in casa una sonorità in un certo senso aliena, ma che prendesse proprio tutti quei colori di quella che poteva essere appunto la Mosca della prima metà del Novecento. Così, non lo so, però lui, allora, un'altra cosa bellissima di Shostakovich da ascoltare è una sua operetta che si chiama Mosca Cherovinsky, che è ambientata nelle case popolari di Mosca, dove c'è tipo una guerra tra dei tizi per delle assegnazioni di case, ci sono delle scene comiche, ed è un'operetta di una leggerezza piacevolissima, molto divertente. La musica non ha nulla di impegnativo, è perfettamente sotto questo libretto che è molto divertente, e se lo paragoni per esempio allo Shostakovich teatrale serio, invece sembra di sentir comporre due persone diverse. Lui sapeva individuare molto il gusto della persona per cui scriveva, e su questo secondo me è un compositore imbattibile. Scusate, spero di non avervi addormentato tutti.
1: Hai fatto bene, invece.
0: Ho fatto bene,
1: giusto,
0: perché l'ora è tarda. Piero,
1: tocca PJ. Posso
3: chiamarti
1: PJ?
3: Mi puoi chiamare PJ, mi puoi chiamare come vuoi, mi puoi chiamare anche Pivot. che è il progetto che sto per passare adesso, è della serie Gli Sconosciuti, sconosciutissimi.
0: Sì.
3: È la numero 5, ma vi dico che entriamo in un ambiente dove forse di tanto in tanto torneremo, avendo a che fare con gli strumentali, ed è l'ambiente, secondo me, di una delle etichette discografiche più innovative, più di ricerca dal 2000 in poi, cioè la Warp.
0: Oh, sì.
3: Okay. Questo è un trio di perfetti sconosciuti che sono stati tali e sono rimasti tali, erano DJ, campionatori e producer tra Perth, Londra e Sydney, quindi era un progetto anglo-australiano. Hanno fatto quest'album solo nel 2005 e poi vorrei metterlo perché c'è una, diciamo, citazione classica, per cui vado in continuità col maestro Schauchi.
0: Va bene.
1: Vai.

0: Allora, in tutto questo brano che io mi stavo godendo tantissimo, Pier, mi appare il concerto di Sibelius citato a metà e ci sono rimasto così. No, dimmi qualcosa di più perché grandioso.
1: Loro, questa è praticamente, loro sono la base è fondamentalmente rubata, presa da quello che sta succedendo in Inghilterra a livello di chill out music o anche di drum and bass, quindi è quel tipo di attitudine. Dopodiché però loro sono anche dei jazzisti, per cui il basso entra in controtempo e poi sulla progressione armonica c'è il campionamento di Sibelius.
0: Sì.
1: Quindi è veramente un brano straordinario.
2: Bello.
1: Che non si è comprato nessuno. Nel 2015 hanno fatto poi per i 10 anni hanno fatto la ristampa e dopo sono tornati
0: nel loro quieto oblio,
1: ma in situazione warp. Sono fondamentalmente tre DJ, una è una donna.
2: La cosa bellissima è il modo in cui entra la batteria, poi così con questa
0: esatto,
2: sincopato, sia il modo giusto
1: è spostato di un accento, cioè proprio l'idea jazzistica.
0: Infatti ho quasi pensato per dire adesso si vedo che non ho capito nulla del tempo, adesso entra, che invece no, era
3: come avrei detto DJ Shadow.
1: È quel mondo lì, ma anche l'intro ha insegnato anche tante cose ai Radiohead, di Kid Day, cioè è un disco che tra i musicisti circolava tanto all'epoca.
0: Ma sì, è la prima volta che lo sento, ma vado a comprarmelo subito. Me lo cerco, ma lo trovo. Il dottor Tragni nell'angolo, che cosa ci propone?
2: Io vi parlo di numeri. Allora, intanto la canzone è la 7.
0: Andiamo sui numeri.
2: Numero primo, bellissimo, neanche tanto. E perché vi parlo di numeri? Perché ci trasferiamo a Torino ed è una canzone che in qualche modo nel titolo echeggia una legge della fisica. Sto dando qualche indizio.
0: Vediamo la legge della fisica.
2: Vai, numero 7.

0: Allora, che siamo negli anni 70 l'abbiamo capito, sì, tutti, palese, direi. Però, appunto, hai parlato di Torino e io sto facendo fatica a raccordare il prog con Torino, pur essendo un frequentatore che
1: sì,
0: del mondo.
2: Allora,
1: è un disco che avremo a casa.
0: Sicuramente
1: entrambi,
0: ce l'abbiamo entrambi.
2: Anche perché,
0: sì,
2: è di un'etichetta importante degli anni 70, che è la Cramps. Okay. Quindi... Ah, vedo Carlo che si illumina.
0: Aspetta,
2: forse ci siamo.
0: Sì.
2: Gigi Venegoni.
1: Ah, sono Venegoni and Co.
2: No.
1: No.
2: Il progetto precedente, quello insieme a Furio Chirico, e sono gli Arti e Mestieri.
1: Sono gli Arti e Mestieri.
0: Ah, giusto.
1: È da Giro di Valzer per domani questo pezzo.
2: No, dicevo prima che è una roba che riccheggia la fisica, perché si chiama, e i numeri soprattutto, si chiama Gravità 9.81.
1: Ma l'album qual è?
2: Tilt, il primo disco.
0: Ah, Tilt, giusto. Okay.
2: 1974, e gruppo che ho scoperto perché sono stato al concerto loro da poco, essere ancora in attività. In realtà c'è solo Furio Chirico che, pur avendo 74 anni, cioè non so come faccia, per un'ora e mezza massacra la batteria. È uno spettacolo da vedere tuttora, quindi se vi capita.
1: Bello.
2: Però sono gli Arti e Mestieri, appunto.
1: Ma aveva iniziato con loro Einaudi, può essere?
0: No, non lo so.
2: Mi pare.
0: Non lo so, andiamo a indagare. Andremo a indagare.
2: I due fondatori, appunto, Venegoni, che non c'è più adesso nel gruppo, e Furio Chirico alla batteria.
0: Allora, io invece vado indietro, ancora più indietro di un altro decennio all'incirca, e andiamo con un brano strumentale che fa un successone in America per parecchi mesi. Forse l'unico brano di grande successo di questa band. Anche in Italia ha un successo importante. Siamo tra il 63 e il 64, tanto che poi ne viene fatta una cover cantata dopo, perché chiaramente dovevi metterci un testo cantato e possibilmente d'amore, perché infelice ovviamente, perché altrimenti la cosa non funzionava. È uno dei miei dischi di famiglia, nel senso che l'ho conosciuto da un 45 giri che comprarono all'epoca o mia mamma o mio zio quando il pezzo uscì. Curiosità, questo singolo e il relativo album, da quando sono usciti, sono stati il disco più venduto di sempre in Giappone fino all'uscita di Thriller di Michael Jackson. Così.
2: La
0: cosa mi ha detto nulla, volevo capire se lo conoscete, perché non è... ne ho sentito un campionamento recente, ce ne sono state 1000 cover in America, in Italia ha avuto questo flash e poi non è forse più stato ripreso.
2: Siamo curiosi.
1: Comunque confermo
2: punto
1: che Ludovico Einaudi ha mosso i suoi primi passi con Venegoni & Co.
2: Ah, ok, non Arti e Mestieri, allora.
0: Vabbè,
2: Venegoni,
0: comunque siamo
2: Venegoni,
0: lì, ecco.
2: Quelli lì,
0: va bene. Torna in America, in Italia ha avuto questo flash e poi non è forse più stato ripreso.
2: Siamo curiosi.
1: Comunque
2: a
1: confermo
2: punto
1: che Ludovico Einaudi ha mosso i suoi primi passi con Arti Venegoni & Co.
2: Ah, ok, non Arti e Mestieri, allora.
0: Vabbè, comunque siamo lì, ecco.
2: Quelli lì,
0: va bene. Torniamo al nostro, sentiamo questo pezzo, vediamo se dice qualcosa a qualcuno di voi.

0: Mi ricorda due cose: la ballata dell'amore cieco di De André.
1: Sì, d'accordo, per la presenza del gruppettino di X.
0: Ma anche come tune, melodia,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E poi una colonna sonora di Micalizzi, che...
1: Micalizzi ben presente,
0: lo chiamavano Trinità.
1: Certo. Allora, questo brano si chiama Washington Square. Loro sono i The Village Stompers, che si chiamavano così perché chiaramente l'idea era quella degli Stompers, ma il Village era il Greenwich Village. Loro venivano da lì, New York, quindi siamo nella New York dei primissimi anni 60, che conteneva già tra l'altro un sacco di musica che quando questo disco arriva in Italia, nel resto dell'LP, in Italia era virtualmente sconosciuta, tipo ci sono almeno un paio di brani di Bob Dylan che loro registrano in versione strumentale. Loro poi tra l'altro faranno altre cover successive di brani da film, un tema di uno 007, poi in realtà faranno un 5-6 album e poi spariranno. La loro idea era quella di avere questo andamento un po' da un tempo, che era un po' più di moda in quel periodo, dicono, però la sonorità Dixie, che invece di solito si associa invece sempre a un tempo più veloce, erano in 8. E il pezzo di questo Bob Goldstein, o Goldstein, che la scrive, la propone a loro, loro la incidono, successone mondiale, lo dicevamo prima. Tra l'altro lui è la persona che ha inventato la parola multimedia.
2: Ah, okay.
1: Inventando quello, perché era uno che adorava queste particolari, infatti inventa tipo una specie di jukebox che si chiama Lightworks, che essenzialmente doveva diffondere luci colorate oltre ai brani, un po' tipo le luci psichedeliche che poi sarebbero arrivate dopo. È uno che un personaggio che è morto abbastanza da poco. Lo troviamo in una serie di cose strane, a volte scrive, a volte è sul palcoscenico, a volte scrive testi, musica. Però appunto un brano che ha avuto questa vita incredibile, appunto, cioè 20 anni, il disco più venduto di sempre in Giappone, in Italia, è stato comunque in testa nelle classifiche, poi a un certo punto è sparito. E per me è un ricordo, perché è stato, penso, uno dei primissimi 45 giri che ricordo di aver ascoltato, da presi dai dischi che c'erano alla casa dei miei nonni, di mia mamma, di mia zia, eccetera. E penso di aver rotto le palle al mondo, perché io questo brano lo amo alla follia a tutt'oggi, e penso da bambino di averlo ascoltato migliaia di volte. Ultimo dettaglio personale: io avendo scoperto che esisteva una ristampa in CD, l'ho ordinato nel mio primo ordine su Amazon.com, quando era una cosa che non usava nessuno. Questa cosa avvenne nel 2001. Io quest'ordine lo feci il 10 di settembre del 2001. Il giorno dopo mi arrivò una mail da Amazon che diceva: scusate, abbiamo avuto un problemino,

0: sarà un po' di ritardo nelle consegne il giorno dopo. Beh, era l'11 settembre. No. Io mi ricordo che arrivò, rispetto alla data di consegna che avevano detto, arrivò un giorno più tardi. Per cui è stata, penso, la prima volta che ho detto, ma devo dire che magari questo tipo di idea di comprare le cose sui i dischi su internet, cosa che all'epoca non faceva nessuno, magari potrebbe avere un futuro se sono effettivamente così precisi.
1: Poi ne ha avuto un po' troppo.
0: Ne ha avuto troppo, però mi ricordo all'epoca è stata una cosa nella quale dai, facciamo sta follia, mettiamo la carta di credito su internet e compriamo una cosa dall'altra parte dell'America.
2: Abbiamo
0: che sembrava fantascienza.
2: Responsabile della chiusura.
0: No, giuro di no. Però appunto ho questa cosa di questo momento in cui ho scoperto l'e-commerce transoceanico, ecco. Ciao Chi.
2: Allora, il brano è il D4. Io mi sono immaginato questo film, questo è un grandissimo artista, la Columbia, gli dice va bene, facciamo questo album fatto anche di scarti, 24 tracce. Lui arriva a 23 e poi dice va bene, non ho nulla da scrivere, strumentale.

0: È nella colonna sonora di un film di Wes Anderson che è Tenenbaum. Questo. E può essere Van Morrison?
1: No, è Bob Dylan.
0: Ah, okay. Bob Dylan.
1: Bob Dylan, l'album si chiama Self Portrait. Il brano che abbiamo sentito si chiama Wigwam. E a me piace molto, l'ho ascoltato, l'ho saccheggiato perché ero in vinile, perché c'è una versione straordinaria anche di The Boxer.
0: Ah, ok, Simon Garfunkel.
1: Sì.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Anzi, ve lo consiglio perché è uno degli album scarti di magazzino, forse
2: più belli.
1: più belli in assoluto. E poi c'era questa 24esimo brano.
2: Perché sì, anche perché Bob Dylan strumentale non è una cosa che si senta così di frequente.
1: Secondo me il valore aggiunto di questa trasmissione sono queste chicche. Facciamo un po' di pubblicità.
0: Esatto.
2: Pier.
3: Allora, io sai che io faccio sempre, poi mi attacco sempre a Sciauchi per avere, cioè, mi attacco a chi arriva prima di me perché ho questa fissa della narrazione. E anche
2: attaccarti
3: io,
2: a chi viene dopo di te verrebbe difficile visto che non sai cosa farà.
3: Dovrei preconizzare il futuro e quindi non è possibile, ma scelgo anche io la 1, che è in realtà un brano strumentale in un gruppo che non fa quasi mai strumentali, anche se si concede ampi squarci strumentali. I musicisti che ne fanno parte erano tutti delle prime donne, avevano sostanzialmente bisogno ciascuno di un proprio momento all'interno dello show dove fare vedere la preparazione tecnica, e dunque in questo album c'era un momento dove c'era lo spot su di lui.

0: Vabbè, tra l'altro li avevamo pure citati in una puntata scorsa su una similitudine sì. sonora da un altro brano. Posso permettermi di dire che è l'album è Fragile degli Yes.
1: L'album è Fragile, questo pezzo è più noto nella versione live che sta su Yes Songs, però con gli applausi avreste capito troppo presto. E poi lì lui la suona con una chitarra elettrificata, col pick up, ha un suono diverso, la velocizza un po'. Io non sono un fan di Yes Songs come album, secondo me i pezzi vengono tutti quanti incasinati nelle versioni live, per quanto comunque si cogliesse lo stato di salute del gruppo, anche il rapporto col pubblico, mentre qui la pulizia, il tocco che ha lui è veramente straordinario. Lui è un chitarrista molto versatile.
0: Sì, sì.
1: Che passa dal
0: picking anche
1: alla psichedelia con i Tomorrow, era sì. proprio psichedelico, passa anche a dei riferimenti americani, qui è classicheggiante e non fa una
0: quasi
1: piega,
0: flamenco così,
1: quasi
0: no?
1: flamenco e non fa una piega, perché il pezzo è scritto benissimo, secondo me.
0: Sì, sì, ma è, diciamo che lì, allora, è il brutto e il bello di quel disco sono gli intermezzi per ciascuna delle prime donne, perché sono sì. tutte cose magnifiche, a me fanno un po' perdere l'idea dell'album, cioè Fragile rispetto a un Close to the Edge, a un degli Yes album, l'ho sempre trovato un po' troppo frammentario, ma come gusto personale.
1: Sì, beh, ha dei pezzi straordinari, pensa a Roundabout, pensa sì, a Hotel no, certo. Penso che i due picchi degli Yes siano quelli and You and I,
0: sì.
1: complessivamente, quindi però vabbè, diciamo che poi l'idea che ciascuno di loro potesse mettere in mostra in un periodo in cui in realtà il rock si stava aprendo alla classica,
0: sì certo,
1: potesse mettere in mostra tutta quella perizia tecnica. Fragile del 70,
0: sì, ok, quindi e, coevo del primo di Emerson, Lake & Palmer,
1: sì, quel periodo lì, così anche io ho passato un po' di prog.
2: Bravo,
0: giusto, giusto,
2: giusto. Io adesso ho una domanda per voi funzionale alla presentazione di questo brano. Ovviamente c'è un momento in cui che voi ricordiate il primo trauma musicale che avete avuto perché la vostra band del cuore si è sciolta, la prima volta che è successo? Sarà successo tante volte magari nelle
3: me
2: vostre
3: è successo
2: vite.
3: Con i Daft Punk,
2: quindi recentemente, ok.
0: No. No. Tutti i gruppi che conosco si sono sciolti, no, o me l'aspettavo, o comunque erano arrivati a un punto nel quale non c'era più niente da dire, oppure appunto magari era morto qualcuno. Cioè, devo dire, ho sofferto di più per gruppi che sono stati tenuti artificialmente in vita per
2: col respiratore,
0: fin troppo sì, oltre la scadenza naturale. Jethro Tull, per dirne una, che negli ultimi anni sinceramente mi sembrano, ma per dire.
1: A me è dispiaciuto tantissimo quando si sono sciolti Genesis nella formazione con Collins dopo un album come un album, un live come When in Rome.
0: Sì, sì, sì, quello sì.
1: Erano all'apice della forma in realtà e non
0: sì, a vedere Collins negli anni dopo capisci che magari lui poteva essersi accorto che magari quell'apice della forma non l'avrebbe mantenuta.
2: Poi c'era già stato il disco con, come si chiama Ray? Quello precedente,
0: il cantante degli Steelskin, Calling All Stations.
2: Sì, Calling All Stations,
0: uno di quei dischi di cui preferisco dimenticarmi personalmente.
1: Sì, a me non dispiace quel disco lì, alcuni pezzi mi piacciono e comunque lui poverino, cioè Ray
0: no
1: Wilson,
0: lui ce l'ha messa tutta
2: Ray Wilson,
0: poverino
2: Ray Wilson. Ma comunque non divaghiamo troppo,
0: non divaghiamo.
2: Un pochino sì. Allora, siamo verso la fine degli anni 90, un gruppo che secondo me era ancora in una forma strepitosa si scioglie. E io ho appunto subito questo contraccolpo perché era uno dei miei dischi, delle mie band del cuore. Per fortuna hanno fatto poi una serie di un paio di dischi, cosa che in Italia non usa tantissimo fare, quello degli scarti di lavorazione.
0: I dischi postumi.
2: La settimana scorsa parlavamo dei REM, che invece hanno fatto più volte. Loro l'hanno fatto invece canzone 12 e vi faccio sentire uno strumentale contenuto in uno dei dischi
3: postumi.
2: È ancora
3: traumatizzato o sei guarito?
0: Ti sei ripreso?
2: Si sono riuniti quest'anno perché devono fare cassa.
1: Lo hanno fatto per te.
2: Esatto, forse avete già capito chi sono, quindi...

0: È una bella session in studio, questo indubbiamente, così, cioè si sente anche la registrazione un po' così.
1: Sì, Gianni Maroccolo il basso.
2: Ah!
1: E questo qua è un brano tratto da uno di quei due dischi postumi che vi dicevo prima, che si chiama Noi non ci saremo.
2: Ah,
1: ok. E il consorzio suonatori indipendenti, quindi c'è Ferretti,
0: Zamboni. Ero un po' troppo abituato alle cose un po' iperprodotte dei... di CSI alla...
1: Tra l'altro non so da dove arrivi questo, ma secondo me è un outtake più della fase epica, etica, etnica, pathos come mood sonoro, insomma, quindi dell'ultimo disco dei CCCP, che poi è stato, poi per qualcuno è stato anche il primo dei CSI, insomma.
0: Ok, my turn.
1: Vai.
0: Allora, invece qui c'è un brano di un gruppo totalmente ignoto, probabilmente magari anche lo pseudonimo di qualche produttore, così, ma siamo all'inizio degli anni 70, di cui tra l'altro, visto, brano straniero che arriva in Italia. In Italia se ne fa una cover che è identica all'originale e mi devo ancora chiedermi il perché di fare una cover italiana di un brano strumentale, appunto, visto che non c'era un testo da tradurre. Me lo chiedo da anni, ma fa niente, non voglio sapere cos'è. Però diciamo anche un brano che ha contribuito, insieme a un altro paio di cose in quel periodo, di a far conoscere un suono nuovo al pubblico italiano che chiaramente non lo conosceva. Posso andare?
3: Vai.
1: Prego.

0: Allora, il brano è Popcorn e penso lo conosciamo tutti. Uno dei brani che hanno fatto fare conoscenza con il timbro del Moog, un po' come era capitato con Lucky Man di Emerson Lake and Palmer pochissimo tempo prima. E un brano di questo progetto si chiama Hot Butter, che sembra un nome di progetto calcato sul nome del brano, chiaramente, perché il burro col popcorn, e qualcuno dice che si chiama così perché sembra di sentire i chicchi di mais che scoppiettano. E c'è una cover italiana fatta da una band italiana, si chiama La Strana Società.
1: Io ho l'album,
0: che però è praticamente uguale, come...
1: sì, è uguale, e il resto del disco sono praticamente delle intoni da
2: da chiappo,
1: sì. È un po' un disco, non so, ogni tanto viene classificato come prog, ma non c'entra
0: niente, perché c'è un Moog probabilmente, cioè.
3: Popcorn ha venduto un quantitativo esagerato.
0: Di copie esagerato, sì, in tutto il mondo. No, ma è un brano che ha fatto storia, perché poi l'idea è meravigliosa, il tema è molto molto bello. L'idea timbrica comunque era sentire un suono nuovo, e quante volte nella vita ti capita di sentire un suono? A noi, bene o male, se sentiamo un suono storto o diverso così, la prima cosa che pensiamo è, vabbè, è un synth, e siamo ormai abituati a sentire. Secondo me il fatto di sentire in un mondo che era ancora tutto legato agli strumenti veri, sentire un suono diverso, è una cosa che noi oggi possiamo sentire magari con molto andiamo a cercare chiaramente nelle culture non europee. Com'è?
3: Che anno?
0: 72, direi.
1: Sì, penso di sì. Ma quello della Strana Società forse giusto l'anno dopo.
0: Sì,
1: ma
0: il tempo di...
1: era quello. Poi tra l'altro questo suono qui, Stuart Price... per Madonna, lo ha replicato, non è un campione, sul finale di Forbidden Love. E dura tutto il pezzo, nella versione live senti che poi emerge, e c'è proprio questa cosa qua, perché poi in realtà Popcorn fu anche trasmesso nelle discoteche.
0: Sì, certo.
1: Le proto discoteche.
0: Però appunto sia come tipo di ritmica così incalzante, e poi appunto il fatto di sentire un suono nuovo è una cosa che oggi poi puoi trovare se cominci appunto a immergerti in quei mondi magari appunto asiatici, oceanici, eccetera eccetera, in cui magari ci sono, ti capita di trovare magari delle tradizioni locali ancora non troppo diffuse, non troppo replicate, magari puoi ancora innamorarti di un suono che è un lusso che oggi c'è. Possiamo avere sempre di meno, davvero. Di però meno. Appunto, una chicchettina così, un pezzettino simpatico, una grandissima hit, tra
1: grandissima
0: l'altro.
1: Grandissima.
0: Ciao, Chi, your turn, dacci un.
3: Tocca a me?
0: Eh sì, è tocca a te.
3: Tre volte?
0: Eh sì, stasera sei uno dei tripli.
3: Di due.

0: Io ci sento un profumo degli anni 70 meraviglioso, ma non capisco se è tributo o se è veramente un gusto di allora, perché è veramente un pezzo magnifico.
1: Se mi dice anni 50 ci stiamo.
0: Dai.
1: Come allora, lei è la mia cantante preferita in questo momento, è messicana di Veracruz, Natalia Lafourcade, e mi sembra 20 Grammy Awards. E l'ultimo album si chiama Cancionera. Cancionera è un omaggio alle musiche da film messicane degli anni 50.
0: Dai!
1: Che copiavano, tra virgolette, Hollywood.
0: Sì, come arrangiamenti, d'accordo, però c'è un carattere molto, molto preciso.
1: E lei in questo brano, in questo album, dove si ispira, no, di quelle, di quella epoca, ci ha lanciato questo regalino che si chiama Cancionera, che è l'apertura del, dell'album, e che apre anche il suo, i suoi concerti in questo momento in tour con questa ouverture.
0: Che pezzo!
2: Molto bello, pezzo. Molto malinconica.
0: Sì, ma poi bello l'arrangiamento, bello il tipo di ritmica, cioè veramente sono meravigliosamente stupito. Davvero, grazie. È la parola giusta.
3: Sei senza parole.
0: Sì, infatti. Cerco di stare in mood con i nostri brani d'ascolto. Pier, siamo in chiusura e ci serve l'ultimo brano.
3: Allora,
1: mi ispiri a me?
3: Mi ispiro a te. Mi ispiro a te e passo un brano che è una colonna sonora, ma non è nato come colonna sonora. È stato una pubblicità, ma non è nato come pubblicità. E appartiene a un musicista belga.
0: Sì.
3: E non dico altro.

0: Ma sai che tra l'altro io questo brano l'ho conosciuto non volendolo conoscere, perché a me Wim Mertens stava estremamente antipatico,
1: anche
0: devo
1: come
0: dire.
1: Soft Verdict
0: in totale, proprio tu avevo comprato dei dischi suoi che proprio non mi erano piaciuti.
1: Ma perché?
0: Non lo so, non lo so.
1: Roba di pelle?
0: Totalmente di pelle. No, io tutto il mio, se ti dico mi piace o non mi piace, sarà sempre assolutamente di pelle. Cioè, io qualsiasi cosa, ma ci sono dei musicisti ottimi di cui potrei parlarti per ore che però non mi piacciono. Poi non mi piacciono non vuol dire che non mi ci documenti sopra. Però Wim Mertens avevo comprato un paio di dischi e appunto questa che è Struggle for Pleasure, giusto?
1: Questa è Struggle for Pleasure.
0: Figurati, l'ho conosciuta perché l'ho trascritta per organo per due miei amici che ci sono sposati, la volevano assolutamente e allora ho detto ok, devo entrare.
2: Sei turato il naso e l'hai fatto?
0: No, non mi sono turato il naso, ho detto vediamo, cioè nel senso a quel punto diventa un brano che affronti, e mentre lo affrontavo, mentre lo trascrivevo, ha cominciato il pezzo a piacermi veramente tanto.
1: Questo pezzo è molto bello, e sono bellissime anche le sequenze del Ventre dell'Architetto dove
0: The Belly of an Architect.
1: Sì, e poi
0: Flanagan,
1: l'idea è anche che secondo me della classica crossover, diciamo, che poi è quella dove si colloca un Einaudi, dove si colloca Michael Nyman, secondo me è uno dei pezzi che dove senti di meno questa abitudine che hanno questi musicisti di scrivere tutto in battere, perché qui c'è un ostinato, però la melodia si muove con degli anticipi e delle sinuosità che ti fa respirare di più, mentre per esempio io i brani di Nyman non riesco ad ascoltarli.
0: No, Nyman secondo me ha altre cose dentro che lo rendono più riconoscibile.
1: Potrei morire.
0: Però appunto è lo stesso discorso, lo discorso di prima, infatti. Signori, però direi che siamo giunti anche alla fine di questa.
2: Di già.
0: Noi ci stiamo divertendo a farci delle serate tra quattro amici, non al bar, ma quattro amici in studio, perché questo è un gruppo di studio, l'abbiamo già detto, infatti, in altre sedi. E niente, ragazzi, ci risentiamo tra una settimana con un'altra ora di musica senza parole, di musica senza testi, però diciamo proposto un po' così, un po' cercando anche chiaramente di farvi delle proposte un po' originali, perché poi noi cerchiamo di stupirci a vicenda tra noi e speriamo che chiaramente la cosa contagi anche voi. E quindi una buona serata a tutti da
2: Francesco,
1: Pier Giorgio,
3: ciao chi
0: e Carlo. Ci risentiamo tra una settimana.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
4: Cittadine e cittadini, ecco i miei gioielli. Francesco Tragni, Sciaocchi Senusi, Pier Giorgio Pardo, Carlo Centemeri. Se vi siete sintonizzati in ritardo, potete riascoltare le puntate in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare. Se avete domande, commenti, suggerimenti o anche insulti, prendiamo anche quelli, potete scriverci un'email a senza parole @radiopopolare.it.

0: Quasi tutti i 50.000 migranti arrivati a Ceuta sono tornati in Marocco, almeno 57 le persone morte in mare. Intanto le destre sfruttano l'emergenza per attaccare Sanchez. L'Italia sospende il trattato di Schengen con la Spagna. Ci disarmiamo se Israele si ritira da Gaza. Hamas conferma la disponibilità a deporre le armi se Tel Aviv rispetta gli accordi. Il governo israeliano non commenta, ma Ben-Gvir parla di accordo inaccettabile. Le uccisioni a Gaza devono continuare. Il calcio italiano piange uno dei suoi più grandi campioni, Franco Baresi. Il capitano del Milan e della Nazionale è morto questa mattina a 66 anni. Sarà martedì alla Basilica di Sant'Ambrogio il funerale. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Quasi tutti i 50.000 migranti arrivati nell'exclave spagnola di Ceuta nelle ultime 24 ore sono già tornati in Marocco, in gran parte su base volontaria. Sarebbero invece almeno 57 i migranti morti nel tentativo di raggiungere la città a nuoto. Oggi Pedro Sanchez era nell'exclave e ha parlato di un attacco alla sovranità territoriale del suo paese. Il riferimento è agli arrivi dal Marocco, paese che in passato ha usato l'immigrazione per far leva sul governo di Madrid. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto le persone a partire, ma diversi migranti hanno riferito al New York Times di essere stati incoraggiati ad attraversare il confine dalle autorità marocchine. Il nostro collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantedosi.
1: Nel 2021 a Ceuta c'era stato già un altro momento di tensione simile a quello vissuto in questi giorni. Allora 10.000 migranti entrarono a Ceuta, ma non si era mai visto né si era immaginata la possibilità dell'arrivo di 50.000 persone, cioè più della metà dell'intera popolazione di Ceuta. Tra i responsabili per Sanchez ci sarebbero le mafie del traffico degli esseri umani, che avrebbero utilizzato una recente sentenza della giustizia spagnola che vieta i respingimenti alla frontiera se si arriva via mare per innescare un effetto chiamata. Però iniziano ad esserci sempre più testimonianze da parte degli stessi migranti di responsabilità delle autorità marocchine, che avrebbero allentato i controlli o addirittura incoraggiato i migranti ad attraversare la frontiera. Il Marocco ha sempre utilizzato i migranti e le migrazioni come uno strumento di pressione sulla Spagna nei momenti di tensione tra i due paesi. Di fatto il Marocco rivendica anche la sovranità su Ceuta e Melilla, l'altra città spagnola sulle coste africane. In questi giorni poi si è celebrato proprio nella zona vicina a Ceuta l'anniversario dell'ascesa al trono del re Mohammed VI, incontro a cui avrebbe partecipato anche Gianni Infantino. Il Marocco sarà insieme alla Spagna e il Portogallo l'organizzatore dei prossimi mondiali. E questa volta Rabat potrebbe non aver gradito la visita di Sanchez in Algeria, rivale regionale del Marocco, e la decisione di concedere la cittadinanza spagnola ai Sahrawi, la popolazione dell'ex colonia spagnola africana, il cui territorio ora è occupato dal Marocco. A voi la linea.
0: Nelle ultime ore sono diventate virali le immagini del caos di Ceuta, che si è trovata ad affrontare un numero di migranti superiore alla metà dei cittadini dell'exclave. Secondo il Paese, a incidere sull'alto numero dei rimpatri volontari sarebbe stato il sovraffollamento e gli scontri con i residenti, a volte terminati con lanci di pietre. Il servizio di Valeria Schroeter.
2: Pues la situazione, decirte che Ceuta si encuentra totalmente colapsada por la cantidad de personas que han pasado de manera irregular por la frontera sur.
3: Ali Mahmed fa parte della ONG Luna Blanca. La situazione, racconta oggi a Ceuta, era drammatica. Negozi chiusi, cittadini che non escono di casa, strade bloccate e migliaia di persone migranti che stanno dove possono, parchi, marciapiedi e androni delle case. I video postati sui social mostrano camion carichi di persone, ancora in Marocco, fatte scendere vicino al confine. Ci sono anche le immagini di chi ha attraversato a nuoto, salvagenti, uomini e donne aggrappati gli uni agli altri e tantissime ciabatte che galleggiano nel mare. E poi si vedono le persone che sono arrivate via terra, corrono in massa attraverso i cancelli aperti. Le scene delle ultime ore adesso si ripetono, ma in senso opposto.
4: Quando stava salendo la frontera, ho visto gente che stava salendo la frontera. Había gente que están devolviendo, son balanchas y balanchas y balanchas de jóvenes.
3: Fuad è un cittadino di Ceuta e nel pomeriggio ha attraversato la frontiera per andare a Castillejos, in Marocco, a pochissimi chilometri da Ceuta. Gente che sperava di arrivare in Spagna e trovare una vita migliore e un lavoro, si è ritrovata a dormire per strada la notte scorsa, senza cibo. e ora valanghe di donne, uomini e bambini attraversano il confine e tornano in Marocco.
0: Le destre non hanno perso tempo a cavalcare il caso. Se vinceranno i democratici, tra 3 anni saremo noi in quella situazione, ha detto Donald Trump, mentre Elon Musk ha paragonato l'arrivo dei migranti a Ceuta a un'invasione di zombie. Le destre europee invece hanno parlato del fallimento del modello Sanchez e proprio dall'Italia è arrivato il primo atto concreto, la sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna, che però non è ancora stato notificato all'Unione Europea. Da Roma, Anna Bredice.
5: Nella corsa a superare Vannacci, questa volta Meloni è arrivata prima nella gara alla costruzione del nemico, trovando il consenso non solo di tutti i suoi alleati, compreso Tajani, che fa il liberale a false alterne, ma anche di tutta l'estrema destra europea, che ora identifica nella Spagna di Sanchez l'ultimo nemico da attaccare, prima a chiederlo e prima anche a decidere la sospensione del patto di Schengen, una decisione che appare del tutto strumentale e propagandistica, oltre che portatrice di enormi difficoltà per tutti coloro che già a partire da domani prenderanno un aereo per la Spagna. In questo momento i migranti arrivati a Ceuta sono geograficamente fermi in Africa, difficilmente arriveranno in Spagna perché dovrebbero attraversare lo stretto di Gibilterra, verrebbero fermati dai controlli alla frontiera, ma la geografia è secondaria in questo momento. Ciò che serve a Meloni è battere sul tempo il generale Vannacci e Salvini e costruire un nuovo argomento contro cui scagliarsi, nascondendo ancora una volta i problemi concreti che richiedono risposte che non ci sono, dimenticando anche che quando i migranti sbarcavano sulle coste italiane pretendeva la solidarietà dell'Europa e ora invece è la prima a voltarsi dall'altra parte. È la campagna elettorale, quella che Mattarella ieri ha giudicato intempestiva, ma la destra in Italia ha deciso che in quest'ultimo pezzo di legislatura il consenso lo costruirà sulle paure, sulle presunte invasioni di stranieri e il caso di Ceuta è l'ideale perché si arriva a chiudere le frontiere marittime e aeree con un paese che non ha seguito la propaganda della destra europea sui migranti. Si fa presto a cambiare i soggetti, ma il tema è sempre quello, cavalcare la paura. Di Roggero per ora non si parla più, il capo dello Stato ha fermato il tentativo della grazia, ma si fa presto a trovare altri argomenti e nemici, mostrando il pugno di ferro che siano i continui decreti repressivi fino alla chiusura delle frontiere. Linea allo studio.
0: A Napoli, precisamente ai Campi Flegrei, c'è stata una scossa di terremoto con una magnitudo di 4.7. Per il momento non ci sono vittime, solo 8 feriti lievi che sono stati portati in ospedale in codice giallo. Il prefetto di Napoli ha subito convocato il centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione. La protezione civile ha fatto sapere che risultano esserci dei danni, come il crollo di un traliccio dell'alta tensione. È stata sospesa la circolazione dei treni nel nodo di Napoli. Durante una riunione del gabinetto statunitense a Camp David, Donald Trump ha detto che Israele è molto soddisfatto dell'accordo per il disarmo di Hamas. Una narrazione che però contrasta con il silenzio del governo israeliano e con le critiche dei suoi ministri più estremisti. Per esempio quelle del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che ha scritto su X: le eliminazioni a Gaza devono continuare, l'incoraggiamento dell'emigrazione deve avvenire, Israele deve vincere. Invece Hamas ha confermato ufficialmente che deporrà le armi, ma con delle condizioni. Martina Stefanoni.
6: Donald Trump l'ha definito un accordo storico e un passo monumentale verso la pace. A Gaza e in Israele c'è invece molto scetticismo. Il tema del disarmo di Hamas è centrale per l'attuazione della fase 2 dell'accordo di pace firmato a Sharm el Sheikh, ma Hamas l'ha sempre subordinato al ritiro delle truppe israeliane dalla striscia. Posizione identica a parte invertita a quella sostenuta da Israele. Nessun ritiro senza disarmo. Questa volta però il Board of Peace ha diffuso una roadmap in 15 punti che rispetto al passato contiene più elementi di concretezza. Centrale è innanzitutto il sistema che il modello proposto dal Board teorizza, un processo organizzato in step, in cui la soddisfazione di un punto è necessaria per passare al successivo. Per questo sul disarmo e il ritiro delle truppe si incaglia tutto. Senza non potranno esserci l'ingresso del comitato palestinese che dovrebbe assumere il governo di Gaza, l'istituzione della forza internazionale che supervisioni il processo e infine la ricostruzione. Secondo la roadmap, disarmo e ritiro dovrebbero avvenire contemporaneamente, proprio per evitare il gioco del prima io, prima tu, a cui Hamas e Israele stanno giocando da mesi. Israele però non sembra avere alcuna intenzione di andarsene, lo dimostrano le barriere di terra che continua a costruire lungo la linea gialla, che fanno più che altro pensare ad una lunga occupazione. Inoltre, nonostante l'atteggiamento di Hamas sembra essersi ammorbidito con la firma di questo accordo, i dettagli della roadmap potrebbero far naufragare tutto. Il gruppo palestinese parla infatti solo di armi pesanti, mentre il testo dell'accordo pubblicato dal Board of Peace fa riferimento alla rinuncia a tutte le armi. E abbiamo ormai in imparato che basta questo per bloccare tutto.
0: In Iran vogliamo vincere, li stiamo decimando. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ammesso durante una riunione di gabinetto che la guerra si sta trascinando più del dovuto, ma ha minimizzato i danni. Poi ha confermato che i raid proseguiranno almeno per i prossimi 2 mesi. Il servizio di Michele Migone.
7: La guerra con l'Iran va avanti, durerà ancora almeno un paio di mesi. Vogliamo vincere, li colpiremo fino a quando non ne potranno più. Donald Trump è stato esplicito davanti ai ministri del suo gabinetto riuniti a Camp David, rispondendo alla domanda dei giornalisti, ha chiarito qual è stata la sua scelta, almeno per ora. I raid statunitensi andranno avanti nel tentativo di convincere il regime iraniano a scendere a più miti consigli e ad arrendersi. Lo spazio per le trattative non è stato chiuso, ma è subordinato a un accordo che tolga a Teheran ogni posizione di forza. Delle 3 opzioni che va sul tavolo, la guerra, il lento strangolamento dell'economia iraniana oppure dichiarare una falsa vittoria e andarsene, Trump sembra aver scelto la prima. Il presidente americano non ha annunciato un'escalation, si è limitato a dire che verrà usata ancora la forza per le prossime 4-8 settimane in attesa che qualche cosa accada. Espressione utilizzata qualche ora prima con Fox News, una frase che sottolinea la mancanza di una vera e propria strategia da parte della Casa Bianca per uscire dallo stallo in cui si trovano gli Stati Uniti nel Golfo. Se ci sarà un aumento dell'intensità degli attacchi e nuovi obiettivi da colpire come le infrastrutture civili sarà più chiaro solo nelle prossime ore. La riunione era stata convocata proprio per discutere di Iran, aperta ai media, come sempre è stata sfruttata Trump per lanciare un messaggio al pubblico. La guerra sarà più lunga di quanto pensavamo, ma i suoi effetti sull'economia americana non sono e non saranno così nefasti. Una rassicurazione in vista delle elezioni di medio termine che difficilmente però farà cambiare idea a un'opinione pubblica decisamente contraria alla guerra contro l'Iran.
0: Da marzo saranno impegnati in Arabia Saudita 260 membri dell'esercito italiano, oltre a 400 militari dell'aeronautica. Lo ha reso noto oggi il ministro della difesa Guido Crosetto. Proteste dall'opposizione che hanno chiesto al ministro di riferire in aula, ma Crosetto ha ribattuto che la missione non è nuova e le informazioni erano già pubbliche. Sentiamo Alessandro Alfieri, capogruppo del PD in Commissione Esteri e Difesa del Senato.
8: Recentemente Crosetto ha fatto passare una modifica della legge sulle missioni internazionali in cui si possono spostare assetti militari, stessi contingenti di truppe da una missione all'altra, l'importante è che stia dentro stesso ambito geografico, ma non si è mai parlato di Arabia Saudita. In più le dimensioni di questa missione sta assumendo, stiamo parlando di quasi 700 persone, quindi sarebbe di fatto la terza missione più importante. Crosetto non sente il bisogno di venire in aula e spiegare come mai si è deciso di mandare un numero così importante, significativo di nostri soldati con assetti importanti, perché stiamo parlando di assetti aerei, di assetti terrestri, e da questo punto di vista non c'è stata la necessaria chiarezza, la necessaria trasparenza per poter decidere, approfondire su un teatro così delicato. Chiediamo di venire in aula e di spiegare le motivazioni di una scelta di questo genere e soprattutto perché non si è fatta una nuova missione ad hoc con un voto del Parlamento che si fa di solito con le missioni internazionali.
0: È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, che dagli anni 70 era impegnata nel supporto e nel recupero dei tossicodipendenti. Ci ha lasciati un prete matto che non si è mai stancato di lottare per restituire il futuro a tanti ragazzi, si legge nella nota di Exodus. È stato proclamato per lunedì il lutto cittadino a Milano. Il calcio italiano, e non solo, piange uno dei suoi più grandi campioni. Oggi è morto a 66 anni Franco Baresi, bandiera del Milan e della nazionale italiana. Diventato capitano dei rossoneri a soli 22 anni, ha attraversato l'epoca più buia del club, quella delle retrocessioni in Serie B, e poi ha guidato il Milan di Sacchi e il Milan di Capello sul tetto del mondo negli anni 90. Dopo il suo ritiro, nessuno ha più indossato la leggendaria maglia numero 6. Tra i tanti momenti indelebili c'è la finale del mondiale 1994 tra Italia e Brasile. Baresi si era rotto il menisco, ma dopo 25 giorni e contro ogni aspettativa è riuscito a giocare la finale e non ha fatto toccare palla agli attaccanti brasiliani Romario e Bebeto, tanto che nello spogliatoio Romario ebbe una crisi di nervi perché non riusciva a superarlo nonostante le sue condizioni fisiche precarie. Il ricordo di Stefano Simonetta, professore di filosofia all'Università Statale di Milano, che ha scritto il libro Da bambino ho visto un UFO, dedicato al capitano del Milan.
9: Franco Baresi è stato l'emblema di un calcio che non c'è più, quindi oggi è soprattutto un giorno di nostalgia, di malinconia. Un calcio in bianco e nero, almeno all'inizio, con le magliette senza sponsor. Un calcio fatto di pochissime parole e di gesti invece molto forti. Era una persona schiva, era quasi impossibile strappargli delle parole, ma era una persona magnetica. Lo sguardo innanzitutto con cui incuteva soggezione agli avversari, qualche volta anche agli arbitri, il gesto dell'abbraccio alzato per chiamare il fuorigioco, la lealtà di chi correva a far sollevare dal terreno il giocatore sul quale aveva fatto magari un'entrata dura, un dribbling vincente, e le parole di Maradona che gli ha dedicato sono forse fra le più belle che Franco avesse ricevuto. È un giocatore che va al di là delle maglie, al di là anche dei confini nazionali. Era soprattutto anche un uomo libero, di fatto, non solo di ruolo, libero nel modo in cui giocava, libero nel modo in cui si comportava. È sempre stato un uomo estremamente corretto e anche attento agli ultimi dovunque. Io mi occupo di carcere e lui in carcere ci andava ogni tanto, e lo faceva in silenzio e con una solidarietà, con quel volto che esprimeva una grandissima umanità.

Per oggi le notizie di Popolare Network finiscono qui, il giornale torna domani alle 7.30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
1: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
0: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
1: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
0: C'è tutto sul sito

0: Il libro della notte. Su una riva straniera, 2022. A volte sono gli sconosciuti che ci salvano la vita. Io non sapevo niente di lei, neanche come si chiamava, però mi mettevo sempre in fila alla sua cassa. Non dispensava particolari sorrisi, ma emanava un calore, una dolcezza nei gesti, nello sguardo, nelle rare cose calme che diceva, che mi facevano sentire bene, in pace con me stesso. Era la prova che il mondo mi era amico, o almeno che non mi giudicava per come mi vesto, per come sono fatto, per come certe volte appaio. Non mi chiedevo niente di lei, se aveva un uomo e che genere di uomo, se viveva con un gatto o con un vecchio genitore. La sua vita non mi poneva domande, mi bastava rallegrasse la mia. Era una donna né bella né brutta, né grassa né magra, né giovane né vecchia. Si tingeva i capelli di un biondo improbabile e li stringeva in una grossa treccia che le ricadeva poi pesante sulle spalle. Parliamo adesso di un romanzo appena uscito da Gramma Feltrinelli, Aprile è una strana stagione, Gabriella Ambrosio, che è collegata con noi. Io la ringrazio di essere con noi quest'oggi, buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Grazie davvero. È proprio il sentimento o i sentimenti, le molteplici sfumature che possono assumere, io credo, che percepiamo fin da subito nel suo lavoro, che è un lavoro di grande raffinatezza e sensibilità nei confronti di un personaggio che ha veramente a sua volta molte sfumature, no? Quindi vorremmo partire dalla sua ispirazione, dalla prima ispirazione di questo romanzo.
1: Quando io scrivo parto sempre dalla vita vera, cioè, ho sempre bisogno di un fatto vero, come se avessi bisogno di vita di cominciare dalla vita per mettere vita in un romanzo. Io conosco questa persona è un cineasta che ha vissuto nel Novecento in tre diversi continenti. I primi scambi che abbiamo sono su tutt'altri temi, non sono sulla sua vita, su film, luoghi, libri. Aveva letto appunto il mio primo romanzo, era stato in quei luoghi in Palestina, eccetera. Poi tra una parola e l'altra io incomincio a intravedere un mondo interiore estremamente interessante, come se in lui sentissi echi anche letterari di creature capaci di accogliere dentro di sé una moltitudine, vedere un mondo interiore estremamente interessante, come se in lui sentissi echi anche letterari di creature capaci di accogliere dentro di sé una moltitudine di vita, no? Lui pareva appunto una di queste persone, per cui poi

0: ma non tanto per le strade che aveva percorso, quanto per il modo con cui l'aveva percorso. Quindi quando gli ho chiesto, a un certo punto gli ho chiesto il permesso di scriverne, lui ha accettato, però ha fatto di non essere riconoscibile. Chi legge poi la trama della sua vita nel libro capisce perché era una persona che aveva degli affetti anche stabili e cui teneva. Tante volte è più facile parlare dei propri segreti con una persona che incontri in treno che non quella che poi vedi tutti i giorni, no?
1: Certo.
0: Per cui per non renderlo riconoscibile ho dovuto mescolare una serie di riferimenti. Laddove mi aveva lasciato dei vuoti ho anche inventato qualcosa. Però questo non mi stancherò mai di ripeterlo. Le parti più belle del libro non sono quelle che ho inventato io, le parti più belle sono quelle che mi ha raccontato lui e che solo lui poteva raccontarmi.
1: Grazie intanto davvero, Gabriella Ambrosio. C'è anche tanta Napoli, soprattutto nel racconto dell'infanzia del personaggio, che poi è cosmopolita, attraversa tanti mondi. Aprile, una strana stagione, Feltrinelli Gramma. Buon lavoro, a risentirci.
0: Grazie.
2: Il cannone è una sagoma nera contro il cielo cobalto, ed il gallo passeggia impettito dentro il nostro cortile. Se la guerra è finita, perché ti si annebbia di pianto?

Oggi a Milano ci stiamo squagliando, anzi mi sto squagliando perché il buon Matteo Villaci è in vacanza, è in giro per l'Europa con la sua famiglia. Stasera a tenervi compagnia ci sarò io, il buon Cipo, ma partiamo subito perché sarà una puntata a tema abbastanza speciale, devo dire, e vi porto dentro con me nel mondo dell'hip hop.

Doppia H, buonasera, benvenuti a tutti in questa ultimissima puntata pre-estate, perché poi finalmente anche noi andremo in vacanza, le meritate vacanze. Come dicevo, questa sera sarò solo e vi porterò all'interno di una puntata abbastanza particolare. Ve ne parlerò tra poco, ma prima vi do appunto i contatti. Ovviamente io sono l'esperto dei contatti social, vi dirò relativamente quelli social, partendo da Instagram, TikTok e YouTube. Doppia H, mi raccomando, scrivete ACCA per esteso, perché sennò gli altri non siamo noi. Diffidate sempre dalle imitazioni, mi raccomando. Appunto, potete trovare dei contenuti, stanno uscendo in questo momento dei contenuti molto simpatici, molto carini, insieme in collaborazione con i ragazzi di Fatto da Yo, dove appunto attraversiamo un po' la loro playlist musicale e raccontiamo dei brani che appunto hanno fatto la storia dell'hip hop. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito, perché questa puntata la reputo una puntata particolare. Come sapete, la trasmissione si è chiusa, diciamo, il 30 di giugno, con appunto tutte le altre trasmissioni relative a Radio Popolare. Abbiamo portato avanti comunque Doppia H in questo mese speciale. Avete sentito, ho fatto qualche telefonica dal mare perché partivo durante il weekend, quindi c'era qui a tenere la puntata e l'ascolti Matteo Villaci. Oggi sarò solo e vi porterò all'interno di questa puntata, che è una puntata relativa ovviamente alle giovani promesse del hip hop italiano. Infatti da noi sono passati comunque quest'anno due o tre artisti giovani che hanno portato tutta la loro carica, tutta la loro energia. E perché c'è una cosa curiosa che unisce questa nuova generazione? Questa nuova generazione dell'hip hop è una generazione che si spinge molto, è sempre stato così anche in passato, pensando per esempio ai collettivi, però quest'anno abbiamo ritrovato veramente questa sintonia, queste sinergie che ci sono appunto tra i diversi membri dell'hip hop e della scena hip hop italiana. In questo momento, parlando di giovani, per esempio Elea, per esempio 22 Simba, per esempio Promessa, Nerissima, Papa V, Safe, insomma tutta una serie di artisti, alcuni sono passati da noi. E partirei proprio da un artista che è passato a trovarci quest'anno non una ma ben due volte. Infatti la prima è passata per presentarci il suo EP, il suo album, la seconda volta invece è passata per presentarci il tour. Ovviamente sto parlando di Elea. Parlo di Elea perché noi siamo stati appunto a una data all'Alcatraz in Matteo Villaci, mi sembra fosse marzo, adesso non vorrei sbagliarmi, era prima di operarmi quindi penso fosse marzo, e sostanzialmente è stato veramente un live che ci ha stupito in positivo, perché è scenografia molto semplice, ma lei ha portato sul palco tutta la sua energia, tutta la sua carica. Stasera appunto faremo questo giochino, ovvero metterò le canzoni in quest'ordine, due canzoni ad artista, ho cercato di mettere, di selezionare quei brani che sono in fit con altri artisti presenti all'interno di questa serata. Quindi partiamo subito forte, vi porto due brani di Elea. Il primo è Oceano fit Nerissima Serpe e il secondo invece è Non Torno chiocciola casa, se volete cercarla appunto su Spotify, comunque Non Torno a casa, del suo ultimo lavoro. Questa è Elea, questo è Oceano e Non Torno a casa.

Poi a me lei gasa sempre tantissimo. Gasa sempre tantissimo. Questa era Elea, abbiamo messo due brani, Oceano, Fitnerissima Serpe e Non Torna a Casa dal suo ultimo EP 26. Come ripetevo prima, lei quest'anno è venuta ben due volte a presentarci prima l'album EP Pixel e successivamente a parlare del suo incredibile tour. Ma proseguiamo, proseguiamo, perché un'altra artista che quest'anno è venuta a trovarci è un'artista che a me ha particolarmente stupito nel corso degli anni, devo dire la verità, nel corso degli anni, e sto parlando di 22 Simba. 22 Simba ha un percorso legato molto a quello che è appunto Varese, molto legato anche a un altro artista di quelle parti che è Massimo Pericolo, e infatti è venuto quest'anno 22 Simba a parlarci del suo album La Cura. Ma c'è una piccola curiosità che avevo già riportato nel corso di questa stagione, che all'interno della copertina La Cura, disegnata tra l'altro con queste anime attorno, si intravede una scatola con all'interno l'album di Massimo Pericolo, quindi questo fa proprio capire il legame che c'è tra i due. Tra l'altro è uscito anche oggi un post proprio di 22 Simba in coppia con Massimo Pericolo, c'è una foto in coppia con Massimo Pericolo, quindi questa sinergia è sempre bellissima quando appunto un rapper, un artista trae ispirazione e prende come punto di riferimento un altro artista. Come dicevo, La Cura che ci ha presentato 22 Simba da noi in puntata, tra l'altro piccola curiosità, piccola chicca, era la prima volta che 22 Simba rilasciava un'intervista radiofonica, quindi era molto emozionato, come lo eravamo anche noi, di averlo come ospite. È stato un album che io personalmente ho ascoltato molto volentieri, l'ho ascoltato più e più volte. Ci sono appunto un paio di brani in feat, uno con Marracash dal titolo Fanculo, l'altro 4-0 feat Silent Bob, però è un album che a me personalmente ha dato tanto, è un album trasversale, è un album che si fa ascoltare molto volentieri. Devo dire la verità, uno dei miei pezzi preferiti è Non Moriremo Qui, l'altro pezzo che mi piace molto di questo album è Ti Dirò. Vedremo un pochettino anche il percorso che intraprenderà poi in futuro 22 Simba, perché io ho più o meno chiara la direzione che li stanno facendo prendere a livello artistico e che sta prendendo a livello artistico. Vedremo se questa è la mia solamente supposizione, poi andrà in porto e si verificherà o meno. Intanto di 22 Simba ho scelto due brani, uno è uscito proprio oggi e si intitola Due passi dal cielo, non uno in più, mentre l'altro brano, ovviamente raga, non potevo non portarvi Old Fashion con Promessa e Flaco G, brano che ci ha fatto gasare per tutto l'anno, quindi questo è 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più e Old Fashion.

Questo qui appunto era 22 Simba con Due passi dal cielo, non uno in più, e Old Fashion featuring Promessa e Flaco G. Raga, a me Old Fashion gada sempre come non so che cosa, cioè ero qui da solo che stavo cantando, ballando come un matto. Come dicevo, 22 Simba è passato a trovarci anche lui, e a proposito di questo vi ricordo i nostri contatti social. Perché? Perché potete recuperarvi le interviste che abbiamo fatto durante la stagione e anche tutte le interviste che sono state fatte nelle altre stagioni, nelle stagioni scorse, nelle stagioni passate. Tra queste è presente quella di 22 Simba, quindi WHACCA, mi raccomando, scritto per esteso. Ci trovate su TikTok, Instagram e soprattutto su YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, che a voi non costa niente, ma per noi ragazzi è importantissimo, perché ci consente appunto di continuare a portare avanti tutto quello che stiamo facendo anche qui grazie a Radio Popolare. Passiamo al prossimo artista. Allora, devo dire una cosa, per questo artista ho un debole personalmente. Abbiamo fatto un video bellissimo, molto carino, sui nostri canali social, TikTok e Instagram, dove mettevamo la top 3 degli album usciti in questa stagione di WH. Io questo album, che ho inserito appunto all'interno della playlist di oggi, l'ho messo al primo posto, perché per me è effettivamente così. Ovviamente sto parlando di Morendo ad occhi aperti di Promessa. Il legame con Promessa, allora, c'è da dire innanzitutto che è un artista che seguo da tanti anni, da quando veramente non lo ascoltava nessuno se non i ragazzi di zona, perché comunque lui è cresciuto in zona 9, zona 9 a Milano, dove sono cresciuto anch'io, quindi ho questo legame comunque che sento molto, l'appartenenza alla stessa zona di Milano. E in secondo punto è che comunque lui è un artista molto forte, molto valido, riesce a spaziare all'interno di questo album di Morendo ad occhi aperti. Veramente mi ha stupito, perché è riuscito a spaziare su più temi, ma soprattutto è riuscito a mostrare diversi lati di sé anche a livello artistico e musicale. In ultima cosa che volevo dire, che è uscito appunto anche un ultimo singolo, che è Bobo, che va un pochettino più verso quel rap mixato all'elettronica di cui abbiamo parlato tanto durante questi mesi. Però in generale Morendo ad occhi aperti è un album che veramente secondo me e secondo noi merita tanti ascolti, tanti ascolti. Ci sono pezzi ovviamente che gasano, come per esempio Nulla di bello. Ci sono pezzi un po' più conscious, come per esempio Non sembriamo felici. Insomma, è un album che ha all'interno tanti pezzi differenti, e quindi per forza qualche pezzo vi deve piacere pure a voi. Io ho scelto due brani in particolare. Il primo è Ordinaria follia con Franco 126. L'ho scelto per un motivo solo, ovvero la strofa di Franco 126. Non che quella di Promessa appunto non mi piaccia, per carità, anzi. Però Franco 126 che rappa in questo modo qua a me ha fatto venire i brividi. Secondo brano che ho scelto è Nulla di bello feat 22 Simba e Flaco G, che è un po' un Old Fashion 2.0. quindi adesso andiamo insieme ad ascoltarci Ordinaria follia e successivamente Nulla di bello di Promessa.

Raga, quanto gasano, quanto gasano, quanto gasano questi tre insieme. Ovviamente, scusate, stavo prendendo un piccolo spoiler sul brano successivo, ma quanto gasano questi tre insieme, dai. Promessa, 22 Simba, Flaco G, abbiamo chiuso anche la parentesi Promessa, che ovviamente ci auguriamo di averlo qui la prossima stagione di WH. Next step, next artista, adesso vi porto nel mondo di Nerissima Serpe. Perché? Perché Nerissima è uscito il 30 aprile con un album omonimo, ovvero dal titolo Nerissima. E quando un artista esce con un album omonimo, vuol dire che ci crede veramente in questo progetto, vuol dire che è un progetto che è costruito proprio su di sé. E ho tantissimi esempi da portarvi, ve ne porto principalmente due. Il primo è l'album Sfera e Basta, e vabbè, è questo che è iconico, lo conosciamo tutti. Il secondo è l'album Marrakesh, che è un altro album che ha fatto poi la storia successivamente del rap italiano. Quindi quando un artista comunque decide di mettere il proprio nome al titolo di un album, vuol dire che ci crede veramente nel progetto. È un progetto molto ricco di brani, ma anche molto ricco di feat. Forse questo fa perdere un pochettino l'esclusività, diciamo, di questa cosa. Questo però ovviamente rimane un mio parere. Tra i feat che sono presenti troviamo per esempio Kid Yugi, troviamo per esempio Artifive, troviamo Latrell e Promessa, troviamo Papa V, troviamo Madame. Un'altra cosa che secondo me è molto interessante è che Nerissima, a quanto pare, si è poi scoperto essere un grandissimo fan di Vasco Rossi, tant'è che ha ripreso un po' una canzone di Vasco in quella che poi ha tradotto in Ridere di te, tra parentesi 2026. Allora, Nerissima secondo me è un artista fortissimo, è riuscito a portare qualcosa sulla scena che mancava, ha trovato il suo mercato insieme ovviamente inizialmente a Papa V, ora i due si stanno un pochettino diciamo lasciando tra virgolette, nel senso che stanno principalmente ora facendo lavori da solista, come giusto che sia, però i due hanno portato avanti un qualcosa che era veramente ed è stata veramente una novità all'interno del mondo hip hop, con quel linguaggio comunque crudo nel raccontare le cose così come vengono in mente, senza neanche a volte pensarci troppo, scrivere proprio di getto per poi raccontarlo e cantarlo al mic. Come brani ho scelto ovviamente due brani che sono presenti all'interno dell'album Nerissima, uscito esattamente il 30 aprile 2026. Il primo è Famiglia con Papa V, e qua mi hanno stupito perché è una canzone ed è un brano veramente molto molto molto conscious, che comunque parla appunto dei valori di amicizia, è una cosa molto bella. Il secondo brano invece è Tempo, feat Latrell e ovviamente Promessa, perché come ho detto oggi, io cerco sempre di incastrare nella puntata di oggi artisti con artisti per farvi vedere quanto sia bella questa nuova scena che continua a spingersi a vicenda. Ora bando alle ciance, partiamo con Nerissima Serpe, Famiglia e successivamente Tempo.

Beh, ragazzi, ragazzi, che dire, brani assurdi, Famiglia, Fit Papà V e Tempo, Fit Latrell e Promessa, questa era Nerissima Serpe. Ora siamo pronti però per passare ovviamente al prossimo artista. Tra tutti quanti devo scegliere qualcun altro e ho scelto Safe per due motivi principali. Il primo, che ha tantissime relazioni con gli artisti già citati e già mandati in onda questa sera. Secondo motivo, che comunque quest'anno è stato un anno veramente di svolta per Safe per tanti motivi. Safe è sempre stato un artista a 360 gradi. Basti pensare che sappia suonare, sa suonare la tromba in un modo assurdo, sa cantare in un modo assurdo, sa scrivere in un modo assurdo. L'altra cosa è che appunto ha fatto Sanremo, che è stato un po' una chiave di volta e un punto di svolta, secondo me, per la sua carriera, che poteva prendere direzioni differenti. Adesso vediamo, perché è ancora in divenire ovviamente il suo futuro. Al Festival di Sanremo si è classificato al secondo posto con il brano Tu mi piaci. Ovviamente si è leggermente discostato da quello che ci aveva fatto sentire precedentemente a Sanremo, come tutti gli artisti. E poi successivamente è uscito anche un album molto molto importante, che è Santissimo. Santissimo è un album che appunto è stato presentato in questo 2026, per l'esattezza l'8 maggio, quindi uscito anche a distanza di 3 mesi, 2 mesi da Sanremo. Allora, mi aspettavo un album sicuramente leggermente diverso, forse in alcuni punti un po' più personale. Comunque è ricco anche questo, ovviamente, di feat. Tra i feat è presente Geolier, è presente Kid Yugi, è presente Nerissima Serpe, è presente Bresce, sono presenti Artifavegué nell'album, nel brano, scusate, Money. Un album che si compone di 18 brani. Io appunto devo scegliere dei brani da mandare in onda questa sera. Ho scelto Bratz, feat. Nerissima Serpe, per il motivo che dicevo prima, ovvero che mi piacciono queste relazioni e correlazioni degli artisti che sto mettendo a punto questa sera. Quindi ho messo prima Nerissima, e adesso vado a mettere un brano di Safe con Nerissima Serpe all'interno. Il secondo brano che ho scelto invece è un brano che si chiama Fortuna, insieme a 22 Simba. Secondo me è un grandissimo brano, secondo me la strofa di Safe spacca veramente tanto. Ora vi faccio ascoltare, partiamo da Bratz, feat. Nerissima Serpe, e successivamente vi faccio ascoltare Fortuna, feat. 22, Simba.

0: tasche le mamme in Italia, coi figli agli angoli che giocano all'uomo. Parlano anche ste facche d'usciaio, di onore e rispetto all'opposto di loro. Soldi del padre che in casa gli manca, insegue nel gatto che gli dà un lavoro. Vorrebbe anche cercare la calma, ma quella non chiuderà un muto, solo un vaso.
1: Questa era la parentesi safe, vi ho portato due brani, Bratz, fit Nerissima Serpe e Fortuna, fit 22 Simba. Chiudiamo anche la parentesi appunto safe, avendovi fatto ascoltare questi due brani, e passiamo al prossimo artista. Next artist, vi porto Astro, ovvero Digital Astro, poi chiamato nome in Astro, che è uscito con un album, anche questo devo dire molto interessante, anche questo ricco di fit. Per la precisione, appunto, è uscito con l'album War, uscito in questo 2026, più precisamente il 12 giugno, quindi circa quasi due mesi fa. Anche lui all'interno dell'album ha portato diversi feat, uno con Nerissima Serpe, uno con Safe, uno con Tedua e Quest e uno con Gali. Gali che appunto più volte ha collaborato con Astro, ai lavori di Astro e Astro ai lavori di Gali. Comunque lavori molto interessanti tutti quanti, e War diciamo che sta seguendo un po' il filone che sta portando ormai Astro da anni, da quando praticamente usciva con brani come Preghiera per il blocco. Questo è veramente per i veri fan che seguono Astro dagli inizi. Però diciamo che il filone è sempre un po' quello, e oggi appunto vi porto due brani che sono Chrome Hearts feat Nerissima Serpe e Oltre la collina feat Quest e Tedua. Su quest'ultimo brano vi lascio questa chicca: infatti la strofa di Astro e l'inizio della strofa di Astro è esattamente la traduzione letterale del brano Virginia Beach di Drake, quindi andatevi ad ascoltare anche dopo aver ascoltato Oltre la collina il brano Virginia Beach di Drake. Però adesso è tempo di Digital Astro, ovvero di Astro con Chrome Hearts e poi Oltre la collina.

0: anch'io. Ci sembrava tutta una vita.
1: Questo pezzo per me è comunque assurdo, anche quest'outro così è veramente incredibile. Questo era appunto la parentesi Astro, vi ho portato Chromers, Fit Nerissima Serpe e Oltre la Collina Fit, Tedua e Quest. Quest, tra l'altro, ragazzi, è un artista molto interessante, vi consiglio di andarvi ad ascoltare qualcosa perché è veramente particolare e interessante, come dicevo prima. Ma passiamo al prossimo artista, ovvero anche l'ultimo di una fit, Tedua e Quest. Questa, tra l'altro, ragazzi, è un artista molto interessante. Vi consiglio di andarvi ad ascoltare qualcosa perché è veramente particolare e interessante, come dicevo prima. Ma passiamo al prossimo artista, ovvero anche l'ultimo di questa puntata di questa stagione di Doppia H.

tracce con dei feat anche qui molto interessanti. Tra i feat interessanti c'è quello con i Mischilla, c'è il feat con Jake La Furia. E ragazzi, quest'anno volevo dire questa cosa prima di proseguire con Flaco G. Abbiamo constatato, ma cioè non c'era bisogno che lo constatassimo noi, è una roba risaputa e riconosciuta a livello, penso, del rap italiano, ok? Che ogni volta che c'è un pezzo con Jake La Furia spacca tutto. Nel senso che quasi, cioè non quasi, è più forte degli artisti che sono, diciamo, i main del pezzo. Ma Jake La Furia, ragazzi, è una roba assurda. Andatevi a prendere tutti i featuring che ha fatto quest'anno Jake La Furia. Fate questo compito durante queste vacanze. Mi andate a prendere tutti i brani in cui c'è Jake La Furia in feat e ve l'ascoltate. Cioè, ragazzi, fidatevi. Non so, io mi caso, non, è una cosa che è ingestibile questa cosa qua. E c'è anche appunto presente nell'album di Flaco G. Però purtroppo non sarò io a mettervi il pezzo con Jake La Furia, perché ovviamente proseguendo con la puntata ci sono all'interno anche due feat con due artisti che oggi vi ho già portato e che abbiamo già ascoltato, che sono 22 Simbre e Promessa. Abbiamo già sentito Nulla di Bello, abbiamo già sentito Old Fashion. Questa volta diciamo che è fatta coppie, ovvero Flaco G e 22 Simba nel brano A Metà e Flaco G e Promessa nel brano Gravità. Partiamo con A Metà, Flaco G, 22 Simba, successivamente Gravità, Flaco G, feat. Promessa.

Ragazzi, che dire, la puntata di oggi termina qua. L'ultima puntata di questa stagione incredibile di WH, stagione 25-26. Ci tenevo a ringraziare tutti voi ascoltatori, ascoltatrici che ci avete supportato da casa, chi in macchina, ci avete scritto tantissimi messaggi, tantissime mail. Mi raccomando, continuate a supportarci anche sui canali social, che noi vi vediamo, vi leggiamo e apprezziamo sempre tutti i vostri feedback e commenti e messaggi.

messaggi. Vi ricordo appunto i contatti: WHACCA scritto per esteso, TikTok, Instagram e YouTube. YouTube vi potete recuperare tutte le puntate e tutte le interviste video integrali fatte durante questa stagione di WH. Vi auguro delle buonissime vacanze, una buonissima serata, spero che questo weekend riuscite almeno voi a scappare dalle grandi città e dal caldo. Noi ci sentiamo l'anno prossimo, un saluto da Cipo e da Matteo Villaci, che non c'è ma vi porto i suoi saluti. Bella raga!

benvenuti ad una nuova puntata di GNJ Guida nella giungla, in onda il primo sabato di ogni mese dalle 22.45 sulle frequenze di Radio Popolare. Ai controlli Matteo East Milan con i soci di Loop Sessions Milano e Ored. Vi ricordo i link social dove ci trovate come GNJ Radio oppure East Milan. I vecchi podcast sono disponibili su Mixcloud alla pagina East Milan. Questa sera What's New e a seguire A Taste of Loop Sessions Milano. Buon ascolto.

Fools me. Fools me. Fools me.

NJ, guida nella giungla, Radio Popolare FM 107.6, sui social GNJ Radio o East Milan.

0: È arrivato il momento di passare i controlli a Simo e Paolo per A Taste of Loop Sessions.
1: Milano, Loop Sessions. We connect people.
2: Fumato, Osseo, Ascenda.
0: Simo e Paolo per A Taste of Loop Sessions.
1: Milano, Loop Sessions.

0: Obsession.
1: Yo, that's all.

siamo arrivati alla fine di questa puntata. Salutiamo Ored, Simo, Paolo, tutti i ragazzi di Loop Sessions Milano e tutte le persone all'ascolto. Vi ricordiamo i link social.

0: Quasi tutti i 50.000 migranti arrivati a Ceuta sono tornati in Marocco, almeno 57 le persone morte in mare. Intanto le destre sfruttano l'emergenza per attaccare Sanchez. L'Italia sospende il trattato di Schengen con la Spagna. Ci disarmiamo se Israele si ritira da Gaza. Hamas conferma la disponibilità a deporre le armi se Tel Aviv rispetta gli accordi. Il governo israeliano non commenta, ma Ben-Gvir parla di accordo inaccettabile. Le uccisioni a Gaza devono continuare. Il calcio italiano piange uno dei suoi più grandi campioni, Franco Baresi. Il capitano del Milan e della Nazionale è morto questa mattina a 66 anni. Sarà martedì alla Basilica di Sant'Ambrogio il funerale. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Quasi tutti i 50.000 migranti arrivati nell'exclave spagnola di Ceuta nelle ultime 24 ore sono già tornati in Marocco, in gran parte su base volontaria. Sarebbero invece almeno 57 i migranti morti nel tentativo di raggiungere la città a nuoto. Oggi Pedro Sanchez era nell'exclave e ha parlato di un attacco alla sovranità territoriale del suo paese. Il riferimento è agli arrivi dal Marocco, paese che in passato ha usato l'immigrazione per far leva sul governo di Madrid. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto le persone a partire, ma diversi migranti hanno riferito al New York Times di essere stati incoraggiati ad attraversare il confine dalle autorità marocchine. Il nostro collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantedosi.
1: Nel 2021 a Ceuta c'era stato già un altro momento di tensione simile a quello vissuto in questi giorni. Allora 10.000 migranti entrarono a Ceuta, ma non si era mai visto né si era immaginata la possibilità dell'arrivo di 50.000 persone, cioè più della metà dell'intera popolazione di Ceuta. Tra i responsabili, per Sanchez, ci sarebbero le mafie del traffico degli esseri umani, che avrebbero utilizzato una recente sentenza della giustizia spagnola che vieta i respingimenti alla frontiera se si arriva via mare per innescare un effetto chiamata. Però iniziano ad esserci sempre più testimonianze da parte degli stessi migranti di responsabilità delle autorità marocchine, che avrebbero allentato i controlli o addirittura incoraggiato i migranti ad attraversare la frontiera. Il Marocco ha sempre utilizzato i migranti e le migrazioni come uno strumento di pressione sulla Spagna nei momenti di tensione tra i due paesi. Di fatto il Marocco rivendica anche la sovranità su Ceuta e Melilla, l'altra città spagnola sulle coste africane. In questi giorni poi si è celebrato proprio nella zona vicina a Ceuta l'anniversario dell'ascesa al trono del re Mohammed VI, incontro a cui avrebbe partecipato anche Gianni Infantino. Il Marocco sarà insieme alla Spagna e il Portogallo l'organizzatore dei prossimi mondiali. E questa volta Rabat potrebbe non aver gradito la visita di Sanchez in Algeria, rivale regionale del Marocco, e la decisione di concedere la cittadinanza spagnola ai Sahrawi, la popolazione dell'ex colonia spagnola africana, il cui territorio ora è occupato dal Marocco. A voi la linea.
0: Nelle ultime ore sono diventate virali le immagini del caos di Ceuta, che si è trovata ad affrontare un numero di migranti superiore alla metà dei cittadini dell'exclave. Secondo il Paese, a incidere sull'alto numero dei rimpatri volontari sarebbe stato il sovraffollamento e gli scontri con i residenti, a volte terminati con lanci di pietre. Il servizio di Valeria Schroeter.
2: Poi la situazione, dirti che Ceuta si encuentra totalmente colapsata per la quantità di persone che hanno passato in maniera irregolare per la frontiera sur.
3: Ali Mahmed fa parte dell'ONG Luna Blanca. La situazione, racconta oggi a Ceuta, era drammatica. Negozi chiusi, cittadini che non escono di casa, strade bloccate e migliaia di persone migranti che stanno dove possono, parchi, marciapiedi e androni delle case. I video postati sui social mostrano camion carichi di persone, ancora in Marocco, fatte scendere vicino al confine. Ci sono anche le immagini di chi ha attraversato a nuoto, salvagenti, uomini e donne aggrappati gli uni agli altri e tantissime ciabatte che galleggiano nel mare. E poi si vedono le persone che sono arrivate via terra, corrono in massa attraverso i cancelli aperti. Le scene delle ultime ore adesso si ripetono, ma in senso opposto.
4: Quando stava salendo la frontera, ho visto gente che stava salendo la frontera. Había gente que están devolviendo, son balanchas y balanchas y balanchas de jóvenes.
3: Fuad è un cittadino di Ceuta e nel pomeriggio ha attraversato la frontiera per andare a Castillejos, in Marocco, a pochissimi chilometri da Ceuta. Gente che sperava di arrivare in Spagna e trovare una vita migliore e un lavoro, si è ritrovata a dormire per strada la notte scorsa, senza cibo. e ora valanghe di donne, uomini e bambini attraversano il confine e tornano in Marocco.
0: Le destre non hanno perso tempo a cavalcare il caso. Se vinceranno i democratici, tra 3 anni saremo noi in quella situazione, ha detto Donald Trump, mentre Elon Musk ha paragonato l'arrivo dei migranti a Ceuta a un'invasione di zombie. Le destre europee invece hanno parlato del fallimento del modello Sanchez e proprio dall'Italia è arrivato il primo atto concreto, la sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna, che però non è ancora stato notificato all'Unione Europea. Da Roma, Anna Bredice.
5: Nella corsa a superare Vannacci, questa volta Meloni è arrivata prima nella gara alla costruzione del nemico, trovando il consenso non solo di tutti i suoi alleati, compreso Tajani, che fa il liberale a fasi alterne, ma anche di tutta l'estrema destra europea, che ora identifica nella Spagna di Sanchez l'ultimo nemico da attaccare, prima a chiederlo e prima anche a decidere la sospensione del patto di Schengen, una decisione che appare del tutto strumentale e propagandistica, oltre che portatrice di enormi difficoltà per tutti coloro che già a partire da domani prenderanno un aereo per la Spagna. In questo momento i migranti arrivati a Ceuta sono geograficamente fermi in Africa, difficilmente arriveranno in Spagna perché dovrebbero attraversare lo stretto di Gibilterra, verrebbero fermati dai controlli alla frontiera, ma la geografia è secondaria in questo momento. Ciò che serve a Meloni è battere sul tempo il generale Vannacci e Salvini e costruire un nuovo argomento contro cui scagliarsi, nascondendo ancora una volta i problemi concreti che richiedono risposte che non ci sono, dimenticando anche che quando i migranti sbarcavano sulle coste italiane pretendeva la solidarietà dell'Europa e ora invece è la prima a voltarsi dall'altra parte. È la campagna elettorale, quella che Mattarella ieri ha giudicato intempestiva, ma la destra in Italia ha deciso che in quest'ultimo pezzo di legislatura il consenso lo costruirà sulle paure, sulle presunte invasioni di stranieri e il caso di Ceuta è l'ideale perché si arriva a chiudere le frontiere marittime e aeree con un paese che non ha seguito la propaganda della destra europea sui migranti. Si fa presto a cambiare i soggetti, ma il tema è sempre quello, cavalcare la paura. Di Roggero per ora non si parla più, il capo dello Stato ha fermato il tentativo della grazia, ma si fa presto a trovare altri argomenti e nemici, mostrando il pugno di ferro che siano i continui decreti repressivi fino alla chiusura delle frontiere. Linea allo studio.
0: A Napoli, precisamente ai Campi Flegrei, c'è stata una scossa di terremoto con un magnitudo di 4.7. Per il momento non ci sono vittime, solo 8 feriti lievi che sono stati portati in ospedale in codice giallo. Il prefetto di Napoli ha subito convocato il centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione. La protezione civile ha fatto sapere che risultano esserci dei danni, come il crollo di un traliccio dell'alta tensione. È stata sospesa la circolazione dei treni nel nodo di Napoli. Durante una riunione del gabinetto statunitense a Camp David, Donald Trump ha detto che Israele è molto soddisfatto dell'accordo per il disarmo di Hamas. Una narrazione che però contrasta con il silenzio del governo israeliano e con le critiche dei suoi ministri più estremisti. Per esempio quelle del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che ha scritto su X: «Le eliminazioni a Gaza devono continuare, l'incoraggiamento dell'emigrazione deve avvenire, Israele deve vincere». Invece Hamas ha confermato ufficialmente che deporrà le armi, ma con delle condizioni. Martina Stefanoni.
6: Donald Trump l'ha definito un accordo storico e un passo monumentale verso la pace. A Gaza e in Israele c'è invece molto scetticismo. Il tema del disarmo di Hamas è centrale per l'attuazione della fase 2 dell'accordo di pace firmato a Sharm el Sheikh, ma Hamas l'ha sempre subordinato al ritiro delle truppe israeliane dalla striscia. Posizione identica a parte invertita a quella sostenuta da Israele. Nessun ritiro senza disarmo. Questa volta però il Board of Peace ha diffuso una roadmap in 15 punti che rispetto al passato contiene più elementi di concretezza. Centrale è innanzitutto il sistema che il modello proposto dal Board teorizza. Un processo organizzato in step, in cui la soddisfazione di un punto è necessaria per passare al successivo. Per questo sul disarmo e il ritiro delle truppe si incaglia tutto. Senza non potranno esserci l'ingresso del comitato palestinese che dovrebbe assumere il governo di Gaza, l'istituzione della forza internazionale che supervisioni il processo e infine la ricostruzione. Secondo la roadmap, disarmo e ritiro dovrebbero avvenire contemporaneamente, proprio per evitare il gioco del prima io o prima tu, a cui Hamas e Israele stanno giocando da mesi. Israele però non sembra avere alcuna intenzione di andarsene, lo dimostrano le barriere di terra che continua a costruire lungo la linea gialla, che fanno più che altro pensare ad una lunga occupazione. Inoltre, nonostante l'atteggiamento di Hamas sembra essersi ammorbidito con la firma di questo accordo, i dettagli della roadmap potrebbero far naufragare tutto. Il gruppo palestinese parla infatti solo di armi pesanti, mentre il testo dell'accordo pubblicato dal Board of Peace fa riferimento alla rinuncia a tutte le armi. E abbiamo ormai in imparato che basta questo per bloccare tutto.
0: In Iran vogliamo vincere, li stiamo decimando. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ammesso durante una riunione di gabinetto che la guerra si sta trascinando più del dovuto, ma ha minimizzato i danni. Poi ha confermato che i raid proseguiranno almeno per i prossimi 2 mesi. Il servizio di Michele Migone.
7: La guerra con l'Iran va avanti, durerà ancora almeno un paio di mesi. Vogliamo vincere, li colpiremo fino a quando non ne potranno più. Donald Trump è stato esplicito davanti ai ministri del suo gabinetto riuniti a Camp David, rispondendo alla domanda dei giornalisti, ha chiarito qual è stata la sua scelta, almeno per ora. I raid statunitensi andranno avanti nel tentativo di convincere il regime iraniano a scendere a più miti consigli e ad arrendersi. Lo spazio per le trattative non è stato chiuso, ma è subordinato a un accordo che tolga a Teheran ogni posizione di forza. Delle 3 opzioni che va sul tavolo, la guerra, il lento strangolamento dell'economia iraniana oppure dichiarare una falsa vittoria e andarsene, Trump sembra aver scelto la prima. Il presidente americano non ha annunciato un'escalation, si è limitato a dire che verrà usata ancora la forza per le prossime 4-8 settimane in attesa che qualche cosa accada. Espressione utilizzata qualche ora prima con Fox News, una frase che sottolinea la mancanza di una vera e propria strategia da parte della Casa Bianca per uscire dallo stallo in cui si trovano gli Stati Uniti nel Golfo. Se ci sarà un aumento dell'intensità degli attacchi e nuovi obiettivi da colpire come le infrastrutture civili sarà più chiaro solo nelle prossime ore. La riunione era stata convocata proprio per discutere di Iran, aperta ai media, come sempre è stata sfruttata Trump per lanciare un messaggio al pubblico. La guerra sarà più lunga di quanto pensavamo, ma i suoi effetti sull'economia americana non sono e non saranno così nefasti. Una rassicurazione in vista delle elezioni di medio termine che difficilmente però farà cambiare idea a un'opinione pubblica decisamente contraria alla guerra contro l'Iran.
0: Da marzo saranno impegnati in Arabia Saudita 260 membri dell'esercito italiano, oltre a 400 militari dell'aeronautica. Lo ha reso noto oggi il ministro della difesa Guido Crosetto. Proteste dall'opposizione che hanno chiesto al ministro di riferire in aula, ma Crosetto ha ribattuto che la missione non è nuova e le informazioni erano già pubbliche. Sentiamo Alessandro Alfieri, capogruppo del PD in Commissione Esteri e Difesa del Senato.
8: Recentemente Crosetto ha fatto passare una modifica della legge sulle missioni internazionali in cui si possono spostare assetti militari, stessi contingenti di truppe da una missione all'altra, l'importante è che stia dentro stesso ambito geografico, ma non si è mai parlato di Arabia Saudita. In più le dimensioni di questa missione sta assumendo, stiamo parlando di quasi 700 persone, quindi sarebbe di fatto la terza missione più importante. Crosetto non sente il bisogno di venire in aula e spiegare come mai si è deciso di mandare un numero così importante, significativo, di nostri soldati con assetti importanti, perché stiamo parlando di assetti aerei, di assetti terrestri, e da questo punto di vista non c'è stata la necessaria chiarezza, la necessaria trasparenza per poter decidere, approfondire su un teatro così delicato. Chiediamo di venire in aula e di spiegare le motivazioni di una scelta di questo genere e soprattutto perché non si è fatta una nuova missione ad hoc con un voto del Parlamento che si fa di solito con le missioni internazionali.
0: È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, che dagli anni 70 era impegnata nel supporto e nel recupero dei tossicodipendenti. Ci ha lasciati un prete matto che non si è mai stancato di lottare per restituire il futuro a tanti ragazzi, si legge nella nota di Exodus. È stato proclamato per lunedì il lutto cittadino a Milano. Il calcio italiano, e non solo, piange uno dei suoi più grandi campioni. Oggi è morto a 66 anni Franco Baresi, bandiera del Milan e della nazionale italiana. Diventato capitano dei rossoneri a soli 22 anni, ha attraversato l'epoca più buia del club, quella delle retrocessioni in Serie B, e poi ha guidato il Milan di Sacchi e il Milan di Capello sul tetto del mondo negli anni 90. Dopo il suo ritiro, nessuno ha più indossato la leggendaria maglia numero 6. Tra i tanti momenti indelebili c'è la finale del Mondiale 1994 tra Italia e Brasile. Baresi si era rotto il menisco, ma dopo 25 giorni e contro ogni aspettativa è riuscito a giocare la finale e non ha fatto toccare palla agli attaccanti brasiliani Romario e Bebeto. Tanto che nello spogliatoio Romario ebbe una crisi di nervi perché non riusciva a superarlo nonostante le sue condizioni fisiche precarie. Il ricordo di Stefano Simonetta, professore di filosofia all'Università Statale di Milano, che ha scritto il libro Da bambino ho visto un UFO, dedicato al capitano del Milan.
9: Franco Baresi è stato l'emblema di un calcio che non c'è più, quindi oggi è soprattutto un giorno di nostalgia, di malinconia. Un calcio in bianco e nero, almeno all'inizio, con le magliette senza sponsor, un calcio fatto di pochissime parole e di gesti invece molto forti, era una persona schiva, era quasi impossibile strappargli delle parole, ma era una persona magnetica. Lo sguardo innanzitutto con cui incuteva soggezione agli avversari, qualche volta anche agli arbitri, il gesto dell'abbraccio alzato per chiamare il fuorigioco, la lealtà di chi correva a far sollevare dal terreno il giocatore sul quale aveva fatto magari un'entrata dura, un dribbling vincente, e le parole di Maradona che gli ha dedicato sono forse fra le più belle che Franco avesse ricevuto. È un giocatore che va al di là delle maglie, al di là anche dei confini nazionali. Era soprattutto anche un uomo libero, di fatto, non solo di ruolo, libero nel modo in cui giocava, libero nel modo in cui si comportava. È sempre stato un uomo estremamente corretto e anche attento agli ultimi dovunque. Io mi occupo di carcere e lui in carcere ci andava ogni tanto, e lo faceva in silenzio e con una solidarietà, con quel volto che esprimeva una grandissima umanità.

Per oggi le notizie di Popolare Network finiscono qui, il giornale torna domani alle 7.30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Le 18 e 34 minuti, ciao, buon pomeriggio a tutte e a tutti da Mattia Guastafierra. Questa è Pop Sera, benvenuti, l'informazione estiva di Radio Popolare fino alle 19.30 e poi ancora insieme un'altra mezz'ora dopo i notiziari dalle 20. Alle 20.30 i fatti, le interviste, le analisi, la cronaca della giornata di oggi. In primo piano, sentivate anche poco fa nelle notizie del GR, ci sono tanti temi legati al Medio Oriente che si intrecciano un po' tra lo scacchiere medio orientale e anche i risvolti italiani, perché mentre in queste ore si discute molto di un eventuale accordo sul disarmo di Hamas, in Italia i riflessi della guerra agitano la politica, perché si è saputo oggi che in Arabia Saudita ci sarebbero dispiegati almeno 700 soldati italiani che avrebbero partecipato attivamente alla difesa degli alleati del Golfo, un ruolo che, dicono le opposizioni, sarebbe stato finora all'oscuro del Parlamento. Ospiteremo allora le opposizioni che denunciano questo aspetto, questa circostanza. Una notizia invece arrivata poco fa in redazione, che abbiamo seguito per tutta la giornata di ieri, riguardava lo Spin Time, l'occupazione storica di uno stabile nella capitale, a Roma, e alla fine, dopo un incendio, lo sgombero degli attivisti di tutte le realtà che dentro hanno trovato il loro spazio, oggi, dopo un'interlocuzione col comune, Gualtieri ha annunciato proprio pochi istanti fa che il comune di Roma ha messo sul tavolo una proposta per acquisire lo Spin Time. Per Milano, per il calcio italiano in generale, oggi è una giornata triste, lo sapete, per l'addio a Franco Baresi, storico capitano e bandiera del Milan. Lo ricorderemo anche noi, non c'è bisogno di aggiungere moltissimo per ricordare la figura di Franco Baresi, emblema di un calcio nobile che forse, insomma, non c'è più, almeno non è più come prima. Poco fa per Milano sempre arrivata anche la notizia della morte a 96 anni di Don Mazzi, fondatore della fondazione Exodus, educatore, attivista, nome importante per Milano per le sue attività e il suo impegno nel recupero delle persone tossicodipendenti nella storica casa all'interno del Parco Lambro. Queste le notizie in ordine sparso della giornata di oggi, che però non può che cominciare dalla crisi dei migranti di Ceuta, da quello che sta accadendo nell'exclave spagnolo in Marocco. 60.000 migranti entrati tra ieri e oggi nella città autonoma di fronte allo stretto di Gibilterra, quasi tutti ormai sono già stati rimpatriati in Marocco. 57 sono morti cercando di raggiungere a nuoto l'exclave. Immagini le avete visto di un esodo biblico che hanno colpito molto l'opinione pubblica, il governo spagnolo che ha mobilitato l'esercito, ma soprattutto poi oggi anche le parole del premier Sanchez arrivato a Ceuta, e forse queste parole danno l'idea un po' della gravità della crisi che stiamo vedendo in queste ore. Quanto accaduto è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, ha detto Sanchez. Un attacco però da parte di chi? La risposta più immediata va ritrovata probabilmente nelle relazioni sempre più precarie tra Spagna e Marocco, nell'uso ancora una volta dei migranti come strumento politico di pressione nei confronti della Spagna e dell'Europa in generale. Però questa è una vicenda che ormai ha assunto anche una dimensione molto più ampia, con le destre globali che in queste ore stanno soffiando sul fuoco, stanno attaccando le politiche di Sanchez sull'immigrazione, il governo italiano che ha sospeso Schengen con la Spagna e Trump che oggi è arrivato anche lui a farsi sentire. Partiamo allora dalla crisi dei migranti di Ceuta. Saluto la nostra prima ospite, che è Caterina Roggero, analista dell'ISPI, esperta di Nord Africa e docente alla Bicocca di Milano. Benvenuta, professoressa.
1: Buonasera, buonasera.
0: Professoressa, a chi si riferisce Sanchez quando dice che quello a Ceuta è un attacco alla sovranità della Spagna? Da parte di chi?
1: Ma rimane molto sul vago. Lui ha accusato le mafie, i trafficanti di uomini, diciamo, però è anche vero che possiamo vederci quello che dicevate voi, cioè il fatto che la tensione in realtà che tra Marocco e Spagna, che si era in un qualche modo calmata, che si era diciamo non era poi così, ecco, ad un livello elevato ultimamente, però può essere una motivazione. Perché? Perché lo è già stato nel 2021, quando effettivamente allora sì, c'era veramente da parte del Marocco una ritorsione attraverso appunto quel tempo, quel periodo aveva fatto passare circa in una notte in Marocco, perché aveva allentato i controlli, perché per forza ci deve essere questa cosa dietro di un allentamento di controlli da parte del Marocco quando succedono queste cose, 10.000 persone. E perché? Perché la Spagna aveva ospitato il leader del fronte Polisario, che rivendica l'indipendenza del Sahara occidentale, la cui indipendenza è difesa anche dall'Algeria, che ospita il Polisario, i profughi Sahrawi. Quindi sono tutte questioni connesse. E allora appunto la minaccia migratoria è stata utilizzata. Dopo qualche tempo, nell'arco di pochi mesi, la Spagna era invece venuta incontro alla posizione marocchina, quindi aveva appoggiato la soluzione marocchina del conflitto, che in fondo è ancora in corso, sul Sahara occidentale, e quindi appunto la proposta di un'autonomia del territorio. Quindi diciamo si erano un po' placate le acque, però ultimamente che cosa è successo? La Spagna, Sanchez, è tornata ad avere rapporti che si erano interrotti proprio con l'Algeria in quel 2022, è tornata ad avere rapporti con il presidente algerino Tebboune. Il presidente Sanchez è stato in Algeria proprio la settimana scorsa, quindi c'è una coincidenza temporale che non può, diciamo, passare sotto silenzio. Al Marocco fondamentalmente può ragionevolmente, secondo il suo punto di vista, aver dato fastidio questo riavvicinamento. Qualsiasi, diciamo, mossa che viene fatta dai paesi europei contrario o comunque non perfettamente allineata con la politica marocchina sul Sahara occidentale viene mal vista dalla corona sceriffiana. Quindi potrebbe esserci questo sotto.
0: Ma al punto da quasi mettere in campo una sorta di esodo organizzato, perché abbiamo visto le immagini anche di camion che trasportavano migranti al confine con Ceuta.
1: Sì, ci sono appunto queste immagini, è una cosa molto forte, sicuramente, insomma, secondo me c'è stata una perdita di controllo da parte delle autorità marocchine, che non l'hanno assolutamente ammesso, che c'è stato questo allentamento del controllo, che poi però è andato, diciamo, fuori controllo, scusate la ripetizione, ma comunque non sono più riusciti a gestire dei flussi che diciamo si sono propagati soprattutto per l'immagine, insomma, il fatto che sui social appunto è circolata la notizia che la frontiera era aperta. Questo però era successo proprio esattamente così nel 2021, era circolata questa notizia, non si sa bene da dove, c'è nessuna dichiarazione ufficiale mai stata fatta allora nel 2021, né tantomeno questa volta, sul fatto che il Marocco lo sta facendo, diciamo, apposta per diciamo un po' fargliela pagare con la Spagna per una presa di posizione o comunque un cambiamento anche solo minimo nelle sue relazioni con l'Algeria e quindi col Marocco, che potrebbero un po' raffreddarsi. Cioè non verrà mai, diciamo, dichiarato ufficialmente, ma rimane sotto, perché, diciamo, è da tenere d'occhio questa cosa e può essere una motivazione del Marocco, perché per il Marocco la questione del Sahara occidentale, che in Marocco viene definito solo Sahara marocchino assolutamente, è di vitale importanza sia ai fini di politica estera che interna, per il consenso nazionale, politica estera, perché appunto i paesi esterni, le relazioni che il Marocco ha esternamente sono basate proprio, l'ha detto il re qualche anno fa, su questa questione, su come questi si posizionano rispetto alla questione del Sahara occidentale, cioè al fatto che debba essere riconosciuta la sovranità marocchina su questo territorio, o almeno la soluzione marocchina come la migliore, quella di concedere l'autonomia. La Spagna ha fatto solo, tra virgolette, questo passaggio storico nel 2022 di riconoscere quel piano di autonomia come la soluzione migliore. Non ha fatto quello, diciamo, più importante che invece Trump per primo nel 2020, poi anche la Francia di Macron hanno fatto, cioè di riconoscere la sovranità marocchina su questo territorio, cioè come dire, questa porzione di deserto molto grande, molto ricca di risorse, è sempre stata del Marocco, deve essere del Marocco e di sovranità marocchina. Quindi i Sahrawi non c'entrano più niente.
0: E c'è soprattutto dunque questo aspetto nel precipitare delle relazioni tra Spagna e Marocco, ma lei ci vede anche qualcos'altro, perché si è parlato anche con una certa insistenza, insomma, del legame che c'è tra il re del Marocco e Donald Trump, e sappiamo che, insomma, i rapporti tra Trump e Sanchez non siano i migliori. E poi, visto tutto lo scatenarsi delle reazioni delle destre internazionali, Trump compreso, allora qualcuno è venuto più di un sospetto. Lei che ne pensa?
1: Sì, vengono questi sospetti che si basano tutto su, diciamo, supposizioni basate però su, diciamo, scelte politiche che sono state fatte che possono essere, insomma, quindi plausibili come, sospetti, nel senso che, no, è connessa anche la questione, in realtà della normalizzazione, no, del Marocco con Israele. Allora, nel 2020, quando Trump, appunto, dichiarò ufficialmente che appoggiava, che riconosceva la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, subito dopo, non però diciamo dicendo perché in cambio di, ma comunque subito dopo, quindi uno deve fare 2 più 2 a quel punto, disse: e poi i miei due migliori amici, Israele e Marocco, adesso hanno attivato delle relazioni, la normalizzazione è arrivata fino a qui. E quindi è sempre un, diciamo, un gioco di dichiarazioni che non si tratta di malinterpretare o di interpretare con un occhio diciamo basato sulla dietrologia, però comunque sono quelle diciamo decisioni politiche di realpolitik che possono essere lette in un modo e che se riguardano poi diciamo i più deboli della società, della situazione, in questo caso per esempio i Sahrawi che hanno pochissima rappresentanza diciamo ad alti livelli, viene da pensare che sia difficile, no, che venga dichiarato ufficialmente, viene fatto contro diritti, l'autodeterminazione dei popoli, cioè questo non può essere mai dichiarato ufficialmente, ma nei fatti, ecco, la politica del fatto compiuto è quello che si afferma per lo più in questa questione del Sahara occidentale. Ed è una politica di prepotenza, in fondo, prepotenza diplomatica non dichiarata.
0: Come dire, i fatti si verificano, poi le cose precipitano e poi alla luce di come si è venuto a creare un contesto anche i vari attori in campo decidono di dire certe cose in base alle relazioni che hanno a
1: E
0: quel
1: non
0: momento con
1: dirne
0: gli attori
1: altro.
0: in campo, sì. E qui dobbiamo leggere dunque la Trump che coglie la palla al balzo e così anche tutte le altre destre globali, inclusa il nostro governo italiano che è arrivato addirittura a sospendere Schengen, una misura che forse possiamo ritenere eccessiva, inefficace completamente rispetto alla crisi che stiamo osservando ora.
1: Ma sì, ma non c'entra niente perché Schengen praticamente non vale no, con sé Ceuta e Melilla, perché comunque da lì bisogna passare per la Spagna attraverso il passaporto, cioè compiere i controlli, assolutamente è fuori luogo come dichiarazione del governo italiano, è presa di posizione che è stata ribadita quasi con una certa ignoranza di fondo perché non c'entra nulla, cioè è veramente fatta sull'onda emotiva di vedere tante persone che attraversano una frontiera quasi fosse una cosa, diciamo, impossibile, inguardabile. Ecco. E quindi c'è stata una reazione così, però, che
0: Sì,
1: non ha senso.
0: la propaganda si mette in moto sulla scia degli eventi e questo è stato un caso emblematico sicuramente. Adesso la maggior parte dei migranti sono stati riportati indietro in Marocco, vedremo poi che altre evoluzioni avrà questa vicenda. Nel frattempo, grazie Caterina Roggero per essere stata con noi.
1: E ringrazio io voi, buona serata.
0: Alla prossima, Caterina Roggero, analista dell'ISPI, esperta di Nord Africa, docente alla Bicocca di Milano. Allora, nel frattempo, appunto, la situazione adesso a Ceuta è cambiata rispetto alle ultime ore, però rimane comunque critica perché ancora migliaia di migranti sono presenti nell'exclave. Le immagini le avete viste, gente che a nuoto tra gli scogli cerca di raggiungere le sponde della città, tensione alle stelle, poi anche con gli abitanti locali, come ci ha raccontato il nostro Giulio Maria Piantedosi nei suoi servizi nel giornale radio. Vi facciamo però adesso ascoltare due testimonianze che arrivano proprio da quei luoghi, da dentro Ceuta e dall'altra parte in Marocco, appena fuori dal confine di Ceuta. Le ha realizzate la nostra Valeria Schroeder. La prima è a Malima Ahmed, portavoce di una ONG che si chiama Luna Blanca, che si occupa di accoglienza ai migranti a Ceuta. L'altra invece è di un cittadino di Ceuta che si chiama Fuad Benaissa Almerini, che oggi invece ha passato il confine opposto, è andato in Marocco e ci ha dato il suo punto di vista anche sull'altra parte del confine. Ve le faccio ascoltare.
2: Pues la situación, decirte que Ceuta se encuentra totalmente
1: collapsata.
2: La situazione a Ceuta è completamente al collasso per il numero di persone entrate irregolarmente dalla frontiera sud. I negozi sono quasi tutti chiusi, i cittadini restano chiusi in casa, le strade sono bloccate e mancano i rifornimenti proprio perché i negozi restano chiusi per paura dei saccheggi. E stiamo vivendo una situazione praticamente drammatica, sia dal punto di vista sociale che umanitario.
1: E stiamo vivendo una situazione praticamente drammatica, tanto sociale come a livello umanitario.
2: Le stime parlano di 49.000 persone arrivate a Ceuta. È un numero attendibile, secondo te?
1: Non esiste né cifra ufficiale.
2: Allora, non esistono cifre ufficiali, cioè non c'è nulla di ufficiale che confermi questi numeri, ma credo che più o meno siamo su quella cifra di cui si parla. Però ufficialmente non c'è una cifra precisa.
1: Ufficialmente non è una cifra concreta.
2: E perché, secondo te, sono arrivate così tante persone proprio in questo momento?
1: Pues yo no le sabría decir porque eso sería ya política.
2: Io non saprei dirvelo perché quello sarebbe già un discorso politico e io non sono una politologa. Noi siamo una ONG e quello che facciamo è intervenire in situazioni di vulnerabilità, in situazioni di allarme sociale. Per quanto riguarda il motivo per cui stanno entrando, beh, le persone che rischiano la vita e entrano in una città o emigrano lo fanno per tante ragioni diverse e prima di tutto per cercare nuove opportunità in un paese più sviluppato.
1: In un paese più sviluppato.
2: E riuscite come ONG ad aiutare le persone che stanno arrivando?
1: No, è molto complicato.
2: È molto complicato, complicato perché, come ti dicevo, noi ci occupiamo soprattutto di preparare da mangiare, distribuire pasti pronti, un piatto caldo, e non riusciamo più a farcela né fisicamente né logisticamente, non abbiamo più materie prime, siamo rimasti senza mezzi. E poi anche avendo più risorse è impossibile per una ONG piccola come la nostra dare da mangiare a centinaia se non a migliaia di persone.
1: Dar de comer a tanta cientos de personas o miles de personas.
2: E dove stanno le persone che sono arrivate? Ci sono dei centri di accoglienza?
1: Sì, sì, sì. Hanno abilitato navi industriali come centro di...
2: Sì, il comune e la delegazione del governo hanno allestito dei capannoni industriali come centri di accoglienza temporanea, ma la maggior parte delle persone entrate vaga per la città senza una meta fissa. E, te lo ripeto, è tutto completamente al collasso, parchi, strade, ingressi, quartieri. Insomma, è una situazione che va oltre ogni immaginazione e sembra quasi una zona di guerra.
1: Che si scappa a tutto lo che ti puoi immaginare, è come se fosse una zona di guerra.
3: Bueno, que la verdad que como si fuera una guerra.
0: La verità è che sembrava una guerra. È entrata tantissima gente dal Marocco e onestamente noi siamo rimasti sorpresi. Era un ingresso di massa, stava entrando moltissima gente. I vicoli erano pieni, i quartieri erano pieni di gente, la città era piena, tutte le strade così. Continuava ad arrivare gente per quasi 24 ore, non ha smesso di arrivarne. C'erano tanti bambini, tante donne, tanti giovani, anche ragazze. Io oggi ho attraversato la frontiera e sono andato da Ceuta in Marocco. Vicino alla frontiera era una follia. La città di Castillejos, vicinissima al confine, piena di giovani disperati che cercano di passare, di attraversare. Gente venuta a cercare una vita migliore, niente di più. C'erano lavoratori che conosco personalmente, gente di qui, di Castillejos, del Rincón. Castillejos è a 1 chilometro da Ceuta. Noi usciamo, loro entrano, andiamo avanti così da secoli. E quando stavo uscendo dalla frontiera ho visto gente che tornava indietro, che tornava in Marocco, valanghe, valanghe di giovani perché non hanno trovato quello che cercavano. È soprattutto gente del sud, pensavano di entrare, sistemare i documenti, trovare un lavoro magari, ma hanno trovato un'altra situazione. Gente che da ieri non ha mangiato niente, gente che ha dormito per strada, donne, ragazze, bambini, stanno tornando indietro adesso perché non riescono a sopportare questa situazione.
3: Gente che ha dormito nella calle, había mujeres, había niñas, había niños, ya están saliendo, ya no pueden soportar más la situación.
0: Le testimonianze raccolte dalla nostra Valeria Schroeter da Ceuta e da appena fuori Ceuta in Marocco. Vi dicevamo della propaganda sovranista che si è messa in moto sulla scia degli eventi di questa profonda crisi dei migranti tra Spagna e Marocco. Saluto il nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini. Ciao Fede.
4: Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, come possiamo definire il florilegio di reazioni, soprattutto in Europa, dei sovranisti europei in questo momento?
4: Beh, possiamo definirlo il primo vero fallimento a nemmeno 2 mesi dall'entrata in vigore del patto migrazione asilo, perché vediamo che nel primo momento in cui si dovrebbe dimostrare non solo la responsabilità nella gestione delle frontiere da parte dei paesi appunto di frontiera, ma anche la solidarietà da parte degli altri paesi membri, si vede già che fondamentalmente questo secondo aspetto è naufragato immediatamente. Nel dibattito pubblico in questo momento in nessuno dei paesi membri c'è l'idea che esista un regolamento specifico per la gestione delle crisi e delle emergenze, se la Spagna decidesse di attivarlo, e nemmeno appunto che gli altri stati sarebbero tenuti a offrire solidarietà in diverse forme finanziarie, di ricollocamento, insomma con strumenti alla Spagna. E è un dibattito che è fondamentalmente ed estremamente politico, l'abbiamo sentito bene prima dalla professoressa, è sull'onda dell'emozione e non solo dell'emozione, anche della visione della possibilità appunto di sfruttare queste immagini per propaganda politica di destra, e non c'è nessuna differenza tra partiti e governi di estrema destra e partiti di centrodestra popolari, e lo vediamo appunto con le posizioni del governo italiano di tutti e tre i partiti di maggioranza, che fondamentalmente sono allineate.
0: Perché poi ci si chiedeva, no, che da quando è entrato in vigore il patto asilo e immigrazione, questa sarebbe stata appunto, come dicevi, la prima occasione in cui vederlo all'opera. Che cosa è cambiato rispetto a prima, proprio applicato a questa crisi di oggi, col nuovo patto?
4: Beh, la Spagna per esempio, applicando il nuovo regolamento con la gestione delle crisi, potrebbe accelerare le procedure di frontiera, quindi per gestire la decisione se accettare o respingere le persone che richiedono la protezione nell'Unione Europea. In verità poi c'è anche un'altra questione da tenere molto bene in considerazione sulla questione Schengen, che in realtà questa non sarebbe nemmeno cambiata, ed è il fatto che appunto a Ceuta e Melilla Schengen ha già una sua deroga, nel senso che comunque già ci sono i controlli e sono continuativi, e soprattutto che Schengen si può sospendere l'Italia può sospendere temporaneamente i controlli, insomma può reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere con un paese membro. L'abbiamo già visto diverse volte con l'Austria, con la Slovenia, con la Francia, e ora lo fa con la Spagna. Ma in questi oggi, nello fattispecie, si è visto che l'Italia e i nordici chiedono la sospensione della Spagna da Schengen, cosa che in realtà non si può fare, e quindi rivediamo anche qui di nuovo una narrativa di destra su cose che sono irrealizzabili e che non hanno molto senso, quando invece avremo un regolamento soprattutto sulla gestione delle crisi, che avrebbe già delle predisposizioni soprattutto sulla gestione del numero di richieste, insomma della gestione delle procedure di frontiera e delle richieste di asilo, accelerate con il sostegno della Commissione Europea, quindi di Bruxelles, e degli altri paesi membri, chi volontariamente vuole offrire solidarietà alla Spagna in questo caso, ma potrebbe anche essere tranquillamente in un'altra situazione l'Italia.
0: Eh sì, il classico esempio, l'emblema insomma di come funzionano le cose, dovrebbero funzionare almeno secondo il diritto e le regole europee, poi invece la retorica politica decide di prendere altre strade. Grazie Fede, grazie Federico Baccini.
4: Grazie, buon lavoro e buona serata.
0: Altri servizi, altre considerazioni e approfondimenti sulla crisi dei migranti di Ceuta nel giornale radio delle 19:30. Ci ascoltiamo gli Stone Temple Pilots, poi cambiamo argomento. We'll be right back.

0: Le 19 e un minuto, rieccoci. Siete sempre all'ascolto di Pop Sera su Radio Popolare. La guerra in Medio Oriente, nel Golfo Persico, ha sempre più riflessi anche sull'Italia, non soltanto per le ricadute economiche che vi abbiamo raccontato in tutti questi mesi, che vedete anche voi direttamente nella vostra vita quotidiana, ma sempre più riflessi anche nel coinvolgimento militare, o almeno sembra sia proprio così, alla luce di una notizia che oggi ha fatto discutere tantissimo maggioranza e opposizione. Si è saputo, infatti, ha scritto oggi Repubblica, che in Arabia Saudita ci sarebbero circa 700 soldati italiani che da marzo avrebbero partecipato attivamente alla difesa degli alleati del Golfo, una missione dell'aeronautica militare a supporto delle forze armate di sicurezza dell'Arabia Saudita, tenuta finora più o meno segreta, e che soprattutto questi soldati non si sarebbero limitati a una presenza passiva in Arabia Saudita, ma in più occasioni sarebbero intervenuti fornendo ai paesi alleati del Golfo dati e coordinate utili a intercettare i missili lanciati dall'Iran. Di certo uno scarto significativo rispetto a quanto si sapeva finora, dicono le opposizioni, soprattutto perché è avvenuto senza un passaggio parlamentare che ne abbia stabilito le regole d'ingaggio. Lo sostengono ad esempio i parlamentari segretari del Partito Democratico che si occupano di esteri e di difesa. Io saluto uno di loro che è collegato qui con noi, è Alessandro Alfieri, capogruppo del PD in Commissione Esteri e Difesa al Senato. Benvenuto Alfieri.
1: Eccoci, bentrovati.
0: Allora, Crosetto vi ha risposto, il ministro della difesa ha detto che c'è stata massima trasparenza su questa missione, che era tutto scritto in un decreto che stabiliva quelle regole d'ingaggio, ma le chiedo, è davvero così?
1: No, non è assolutamente così, perché la delibera delle missioni a cui lui si riferisce a una scheda di missione in cui si parla solo di Emirati Arabi, di Qatar, di Bahrain e di Kuwait. L'Arabia Saudita non è mai nominata. In ogni caso, recentemente Crosetto ha fatto passare una modifica della legge sulle missioni internazionali in cui si possono spostare assetti militari e stessi contingenti di truppe da una missione all'altra, l'importante è che stia dentro lo stesso ambito geografico, ma non si è mai parlato di Arabia Saudita. In più, le dimensioni di questa missione sta assumendo, stiamo parlando di quasi 700 persone, quindi sarebbe di fatto la terza missione più importante. Crosetto non sente il bisogno di venire in aula e spiegare come mai si è deciso di mandare un numero così importante, significativo, di nostri soldati con assetti importanti, perché stiamo parlando di assetti aerei, di assetti terrestri. E da questo punto di vista non c'è stata la necessaria chiarezza, la necessaria trasparenza per poter decidere, approfondire su un teatro così delicato come quello medio orientale, dove le tensioni crescono anziché diminuire. È il motivo per cui chiediamo di venire in aula e di spiegare le motivazioni di una scelta di questo genere, e soprattutto perché non si è fatta una nuova missione ad hoc con un voto del Parlamento, che si fa di solito con le missioni internazionali.
0: Sono impiegati questi militari in Arabia Saudita da marzo, stiamo parlando praticamente delle fasi iniziali della guerra degli Stati Uniti all'Iran, giusto?
1: Esattamente così.
0: Dunque è stata una decisione presa proprio in concomitanza dell'inizio del conflitto?
1: Assolutamente, è stata una decisione che è stata presa dal governo, ha tenuto formule ambigue, non è mai stato molto chiaro, non ha spiegato l'esigenza di trasferirsi subito questo numero di militari, gli assetti che erano presenti in altre missioni, sto parlando in particolare della coalizione anti-Daesh in Iraq, di militari che erano presenti nel Kurdistan iracheno a Erbil. Questo non è mai stato spiegato. L'unica volta che se ne è parlato in una audizione del generale comandante interforze, gli annunci in cui ha parlato di una ridislocazione in Giordania e in Italia di assetti e militari che erano presenti nella coalizione anti-Daesh. Ha parlato di rimodulazione, ma mai si è parlato di una missione ad hoc in Arabia Saudita di tale entità, con tanti assetti sia terrestri che aerei, che dimostrano un pieno coinvolgimento nell'area del nostro paese, che doveva passare da un dibattito parlamentare approfondito nell'interesse sia delle forze di maggioranza che di quelle di opposizione.
0: Una missione comunque slegata dalle altre che invece sono sotto un cappello, un ombrello europeo, penso ad Aspides ad esempio, che opera nel Mar Rosso, non c'entra proprio niente.
1: No, assolutamente, assolutamente no, sono missioni di tipo diverso, con un mandato diverso. Aspides ha un mandato europeo, ci sono altre missioni che hanno mandato delle Nazioni Unite o NATO, questo è un dispositivo nazionale. È un dispositivo nazionale, quindi non rientra in un'organizzazione multilaterale, ha e deve avere un mandato europeo. Ci sono altre missioni che hanno mandato delle Nazioni Unite o NATO, questo è un dispositivo nazionale. È un dispositivo nazionale, quindi non rientra in un'organizzazione multilaterale, ha e deve avere un pieno sostegno da parte del

0: che è aerea, che mette in campo
1: Ecco.
0: assetti terrestri e aerei decisamente importanti, che meriterebbero una discussione approfondita in Parlamento e anche un'autorizzazione di una nuova missione.
1: Ecco, perché la domanda poi, l'ultima che le faccio, Alessandro Alfieri, è concretamente in che azioni sarebbero stati coinvolti questi militari in questi mesi, dato che si parla di un coinvolgimento proprio attivo nel conflitto. Voi che informazioni avete ottenuto su questo?
0: Ma per adesso, diciamo, non abbiamo avuto ancora informazioni dettagliate. Abbiamo chiesto a Crosetto di venire in Parlamento, che in tutta risposta ha risposto in maniera arrogante, in qualche modo dicendo andate a leggere le carte. Ma io penso che un ministro della difesa non debba rispondere così, debba venire in aula e raccontare effettivamente che tipo di azioni sono state messe in campo dai nostri militari nell'area. Da quello, dai contatti informali e dagli approfondimenti che sto facendo, si tratta essenzialmente di operazioni di ricognizione, sorveglianza, supporto logistico e soprattutto difesa antiaerea e antidrone, rappresentata soprattutto dalla presenza della batteria SAMP/T, che permette di in qualche modo disinnescare o contrastare in aria le minacce dei missili balistici iraniani.
1: Vedremo allora Alfieri se Crosetto si presenterà in aula per rispondere alle vostre domande. Nel frattempo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Alessandro Alfieri, capogruppo del PD in Commissione Esteri e Difesa al Senato. Questo per le ricadute della guerra anche sul fronte italiano. Poi questa sera alle 20, ve lo annuncio già, parleremo, cercheremo di capire esattamente cosa sta accadendo nella striscia di Gaza con questo eventuale accordo che si sarebbe quasi concretizzato sul disarmo di Hamas. Oggi Donald Trump lo ha annunciato in pompa magna, ma ovviamente le cose sono sempre leggermente diverse da come le dice il presidente americano, per usare un eufemismo. Allora proveremo a capirci qualcosa in più. Tornando invece ai fatti italiani, al paese reale per così dire, ci sono dei dati, dei rapporti che ogni giorno ci descrivono quello che è il quadro della situazione, di certo non positiva. Oggi quello che vi proponiamo è quello che ha pubblicato lo Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, che ha pubblicato questo rapporto che esamina gli effetti del PNRR, il programma finanziato dall'Unione Europea per la ripresa economica dopo la pandemia, sulla crescita del Mezzogiorno, sul Sud, sull'evoluzione del divario economico rispetto al Nord Italia. Ecco, lo studio pubblicato oggi evidenzia che con la conclusione del piano prevista per il prossimo anno, il Mezzogiorno potrebbe registrare un rallentamento della crescita nel 2027, dopo aver mantenuto negli ultimi anni un andamento economico positivo grazie al PNRR. Allo stesso tempo, il rapporto guarda con ottimismo poi all'eredità degli investimenti realizzati, ritenendo che possano favorire uno sviluppo più stabile e duraturo sul Sud, contribuire nel lungo periodo a ridurre il divario di crescita con il Nord Italia. Certo, però, quello che dice lo Svimez, e che faceva titolo soprattutto sui quotidiani di oggi, era che nel 2027, almeno la crescita si sarebbe dimezzata nel Sud Italia senza i soldi del PNRR, di fatto. Valentina Bosoni allora ne ha parlato con chi ha curato questo rapporto, che è Stefano Prezioso, vice direttore dello Svimez, lo ascoltiamo.
2: Allora, la fine del PNRR, diciamo, questo è l'ultimo anno per gran parte delle spese, poi ci sono alcune spese che vanno un po' oltre, ma è poca roba. Quindi, per il prossimo anno, visto ancora la congiuntura internazionale molto negativa, viene meno il sostegno del PNRR dal lato così, della spesa, diciamo, e dovrebbe esserci un calo nel PIL rispetto a quest'anno. Per quanto riguarda poi il futuro, noi, da questo punto di vista, siamo ottimisti perché diciamo, tutta questa spesa in investimenti che c'è stata dovrebbe iniziare a lasciare i propri effetti, cioè dovremmo vedere una crescita della capacità dell'offerta sia del nord che del sud che dovrebbe tramutarsi in una crescita un pochettino più alta rispetto a quello che sarebbe stata senza PNRR. Se le nostre considerazioni sono giuste, questa sarebbe la migliore eredità che potrebbe lasciare il PNRR.
3: Però nel vostro rapporto parlate appunto anche di un possibile dimezzarsi della crescita nel sud
2: Sì,
3: una volta
2: esatto.
3: che finirà il PNRR.
2: Sì, questo diciamo è un dato però puramente congiunturale. cioè si riferisce al prossimo anno.

0: approssimando la spesa in opere pubbliche o altre in costruzioni in generale, dovrebbe calare drasticamente all'interno di una congiuntura così molto negativa, è chiaro l'area più debole ne risentirebbe di più. Dal più 0,8 previsto per il 2026 si scende a 0,4. Il punto è che però l'anno ancora dopo, nel 2028, il sud crescerebbe ancora un po' meno del nord, ma non tanto meno come è successo nei primi due decenni degli anni 2000, perché inizierebbe a farsi sentire il lascito, l'eredità del PNRR, lato offerta, non più lato domanda come è stato fino a questi anni, ma lato offerta, cioè noi avremmo gli investimenti in macchinari, attrezzature, beni digitali, infrastrutture, tutta questa grandissima spesa che c'è stata in questi 4-5 anni, che non ha riscontro nei primi due decenni degli anni 2000, accresce la capacità di risposta del sistema economico. Per cui diciamo non colma il divario con l'area più sviluppata, però diminuisce un po' le distanze. Ecco, questa è un po' la nostra analisi.
1: Concretamente, come si manifesteranno gli effetti della fine del PNRR?
0: Allora, gli effetti della fine del PNRR, diciamo così, noi abbiamo un effetto nel 2027 che viene meno l'impulso della domanda, costituita dagli investimenti in costruzione, che è stata la componente che ha tirato sia l'Italia e anche il Sud. Questo, diciamo, è molto importante. Poi dovrebbe esserci, come dicevo, tutto comunque questi investimenti in costruzione, in macchinari, capacità digitale anche e soprattutto la capacità amministrativa che deve essere confermata, perché non scordiamoci che il grande successo del PNRR è stato anche dovuto al fatto di un miglioramento della capacità amministrativa delle regioni meridionali inusuali rispetto al passato. Se venisse confermata, come dicevo, noi ce la troviamo anche come migliore capacità di rispondere alla domanda che proviene dal sistema economico. Se prima il Sud, tu c'avevi una domanda di 10, il Sud ne catturava 3, oggi di fronte a quel 10 ne cattura 5. E quindi questo significa più occupazione, più reddito per quest'area e diminuire il gap di crescita con l'area più sviluppata. Non annullarlo, ma diminuirlo, questo sì. Diciamo che queste sono valutazioni che io spero per il mezzogiorno siano confermate per tutta una serie di considerazioni, di calcoli che abbiamo fatto. Allora viene fuori che c'è questa eredità, questo lascito del PNRR che migliora la capacità del Sud.
2: Stefano Prezioso, vice direttore dello Svimez, sul rapporto pubblicato dalla Svimez oggi sul PNRR e il Sud Italia, intervistato dalla nostra Valentina Bosoni. Due notizie uscite proprio in questi minuti, due aggiornamenti, una sulla notizia principale di questa giornata, la crisi dei migranti di Ceuta. Sanchez, il premier spagnolo, risponde a muso duro, possiamo dire, all'Unione Europea, ma nello specifico all'Italia, che ha deciso la sospensione di Schengen con la Spagna, del trattato sulla libera circolazione. Dice Sanchez: la solidarietà è facoltativa, il rispetto dei trattati europei però non lo è. Sicuramente piccato per la decisione italiana di, insomma, utilizzare la crisi spagnola per farsi propaganda un po' a modi sciacalli sulla pelle di quanto sta accadendo al premier spagnolo Sanchez e la pelle dei migranti in questo momento. Non è soltanto Meloni, ma sono anche Trump, Musk e tanti altri sovranisti in giro per il mondo. L'altra notizia uscita proprio in questo istante, che riguarda Milano, riguarda Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato di Mecenate, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, l'uomo di 28 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa nel boschetto di Rogoredo, vi ricorderete, lo scorso 26 gennaio. E Cinturrino, che aveva, secondo l'accusa, inscenato un contesto in cui era stato minacciato prima di sparare, invece, secondo la procura, così non è. Non è, al punto che la procura stessa ha chiesto oggi il processo con rito immediato, con cui si salta l'udienza preliminare per Cinturrino, che così potrebbe andare direttamente a processo. Resta aperta invece un'altra tranche, sempre coordinata dalla procura, che indaga invece altri 6 colleghi del commissariato di Mecenate, in cui si indaga per spaccio, estorsione.